Quello che si trasmette da una generazione all'altra non è tanto, non è solo il contenuto di un sapere, in questo caso la fisica, ma è una passione, è un desiderio. La polvere di gesso è il simbolo quasi invisibile del desiderio che si è trasmesso da una generazione ad un'altra. Come se avete in mente patrimonio di Philip Roth, non è la polvere di gesso, ma è la merda del padre, la vera eredità del protagonista di questo romanzo. È il padre malato di un tumore al cervello, a cui il figlio si dedica negli ultimi mesi della sua vita, lo tiene con sé, se ne occupa, lo cura amorevolmente, un padre difficile. Philip Roth ne dà un ritratto formidabile in patrimonio, e ad un certo punto nella casa di campagna dello scrittore, dove il padre stava, operato, esausto dalla malattia, chiede di fare una doccia e crolla nel bagno. Lo scrittore lo soccorre e, diciamo così, tutto il bagno è sporco di merda. Allora si preoccupa di pulire tutto, di riassettare tutto. Gli escrementi sono sparpagliati ovunque, finanche nello spazzolino dei denti per lavare i denti. E a un certo punto lo scrittore dice: ma è impossibile pulire tutto. Ecco la mia eredità, il mio patrimonio, quello che mio padre mi ha lasciato, la sua presenza umanissima, la sua fragilità, la sua vulnerabilità, la sua merda. Questa è la prima scena, polvere di gesso, dunque è chiaro. Ma che cos'è un maestro? Seconda scena, vi parlerò di scene esemplari. La seconda scena è inevitabile, dobbiamo evocarla, l'ho fatto tante volte, ma è necessario, perché è la scena che in Occidente, nella cultura dell'Occidente, istituisce la figura del maestro. È una scena che riguarda Socrate e riguarda l'apertura del simposio di Platone. Sapete che nel simposio Agatone, un giovane ricco intellettuale, organizza un dibattito attorno alla propria mensa e invita a questo dibattito intellettuali, artisti, commediografi, filosofi, a discutere della vera natura di Eros. Ma Socrate, che è l'invitato di punta, diciamo la star della serata, come tutte le star, è in ritardo. E allora Agatone è inquieto e dice: dov'è il maestro? Abbiamo organizzato tutto per incontrarlo. Un servo dice ad Agatone: il maestro è stato rapito, come spesso accadeva a Socrate, dalla verità. Questo aumenta l'attesa. Dunque, quando verrà, sarà pieno della verità che ha incontrato. E dunque arriva, dobbiamo immaginarcelo trafelato Socrate a un certo punto, scompigliato da questo incontro ravvicinato con la verità, e Agatone dice: va bene, adesso il maestro si siede vicino a me a tavola, lo voglio vicino. L'allievo vuole vicino il maestro. Perché l'allievo vuole vicino il maestro? Perché, sto citando proprio i passi, per offrire la propria mente come coppa vuota nei confronti del ricco sapere del maestro. Perché l'apprendimento immagina l'allievo, tutti noi abbiamo immaginato nei nostri percorsi scolastici, l'apprendimento sarebbe un riempimento, cioè un travaso di liquidi. Il liquido del sapere del maestro si travasa nella coppa vuota della mente, si diceva anche zucca, no? Della coppa vuota, della zucca vuota dell'allievo. Questo sarebbe apprendere, sarebbe appunto accogliere il sapere del maestro. Un travaso. Ma di fronte a questa richiesta di Agatone, dimmi che cosa la verità ti avrebbe detto, Socrate si rifiuta, ecco il gesto del maestro, Socrate si rifiuta di alimentare l'illusione scolastica. Ogni maestro, attenzione, questo è un punto centrale, ogni maestro che insegna in una scuola, in qualunque scuola, dalle elementari all'università, agli istituti di ricerca, il maestro, un maestro che insegna in una scuola, qualunque essa sia,
è sempre antiscolastico. La sua attività si svolge dentro un'istituzione scolastica, ma il maestro non è mai scolastico. Assomiglia, come diceva Deleuze di Sartre, il suo maestro, a una corrente d'aria fresca, una corrente d'aria che spalanca le finestre, mentre l'istituzione scolastica, diciamo, tende a chiudere le finestre, a rendere l'aria pesante, irrespirabile a volte, le teste degli allievi cadono supine sui banchi e i maestri non si accorgono e vanno avanti magari a fare lezione. E il maestro degno di questo nome è aria fresca, una corrente d'aria. E dunque Socrate, che pure è un maestro, risponde all'illusione scolastica di Agatone frustrandola. Io non ho, dice Socrate ad Agatone, non ho la verità, non ho la proprietà della verità. Io, ecco il passaggio, no? Che non è semplicemente io so di non sapere, appunto quello che tutti noi sappiamo, Socrate ha detto, no? E ha sostenuto. No, lì in questo passaggio Socrate dice qualcosa di più forte. Io non ho la proprietà della verità, io desidero la verità. Quindi il maestro è colui che testimonia non la proprietà della verità, ma il desiderio della verità. Io, dice Socrate ancora, sono un amante, qui bisognerebbe pesare davvero la parola, sono un amante della verità. E questo sconcerta Agatone e lo trasforma. In che cosa? Trasforma Agatone a sua volta in un amante della verità. Cioè rompe l'illusione scolastica, Agatone non è più una coppa vuota che attende di essere riempita, ma è un desiderio attivo, vivo, che ricerca, che ama la verità. E questo è un esito, un effetto della parola del maestro. È quello che accade nelle aule della nostra scuola, dalle elementari fino all'università, quando c'è maestro, quando c'è effetto maestro. L'effetto maestro produce l'effetto soggetto. Quando c'è maestro, gli allievi non sono coppe vuote, ma diventano soggetti, cioè diventano amanti. Quando c'è maestro, la coppa vuota si trasforma in un amante. E il libro di cui il maestro parla, questo l'ho detto in un vecchio libro, L'ora di lezione, e il libro di cui il maestro parla si trasforma, il libro, in un corpo erotico che l'allievo vuole toccare, vuole baciare. Lettere e testamento, si diceva una volta, no? Vuole baciare, vuole toccare, vuole stringere, vuole amare. Il libro acquista lo spessore di un corpo. Quando c'è maestro, questo succede. E ancora oggi che io amo, adoro fare lezione, quando mi trovo a fare lezione all'università, sono i miei ultimi anni di insegnamento, che cosa succede per me? Io preparo la lezione, preparo i miei appunti, preparo le citazioni, ho in mente dove andare, adoro avere i libri, le citazioni, adoro preparare una lezione, ancora preparo la lezione, e poi però quando prendo la parola e mi muovo tra le mie citazioni, ci deve essere sempre una quota, che non riesco a immaginare prima quale sia, potremmo dire, Deleuze direbbe, di ispirazione. Potremmo dire di improvvisazione, ma di ispirazione, cioè mentre dico quello che ho preparato e che so, un bravo insegnante spiega quello che sa, è il minimo, ma non è così scontato. Diciamo, sapere quello che si dice è già tanto, no? C'è già una differenza grossolana. Uno parla di quello che sa, fondamentalmente. Ma mentre parlo, mi trovo a parlare di quello che so, quello che non so ancora. Qui viene l'improvvisazione, qui viene l'ispirazione. Vedo qualcosa mentre racconto quello che so, che ancora non so. E senza questi momenti una lezione non può costituirsi. Quindi io devo lavorare per programmare, preparare la lezione, ma al tempo stesso devo fare spazio all'ignoto, non solo la trasmissione del noto, ma un'apertura mia interna
verso l'ignoto. La forza di ogni maestro è questa, custodire l'apertura verso l'ignoto. Torneremo su questo, non solo trasmettere il noto, perché se io dovessi trasmettere il noto, quello che mi è noto, quello che so già, l'effetto noia cadrebbe prima su di me e poi come una ragnatela su tutti quelli che mi ascoltano. Fatale, inevitabile. Altro che aria fresca, aria pesante. E dunque il maestro deve avere confidenza con l'ignoto. Non è semplice spiegare quello che non si sa. Non è semplice spiegare l'ignoto. Non è semplice custodire l'ignoto. E per spiegarvelo, per provare a dire qualcosa di questo, entriamo in una terza scena, polvere di gesso, Socrate. La terza scena è quella del mio amatissimo professore maestro dell'università, si chiamava Franco Fergnani, un grande filosofo italiano, amico di Jean-Paul Sartre, studioso dell'esistenzialismo, sotto la cui guida mi sono formato. Allora, per introdurvi questa scena, ricordiamoci sempre che la scuola, ogni scuola, porta con sé sempre una doppia anima. La prima anima, lo dico per soprattutto i filosofi, diciamo, la prima interessati alla filosofia, la prima anima della scuola è un'anima foucaultiana, è la scuola come dispositivo. Cosa vuol dire la scuola come dispositivo? Gli orari, calendari, materie, graduatorie, valutazioni, programmi, resoconti, eccetera, eccetera. È un tritacarne, eh? Il dispositivo consuma anche i migliori. Dopo 30 anni di dispositivo uno esce con le ossa rotte. Se la scuola si limitasse ad essere un dispositivo. Allora, senza dispositivo non c'è scuola. Quindi bisogna accettare il dispositivo sovraindividuale, che vale per tutti, della scuola. Ma se la scuola si riducesse al dispositivo, sarebbe una prigione, sarebbe una fabbrica. Ha ragione Foucault allora di dire che la matrice della scuola è la prigione, è la fabbrica, è quello che i Pink Floyd in The Wall descrivono come il tritacarne che macina la carne viva degli studenti nel tapis roulant che li porta verso appunto l'imbuto destinato a tritare i loro corpi. La scuola dispositivo, diciamo, è l'anima grigia della scuola, i dossier, appunto, i programmi, le verifiche, le gerarchie, ma sempre c'è una seconda anima nella scuola. E questa seconda anima della scuola non ha a che fare con i dossier, non ha a che fare con i dispositivi, non è grigia. Direi, per darvi un'immagine, ha a che fare con l'esperienza della luce. E potremmo dire che il maestro, un maestro, è sempre una figura della luce. Quando ho sentito la sua voce, le sue parole, prima di Fergnani ho avuto la fortuna di avere altri maestri, qualcosa illumina. Il maestro non ha potere, non si definisce a partire dal potere, il dispositivo si definisce a partire dal potere, ma il maestro non si definisce a partire dal potere. Il maestro si definisce a partire dalla sua capacità non di comandare, ma di illuminare. E illuminare vuol dire allargare l'orizzonte del nostro mondo, allargare l'orizzonte della nostra vita. Questo accade con i bambini nelle scuole elementari e accade fino ai piani più alti, diciamo così, negli istituti di ricerca. Sempre. L'incontro con un maestro è l'incontro con una parola che illumina. Ecco perché noi possiamo dire che la chiarezza è una virtù fondamentale del maestro. L'essere chiaro, asciugare i concetti, non significa banalizzare i concetti, ma significa fare della luce lo strumento di trasmissione del sapere. E questo accadeva nell'aula in cui c'era Fergnani, un'aula non dico grande come questa, ma quasi assiepata di studenti, e lui arrivava col suo estate-inverno impermeabile di cuoio, stretto alla vita, sembrava un fungo atomico in movimento,
era un personaggio molto sofferente. Il padre Enea Ferniani ha scritto uno dei libri più belli pubblicati da Bollati Boringhieri sulla sua esperienza a Mauthausen, nel campo di concentramento di Mauthausen, e il figlio, che allora Franco era, frequentava un liceo milanese, fu incarcerato a San Vittore, sottoposto a fucilazioni simulate per avere informazioni sul padre, che era uno dei rappresentanti della resistenza a Milano. Questo per dire perché, per esempio, Franco Ferniani camminava rasente i muri. E tutta questa confusione, questo apparire come un naufrago per certi versi della vita, una volta che saliva in cattedra, lasciava il posto ad un faro, ad un laser, ad una luce, e sotto la sua voce i testi di Heidegger, di Nietzsche, di Sartre, i passaggi più complessi, più difficili, più ingarbugliati si scioglievano e tutto si chiariva. La chiarificazione è una delle attività fondamentali del maestro, ma solo fino a un certo punto, perché la dimensione cartesiana della spiegazione del maestro arrivava ad un certo punto e diceva: qui non si capisce, qui non si può dire, qui la luce non arriva. Altra funzione fondamentale del maestro, che non è contraddittoria con l'illuminare, si tratta di illuminare, di chiarificare, ma anche di preservare l'ombra. Non si può dire tutto, non si può sapere tutto, c'è qualcosa che sfugge. Allora la sua forza era di tenere insieme la chiarificazione e la custodia di quello che non si può dire, di quello che sfugge al maestro. Mi ricordo che, lo riporto in questo ultimo libro, il primo colloquio che ebbi con lui, col quale poi lavorai per 3 anni in università come ricercatore, e quando andai a chiedergli la tesi di laurea, e lui mi guardò e mi disse: con chi studia filosofia? Una domanda strana. E io dissi: guardi, da solo. Ottimo. Filosofia si studia da soli. Non capivo bene questo, non capii bene al momento questo tipo di dialogo, di incontro, ma è vero che c'è una solitudine del maestro. La folla, nel caso di Ferniani, di allievi lo circondava, ma ogni volta su quella cattedra si consumava qualcosa che era nell'ordine del Sahara, di un deserto in cui il solo abitante era la parola del maestro, e questo la rendeva ancora più potente. Altra scena, e una scena a cui sono molto legato e vorrei soffermarmi su questa scena, l'ho già citata nell'ora di lezione, ma solo en passant in questo libro mi soffermo a lungo, perché è una scena che ci dice qualcosa veramente di essenziale sul maestro. Questa scena, siamo in estate, dunque è una scena che si svolge in Costa Azzurra, possiamo supporre, in una località di mare francese. È Gilles Deleuze che la descrive in uno dei libri più belli del Novecento filosofico, titolato Differenza e ripetizione. Prendiamo anche questi due termini, differenza e ripetizione. L'attività di un maestro è questa: ogni maestro ripete, deve ripetere. Pensate a un insegnante ha un programma che ripete da 30 anni, lo deve fare, è il suo mestiere, ripete un programma, ma nella ripetizione deve introdurre la differenza, la discontinuità, l'ispirazione, l'improvvisazione. Allora, Deleuze mette in scena questa situazione: un bambino vuole imparare a nuotare, davanti a sé il maestro. Li dobbiamo immaginare sulla spiaggia, con i costumi da bagno che c'erano in quegli anni, bambino e maestro. E il maestro, per aiutare il bambino ad apprendere l'arte, la tecnica del nuoto, comincia a mettere in scena il bestiario del nuoto: la rana, il delfino, la farfalla, e il bambino è invitato a ripetere i movimenti del maestro. Ogni tanto il maestro gli corregge il movimento del braccio,
ogni tanto interviene per facilitare il movimento del respiro, ma in ogni caso, in questa fase dell'apprendimento, i due sono uno di fronte all'altro, come allo specchio. Questa è un'altra illusione scolastica. Come avviene l'apprendimento? Per imitazione, per riproduzione, secondo una logica speculare. Io sono tenuto a ripetere i gesti, i movimenti del mio maestro. E la nostra scuola, apro chiudo una parentesi, fino all'università, tende a premiare chi ripete bene. In università, quando uno prende 30, quando ha ripetuto bene, quando cioè ha riferito con precisione, con la maggior precisione possibile, potremmo dire, il sapere del maestro. È un tema enorme, la valutazione premia il plagio. Più uno plagia bene, più prende dei bei voti. E questo è il dramma, che quando la scuola finisce, uno poi deve invece mettere in campo qualcosa di proprio. Il plagio non è più sufficiente, anzi. Ma noi ragioniamo così, impostiamo la valutazione sul modello del plagio. Quello che sto descrivendo è un plagio. Potremmo dire un plagio formativo. Il bambino deve apprendere una tecnica. Potremmo fare l'esempio del tennis. Chi conosce il tennis sa che ci sono dei movimenti che non si possono improvvisare, ma che corrispondono ad una tecnica. Potremmo anche chiederci, ma allora è tutto qui? Allora, l'apprendimento, la formazione della vita assomiglierebbe o avrebbe come simbolo quello della scala. Cominciamo dai gradini più bassi. Pensiamo alla matematica, si parte dalle operazioni elementari, sottrazione, addizione, divisione, e un gradino dopo l'altro si raggiungono le composizioni più matematicamente sofisticate, l'analisi matematica. Funziona davvero così? Nella nostra testa un po' sì. Tutti noi abbiamo questo in mente, questo modello progressivo della formazione del sapere e della vita dei nostri figli. Si parte dal gradino più basso, si arriva al gradino più alto. Come chiamiamo questo? La chiamiamo maturazione. E l'ultimo gradino dovrebbe essere maturo. C'è l'esame di maturità, c'è la tesi di laurea. Sono maturazioni di un progresso rettilineo, lineare, cumulativo, di cui Hegel, per esempio, fa l'elogio nella Fenomenologia dello Spirito, cioè l'idea che ogni gradino è necessario e che il gradino successivo è il superamento, Aufhebung, dice Hegel, del gradino precedente. È convincente, uno potrebbe dire, ma le cose non sono così. Non funziona così. Si potrebbe dire che non funziona quasi mai così, aggiungiamo bene o male, perché sennò noi formeremmo delle macchine. Il modello dell'apprendimento non può esaurirsi in quello della scala. Certo che c'è una scala, c'è nel tennis, c'è nel nuoto, c'è nella matematica, ma non può esaurirsi nella scala. Chiediamoci, per esempio, su questo ci sono degli studi anche molto interessanti degli psicologi dell'età evolutiva, quando ciascuno di noi ha cominciato a parlare, o quando ha cominciato a leggere, quando si è accorto so leggere. Pensate che davvero sia avvenuto così, gradino dopo gradino, e ad un certo punto c'è un gradino che dice so leggere. No, è avvenuto qualcosa, è scattato qualcosa, un istante di luce. Certamente ci sono state prove, errori, sforzi, ripetizioni, c'è la scala, poi c'è un istante di luce, parlo. Chiediamoci per esempio perché se uno vuole imparare una lingua straniera, il modo migliore è innamorarsi di una donna straniera. Questo per esempio è un elemento di esperienza molto banale, ma che sconvolge il tema della scala. L'amore mette le ali al sapere. Per imparare una lingua bisogna trovare un uomo o una donna di un'altra nazionalità, più che imparare le strutture grammaticali della lingua. Nella scena il bambino impara il nuoto, sta apprendendo il nuoto, sta facendo come fa il maestro, attenzione, fa come fa il maestro. Ma ad un certo punto, suggerisce Deleuze, ci deve essere uno scatto.
In che cosa consiste in questa scena lo scatto? Consiste nel fatto che il maestro è colui che spinge il bambino verso l'onda. Allora, sulla spiaggia tutto è fermo, tutto è statico, tutto è semplice. Io sto apprendendo la tecnica del nuoto, ma per verificare se davvero è stata appresa, se davvero il bambino l'ha fatta propria, se davvero sa nuotare, ci vuole l'impatto con l'onda. E allora il maestro è colui che spinge il bambino verso l'onda, e potremmo dire anche che il maestro è l'onda che costringe il bambino a fare proprio quello che fino a quel momento ha appreso solo formalmente. È l'urto con l'onda. L'urto con l'onda, l'incontro con l'onda, quello che determina la formazione effettiva della nostra vita. Non è la scala. L'incontro con l'onda è nell'ordine dell'imprevedibile. Sono entrato in quell'aula, non sapevo neanche bene di che cosa parlasse. Ho sentito la sua voce, ho sentito come parlava, e questo ha cambiato l'orientamento della mia vita. Pensavo che l'orientamento fosse una scala, e invece le nostre vite non assomigliano per nulla alla scala. Assomigliano a quella del bambino che incontra l'onda, e l'onda lo costringe a cosa? A inventare un proprio stile. Allora, noi non siamo appunto soggetti che salgono una scala, noi siamo esposti continuamente all'impatto con l'onda. Ed è l'impatto con l'onda che determina il nostro stile e determina la nostra formazione, la forma della nostra vita. Ho usato una parola a cui tengo molto, che è la parola costrizione. Il bambino è costretto a incontrare l'onda. Da che cosa si riconosce un maestro? Questa è la quinta o sesta scena che vi voglio descrivere, dopo quella dell'onda. Da che cosa si riconosce un maestro effettivamente? Una volta mi trovavo in un convegno di filosofia, che non sono più i convegni che io frequento più quelli di psicanalisi, diciamo. Però era un convegno su Giordano Bruno. E avevo di fianco a me un mio amico specialista in Giordano Bruno, e ascoltavamo un dotto, erudito intervento su Bruno. E il mio collega fa un commento perfido rispetto al professore che stava parlando con molta erudizione e competenza. Dice: vedi, lui può parlare di qualunque cosa così. Qualunque tema, dalla coltivazione del tabacco nel Messico fino all'alchimia in Bruno, è una macchina. Lì non c'è maestro. C'è efficienza, competenza, potremmo dire intelligenza, aggiungerei artificiale, ma non c'è maestro. Perché da che cosa si distingue il maestro? Non che può parlare liberamente con competenza di ogni cosa. Quello che Umberto Eco chiamava l'imbecillità erudita. Parlare con competenza. Ci sono quelli, no? Che su qualunque tema possono parlare con grande competenza. Qualunque tema. No, il maestro ha una caratteristica che lo distingue da tutti gli altri: il suo pensiero gli preme, lo preme, può parlare solo di ciò che lo preme, di ciò che gli preme, è pressato dal pensiero, non è semplicemente uno che si mette a pensare, ma è costretto a pensare. È ingaggiato nel suo pensiero.
Questa dimensione della costrizione definisce un maestro, perché quando lui parla, io so che dice la verità. E perché so che dice la verità? Perché parla di ciò che gli preme. Mi capite la differenza? Un conto è parlare di ciò che io so, e posso parlare con competenza di quello che so, ma un conto è parlare di ciò che mi preme. Allora, un maestro, e questa è la definizione fondamentale che do in questo libro, poi c'è molto di più, ma insomma l'essenziale, se dovessi dire, è proprio questo. Un maestro è colui che può parlare solo di ciò che gli preme. E questo trasmette un senso di autenticità in chi ascolta. Non è semplicemente un erudito che può parlare di qualunque cosa. È costretto a parlare di poche cose. Di poche cose. Ne avrei tantissime di scene, fatemene dire almeno due rapidamente. Questa è una scena che questo ho ripreso, a me molto cara. Che cosa fa un maestro? Un maestro favorisce la disinibizione, cioè favorisce la rottura dell'illusione scolastica a Agatone, coppa vuota, favorisce il movimento dell'allievo. Ma se l'allievo è come Agatone, l'allievo non è in movimento. L'allievo aspetta di essere riempito, di essere fecondato dal sapere del maestro. Allora, raccontano questa leggenda su Emilio Vedova. Alcuni di voi l'avranno già sentito, di Emilio Vedova, grande pittore veneziano, che insegnava pittura ai suoi allievi e che aveva un metodo per rompere l'inibizione dei suoi allievi. Quando cioè i suoi allievi si trovavano di fronte alla tela, bloccati, inibiti, potremmo dire quando l'attore, il giovane attore, si trova sul palco e la voce non esce, bloccato, o il musicista inibito di fronte all'assoluto silenzio della sala, o lo scrittore di fronte al vuoto della pagina bianca. Sono tutti esempi di blocchi, o il giovane studente di fronte alla sua tesi di laurea. Clinicamente conosciamo molti casi di persone che si fermano alla fine, quando dovrebbero cominciare. Abbiamo un blocco. Vedova cosa faceva per sbloccare questi allievi? Arrivava, non so se avete in mente la figura, un uomo molto alto, capello lungo, bianco, barba, figura profetica. Arrivava con un secchio pieno di colore, metteva uno spazzolone nel secchio e dava un colpo di spazzolone sulla tela. E questo metteva in movimento l'allievo. Interroghiamo rapidamente questo gesto. Che cosa fa qui Vedova? Uno dice, scarabocchia in modo tale che l'allievo peggio di così non può fare, no? Il maestro ti fa vedere che, diciamo, sei libero di fare quello che vuoi, anche di sporcare la tela. Non devi avere sudditanza, non devi avere paura. Certo, uno può leggere questo, e non è del tutto sbagliato leggere così, non devi avere paura. Questo è un altro grande principio che sostiene la postura del maestro. Dovrei citare Gesù, insegnava con autorità, dicono i suoi di lui, ma in che cosa consisteva l'autorità di Gesù? Che trasmetteva a partire dal suo corpo, dalla sua vita, dalla sua esistenza, il fatto che non bisogna avere paura, che non devi avere paura, che si può camminare sulle acque. Se non hai paura dell'onda, puoi attraversare l'onda, puoi camminare sulle acque. Non devi avere paura. Testimoniare questo.
Ora, vedova dice ai suoi allievi: non abbiate paura, fatevi sotto, campo di battaglia. Poi c'è una seconda lettura più profonda di questo gesto, che è quella che mi interessa mostrarvi. La tela bianca, la pagina bianca, il silenzio a teatro o prima di un concerto, non sono dei vuoti, sono dei pieni. Se

dire della tela. Come si può dipingere dopo Turner, dopo Pollock, dopo Monet, dopo Van Gogh? La tela non è vuota, la tela è piena, strapiena. Allora il problema del gesto di vedova è pulire la tela, svuotare la tela, dimenticare tutto ciò che è già stato fatto, tutto ciò che è già stato visto, tutto ciò che già conosciamo. Ci vuole un momento di oblio, altrimenti siamo perduti, altrimenti non potremo mai generare qualcosa di nuovo, perché, come direbbe Nietzsche, c'è un eccesso di memoria che ci impedisce la creazione. Perché ci sia creazione, invenzione, è necessario svuotare la tela di tutto ciò che abbiamo già visto. È necessario un tempo di oblio, un tempo di dimenticanza. E questo accade sempre, in ogni atto creativo. Bisogna non temere l'onda, non avere paura dell'onda. C'è un racconto, due racconti zen rapidissimi, ce n'è uno che spiega molto bene questo, un professore di Oxford, questo lo trovate nei 101 racconti zen, un professore di Oxford vuole imparare l'arte dello zen, va da un maestro, siamo primi del Novecento, il maestro lo riceve e gli offre una tazza di tè. Professore Oxford si sente a casa e il maestro comincia a versare il tè nella tazza, ma non si ferma quando il tè straborda dalla tazza, continua a versare tè. Il professore di Oxford rimane sconcertato e dice: maestro, ma la tazza è piena, troppo piena, dice, bisogna aggiungerne ancora perché si svuoti. Il problema è che la tazza è troppo piena, a Gattone si è riempito troppo di nozioni, di informazioni e non ha più rapporti con ciò che gli preme. Seconda storia zen che ci interessa ancora di più, anche questo riguarda l'apprendimento, il rapporto tra un allievo e un maestro. C'è un allievo che vuole imparare Kendo, che è l'arte della spada. Allora sceglie il maestro migliore in Giappone, in quest'arte, e si rivolge a lui chiedendogli: voglio imparare tutti i segreti di questa arte, dell'arte della spada. Allora il maestro lo riceve e gli dice: va bene, spacca la legna. Questo prende l'ascia e comincia a spaccare la legna. Dopo una settimana che spacca la legna, gli dice: ma io non sono venuto per spaccare la legna, sono venuto per apprendere la tecnica della spada. Il maestro lo ascolta e gli dice: bene, allora fai questo esercizio, cammina sul bordo dei tappeti, sul bordo, in modo tale che non tocchi, diciamo così, il centro del tappeto, sei obbligato a camminare solo sui bordi. L'allievo non capisce bene, ma esegue e fa questo esercizio di camminare sui bordi. Passa un'altra settimana, due settimane, torna dal maestro: ma io voglio l'arte della spada. E il maestro gli dice: va bene, adesso te la insegnerò, ma ti voglio spiegare quello che ho fatto fino a questo momento. Per usare con efficacia l'arte della spada devi avere forza. E il primo esercizio è servito per coltivare la tua forza. Ci vuole poi equilibrio. E il secondo esercizio ha potenziato il tuo equilibrio. Adesso c'è il terzo, non dice proprio così. Invita l'allievo a seguirlo in cima ad una montagna. E in cima a questa montagna c'è un piccolo ponte di legno che unisce due montagne tra loro e quindi che si apre sull'abisso. Piccolo, fragile ponte di legno che si apre sull'abisso.
E il maestro dice: questo è l'ultimo esercizio, attraversa il ponte di legno,

0: e poi ti insegnerò la tecnica della spada. E qui abbiamo di nuovo quello che abbiamo incontrato negli allievi di Vedova, cioè si blocca, ha paura, vede il ponte fragilissimo, vede l'abisso, trema, si arresta, si blocca, non procede. E a un certo punto, mentre è in questa situazione in cui il maestro attende che lui si muova e vada verso l'attraversamento del ponte, arriva un cieco col suo bastone che con tutta tranquillità prende il ponte, lo attraversa e arriva dall'altra parte. Commento del maestro: quando avrai raggiunto la postura del cieco che non si preoccupa di quello che potrà accadere, ma ha fede, fiducia nei suoi atti, potrai usare l'arte della spada. Qual è il senso di tutto questo? Che la tecnica, ogni tecnica, non è mai sufficiente a trasmettere il sapere. La trasmissione del sapere non riguarda semplicemente l'acquisizione di una tecnica. Qui che cosa è che sfugge alla tecnica? Il fatto che questo ragazzo deve liberarsi dall'attaccamento al suo io, al proprio io, potremmo dire radicalmente alla propria vita, perché finché c'è questo attaccamento non ci può essere coraggio nel combattimento, non ci può essere la possibilità di usare con efficacia la spada. Potremmo dire che in questo caso il ponte assomiglia all'onda. Si potrebbe anche dire che noi siamo sempre esposti all'onda e a ponti fragili e che la vera formazione è nell'impatto con l'onda, nell'impatto col ponte fragile, dove noi, come mi diceva il mio professore, con chi studi filosofia? Solo. Ottima risposta. C'è nessuno sul ponte con me. Non c'è nessuno con me, non c'è più il mio maestro mentre mi tuffo nell'onda. Gli effetti di formazione implicano sempre una solitudine radicale. Io non posso fare senza il maestro, ho bisogno del maestro, faccio come il maestro, faccio con il maestro, perché possa fare da solo, perché possa arrivare ad attraversare il ponte e a incontrare l'onda da solo. Permettetemi gli ultimi due passaggi. Uno, spero un po' divertente, prendiamola sul ridere. Qui è proprio materia psicoanalitica bruta. Qual è il primo prodotto che il soggetto genera da sé? Abbiamo parlato di solitudine, no? Il nostro primo prodotto è stata la nostra cacca. Freud lo sottolinea. Il primo atto creativo di un soggetto, di un essere umano, il suo primo prodotto, torniamo indietro quindi, immaginiamoci piccolissimi, ci sarà stato un momento in cui non solo abbiamo svuotato il nostro intestino, ma abbiamo anche portato alla nostra mamma o al nostro altro il prodotto del nostro intestino. Guarda che stronzo che ho fatto. E la mamma cosa dice? Ma non è uno stronzo, è una pepita. Meraviglia. Che cosa hai fatto? Stupendo. Il bambino dice, ho fatto una pepita, non una cagata, scusate, ci divertiamo un po', però appunto è molto serio. Ho fatto una pepita, pensavo di aver fatto, sembra il titolo di un film, pensavo di aver fatto una cagata, ho fatto una pepita, d'oro. Freud su questo insiste a lungo, diciamo, l'equivalente denaro feci. Ma non ci interessa. Prima scena. Voi Devo entrare un po' più nel dettaglio. Voi sapete che la pulsione anale si struttura su due tempi fondamentali: ritenzione, evacuazione. È il movimento dello sfintere. Trattengo, rilascio. Immaginiamo il bambino: trattiene, vasino, rilascia, porta il vasino dalla mamma, pepita d'oro, felice. Ma dopo, rimaniamo sul punto, e comincia a instaurarsi un dubbio nel bambino, in tutti i bambini, in noi stessi, in tutti noi. Perché la prima era una pepita, ma chi mi dà la certezza che la seconda otterrà lo stesso plauso della prima? Comincia a instaurarsi il dubbio. E se fosse solo, appunto, una cagata, come dire, la mamma guarda, come la mamma medico di un mio paziente che ha avuto un blocco nei suoi studi notevole, che esaminava le feci del suo bambino per capire se l'alimentazione era corretta, quali studi. Questo, ogni volta che fa un esame, immagina la madre che esplora le sue feci. Se la seconda fosse una cagata, nasce il dubbio. Quindi, di nuovo, trattengo o rilascio? I fenomeni di inibizione, tutti i fenomeni di inibizione intellettuale hanno a che fare con questo punto. Perché se io trattengo, se io mi trattengo fino alla stitichezza, quindi non parlo, non scrivo, non alzo la mano, non mi espongo, mi trattengo, io non rischio nulla. Non rischio che l'altro mi dice: pensavi fosse una pepita? È una cagata. Avete tutti presente La grande bellezza di Sorrentino? È la storia di uno scrittore, ve la ricordo rapidamente, Geppi, interpretato, insomma, avete tutti presente da uno straordinario Tony Servillo, ma la storia di questo scrittore è che ha fatto un libro, una pepita, e poi non ne ha più fatti, perché il dubbio era: ho fatto un libro straordinario, ma come potrò farne altri a questo stesso livello? Vedete il meccanismo della fissazione anale, come si struttura? Meglio rimanere al di qua della pagina bianca, meglio trattenere, meglio sviluppare un'avarizia fondamentale, che è l'avarizia della stitichezza, che fa in modo che io conservi le mie pepite dentro di me e che tra me e me dico: faccio delle pepite, ma finché non le fai vedere è merda. E questo spiega molto l'inibizione. Quando citavo Gesù, adesso il passaggio sembra profano e scabroso, ma Gesù, Deleuze, non avere paura del mare, cammina sulle acque, è questo. Non trattenere, non conservare, perché chi vorrà conservare la propria vita la perderà. E chi invece per causa mia sarà disposto a perderla, la troverà. Ecco, il maestro è colui che spinge verso l'esposizione della propria merda. Concludo con l'ultima scena, che è la virtù maggiore del maestro, e la voglio dire con le parole di Nietzsche, in uno dei testi forse più radicali sulla figura del maestro, che è Così parlò Zarathustra, dove Nietzsche sostiene che la virtù più grande di un maestro è quella di saper tramontare. Non solo di saper tramontare, ma di saper tramontare nel tempo più giusto. Dovete, cito Zarathustra ai suoi allievi, dovete voi perdermi per potervi trovare. Il dono che il maestro fa è il dono del proprio tramonto. Il tramonto del maestro è ciò che rende possibile all'allievo di trovare il proprio spazio, non nell'odio, perché molti rapporti maestro-allievo finiscono nell'odio, finiscono nel risentimento, nell'odio reciproco. Il maestro vuole uccidere l'allievo perché l'allievo lo oltrepassa, l'allievo vuole uccidere il maestro perché il maestro lo ostruisce. Come si esce da questa dialettica servo-padrone che blocca molto spesso non solo i rapporti tra genitori e figli, ma anche i rapporti tra maestri e allievi? L'arte del tramonto, la disponibilità a tramontare, il tramonto come la forma più alta del dono. Grazie.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.
2: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

credere che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

quello che sarò sarà con te. Sto camminando verso di te, ti vedo all'incrocio, mi fermo a guardarti e aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco, si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della luce. Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, La madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò. E mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia.
1: Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è rupe se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino.
0: Mi ha dato agilità come di cerve. Sulle alture mi ha fatto stare saldo. Ha addestrato le mie mani alla battaglia. Le mie braccia a tender l'arco di bronzo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te.
1: La tua destra mi sostiene, o Signore. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto.
4: La tua bontà mi ha fatto crescere.
0: Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
5: Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti. Non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati. Sono caduti sotto i miei piedi.
0: Tu mi hai cinto di forza per la guerra. Hai piegato sotto di me gli avversari.
5: Dei nemici mi hai mostrato le spalle. Hai disperso quanti mi odiavano. Hanno gridato e nessuno li ha salvati. Al Signore, ma non ha risposto.
0: Come polvere al vento li ho dispersi, calpestati come fango delle strade.
5: Mi hai scampato dal popolo in rivolta, mi hai posto a capo delle nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito, all'udirmi subito mi obbedivano.
0: Stranieri cercavano il mio favore, impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua destra mi sostiene, o Signore.
0: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Viva il Signore e benedetta la mia rupe. Sia esaltato il Dio della mia salvezza.
1: Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo. Mi scampi dai nemici furenti.
0: Dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento.
1: Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome.
0: Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza.
0: Togli il velo ai miei occhi, Signore.
3: Scruterò i prodigi della tua legge.
0: Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni Davide radunò di nuovo tutti gli uomini migliori di Israele, in numero di 30.000. Poi si alzò e partì con tutta la sua gente da Baalà di Giuda per trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il nome del Signore degli eserciti, che siede in essa sui cherubini. Posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la tolsero dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzzà e Achio, figli di Abinadab, conducevano il carro nuovo. Uzzà stava presso l'arca di Dio e Achio precedeva l'arca. Davide e tutta la casa di Israele facevano festa davanti al Signore con tutte le forze, con canti e con cetre, arpe, timpani, sistri e cembali. Ma quando furono giunti all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e vi si appoggiò perché i buoi la facevano piegare. L'ira del Signore si accese contro Uzza. Dio lo percosse per la sua colpa ed egli morì sul posto, presso l'arca di Dio. Davide si rattristò per il fatto che il Signore si era scagliato con impeto contro Uzza. Quel luogo fu chiamato Perez Uzza fino ad oggi. Davide in quel giorno ebbe paura del Signore e disse: «Come potrà venire da me l'arca del Signore?» Davide non volle trasferire l'arca del Signore presso di sé, nella città di Davide, ma la fece portare in casa di Obed-edom di Gat. L'arca del Signore rimase 3 mesi in casa di Obed-edom di Gat, e il Signore benedisse Obed-edom e tutta la sua casa. Ma poi fu detto al re Davide: «Il Signore ha benedetto la casa di Obed-edom e quanto gli appartiene a causa dell'arca di Dio». Allora Davide andò e trasportò l'arca di Dio dalla casa di Obed-edom nella città di Davide con gioia. Quando quelli che portavano l'arca del Signore ebbero fatto 6 passi, egli immolò un bue e un ariete grasso. Davide danzava con tutte le forze davanti al Signore. Davide era cinto di un efod di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono l'arca del Signore con tripudi e a suon di tromba. Mentre l'arca del Signore entrava nella città di Davide, Mical, figlia di Saul, guardò dalla finestra. Vedendo il re Davide che saltava e danzava dinanzi al Signore, lo disprezzò in cuor suo. Introdussero dunque l'arca del Signore e la collocarono al suo posto, in mezzo alla tenda che Davide aveva piantato per essa. Davide offrì olocausti e sacrifici di comunione davanti al Signore. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore degli eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, una focaccia di pane per ognuno, una porzione di carne e una schiacciata di uva passa. Poi tutto il popolo se ne andò, ciascuno a casa sua. Ma incontro a Davide, che tornava per benedire la sua famiglia, uscì Mical, figlia di Saul, e gli disse: «Bell'onore si è fatto oggi il re d'Israele a mostrarsi scoperto davanti agli occhi delle serve dei suoi servi, come si scoprirebbe un uomo da nulla». Davide rispose a Mical: «L'ho fatto dinanzi al Signore, che mi ha scelto invece di tuo padre e di tutta la sua casa per stabilirmi capo sul popolo del Signore, su Israele. Ho fatto festa davanti al Signore. Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò vile ai tuoi occhi. Ma presso quelle serve di cui tu parli, proprio presso di loro, io sarò onorato». Mical, figlia di Saul, non ebbe figli fino al giorno della sua morte.

0: Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua potenza.
1: I sacerdoti si vestano di giustizia, i fedeli cantino di gioia.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, entri il Re della gloria.
1: I sacerdoti si vestano di giustizia, i fedeli cantino di gioia.
2: Dall'omelia ai neofiti sul Salmo 41 di San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. Dunque, come quei cervi anelano ai corsi d'acqua, così anche i nostri cervi, che allontanandosi dall'Egitto e dal mondo, hanno ucciso il Faraone nelle loro acque, ed hanno sommerso il suo esercito nel battesimo, dopo l'uccisione del diavolo, anelano alle fonti della Chiesa, cioè al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Che il Padre sia sorgente è scritto nel profeta Geremia. Hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, per scavarsi cisterne screpolate che non tengono l'acqua. Del Figlio poi leggiamo in un passo. Hanno abbandonato la fonte della sapienza. Infine dello Spirito Santo si dice: chi beve dell'acqua che io gli darò, questa diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. L'Evangelista spiega il passo dicendo che questa parola del Signore si riferisce allo Spirito Santo. I testi citati provano chiarissimamente che il mistero della Trinità è la triplice fonte della Chiesa. A questa fonte anela l'anima del credente, questa fonte brama l'anima del battezzato dicendo: «L'anima mia ha sete di Dio, fonte viva». Non ha desiderato infatti freddamente di vedere Dio, ma l'ha desiderato con tutta la brama, ne ha avuto una sete ardentissima. Prima di ricevere il battesimo, parlavano tra loro e dicevano: «Quando verrò e vedrò il volto di Dio?» Ecco, si è compiuto quello che domandavano. Sono venuti e stanno in piedi dinanzi al volto di Dio e si sono presentati davanti all'altare e al mistero del Salvatore. Ammessi a ricevere il corpo di Cristo e rinati nella sorgente della vita, parlano fiduciosamente e dicono: «Mi avanzerò nel luogo del tabernacolo mirabile, fino alla casa di Dio». La casa di Dio è la Chiesa, questo è il tabernacolo mirabile, perché in esso si trova la voce della letizia e della lode e il canto di quanti siedono al convito. Voi che vi siete rivestiti di Cristo e seguendo la nostra guida mediante la parola di Dio siete stati tratti come pesciolini all'amo fuori dei gorghi di questo mondo, dite dunque: in noi è mutata la natura delle cose. Infatti, i pesci che sono estratti dal mare muoiono. Gli apostoli invece ci hanno estratti dal mare di questo mondo e ci hanno pescati perché da morti fossimo vivificati. Finché eravamo nel mondo,

I nostri occhi guardavano verso il profondo dell'abisso e la nostra vita era immersa nel fango. Ma dopo che siamo stati strappati ai flutti, abbiamo cominciato a vedere il sole, abbiamo cominciato a contemplare la vera luce ed emozionati da una gioia straordinaria, diciamo all'anima nostra: spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.

0: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco.
1: Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della vita.
0: Per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il suo santuario.
1: Abitare nella casa del Signore tutti i giorni della vita.
2: Preghiamo. O Dio, che con il tuo spirito di adozione ci hai reso figli della luce, fa che non ricadiamo nelle tenebre dell'errore, ma restiamo sempre luminosi nello splendore della verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendi

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
1: Tu, pastore di Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge, assiso sui cherubini rifulgi, davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
2: Risveglia la tua potenza e vieni in nostro soccorso.
3: Rialzaci, Signore nostro Dio, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
2: Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo?
3: Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, e i nostri nemici ridono di noi. Rialzaci, Dio degli eserciti, fa
2: Fa risplendere
3: risplendere
2: il
3: il
2: tuo
3: tuo
2: volto
3: volto
2: e
3: e noi
2: noi
3: saremo
2: saremo
3: salvi.
2: salvi.
1: Hai divelto una vite dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso i popoli. Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
2: La sua ombra copriva le montagne e i suoi rami i più alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fino al mare e arrivavano al fiume i suoi germogli.
1: Perché hai abbattuto la sua cinta e ogni viandante ne fa vendemmia?
2: La devasta il cinghiale del bosco e se ne pasce l'animale selvatico.
3: Dio degli eserciti, volgiti, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna. Proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, il germoglio che ti sei coltivato.
1: Quelli che l'arsero col fuoco e la recisero periranno alla minaccia del tuo volto.
2: Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
3: Da te più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Risveglia, o Dio, la tua potenza, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
5: Grandi cose ha compiuto il Signore. Sappiano i popoli le sue imprese.

0: Esultate in Dio, nostra forza.
1: Il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia

0: Al sorgere del giorno, mi ricordo di te, Signore.
1: Al sorgere del giorno, mi ricordo di te, Signore.
0: Tu sei il mio aiuto.
1: Mi ricordo di te, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Al sorgere del giorno, mi ricordo di te, Signore.
2: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.

0: Da al tuo popolo, Signore, la conoscenza della salvezza e il perdono dei peccati.
1: Con la libertà dei figli invochiamo Dio Padre, che ci ama e ascolta le nostre preghiere.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: Ti ringraziamo di averci illuminati con lo Spirito che procede da Te e dal Figlio Tuo. Fa che ci saziamo della Sua luce per tutta la lunghezza di questa giornata.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: La Tua sapienza ci prenda per mano, perché camminiamo nella via della vita.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: Insegnaci ad affrontare coraggiosamente ogni avversità, per servirti sempre con animo generoso.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.
3: Sii Tu l'ispiratore dei nostri pensieri e delle nostre azioni, perché collaboriamo docilmente con la Tua provvidenza.
2: Illumina i nostri occhi, Signore.

0: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: O Dio, vera luce e sorgente della luce, ascolta la nostra preghiera del mattino e fa che, meditando con perseveranza la tua legge, viviamo sempre illuminati dallo splendore della tua verità. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. Davide Dedè in regia. Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran, che ha risposto colpendo ancora basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington dichiara che è una rappresaglia per il bombardamento mercoledì da parte dell'Iran di navi che attraversavano Hormuz. Se dovesse succedere di nuovo, ha detto Trump, la situazione peggiorerà notevolmente. E andiamo al vertice di Ankara che si è chiuso ieri. Prima Trump ha attaccato NATO e alleati per il no d'Iran e la Groenlandia, ribadendo la delusione per la Spagna, definita senza speranza, e per l'Italia, che dice ha sbagliato sulle basi militari. Poi però il presidente americano mantiene, afferma di voler mantenere la presenza degli Stati Uniti nell'alleanza, parla di molta unità e addirittura di immenso amore tra i 32 alleati, concludendo: i leader sono brave persone. E sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa, in realtà Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, perché nel volo di rientro negli Stati Uniti ha detto molto dipenderà dalla Groenlandia e dall'Iran, mettendo in evidenza che ora l'Europa vuole aiutare sull'Iran, ma dice ora non ne abbiamo bisogno. Nella dichiarazione conclusiva del vertice viene ribadito l'articolo 5 del trattato della NATO, ovvero un attacco a uno e un attacco a tutti, confermato anche il no al nucleare militare dell'Iran, e la Russia torna ad essere definita una minaccia a lungo termine. In conferenza stampa ieri ad Ankara, Meloni ha confermato che l'Italia onorerà gli impegni sulla spesa per la difesa, oggi al 2,8% del PIL. La Premier, interrogata dai giornalisti rispetto al suo rapporto con Trump, ha dichiarato che non si pente di niente, ha sempre agito per il bene dell'Italia, riaffermando di credere nell'unità dell'Occidente. Torniamo in Italia, foto di gruppo del Campo Largo in piazza Napoli, slide conto fra Togliani e Bonelli nella prima delle due manifestazioni unitarie di luglio. Non ci dividerete, non vi faremo questo favore, ha detto la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. Tensione alla Camera ieri dopo il via libera, l'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizione all'attacco, mentre Vannacciani chiedono di più, un decreto sulla remigrazione. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report. L'imprenditore ed ex giornalista La Vitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia, dove Ranucci vive con la famiglia. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, ultimi giorni di trasmissione, ultimi giorni a tenervi in compagnia dalle 7 alle 10 su In Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, perché domani andiamo in vacanza, un po' come le vacanze scolastiche, poi ci ritroveremo a settembre. Andiamo subito alle prime pagine dei quotidiani. L'attenzione punta su Trump nella doppia, diciamo così, valenza della notizia che ruota e trova il suo baricentro in Trump, ovvero da una parte le conclusioni del vertice NATO, che tra conclusioni ufficiali, cioè del documento proprio conclusivo del vertice dell'alleanza, dichiarazioni nelle meno di 48 ore che hanno visto il presidente statunitense partecipare al summit nella città turca, si unisce tutto questo alle notizie che arrivano dal Golfo e che ci parlano dall'altra notte di ripresa degli attacchi. Questa è stata la seconda notte, tra l'altro Trump l'aveva chiaramente detto ieri, chiedo scusa, seconda notte di duri attacchi da parte degli Stati Uniti, a cui ancora una volta gli iraniani hanno replicato prendendo di mira le basi statunitensi nell'area, soprattutto nel mirino quelle in Bahrain e Kuwait. Poi c'è molto di più, c'è politica, cronaca italiana sulle pagine dei giornali e c'è qualche spunto anche di approfondimento. Corriere della Sera titola Trump raid sull'Iran e armi a Kiev, così il Corriere titola, sintetizzando la giornata di ieri. Il tycoon apre a Zelensky e c'è proprio una fotografia che fa venire un po' i brividi, ma semplicemente perché in un contesto diverso riporta lo stesso scenario del famoso incontro studio Ovale febbraio 2025 tra Trump e Zelensky, quindi lo ricorderete, nel momento in cui si parlò addirittura di un agguato nei confronti di Zelensky, di Trump e Vance, e di momenti veramente terribili, oltre che inutile dirlo, inusitati da un punto di vista di diplomazia internazionale. Sicuramente è stato di tenore completamente diverso l'incontro di ieri, poi ce ne sono stati altri comunque nell'inframezzo di quest'anno e qualcosa di presidenza Trump, però è stato proprio Trump a tornare a quelle immagini dello studio Ovale e ha detto nella trampiana maniera: insomma, dall'incontro allo studio Ovale ne abbiamo fatti di passi avanti, e meno male, verrebbe da dire. Ora, al di là delle parole, quello che conta sono le decisioni. Trump avrebbe aperto alla possibilità di cedere il know-how della produzione dei Patriot in Ucraina. Sapete che Zelensky lo sta chiedendo da sempre, ma ancora più ovviamente da quando gli attacchi russi sull'Ucraina sono diventati sempre più intensi. I Patriot sono missili di difesa, nel senso che vengono utilizzati per rispondere agli attacchi, ma sono missili anche capaci di colpire a media profondità, e tutto ruota intorno ad un aspetto dei Patriot che li rende così efficaci, ovvero gli intercettori. Ed è proprio questo che Zelensky chiede da Trump, ovvero che venga concessa la licenza di produzione, perché diciamo la verità, non è che non hanno capito gli ingegneri ucraini come ricostruire dei Patriot, solo che non si può fare se non c'è da parte degli Stati Uniti, in realtà anche della Rheinmetall, però quello in qualche modo può essere trovato, insomma, se non c'è da parte degli Stati Uniti il via libera alla possibilità di produrli in Ucraina. Quindi se veramente Zelensky è riuscito, perché poi le parole di Trump sono sempre un po' scivolose, è riuscito a tornare a Kiev con questa assicurazione, non è poco per la cittadinanza ucraina. E poi come è andato il vertice? Ma secondo Rutte, segretario generale della NATO, è stato un successo che è stato in qualche modo esplicitato e concretizzato nelle dichiarazioni finali del vertice, dove si ribadisce articolo 5 della NATO, quello che ha, diciamo, lo spirito alla Dumas, viene detto, no? Ovvero quello dei moschettieri, uno per tutti, tutti per uno, e quindi viene ribadito che un attacco a uno dei paesi dell'alleanza in realtà è un attacco a tutta l'alleanza, anche se l'abbiamo detto, non c'è nessun automatismo al di là del principio espresso dall'articolo 5. Poi viene ribadito che la NATO non accetterà mai che l'Iran possa dotarsi di nucleare militare, e poi viene ribadito anche che la Russia è una minaccia a lungo termine per l'alleanza, ovviamente in questo caso più per l'Europa. Però insomma, quindi come dire, se dobbiamo guardare soltanto ai documenti conclusivi, è veramente stato un successo. È stato un successo nel ribadire quello che non doveva e non avrebbe mai dovuto essere messo in dubbio, però dati i tempi che corriamo lo definiamo un successo. Un successo poi in qualche modo annebbiato, annequato dalle solite dichiarazioni di Trump. Arrivato al vertice, qua il Corriere della Sera ripropone e scandisce proprio diversi momenti di queste due giornate, con minacce per tutti, in modo particolare per l'Italia e per la Spagna, per i noti motivi, e invece poi è arrivato ieri a dichiarazioni sempre alla Trump, con quella metrica e quell'arte declaratoria che poco a che fare con la diplomazia internazionale. Però ha detto che i leader della NATO sono brave persone, che addirittura c'è un immenso amore, ha percepito un immenso amore e tanta unità tra i 32 membri NATO, ha detto ora mi vogliono tutti bene. Questo è quanto. Già nell'aereo di ritorno però qualche dichiarazione un po' più, diciamo così, incerta Trump l'ha lanciata, perché di nuovo rispetto alle truppe statunitensi in Europa ha detto che il loro mantenimento dipenderà da due fattori, dall'Iran e dalla Groenlandia. Quindi sì, avete capito bene, ha ritirato fuori la questione Groenlandia, quindi si vede che ce l'ha fisso questo obiettivo. L'abbiamo detto e lo ribadiamo, ha senso che da un punto di vista geostrategico gli Stati Uniti guardino con interesse alla Groenlandia. È la modalità che lascia sempre piuttosto perplessi, considerando che la Groenlandia, in quanto paese facente parte della Danimarca, che è paese NATO e paese dell'Unione Europea, di per sé è già alleata degli Stati Uniti, di per sé ha già delle basi statunitensi che in realtà gli Stati Uniti stessi hanno voluto ridimensionare negli anni, quindi potrebbero semplicemente reimplementare quello che in parte avevano dismesso. Quindi questo è il quadro. Di Groenlandia abbiamo parlato e torneremo a farlo. Siamo sulla stampa. Trump bombarda Hormuz. La stampa è più secca e netta nel guardare non tanto le conclusioni del summit di Ancora, a cui dedica ampio spazio, e anche un commento dell'ambasciatore Ettore Segui, che adesso andiamo in parte a dare lettura, ma guarda su quello che sta succedendo nel Golfo, perché mercoledì c'è stato da parte dei Pasdaran un attacco nei confronti di alcune navi che evidentemente senza permesso, senza accordo con Teheran, stavano cercando di oltrepassare Hormuz. Da qui nottetempo c'è stato l'attacco degli Stati Uniti e secondo risposta iraniana e secondo attacco questa notte da parte di Washington col CENTCOM, che è il comando centrale operativo degli Stati Uniti in Medio Oriente, che dice che sono stati colpiti una novantina di siti e obiettivi militari, e con Trump stesso che dal vertice NATO ha detto che la tregua di fatto è stata infranta da parte dell'Iran. Attenzione, è da ieri che diciamo questa cosa. Ufficialmente non si parla ancora di il memorandum diventato carta straccia, ma si parla tecnicamente di rappresaglia in virtù di azioni compiute dall'Iran. Da parte dell'Iran e da parte della Casa Bianca a livello ufficiale, certo il presidente dovrebbe essere l'ufficialità massima, ma in questo caso lasciamolo sullo sfondo, si parla appunto di rappresaglie, ma rispetto a un memorandum che è ancora in piedi. Ipocritamente in piedi? Sì. Ma la politica, anche la politica internazionale, è fatta di tanta ipocrisia che poi va sotto la casistica e la categoria della diplomazia. Vi avevo promesso che avremmo dato lettura del commento dell'ambasciatore Ettore Segui, che tra l'altro, vi anticipo, domani torna ai nostri microfoni, così per chiudere con Segui anche il nostro lungo anno, che ovviamente ha visto nella politica internazionale una bella fetta dell'impegno della nostra trasmissione. Scrive questa mattina Segui: i primi passi della NATO post-americana. Questo, già il titolo che rispecchia molto bene i contenuti della riflessione di Segui, ci porta nella dimensione e diciamo nel prisma con cui dovremmo leggere quello che è successo ad Ankara, perché anche se sono stati ribaditi i principi base della NATO, in realtà la NATO oggi non è più quella di prima, perché siamo in una fase post-americana. Le polemiche di Trump, scrive Segui, hanno oscurato la vera notizia. Ad Ankara nasce la NATO 3.0, quella del contenimento sovietico, quella dell'egemonia statunitense del dopoguerra fredda. Ha inizio una NATO post-americana, e se volete è una NATO post-americana che nasce sicuramente come eterogenesi dei fini, cioè con un obiettivo che si realizza a prescindere da quelle che erano le intenzioni, nasce appunto come eterogenesi dei fini in conseguenza delle decisioni degli Stati Uniti stessi. Quindi è una NATO post-americana non perché è una NATO che vede una presenza americana che vuole essere ridotta, no, ma è una NATO post-americana perché gli Stati Uniti hanno determinato quelle situazioni tali che di fatto siamo in un'altra dimensione della storia. Molto interessante, tutto da leggere. Repubblica, Trump tregua con la NATO, ma altre bombe sull'Iran. Michele Serra, in un suo editoriale efficace come Michele Serra ci ha sempre abituato, scrive: il primato dell'io senza misura. Non è citata la persona, ma credo che non sia difficile capire a chi si stia facendo riferimento. Tra l'altro, guardate, lo dicevamo anche ieri mattina ed è stato poi assolutamente rispecchiato dalla giornata di ieri, dall'agenda, cioè il fatto che tutti puntassero a un vertice che fosse breve, brevissimo, con gli spazi tecnici e gli spazi di conferenza stampa giusto quelli necessari, quelli previsti, quelli che non potevano non esserci, ma tutto il di più è stato assolutamente asciugato proprio per evitare di lasciare spazio a Trump, ma di dare anche tempo a Trump di elaborare pensieri, opere e azioni, potremmo dire. E qua c'è stata veramente una macchina organizzativa turca che può insegnare molto, ecco, quindi veramente tutto fissato al cronometro, all'orologio, i passaggi anche da un'aula all'altra, da una stanza all'altra, dalla conferenza stampa, è stato tutto perfetto proprio per evitare incontri, ma soprattutto scontri o momenti di meditazione del presidente statunitense. Resto ancora su Repubblica perché comincio a guardare dai giornali anche le altre notizie che campeggiano in primo piano, e molto risalto viene data alla notizia arrivata ieri dell'arresto del giornalista e politico Mario Adinolfi. Adinolfi in arresto per truffa, è pericoloso, dicono gli inquirenti. Sono state raggirate decine di persone con le scommesse collettive. Si scrive qualcosa in più nell'attacco di articolo. Il giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia è stato arrestato ieri a Roma. Dietro quella che lui chiamava scommessa collettiva c'era un sistema capace di raccogliere quasi 5 milioni di euro promettendo guadagni sicuri. Il GIP gli contesta 4 reati: esercizio abusivo dell'attività finanziaria, raccolta abusiva del risparmio, truffa aggravata, evasione fiscale. Il Messaggero, NATO, difesa europea in campo, e poi anche qua dal taglio centrale la notizia di cronaca dell'inchiesta giudiziaria dell'attentato contro il giornalista di Report Ranucci. L'attentato contro Ranucci, la Vitola non risponde PM, il giornalista indagato, il giornalista in questo caso ovviamente la Vitola, ex giornalista e imprenditore e amico di Ranucci, indagato come mandante. Io lì per andare a trovarlo, dice la Vitola, rispetto al fatto che gli viene contestata quella che gli inquirenti registrano come sopralluogo, quindi qualche giorno prima della notte della sera dell'attentato del 16 ottobre, la vitola era stato avvistato in zona con uno par degli esecutori materiali, però questo non è molto chiaro dalle ricostruzioni che appaiono sui giornali adesso, e la vitola dice no, stava andando a trovare Ranucci proprio perché i due erano amici. Ancora dal Messaggero, premio Strega in Campidoglio, la notte di Mari, evento tra le polemiche, stiamo parlando del prestigioso premio per gli scrittori, e perché le polemiche, perché l'abbiamo anche seguito, Michele Mari era stato coinvolto in una ridda di accuse, contraccuse, polemiche, perché e durante il viaggio, un viaggio in treno con altri scrittori, insomma, si era permesso di rilasciare alcune frasi, alcune dichiarazioni, rilasciare ma sempre in ambito assolutamente privato, non pubblicamente, insomma, poco carine nei confronti della scomparsa Michela Murgia, e da qua tutto il caos che è venuto fuori, che poi è rientrato. Il Fatto Quotidiano, riarmo Made in Italy, Meloni schiera il carro, modello Strumtruppe, 8 miliardi per il tank già superato. Qua si sta sul vertice NATO, ma sulle dichiarazioni di Meloni, che ha detto che l'Italia terrà fede agli impegni presi, che al momento la spesa per la difesa è al 2,8 del PIL, ma che, come previsto dagli impegni, aumenterà nei prossimi anni. In modo particolare si guarda a questi 8 miliardi che sarebbero stati stanziati per un tank, quindi un carro armato che sarebbe, dice il Fatto Quotidiano, già superato. Si tratta del Pantir di Leonardo e Rheinmetall, che sarebbe ancora, visto che è una costruzione in ritardo, sarebbe superato nel senso proprio a livello tecnologico rispetto a una guerra che intanto sul campo è modificata. Non lo so, ne possiamo parlare questa mattina con i nostri esperti, non ho veramente le competenze per capire se questo carro armato sia superato oppure no. Quello che è certo è che il fatto che oggi sempre più parliamo di una guerra cambiata, modificata, ipertecnologizzata, una guerra che è diventata guerra dei droni, attenzione, non vuol dire che i tradizionali presidi bellici non abbiano più senso o valore. Stiamo parlando di armi, però è inutile prendersi in giro, i temi sono questi, quindi è inutile anche far finta di non capire o di non dire quello di cui stiamo parlando. I carri armati oggi, militari, dicono che ancora servono, ma bisogna capire se servono in modo specifico quelle di nuova generazione o sono sempre validi anche quelle di terza generazione. Diciamo che la guerra sul campo, così come la vediamo oggi, prendendo il massimo esempio del confronto russo-ucraino, non c'è tanto una metodologia di guerra che ne ha archiviato un'altra, ma c'è veramente un mix di risorse belliche e militari. Basti pensare, appunto, in questi 4 anni e mezzo di guerra ucraina abbiamo parlato di guerra che ricordava quella delle trincee della prima guerra mondiale, di guerra di attrito che ricordava la seconda guerra mondiale, di nuovi ritrovati di guerra per quanto riguarda i droni che hanno cambiato gli equilibri sul campo, e poi di guerra ibrida, ovvero la guerra dell'informazione, tutto quello che in qualche modo può inquinare e annacquare le informazioni e la percezione della guerra stessa. Quindi la guerra, c'è solo una costante della guerra nella storia dell'uomo, ovvero che porta con sé sempre distruzione e disumanità. Ecco, questo. Poi per il resto sono strumenti. Il Foglio, la NATO presta, scusate, la NATO prestata al Medio Oriente. Perché? Andiamo a leggere. Per il secondo vertice Trump costringe l'Alleanza Atlantica a parlare di Iran. La guerra dei 12 giorni aveva dominato all'Aia. Il memorandum sepolto in 20 giorni ha impegnato il presidente americano ad Ankara. E quindi queste dichiarazioni sull'Iran, che uno dice non è che rientrino proprio nella sfera atlantica, no? La Russia ovviamente sì, però l'Iran no, e ovviamente è stato quella concessione che gli alleati hanno dovuto fare a Trump. Tra l'altro, alleati, lo dicevamo prima, ma torno a sottolinearlo, che rispetto alle intemperanze di Trump, agli attacchi reiterati da parte di Trump, hanno mantenuto l'ordine di scuderia, ovvero non replicare. Quindi vertice breve e assoluto, diciamo, ordine interno di farsi scivolare addosso gli attacchi e le dichiarazioni di Trump, tant'è che non c'è stata neppure una replica alle nuove mire di Trump rispetto alla Groenlandia. Invece ricordiamo quale presa di posizione avevano determinato mesi fa, ma non solo, se prendiamo anche singoli casi, la Spagna, che è stata duramente attaccata anche per questioni che niente c'entravano con i temi dell'alleanza, cioè la questione dazi, la questione rapporti commerciali, Sanchez è stato veramente, non saprei nemmeno come definirlo, tipo monaco buddista, proprio non ha replica, ascesi assoluta, non ha minimamente accennato a una replica, neppure in conferenza stampa di fronte alle domande dirette. Il giornale, abbiamo una foto notizia di Trump e Meloni, e tra l'altro una foto che torna su molti media, non solo nazionali per la verità, perché è stato un momento di incontro non incontro, cioè c'era la foto di gruppo, Meloni aveva già preso la sua posizione, Trump stava passando per andare ovviamente alla posizione centrale, quella di primo piano, ed è passato davanti a Meloni. Meloni stava parlando con la persona che aveva accanto, ovviamente si è accorta che c'era Trump, però come dire, i due hanno evitato di guardarsi, Meloni che sorrideva amabilmente con la persona che le era di fianco e Trump che ha fatto finta di non vederla, sguardo basso, è andato avanti. In tanti immortalano proprio questa frazione di secondi che vedeva i due insieme e che non ha portato però a nessun riavvicinamento personale, almeno tra i due. Questa però non è l'apertura del giornale, perché il giornale si dedica ancora all'affare Ranucci. Ranucci e il favore, ombre sulla bomba, e scoppia il caso Rai. La Vito la nega l'attentato, andavo a trovarlo, dice, e dalla Rai Corsini dice il conduttore ora deve spiegare. Dichiarazioni che hanno determinato veramente un dibattito sull'opportunità di certe parole e anche proprio sulla sostanza. Si fa una ricostruzione per cercare di capire chi veramente c'era dietro l'attentato e se la Vitola, che pare in alcune dichiarazioni abbia detto che in realtà il suo era addirittura un favore, quindi mettergli una bomba era addirittura un favore, si cerca di capire perché. Qua c'è chi ricostruisce un possibile coinvolgimento di Marco Mancini perché durante alcune dichiarazioni e intercettazioni si parla di un Corrado e pare che Corrado fosse il nome con cui Mancini, ex agente segreto italiano, fosse uno dei nomi con cui veniva chiamato. Vabbè, comunque Corsini della Rai ribadisce che report si farà, però allo stesso tempo dice bisogna capire se Ranucci nella sua attività lavorativa ha fatto qualcosa per diventare poi obiettivo. Sicuramente le parole, perlomeno così come vengono riportate, sono abbastanza, diciamo così, scivolose, quindi sicuramente Corsini dovrà chiarire. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, la NATO ritrova la sua unità, armi, Roma spende in casa, altro punto che Meloni ha tenuto fermo e che sicuramente non fa piacere a Trump, che invece vuole vendere le armi statunitensi. Siamo sul quotidiano Avvenire, non c'è mai tregua, titola L'Avvenire, guardando al vertice NATO e guardando anche al Golfo che è riesploso, però poi nel taglio centrale ci porta alla giornata di domani, anticipandoci l'importante anniversario, i 50 anni, da cosa? Dalla diossina, dalla strage e dalla tragedia di Seveso. Seveso, una lezione lunga, 50 anni, il 10 luglio del 1976 scoppiò il caso diossina, una catastrofe che ha lasciato il segno. Domani tra l'altro interverrà anche il Presidente della Repubblica Mattarella nelle celebrazioni alle porte di Milano. Sole 24 ore, Fondo Monetario Internazionale, giù il PIL per colpa della guerra, Trump tira dritto e dice bombardo l'Iran. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, rifateci sognare, 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, dalla celebrazione dell'Italia mondiale alla missione di Malagò. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, tra poco microfoni aperti del Buongiorno in Blu.
0: Buongiorno in blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in blu 2000. 2000.
3: 2000. Proposta musicale della settimana è Earrings di Malcolm Todd.

0: là delle dichiarazioni sussultorie variabili di Trump e tenendo fermo invece le dichiarazioni contenute nel documento conclusivo del vertice della NATO, la domanda a cui vogliamo una risposta è capire se possiamo parlare di successo, come alcuni fanno questa mattina addirittura complimentandosi con Rutte, che con i suoi modi ha risposto però all'esigenza e all'obiettivo primario che il segretario generale della NATO si era proposto, e quindi di tenere Trump dentro la NATO e mantenere l'impegno statunitense all'interno dell'alleanza, o capire se semplicemente la NATO in qualche modo è stata, con alcune concessioni a Trump, almeno puntellata in attesa forse della configurazione di una nuova alleanza atlantica, se non nella forma almeno nella sostanza e nel riequilibrio dei pesi tra i paesi alleati. Tutte domande in cerca di risposta. Ci facciamo aiutare da Matteo Mazziotti di Celso, analista del Centro Studi sulla Geopolitica e le Relazioni Internazionali, geopolitica.info, e anche ricercatore della NATO Defense College Foundation. Buondì.
1: Buongiorno.
0: Allora, possiamo veramente parlare di successo? Ovviamente un successo viene diagnosticato, evidenziato, analizzato rispetto anche alle aspettative, no, che si poteva avere, quindi agli obiettivi che ci si era proposti di conseguire.
1: E certo, il successo chiaramente è stato definito in relazione agli obiettivi. Se l'obiettivo era mantenere la NATO diciamo in forma con gli Stati Uniti dentro, sicuramente è un successo. Secondo me il vertice, che rispetto agli altri vertici è molto meno carico di notizie dirompenti, no? Insomma, siamo stati abituati a vertici in cui si stabiliva che bisognava spendere il 5% della difesa, insomma, abbastanza importante come notizia. Insomma, il vertice dà una conferma molto importante, cioè il fatto che la NATO sta diventando un'alleanza in cui il ruolo degli europei è sempre più centrale. Cioè, questo vertice di Ankara come suggella un po' questo, il graduale riorientamento strategico degli Stati Uniti verso altri teatri e l'europeizzazione della NATO. È stato detto durante il vertice che gli Stati Uniti hanno già di fatto, anzi che gli europei hanno già colmato varie capacità, vari gap capacitivi che si erano un po' configurati a causa del venir meno della garanzia americana in vari aspetti, in varie dimensioni dell'alleanza, e questo per noi europei è abbastanza importante. Poi chiaramente non ci sono state uscite particolarmente pesanti da parte del presidente Trump, tranne sulla Spagna, che insomma ci è andato giù molto pesante.
0: Sì, però poi ha detto la Spagna, Trump è Trump, quindi secondo me hanno fatto bene a tenere l'ordine di scuderia di uno vertice breve, senza lasciare troppi spazi a incontri, relazioni, dichiarazioni, e dall'altra parte non replicare assolutamente. Infatti Sanchez è stato proprio da questo punto di vista stoico, no?
1: Sì, sicuramente, questa ormai è la linea anche dell'Italia, di non rispondere a queste provocazioni, a queste critiche, insomma. Comunque questo vertice, insomma, secondo me sarà ricordato come il vertice in cui gli europei veramente testimoniano della loro responsabilità, della loro serietà nell'assunzione dei maggiori oneri di responsabilità nell'alleanza, da tutti i punti di vista, non solo finanziario.
0: Questa mattina c'è un editoriale sulla Stampa dell'ambasciatore Ettore Sequi, che infatti parla della nascita, o meglio più che della nascita, della configurazione e ufficializzazione della NATO post-statunitense. La convince questa definizione?
1: E ci andare piano, nel senso che ci vuole veramente molto, perché gli Stati Uniti, diciamo, quasi la metà del personale militare della NATO è americano, quasi la metà, non un quinto, quasi la metà. E per quanto riguarda i fondi, gli Stati Uniti sono ancora il massimo, il padrone di casa, spendono sostanzialmente una quantità di risorse che non è neanche paragonabile a quella degli altri, noi che noi li consideriamo tutti insieme, e poi soprattutto gli americani sono quelli che lo sanno fare. Cioè.
0: Sì, perché hanno continuato a farlo anche in questi 70-80 anni, no? Cioè,
1: come dire, hanno condotto loro la maggior parte delle operazioni in termini di controllo, sono loro che stanno a gestire le cose. Il comando integrato della NATO è occupato quasi soprattutto dagli ufficiali americani. Il fatto di poterli rimpiazzare non richiede soltanto i numeri per farlo, ma anche capacità per farlo. Questo è qualcosa che si costruisce col tempo. Insomma, poi valutare la capacità degli strumenti militari non si fa su Excel, bisogna farlo considerando tanti aspetti, legati alla dimensione umana, esperienziale, eccetera, che su questo gli Stati Uniti insomma sono 100-0 rispetto a noi.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi, ha fatto benissimo a sottolinearlo. C'è un aspetto però vorrei affrontare con lei, cioè il fatto che non è una concessione che gli Stati Uniti fanno nel dire rimaniamo all'interno della NATO, poi vedremo se il disimpegno, comunque più che disimpegno, il ridimensionamento della presenza in Europa sarà gradualmente ancora diminuito oppure no. Voglio dire, gli Stati Uniti hanno tutta una loro convenienza a restare nella NATO e anche a non smantellare quelle basi al centro anche delle discussioni delle ultime settimane, cioè gli Stati Uniti utilizzano la NATO anche per la loro proiezione di potenza, cioè diverso l'interesse e l'investimento che paesi europei fanno rispetto alla NATO da quello che fanno gli Stati Uniti, o no?
1: Sì, assolutamente sì, non si può dire che la NATO è un onere per gli Stati Uniti, però bisogna anche considerare che il mondo è cambiato e gli Stati Uniti devono affrontare anche altre minacce, tra virgolette, soprattutto quella cinese, e chiaramente non possono sostenere uno sforzo così grande su entrambi i fronti. Prima questo tema non c'era, no? È venuto gradualmente a partire dalla fine della guerra fredda, soprattutto insomma la loro crisi economica del 2008, e questo chiaramente per loro adesso è una necessità. Certamente la NATO è importante, abbiamo visto con la guerra in Iran, no? Il fatto che alcuni paesi europei abbiano finalmente non concesso la massima disponibilità di alcune basi, comunque di alcune infrastrutture, ha rappresentato un problema per loro.
0: Sì.
1: E poi ci sono anche tutta una serie di considerazioni che non riguardano l'aspetto militare, no? C'è la NATO. Non è soltanto, chiaramente è un'alleanza militare, ma la partecipazione americana alla NATO comporta tutta un'altra serie di altre cose, no? Che riguardano i rapporti con l'Europa, anche dal punto di vista economico, la presenza americana in Europa, la presenza del mercato delle armi americane in Europa, le relazioni industriali, sono tutte cose che sono importanti. Non a caso gli americani premono molto in Europa per l'acquisto di materiale armamento americano, non sono particolarmente contenti del fatto che in Europa facciamo tutte iniziative per comprare solo europeo, eccetera, eccetera.
0: Sì, che possiamo dire è una questione anche di risposta che dovevano mettere in conto gli statunitensi, no? Nel momento in cui tu obblighi l'Europa a spendere tanto, va anche da sé che l'Europa non nell'immediato, però che in prospettiva ipotizzi e formuli l'obiettivo di prodursela in casa, no? Perché poi ovviamente c'è una questione anche di ritorno rispetto a investimenti che sono ingenti. Beh, Meloni stessa ieri ha ribadito il fatto che le armi ce le vogliamo comprare, ce le vogliamo fabbricare in casa nostra. È normale, cioè non credo, cioè per quanto ovviamente in un primo momento dipendiamo anche come acquisto di armi, soprattutto per alcune armi, dagli Stati Uniti, va da sé che in prospettiva le cose vadano diversamente, o quantomeno si cerchi di direzionarle diversamente.
1: Sì, ci sono due aspetti qua che bisogna menzionare. Il primo aspetto è che l'industria delle armi è veramente, anzi più che l'industria delle armi, l'industria militare, perché poi non è corretto usare il termine armi.
0: Sì, è vero,
1: altro,
0: verissimo.
1: Perché una nave non è un'arma, ma è più diciamo un sistema d'arma.
0: No, l'industria della difesa, ecco, così l'hanno
1: per esatto, c'è veramente dei grandissimi ritorni. Per esempio è importante ricordarsi che produrre una nave vuol dire sostanzialmente produrre un hotel, bisogna fare i bagni, bisogna fare l'impianto elettrico, bisogna occuparsi di tutta una serie di cose che non riguardano praticamente la difesa e che portano lavoro e sviluppo economico su tutta la regione. Banalmente i cantieri, i fincantieri in Liguria, quando si fa una nave danno da lavorare a tutta la Liguria. Quindi quando Meloni dice che bisogna produrla in casa, sta dicendo noi assolutamente non è che possiamo chiudere i cantieri perché dobbiamo produrre le navi in Germania o cose di questo tipo. Per quanto riguarda la presenza dei prodotti americani è ancora diffusissima, l'F-35 che è il prodotto di punta dell'industria militare americana in Europa è onnipresente, ce l'hanno praticamente tutti, tranne la Francia, la Svezia.
0: E forse tra poco la Turchia, possiamo dire, a livello di paesi NATO, visto le aperture che Trump ha fatto nei confronti del padrone di casa Erdogan, no? Sappiamo la questione degli F-35 è annosa tra Stati Uniti e Turchia, dopo che la Turchia aveva comprato quell'assetto militare di armi russo.
1: Sì, Trump in questo momento ha aperto questa possibilità. se l'ho detto velocemente poi si farà.
0: Ma mica hai detto, esatto. Bisogna capire anche se l'ha detto perché si è trovato Erdogan lì davanti, è stato veramente un declamare continuo l'amicizia e la stima nei confronti di Erdogan. Bisogna capire se è stato anche un pungolo nei confronti di Israele, perché Israele si oppone assolutamente, quindi bisogna capire perché l'ha detto e con quale finalità, posto che invece non sia stata una cosa estemporanea.
1: E certo, però insomma Trump ci ha anche abituato a sorprenderci e spesso a portare un po' in fondo le cose che dice, quindi questo darà importanza. Sulla questione del F-35 è chiaramente sensibile, perché un F-35 che cade in mani sbagliate rappresenta un pericolo, e chiaramente in Turchia è pieno di persone che potrebbero essere interessati a spiare, prendere informazioni su quell'aereo, eccetera. E quindi c'è anche il tema, non soltanto il tema di Israele che si oppone, ma il tema della pericolosità di dare un aereo, un sistema di questo tipo a un paese che si situa in una situazione abbastanza sensibile.
0: Per quanto invece riguarda la questione dei 50 miliardi, no, in armamento, e quindi la questione anche del raggiungimento del 5% del PIL, che sappiamo poi articolato in un 3-5% di vera spesa militare, un 5% invece diciamo legato alle infrastrutture e a una sorta di contesto e di indotto. Sono obiettivi troppo ambiziosi, che quindi il raggiungimento non è un problema soltanto per il nostro paese, che già con quel 2,8 insomma ci siamo arrivati con una certa fantasia finanziaria?
1: Sì, secondo me sono irraggiungibili non soltanto per l'Italia. Chiaramente l'Italia di fatto non ha, in questi anni non ha quasi mai aumentato la spesa militare in termini relativi rispetto al PIL. Alla NATO gli è andata bene, però non penso che si possa andare troppo in là rispetto a quanto abbiamo fatto fino adesso. Ma anche sono obiettivi molto difficili da raggiungere anche per gli altri paesi. Il Regno Unito, c'è stato un dibattito gigantesco

0: difesa, sì, ma ho già fatto moltissimo per la difesa e si tratterebbe di fare ancora veramente molto per 5-6 anni. Secondo me non sono facilmente sostenibili, a meno che la NATO non lascia molta flessibilità come ha fatto nei confronti dell'Italia per includere tutta una serie di spese che di fatto non riguardano per niente la difesa. Ricordiamoci che il 5% di spese dovrebbe essere, li chiamiamo spese militari, no? Se sì, uno spende per la sicurezza non sono più spese militari, ma anche perché no, la sicurezza interna non è qualcosa che riguarda forse.
1: No, ci abbiamo messo tutto, ci abbiamo messo proprio anche la previdenza della sicurezza, quindi anche le pensioni dei carabinieri, non dei carabinieri impegnati sugli scenari e fronti internazionali, no? Nelle missioni anche UNIFIL e non solo. Quindi insomma, veramente ho detto, c'è stata una certa ingegneria contabile nel far quadrare i conti, che poi non quadrano, ma diciamo che c'è una sorta di tolleranza, anche perché neppure gli Stati Uniti sono al 5% del PIL. E
0: no, ma infatti è una cifra enorme, è veramente difficile da raggiungere. Peraltro sull'Italia vorrei dire una cosa.
1: Sì.
0: L'Italia non ha un'opinione pubblica, se la guardiamo in Europa, è l'unica opinione pubblica europea che mostra dati decisamente negativi verso la spesa militare, cioè sì, più della maggior parte più della metà degli italiani è contraria. Questo, sì, questo è l'unico caso in Europa. Quindi è veramente difficile per le nostre autorità politiche aumentare la spesa militare, quasi un obiettivo impossibile. E il fatto che ci siamo trovati a dover utilizzare queste tecniche, in realtà è anche dovuto al fatto che un po' che l'Italia non può farlo, secondo me la NATO lo consente, quindi ci sono delle regole,
1: ah, certo,
0: che consentono ai paesi di inserire queste spese all'interno. Quindi,
1: sì, sì, non abbiamo fatto niente di irregolare, lo diciamo, esatto, assolutamente, certo. Abbiamo utilizzato gli strumenti che sono a disposizione per far tornare i numeri. Questa.
0: Non a caso l'Italia non è stata criticata sulle spese militari in questi anni.
1: No,
0: è stata criticata per la mancata partecipazione al conflitto in Iran, ma nessuno ha detto palesemente, poi vediamo se lo diranno, nessuno ha detto palesemente l'Italia è il fanalino di coda della NATO in termini di spesa militare, anche perché l'Italia per la NATO ha fatto veramente tanto negli anni passati, continua a fare tanto, soprattutto in termini di contributo alle operazioni, veramente tanto, sono morti tanti soldati italiani in Afghanistan,
1: infatti,
0: e in Iraq,
1: sì.
0: La NATO, gli Stati Uniti se lo ricordano bene, non era per niente un impegno dovuto quello.
1: No, e anzi la ringrazio perché ha fatto benissimo a ricordarcelo. Ha citato Francia e Germania. Soffermiamoci un po' su questi due paesi, perché ovviamente si dice con un maggiore impegno europeo va da sé che Francia, soprattutto militarmente, sempre, anche perché è l'unico paese dell'Unione Europea con il nucleare, in realtà anche dell'Europa, se vogliamo riflettere un po' sul nucleare del Regno Unito, che è una sorta di cessione in franchising, ma quasi, ma strettamente legato per una questione di codice non solo a quello statunitense. Insomma, la Francia è l'unico paese col nucleare a livello di Unione Europea, dall'altra parte però c'è la Germania che con i famosi 100 miliardi, che poi non saranno 100 miliardi, però sul fronte riarmo si è dato una bella scossa, una bella mossa, e tra l'altro da un punto di vista economico e anche di presenza di industria pesante, la Germania è in grado più di altri paesi a rispondere a certe esigenze di riarmo. Quindi possiamo parlare di una NATO europea a guida franco-tedesca, o stiamo veramente mettendo il carro davanti ai buoi?
0: No, non userei questo termine, diciamo, tre motivi. Per quanto riguarda il nucleare, la Francia ha un arsenale nucleare che è francese e non è in grado in questo momento di estenderlo per garantire la deterrenza nucleare di tutti gli altri paesi. Ci sono stati dei dialoghi in questi mesi.
1: Il famoso ombrello, no? Ombrello francese, sì, che potesse essere allargato a paesi che si sono dimostrati interessati.
0: Sì. Però diciamo, questa è una soluzione molto problematica per vari motivi. Gli esperti hanno fatto notare, innanzitutto, il nazionale nucleare francese è troppo ridotto, e in secondo luogo i francesi comunque hanno chiarito che sarebbe un nucleare che è comunque gestito dalla Francia, la decisione è sempre francese, e questo chiaramente è abbastanza inaccettabile per moltissimi altri paesi, no? Chi decide di lasciare la propria deterrenza nucleare a un paese che decide quando e come intervenire, insomma, questo è abbastanza problematico. Per quanto riguarda il ruolo della Germania, per adesso la Germania, non ci scordiamo che fino a 5 anni fa la Germania in termini di capacità di difesa era forse l'ultimo paese in Europa,
1: sì,
0: veniva chiamato esercito dei Boy Scouts.

0: out, da termine usato da spesso da ufficiali inglesi per deridere le forze armate tedesche.
1: Sì, no, no, i cari amici britannici li chiamavano campeggiatori arrabbiati. Non, una cosa,
0: ecco, appunto, la società offensiva tedesca non gli piaceva vedere divise per strada, se no. Non le piace neanche adesso. Nessuno voleva arruolarsi, l'esercito aveva tantissimi problemi di prontezza, di capacità. Non sono questi problemi che si risolvono solo comprando armi, sono problemi che richiedono, la cui soluzione richiede un cambiamento culturale della società nei confronti delle forze armate, che richiede, non è neanche soltanto una questione di tempo, è anche una questione di opportunità.
1: Sì,
0: cioè, come si fa a cambiare l'immagine del militare in Germania, visto che si basa su un passato particolarmente problematico?
1: Sì.
0: Fino a quando la Germania non farà i conti con questa questione, non potrà essere insomma un leader nel mondo della difesa. Lo potrà essere a livello industriale,
1: esatto,
0: certamente.
1: Certo.
0: Saranno bravissimi, lo sono sicuramente già. Però ecco, capacità di condurre operazioni, di essere un esempio in questa dimensione, penso che i paesi leader sono Francia, chiaramente il Regno Unito è fuori, ma se parliamo di Europa è il Regno Unito. La Francia e il Regno Unito sono i paesi che questi anni hanno combattuto di più.
1: Sì, si sono mantenuti in allenamento.
0: Sì, ma anche dal punto di vista del dibattito strategico. Io adesso lavoro in Francia, c'è un'attenzione verso questi temi, una qualità del dibattito mille volte superiore a quella di qualsiasi altro paese europeo, perché sono cose di cui sono abituati a discutere in maniera seria, la società le conosce questi temi e ne parlano seriamente.
1: Ma è quello che diceva prima, c'è una questione proprio di cultura, di società, di categoria mentale, no? Con la confidenza che tu hai rispetto a quel tema, perché senti comunque quel tema che è anche identitario, e non c'è niente di male nel dire questo, no? È proprio un percorso diverso della storia di questi ultimi 70 anni di storia. Cioè, la storia ha sempre un suo peso nel determinare poi proprio la forma mentale dei cittadini e di chi poi i cittadini li amministra, quindi a livello, diciamo così, territoriale e a livello istituzionale.
0: A livello poi militare, come dire, le tradizioni militari non sono, per le forze armate non sono un aspetto secondario,
1: no,
0: la motivazione
1: tutt'altro.
0: Del militare si fonda su quello, e in Germania l'hanno cancellata la tradizione militare, l'hanno resa, diciamo, è particolarmente problematica, e anche quella su cui si poteva costruire qualcosa è stata abbastanza messa da parte. Quindi in questo momento adesso le forze armate hanno poco da offrire in termini, come dire, valoriali, no? Ai propri cittadini in uniforme. Non è così in Francia, su cui invece possono contare su moltissime figure, dall'ultimo De Gaulle chiaramente, ma anche nel Regno Unito.
1: Certo, se per decenni hai attribuito un'accezione negativa a tutto quello che è militare, per motivi, ripeto, storicamente importanti, è ovvio che poi diventa difficile, no? Da un momento all'altro cambiare e tornare in un'altra dimensione. Molto interessante quello che ci sta dicendo Matteo Mazziotti di Celso, che ringrazio. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie,
1: vi ricordo ancora che Matteo Mazziotti di Celso è analista del Centro Studi sulla Geopolitica e le Relazioni Internazionali, geopolitica.info, ricercatore anche della NATO Defense College. E ci siamo, questo è l'ultimo giovedì di questa stagione dove protagonista è la Costituzione, con il nostro Alfonso Celotto, giurista, scrittore, insegna diritto costituzionale all'Università di Roma 3. Lo continuiamo e potete continuarlo a seguire tutta l'estate su Instagram, e approfittate dell'estate per leggere Viva il Re, Viva la Repubblica, scritto con Giulia Guerrini per Mondadori. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, dobbiamo sempre ricordare le origini della nostra Repubblica,
1: sì,
2: la forza della democrazia.
1: Sì.
2: Moltissimo.
1: Oggi più che mai, in questi momenti oscuri, più che mai. E noi anche, approfittando del fatto che questo 1946, 2 giugno 1946, ovvero data del referendum in cui gli italiani scelsero la Repubblica, poi era nel 1946, è stata un'estate costellata di date importanti. Noi domani chiudiamo la nostra trasmissione, quindi non riusciamo a inglobare il 15 luglio, ma il 15 luglio è successo qualcosa di veramente storicamente importante. C'è stato un discorso che ha segnato, certificato la svolta del paese.
2: Sì, allora, ci sono tutta una serie di date, abbiamo detto dopo il 2 giugno, le principali sono probabilmente il 10 giugno, proclamazione provvisoria della Repubblica, il 13 giugno, il giorno che Umberto II decide di partire per l'esilio, poi 25 giugno prima riunione dell'Assemblea Costituente, 28 giugno si elegge il Capo Provvisorio dello Stato, cioè viene sancito che un'Assemblea Popolare sceglie il Capo dello Stato, e questa è già una grandissima momento di cambiamento, no? Perché non è più il figlio del re, il nuovo capo dello Stato, non è quindi per nascita ma è per scelta la democrazia, no? E lì probabilmente si compie la rivoluzione italiana. Poi non l'abbiamo mai raccontato come rivoluzione questo, però lei ci pensi, l'Italia cambia forma di Stato e non lo cambia con le armi, lo cambia con la forza di una matita, una scheda elettorale.
1: Ma io torno a dire che è commovente, cioè è bello da commuovere quello che è successo, e io spero veramente che anche l'occasione di questo anniversario ci riporti all'humus di quei giorni, no? Alla commozione, all'emozione di un popolo che con strumenti democratici decide di cambiare, di compiere questa rivoluzione e a 180 gradi stravolgere la sua storia.
2: Esatto, il popolo ferito che fa rinascere la dignità democratica, insieme al capo provvisorio dello Stato viene eletto il presidente dell'Assemblea Costituente, che è Saragat, che poi diventerà anche capo dello Stato, lo chiamavano nei diari dell'epoca il bel Peppino. Soprattutto c'era un po' di questa rivalità con Nenni, no? Nenni, combattenti, esatto. Bel Peppino, anche perché poi mi permette di raccontare questo aneddoto. Pare che Maria Giuseppe, la regina, fosse socialista, e a un certo punto Nenni viene a sapere, queste chiacchiere di corridoio, che Maria Giuseppe ha votato socialista, grande orgoglio, ma ha votato il bel Peppino.
1: No, vero. Sì. Povero, si è illuso, per pochi attimi si è illuso, e poi invece il bel Saragat ha prevalso.
2: Esattamente. E poi Saragat, al di là della bellezza, il 15 luglio, in Assemblea Costituente, legge il messaggio del capo provvisorio dello Stato.
1: Il primo messaggio,
2: il programma del governo De Gasperi, perché De Gasperi ha quest'altro record, tra le tante qualità, ha quella di essere stato l'ultimo presidente del Consiglio dello Statuto e il primo della Costituzione della Repubblica, no? Passa dal Regno alla Repubblica.
1: Beh. Se fossi cattiva, ma non lo sono per il grande rispetto di De Gasperi, direi che già lì era cominciato il trasformismo. In realtà no, ovviamente fu all'insegna della continuità, li conosceva bene la macchina, di chi era, come dire, anche da un punto di vista proprio di spessore culturale e umano riconosciuto da tutti, no? Metteva sicuramente d'accordo tutti.
2: Sì, quasi. Un personaggio enorme, anche nel libro lo raccontiamo, viene ricordato da tutti, questo uomo semplice, però di un'intelligenza politica enorme, perché ricordiamolo, anche questo va ricordato, fino all'inizio 46 non era detto che bisogna fare il referendum monarchia repubblica. Ancora era nelle carte lo spazio che la scelta di una nuova forma di Stato poteva anche fare l'Assemblea Costituente, ed è De Gasperi che all'inizio del 46, febbraio, marzo, capisce che la forza di una scelta popolare sarebbe stata diversa, e quindi spinge per il referendum. Lo si chiama il capolavoro di De Gasperi, no? Proprio questo. Diceva, e poi fa il secondo capolavoro De Gasperi, che sa che la Democrazia Cristiana contiene tante forze al suo interno, no? E quindi riesce a non far prendere posizione ufficialmente al partito. Infatti la Democrazia Cristiana lascia libertà di voto, no? E poi lui dichiara: io però voto Repubblica.
1: Fantastico, no, veramente lo statista vero. Ne abbiamo...
2: Esatto. Però poi noi dobbiamo anche criticare, adesso non ci sono più questi uomini, secondo me sono anche le circostanze, no? Cioè in quel momento questi che sono stati in fondo i nostri nonni, i nostri bisnonni, tirano fuori questa tempra, le nostre nonne, e capiscono che bisogna andare avanti e fare le cose.
1: Sì, ricordiamoci, era la generazione che ha vissuto veramente le fasi più drammatiche, violente, di una guerra, della guerra mondiale, ma anche di quella guerra intestina civile che c'è stata, no, in Italia. Quindi c'era veramente la voglia di andare avanti, garantire e garantirsi un futuro diverso. E quindi è vero, i grandi uomini, le grandi donne solitamente emergono in momenti non facili della storia.
2: Sì, è quello, ed era un momento non facile, perché comunque l'Italia era veramente messa male, perché comunque poi la crisi in Italia, ricordiamolo, comincia già con la prima guerra mondiale, la grande trasformazione, il suffragio universale maschile, i partiti popolari, la cattiva gestione dei reduci, la difficoltà della vittoria mutilata, no? Tutto quello, biennio rosso, biennio nero, e poi va scritto un altro libro su tutto questo.
1: Lo attendiamo, professore, quindi lei lavori per noi quest'estate, va bene?
2: Ma non avendo nulla da fare.
1: Ma sempre tante cose da fare, però veramente leggiamoci, vive il re, viva la Repubblica, perché è il modo migliore per ricordare chi siamo, le nostre radici, e poi è scritto benissimo da Giulia Guerrini con Alfonso Celotto, con tante tante testimonianze, tanti ricordi di chi quei momenti li ha vissuti direttamente, anagraficamente. I nostri centenari infatti sono i testimoni diretti di quei momenti così emozionanti. Grazie Alfonso Celotto, grazie per averci accompagnato tutta questa lunga stagione.
2: Faremo anche l'anno prossimo, saranno elettorale, ci divertiremo.
1: Come se ci divertiremo. Grazie sempre Alfonso Celotto, quest'estate quindi non lo sentirete il giovedì ai nostri microfoni, ma potete continuare a seguirlo su Instagram, e ve lo ricordo ancora, vive il re, viva la Repubblica per Mondadori. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Purtroppo non sono rassicuranti le notizie che arrivano dal Golfo, perché si continua a parlare di attacchi e contrattacchi tra Stati Uniti e Iran, ma ufficialmente, al di là delle dichiarazioni un po', diciamo così, fuori portata ieri di Trump, ufficialmente le parti non hanno congiuntamente dichiarato la fine della tregua.
3: Buongiorno in Blu 2000. Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
4: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
11: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
12: Attenzione, tutti in studio.
11: È pronto Giacomo?
12: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
11: Un nuovo inizio per tutti noi.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
11: TV 2000, dalla parte giusta.
3: In Blu 2000, news.
1: Ancora attacchi statunitensi contro l'Iran per la seconda notte consecutiva. Teheran ha risposto colpendo nuovamente le basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington dichiara che è una rappresaglia per i bombardamenti martedì da parte dell'Iran di navi che tentavano l'attraversamento di Hormuz. Se dovesse succedere di nuovo, ha detto Trump, la situazione peggiorerà notevolmente. Vertice di Ankara, prima Trump ha attaccato NATO e alleati per nodo Iran ma anche Groenlandia, ribadendo la delusione per la Spagna. Spagna e per l'Italia. Poi però in chiusura il presidente americano afferma che manterrà la presenza degli Stati Uniti nell'alleanza, ha parlato di grande unità e addirittura di immenso amore tra i 32 alleati, concludendo: i leader sono brave persone. Nella dichiarazione conclusiva del vertice viene ribadito l'articolo 5 del trattato, ovvero un attacco a uno e un attacco a tutti, confermato il no al nucleare e militare dell'Iran, e viene poi ribadito che la Russia è una minaccia a lungo termine. In conferenza stampa la Presidente del Consiglio Meloni ha confermato che l'Italia onorerà gli impegni sulla spesa per la difesa, oggi al 2,8% del PIL. La Premier, rispetto al suo rapporto con Trump, ha dichiarato che non si pente di niente, ha sempre agito per il bene dell'Italia, riaffermando di credere nell'unità dell'Occidente. Nella notte nuovo attacco ucraino nei confronti di obiettivi energetici russi, in particolare sarebbero stati colpiti depositi di petrolio della Lukoil nel territorio di Mikhailovsk. Rientriamo in Italia, foto di gruppo del Campo Largo in piazza Napoli, là incontra Fratoianni Bonelli nella prima delle due manifestazioni unitarie di luglio, con Schlein che dice: non faremo più alle destre il favore di dividerci. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. Tensione ieri alla Camera dopo il via libera, l'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza, opposizione all'attacco, mentre Vannacciani chiedono di più e pretendono un decreto sulla remigrazione. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato contro Ranucci del 16 ottobre. L'ex giornalista e imprenditore La Vitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto avvenuto. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto in provincia di Treviso. Questa era l'ultima notizia.
14: Buongiorno in Blu 2000.

Allora, l'abbiamo detto, archiviato in qualche modo positivamente il vertice di Ankara, nel senso che l'obiettivo primario di Ruth è quello di mantenere Trump, gli Stati Uniti, dentro l'alleanza, è stato raggiunto. Le dichiarazioni finali sarebbero state considerate una non notizia, fosse accaduto in un altro momento storico, cioè pensare che dobbiamo salutare come positivo il fatto che si sia ribadito la validità dell'articolo 5 del trattato della NATO, quello che stabilisce il principio alla Dumas, uno per tutti, tutti per uno, quindi un attacco a un paese è un attacco a tutti i paesi dell'alleanza. È stato ribadito che la Russia è una minaccia a lungo termine, in più è stato aggiunto, questo sì una novità ma è una chiara concessione a Trump, che i paesi alleati, 32 paesi che compongono l'alleanza atlantica, si oppongono e si opporranno a un Iran che possa avere l'arma nucleare, quindi stiamo parlando di nucleare militare, non di nucleare civile. Però è proprio su questo fronte la situazione è tutt'altro che chiara, visto che sono riprese dall'altra notte i combattimenti, gli attacchi statunitensi nei confronti dell'Iran. A onor del vero pare che sia stato l'Iran a infrangere la tregua attaccando le due navi che stavano cercando di passare Hormuz, e a questo è seguito appunto due notti di feroci, duri attacchi da parte di Trump. Trump ha detto no rappresaglia, ma se continuate attaccheremo in modo ancora più importante. Poco fa è arrivata la notizia di Axios, quindi portale dell'informazione sempre molto ben informato, che dice che sarebbero stati colpiti in Iran due ponti ferroviari, quindi due infrastrutture importanti. Bisogna capire se Iran e Stati Uniti, che di fatto non hanno ancora dichiarato la nullità, il superamento, l'essere diventato carta straccia del memorandum di tregua, dei famosi 60 giorni che scadeva più o meno a metà agosto, ecco, bisogna capire se si può tutto questo archiviare come rappresaglia o se siamo in una nuova fase della guerra. È vero che Trump ieri ha detto considero finito, chiuso l'accordo, però io vi ricordo che insomma le parole di Trump sono abbastanza estemporanee, volubili e spessissimo in una metrica di contraddizione notevole, quindi insomma solitamente o da entrambi c'è la presa d'atto che ormai si è tornati in una situazione di guerra conclamata, oppure ancora qualche speranza che tutto possa rientrare ce l'abbiamo. Sono sicuramente molto critici i mercati dalla giornata di ieri, in tutto in territorio negativo anche questa mattina le borse asiatiche, accompagnate da quotazioni del petrolio tornate sopra gli $80 al barile, quindi con un aumento ben oltre il 7%, e lo stesso il gas. Bisogna capire appunto se sono dinamiche però che vengono poi riassorbite nella chiusura dei mercati di settimana. Allora, al momento qui ci fermiamo, vediamo poi se riusciamo a contattare, ad avere con noi, l'appuntamento era per quest'ora con Maria Luisa Fantapiè dell'Istituto Affari Internazionali, per cercare di capire come paesi del Golfo, al di là di quelli direttamente coinvolti dai contrattacchi iraniani e quindi Kuwait e Bahrain, stanno reagendo in questo momento, e poi capire però anche quello che sta succedendo in Iran, perché ricordiamoci che tutto questo sta avvenendo a conclusione delle giornate sacre dei funerali per l'ultimo addio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa nei primi attacchi, quelli del 28 febbraio, di Iran e Israele. A tra poco.

0: Allora, le ultime informazioni sul fronte iraniano che ci arrivano direttamente dall'agenzia IRNA, quindi chiaramente vicina al regime dei Pasdaran e degli Ayatollah, dice che il ministro degli esteri iraniano e quello qatariota, Qatar grande mediatore anche del memorandum, stanno discutendo degli sviluppi nella regione di Hormuz, che vuol dire tutto, non vuol dire niente. Quello che è evidente è che il Qatar si sta muovendo per cercare di ridurre la frattura e veramente portare tutto a ad una questione di rappresaglia che possa essere inglobata nei passaggi non sereni di negoziati di questo tipo. Quindi sto veramente facendo ricorso a tutto il politichese diplomatico che si può accompagnare in questi momenti, perché sennò di fatto dobbiamo parlare di un memorandum completamente saltato e calpestato. Buongiorno e grazie per essere tornati ai nostri microfoni ad Ahmad Rafat, giornalista dell'associazione Iran Human Rights. Buondì.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, prima di tutto ovviamente ti chiedo, da giornalista, da osservatore, da analista che ben conosce l'area, che cosa ne pensi? Cioè, siamo di fronte alla fine, alla completa, diciamo così, disarticolazione del memorandum e quindi di nuovo guerra aperta, oppure no?
1: Sì e no, nel senso che la guerra, io ho avuto sempre dubbi che questo memorandum potesse funzionare, però da ambedue parti c'è la volontà di continuare tra un attacco e l'altro di discutere, cioè non rompere diciamo il filo che lega Teheran a Washington. Però il problema è un'altra cosa, che gli obiettivi che hanno Teheran e Washington sono talmente distanti che arrivare a un accordo, non a un memorandum come hanno firmato, un accordo vero, perché 60 giorni dopo avrebbero dovuto firmare un accordo, quell'accordo è quasi impossibile, perché Washington pretende la resa completa della Repubblica Islamica e a me non mi risulta che Repubblica Islamica abbia alcuna intenzione di rendersi, diciamo, di accettare tutte le condizioni e le imposizioni di Washington e del presidente americano Donald Trump.
0: Ah sì, questo è evidente. Quindi secondo te siamo di fronte a un percorso dove, anche per ottenere le due parti quello che ovviamente si sono posti come obiettivi rispetto a un accordo finale, utilizzano e ricorrono ancora allo strumento dell'attacco, quindi l'Iran nei confronti delle navi di Hormuz e gli Stati Uniti nei confronti di attacchi, tra l'altro importanti, perché sono stati distrutti altri due ponti ferroviari nei raid statunitensi. Quindi cosa possiamo immaginarci al momento? Che formalmente il memorandum regga e che, arrivati, qual è la scadenza, se non sbaglio più o meno era metà agosto, 18 agosto, ci sia una sorta di proroga? Intanto si continua in questo modo?
1: Sì, io credo che la proroga del memorandum è possibilissimo, è la cosa più realistico, perché non credo, come ho detto pure prima, che ci siano le basi per un accordo finale. Cioè gli attacchi, sì, è vero che l'Iran attacca le navi che vogliono passare lo stretto di Hormuz senza aver pagato il dazio,
0: quantomeno senza aver avuto il via libera, no? Perché da parte di Teheran, che poi sia dazio, come dici tu, tangente, pizzo, chiamiamolo come vogliamo, o siano in amicizia, se guarda caso, no, possono essere navi cinesi, un altro discorso. Però Teheran dice: per passare devi avere il mio via libera.
1: E infatti, e gli americani pretendono che tutti possano passare, perciò l'Iran, quelle navi o petroliere che cercano di passare lo stretto senza un'autorizzazione o senza aver pagato un tangente ai Pasdaran, perché li attacca, e ovviamente gli Stati Uniti hanno attaccato tutto il sud dell'Iran in due sere, un attacco dopo l'altro, obiettivi civili, militari, e l'Iran ha solo attaccato le basi americane, Bahrain e nel Kuwait. Pertanto diciamo gli attacchi continueranno, ma qui, se parliamo solo di attacchi, chi ci perde sono gli iraniani, non la Repubblica Islamica come Stato, ma gli iraniani, perché molti obiettivi sono civili.
0: Ecco, veniamo proprio all'interno dell'Iran per cercare di capire quello che sta succedendo, perché non si parla più dell'Iran, dei diritti dei cittadini iraniani, delle manifestazioni che sono state soppresse nel sangue, la più clamorosa a livello di gravità ovviamente quelle di gennaio, però sappiamo che è perlomeno 3 anni, no? Che ci sono manifestazioni veramente soffocate in modo sanguinoso, ci sono state esecuzioni portate avanti anche durante le fasi belligeranti di questa guerra, da dopo il 28 febbraio, e non si parla più appunto della popolazione iraniana. Cosa sappiamo rispetto a come si vive in questo momento in Iran da un punto di vista di quotidiano della vita, quindi anche di inflazione elevata alle stelle, dell'impossibilità di trovare, reperire i beni necessari, dell'insicurezza per i bombardamenti, ma dell'insicurezza anche per la macchina repressiva?
1: Le esecuzioni, per esempio, nel mese di gennaio sono state almeno 109 esecuzioni solo nel mese di gennaio, giugno.
0: Sì.
1: Pertanto continuano gli arresti, anche le manifestazioni piccole che si fanno, per esempio i pensionati, gli operai di una fabbrica o l'altra, vengono repressi non nel sangue come giustamente hai accennato quelli di gennaio, perché sono piccole manifestazioni, sì, di qualche, sì, centinaia di persone, però vengono effettuati degli arresti. La gente è disperata perché l'inflazione ha superato solo nel mese di giugno 70%, cioè nel senso che io parlavo con degli amici in Iran, non è che a causa della guerra e del blocco navale americano non c'è, non ci sono merci sugli scaffali, ci sono, ma la gente non ha soldi per comprarli.
0: Certo.
1: Per questo ci sono, cioè in altri momenti subito finivano perché la gente terrorizzata come ovunque cerca di immagazzinare nelle case quanto,
0: sì,
1: possibile genere alimentari. Adesso no,
0: perché
1: non hanno i soldi. Io parlavo con una coppia di amici, che uno è medico e l'altro architetto, cioè classe media alta del paese, e dicevano che per esempio loro hanno abolito tutto quello che hanno definito lusso, tipo per esempio la paghetta dei figli ridotto a metà, non vanno a mangiare fuori, non comprano nessun genere che non sia di prima necessità, e questo, dico, una famiglia di 4 persone di cui 2 professionisti,
0: sì,
1: figuriamoci,
0: sì, certo,
1: famiglie operaie eccetera in quali condizioni vivono, e la gente la colpa non lo dà tanto agli americani, alla guerra, ma al regime iraniano, della Repubblica Islamica, incapace di gestire l'economia, incapace di evitare crisi internazionali che portano a questa crisi economica, e le considerano che questa politica avventuriera della Repubblica Islamica sta danneggiando più che paesi stranieri il popolo iraniano.
0: Ma secondo te, insomma, per la conoscenza che hai dell'Iran, del popolo iraniano, e ahimè anche dei Pasdaran, che chiaramente, insomma, hanno ormai in qualche modo voluto anche concludere, e forse a suggello di questo passaggio anche i funerali adesso di Ali Khamenei, è come se avessero voluto anche sancire il passaggio da un Iran a guida Ayatollah a un Iran a guida Pasdaran, anche se di fatto, come si dice, no, a costituzione immutata. Ma secondo te c'è la percezione, visto che Pasdaran però sono anche molto pragmatici, che non puoi averci anche la guerra in casa, quindi che in qualche modo devi ricostruire, quindi cedere qualcosa alla popolazione, oppure no?
1: Ma la logica direbbe di sì, credo che la Repubblica Islamica sta in fase di passaggio, come giustamente hai detto, dopo la morte di Khamenei i Pasdaran hanno preso più potere che prima, già controllavano il 40% dell'economia, gli enti legati ai Pasdaran, però adesso loro vorrebbero prendere tutto il potere in mano. A me mi ha colpito una foto pubblicata da uno delle agenzie iraniane durante i funerali di Ali Khamenei, dove c'erano 10 personaggi, di cui 8 in divisa, uno ex presidente del Parlamento, ex militare, cioè ex comandante, e un solo religioso, e c'era scritto il potere del paese sotto, sottotitolato. Cioè questa foto 20 anni fa ci sarebbero state 8 personaggi del clero e due militari. Adesso è cambiato 9-1 o 8-2, però due, non senza uniforme, altri 8 con uniforme. Questo, c'è questo passaggio e pertanto c'è anche una lotta per il conquista del potere o per, diciamo, consolidare il potere, che nei prossimi mesi, finiti i funerali di Ali Khamenei, sì, finito l'attacco eccetera, comincerà una lotta interna per il controllo del paese, che ci sarà questo passaggio dal clero ai militari.
0: E quindi secondo te si configurerà proprio come una vera lotta, nel senso non soltanto come mosse politiche di consenso nel creare gruppi, ma potrebbe questo tradursi anche in una in un elemento in più di lotta civile? Cioè, ci immaginiamo scontri veri e propri, teste che saltano, o dialettica politica intensa?
1: No, io credo che piuttosto teste che saltano,
0: ecco,
1: cioè noi ci troviamo di fronte al passaggio tra Repubblica Islamica punto 1, se vogliamo parlare con il linguaggio del computer, a Repubblica Islamica punto 2. Adesso siamo in fase di questo passaggio e bisogna vedere ovviamente se questo passaggio avviene, si completa, in che tempi. Io credo che in medio termine il clero verrà isolato molto più di quanto è stato in questi 47 anni, e i militari avranno diritto, diciamo, a guidare il paese, lo conquisteranno, e questo, ci saranno dei cambiamenti, perché i militari, al contrario del clero, non sono ideologizzati, più pragmatici, pertanto cercheranno di fare qualche cambiamento nella politica estera e rapporti internazionali con il resto del mondo, sia paesi della regione che paesi occidentali, mentre non è previsto, almeno nessuno prevede, che ci sia un cambiamento nell'atteggiamento nei confronti della popolazione, cioè non ci sarà una liberalizzazione politica, forse qualche cedimento su fatti sociali, tipo per esempio meno controllo sull'hijab che portano le donne, o queste cose qua, ma non ci sarà una liberalizzazione politica, mentre ci può essere un miglioramento dei rapporti con il mondo. Questo è possibilissimo, e molti analisti anche all'interno del paese dicono che questa è la prospettiva a medio termine.
0: Sarà interessante quando si dice anche di maggior apertura, quindi in qualche modo allentamento delle tensioni rispetto a partner o comunque attori internazionali, se sarà tutto questo un po' attrazione o comunque a polarità cinese, no? Perché comunque finora anche da parte degli Ayatollah è vero che gli Stati Uniti sono il grande Satana, però sappiamo che rispetto ai rapporti con gli europei e quindi con l'Occidente europeo c'era una predisposizione diversa. Non certo così, ecco, invece i Pasdaran sembrano aver operato la loro scelta di come alleanze di forza, e quindi sicuramente guardano più a Oriente rispetto di quanto possano guardare a Occidente, intendendo l'Europa, perché gli Stati Uniti ovviamente sono cosa a sé.
1: Sì, no, guardano all'Oriente in certo senso, per esempio, ma non solo l'Oriente nel senso della Russia e la Cina, ma anche Corea del Sud, Giappone, e poi soprattutto cercheranno di avere rapporti migliori con i paesi della regione del Golfo Persico e paesi, diciamo, del mondo islamico. Ovviamente, dopodiché, questo comporterà anche una certa apertura verso certi paesi europei, e tra questi si può dire l'Italia, per esempio, questa ala, diciamo, tra virgolette, pragmatista o pragmatico dei Pasdaran guarda ad alcuni paesi come Italia, Spagna, piuttosto che Francia e Gran Bretagna. Pertanto sì, ci sarà un miglioramento. Non a caso, se noi vediamo pure la politica italiana, quello che ha detto Giorgia Meloni anche in Ankara, che l'Iran, che l'Italia non ha mai partecipato e non parteciperà mai a una guerra contro la Repubblica Islamica, perché sanno che hanno qualche possibilità. Questa frase Macron o premier inglese non l'hanno detto, questa frase.
0: No,
1: l'hanno detto Sanchez e Meloni, pertanto, perché c'è una certa apertura, disponibilità di avere migliori rapporti con alcuni paesi europei, e in questo includerei anche in certo senso la Germania.
0: La Germania mi incuriosisce di più. Invece, per quanto riguarda la Spagna, il nostro paese, diciamo che noi anche nei momenti peggiori abbiamo sempre mantenuto un certo tipo di capacità, quantomeno di canale aperto con l'Iran, per tanti motivi storici e non solo. Vedremo. Grazie a Ahmed Rafat, buona giornata.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro, Ahmed. Ahmed Rafat è giornalista ed è rappresentante dell'associazione Iran Human Rights. È un piacere ritrovare l'ambasciatore Gabriele Checchia, già ambasciatore alla NATO in Libano, direttore per le relazioni internazionali della Fondazione Fare Futuro e presidente del Comitato Strategico del Comitato Atlantico Italiano sulle tensioni del Middle East. Già ambasciatore anche all'OCSE. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno a lei, piacere mio di ritrovarvi.
0: Allora, ambasciatore, le faccio subito la domanda secca, poi allarghiamo il discorso e andiamo a comprendere anche lo scenario medio orientale di queste ore. Come è andato il vertice della NATO? È stato un risultato al ribasso? Abbiamo ottenuto il massimo che potevamo ottenere? È stato un grande risultato rivendicato da Rutte di tenere Trump dentro la NATO?
2: Direi che è andato meglio rispetto alle previsioni della vigilia. Quindi nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante. Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata. C'è stato l'atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Trump si è spinto a parlare di sentimenti amorevoli che gli ha colto, sono forse forzature retoriche, però io, quando si commentano le esternazioni dell'attuale inquilino della Casa Bianca, ricordo sempre la frase di qualcuno, non ricordo chi, che diceva, a mio avviso giustamente, il presidente Trump non va preso alla lettera, va preso sul serio. Quindi ci sono dei messaggi nel fondo che mi inducono a pensare che questo vertice sia andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale Rutte, e direi per l'azione ai fianchi che hanno svolto, sicuramente azione moderatrice che hanno svolto sul presidente Trump, secondo me soprattutto il segretario di Stato Marco Rubio, e per quanto riguarda i rapporti con la nostra Presidente del Consiglio, credo che ci sia stato un ruolo importante e costruttivo dell'ambasciatore statunitense a Roma, Fertitta, che sicuramente si è speso in favore di una ricucitura con il nostro Presidente del Consiglio, si è speso con il Presidente Trump. Quindi direi che è un vertice che mi sembra non abbia deluso chi puntava a un risultato positivo, e tra questi certamente noi, l'Italia, ma tutti gli alleati hanno lavorato in questa direzione. E sicuramente un altro elemento da non sottovalutare, conoscendo il repertorio culturale del presidente Trump, è il buon esito del forum industriale che si è svolto il giorno prima del vertice, forum dal quale, secondo quanto riportato dagli organi di informazione, sarebbero stati decisi o messi in cantiere contratti in materia di difesa con il coinvolgimento di industrie europee e statunitensi per circa 50 miliardi di dollari, e conoscendo la sensibilità di Trump, direi dell'amministrazione americana nel suo complesso, anche per gli aspetti legati alle ricadute industriali e contratti per la difesa, sicuramente l'esito positivo di questo forum industriale ha giocato a favore di un atteggiamento di Trump meno aggressivo, meno dirompente di quello che si poteva tenere alla vigilia del vertice.
0: Diciamo che i contratti sono un'ottima via per arrivare al cuore di Trump, no? E quindi anche ottenere quelle dichiarazioni amorose.
2: Non c'è dubbio, non lo ha mai nascosto.
0: Sì, sì, è vero.
2: E bene ha fatto anche il nostro Presidente del Consiglio a reagire con grande dignità alle provocazioni, perché tali sono, che nei suoi confronti ha manifestato appunto il Presidente Trump nei giorni immediatamente precedenti il vertice, e a ribadire, parlo sempre di Giorgia Meloni, il suo impegno costante per mantenere unito l'Occidente indipendentemente da chi sia alla Casa Bianca. Quindi direi che la sua volontà di tenere distinte le relazioni tra Italia e Stati Uniti da quelle personali, che hanno conosciuto sicuramente delle inclinature pesanti con l'attuale capo dello Stato americano, ha funzionato e ha prodotto gli effetti sperati.
0: Sì, su questo non ci sono dubbi. Diciamo che c'è stato proprio chiaramente un ordine di scuderia per tutti gli alleati, cioè di non rispondere alle provocazioni di Trump. È stato evidente, no? Sì, sì, ma la stessa Spagna, no? Perché
2: assolutamente direi che anche Sanchez ha reagito in maniera, a mio avviso, corretta, inappuntabile, quando ha fatto presente che non aveva intenzione di reagire, di volere mantenere invece il dialogo con gli Stati Uniti sul piano delle relazioni tra Stati, quindi il piano sul quale si dovrebbero sempre collocare i rapporti tra democrazie e nazioni sovrane. Mi pare che tutti abbiano giocato la partita in maniera adeguata, e il buon esito del vertice, a mio avviso, è riflesso nel succinto comunicato che anche sì, stato, come sì, l'anno scorso all'AIA ha chiuso i lavori, perché è un comunicato dal quale emergono indicazioni importanti.
0: Direi proprio di sì, e aggiungo, e infatti adesso ci soffermiamo su questo, perché poi andiamo alla sostanza del discorso, però appunto anche la forma, soprattutto in queste circostanze, fa la sostanza. C'è da sottolineare anche l'ottima macchina organizzatrice turca, che ha proprio
2: direi proprio di sì, una macchina oliata che ha funzionato,
0: grande diplomazia, sì.
2: Grande di quel, cioè, la Turchia è erede di un impero che non possiamo dimenticare, ha un'amministrazione, una diplomazia di prim'ordine. Non nata questa diplomazia con Erdogan, ma è una costante della storia turca, ancor prima della nascita della Repubblica, l'avere un'amministrazione di primo livello, e in queste occasioni importanti si vede il fatto stesso che Trump abbia riconosciuto che probabilmente, se non fosse stato il presidente Erdogan a invitarlo, avrebbe potuto non partecipare al vertice, e un riconoscimento del ruolo, oltre che di Erdogan, direi della Turchia, proprio nel delicatissimo scacchiere geopolitico nel quale si trova ubicato. Insomma, mi sembra un dato fondamentale, ed Erdogan esce certamente rafforzato come immagine internazionale e regionale da questo vertice. Insomma, la macchina organizzativa turca ha funzionato bene, e ancora una volta i dettagli di protocollo contano, e credo che tutti siano stati lusingati dalle attenzioni che hanno ricevuto da parte degli organizzatori turchi in questo contesto delicato.
0: Ah, senza dubbio è stato proprio il contesto che poi ha favorito il raggiungimento e la definizione del documento conclusivo. Ecco, concentriamoci su questo documento. Che NATO emerge, cosa registra? Al di là che sembra quasi assurdo, no? Che sia stato ribadito il valore dell'articolo 5 del trattato, soltanto pochi anni fa sarebbe stato, come dire, pleonastico, l'uno per tutti, tutto per uno, questo articolo 5 che non implica nessun tipo di automatismo, ma che ovviamente sancisce un principio: l'attacco a un paese dell'alleanza è l'attacco a tutta l'alleanza, come è stato ribadito che la Russia rappresenta una minaccia anche nel lungo periodo. La novità

0: il fatto che il comunicato di Ankara e la dichiarazione di Ankara sia molto breve, tra l'altro, si apra proprio con un richiamo al fondamentale ruolo dell'articolo 5, mi sembra una rassicurazione per quanti temevano che la presidenza Trump avrebbe messo in discussione, incrinato la certezza della deterrenza che risiede invece nell'articolo 5, che da sempre è un po' la chiave di volta dell'alleanza. Quindi mi pare che questa apertura con un richiamo alla natura fondante e fondamentale dell'articolo 5 non sia affatto irrilevante, così come non è irrilevante, ed anche questo direi che è un successo del governo italiano e della nostra diplomazia, perché ci siamo molto spesi anche quest'anno in questa direzione, il fatto che si dica sempre nel primo paragrafo del comunicato che la NATO resta impegnata ad un approccio a 360 gradi alla deterrenza e alla difesa, quindi una NATO a tutto campo che, fedele al trattato fondatore, non individua un nemico specifico, perché da nessuna parte è mai stato scritto che il nemico è un paese piuttosto che l'altro, è una NATO che è una alleanza di natura politico-militare difensiva. E questo approccio a 360 gradi è quello che il nostro paese, con altri, soprattutto della sponda sud, da anni caldeggia, invitando l'alleanza a non guardare solo alle minacce o alle sfide provenienti dal fronte orientale, vale a dire in sostanza da quella che una volta era l'Unione Sovietica e oggi è la Russia, e purtroppo la Russia di Putin. Quindi purtroppo dico, perché resta una minaccia per l'Europa, come lei stessa ricorda, il comunicato questo lo rileva, una minaccia di medio e lungo periodo che persiste. Quindi un primo dato positivo del comunicato è sicuramente questo forte richiamo alla perdurante validità dell'articolo 5. Se non ci fosse stato, sarebbe stato lecito chiedersi quanto ancora l'alleanza è credibile nel momento in cui venisse minacciato un alleato. Sarebbe scattata la garanzia che l'articolo 5 offre, che rende la NATO un'alleanza ancora oggi insostituibile, non lo so, però quello che è positivo è che questo richiamo c'è. L'altro aspetto importante che vorrei sottolineare, a mio avviso, nella dichiarazione, è il paragrafo 3, dove si dice che questa sarà una NATO impegnata a costruire il futuro, un'Europa più forte in una NATO più forte, quindi un richiamo al rafforzamento del pilastro europeo dell'alleanza, per il quale si sta da tempo adoperando il nostro governo, come si sono adoperati gli esecutivi che hanno preceduto il governo Meloni. Quindi anche questo è una costante dell'impegno italiano, avere una difesa europea che sia complementare ma non alternativa all'alleanza atlantica.
1: Ma è d'accordo nell'espressione che in qualche modo è stata sancita, cioè pur tenendo e mantenendo gli Stati Uniti dentro, che era uno appunto, no, degli obiettivi della nascita della NATO, in realtà però si è sancita una fase post-americana della NATO stesso, proprio per un maggiore protagonismo, impegno e responsabilità della parte europea?
0: Ma direi che io sono d'accordo con quanti sostengono che si sta andando, siamo già entrati in una fase di una NATO 3.0, dopo la NATO diciamo di epoca guerra fredda, la NATO 1.0 concentrata soprattutto sul contenimento della minaccia sovietica, la NATO 2.0 impegnata in missioni fuori area di stabilizzazione regionale, anche nella lotta al terrorismo, e la NATO che ha portato poi alla missione ISAF in Afghanistan. Quindi una volta chiuso il periodo della guerra fredda, ci si è concentrati su una NATO con un impegno prioritario in quella che si chiama la sicurezza cooperativa. Ora si va appunto verso questa NATO 3.0, caratterizzata da uno spostamento dell'onere, del cosiddetto fardello, il burden shifting, dagli Stati Uniti verso l'Europa, perché la Casa Bianca, l'amministrazione americana, non nasce questo con la presidenza Trump, ma la presidenza Trump lo conferma, è sempre più concentrato ovviamente sulle sfide provenienti dall'Indo-Pacifico, in particolare sulla sfida cinese. Quindi siamo entrati sicuramente in una NATO diversa, e ci sono

0: già dei segnali in questo senso, la crescita importante di stanziamenti per la difesa che il comunicato registra da parte del Canada e degli alleati europei, una crescita considerevole rispetto anche all'anno scorso, che ci porterà gradualmente verso quel 5% del PIL destinato a spesa, destinare a spese per la difesa, fissato, obiettivo fissato dal vertice dell'AIA dello scorso anno, da raggiungere naturalmente con gradualità, ma tutti gli alleati europei e il Canada stanno facendo, come direbbe qualcuno, i compiti sì. A casa. Anche noi, l'ho detto alla Presidente Meloni, siamo ormai intorno al 2,8% con una crescita considerevole rispetto al 2% di qualche anno fa. Quindi questo direi è un primo punto molto importante, e allora si va in questa direzione ed è la direzione che tutti richiedono. L'altro aspetto positivo che va valorizzato è che è già in atto una transizione di alcuni comandi operativi da una guida statunitense a una guida europea, a parte il comandante supremo delle forze NATO,
1: sì, che è quello
0: che resta e resterà a lungo americano, se non altro perché c'è la questione della deterrenza nucleare, dell'ombrello nucleare, che sono e abbiamo ancora circa 8.000 soldati in Europa, quindi non vedo a breve una sostituzione di un americano con un europeo come vertice militare dell'alleanza. Però i comandi operativi come quello di Brunsum, quello di Norfolk e quello di Napoli, Joint Force Command di Napoli, sono già passati sotto la guida di generali o ammiragli europei. Mi sembra una indicazione rilevante questa, oltre, ripeto, al massiccio investimento in spese per la difesa che tutti i paesi europei, gli alleati europei stanno compiendo, anche quelli, diciamo, che fino a qualche anno fa erano più preoccupati da sfide provenienti solo da sud rispetto alla sfida proveniente da est. Ora ci siamo tutti allineati sul fatto che la NATO, la difesa della NATO, deve essere credibile indipendentemente dal luogo di provenienza della minaccia. Questo mi sembra positivo,
1: senza dubbio.
0: Quindi direi che tutto questo va nella buona direzione, e il comunicato tra l'altro specifica quale deve essere il mix, la combinazione di forze per le quali la NATO potrà essere credibile. Si parla come sempre di un mix di forze nucleari americane sostanzialmente, convenzionali, e di difesa missilistica insieme con assetti di difesa spaziali e di cyber. Quindi
1: sempre più, certo, è ovvio.
0: Siamo veramente anche a livelli tecnologici alla punta delle trasformazioni. Stiamo parlando di domini molto molto concreti, e il comunicato fa stato anche di quello che sta avvenendo all'interno dell'alleanza per giungere a un cloud di difesa NATO e all'adozione sul terreno sempre della difesa dei più avanzati modelli di intelligenza artificiale. Quindi direi che è un comunicato che va ben al di là delle parole, si entra nel merito pur con una sola paginetta, e mi sembra tutto questo apprezzabile. E anche qui credo che il ruolo di Rutte sia stato importante, facendo sponda anche agli auspici dell'amministrazione americana di avere un comunicato asciutto rispetto alle pagine e pagine di comunicati di epoche precedenti. Si sta andando quindi verso una NATO sempre più operativa. L'altro punto che mi sembra significativo è il forte sostegno all'Ucraina, che il comunicato ribadisce nella propria difesa contro l'aggressione della Russia putiniana. Il pacchetto importante di aiuti che gli alleati promettono a Kiev, che hanno già stanziato nel 2026, con un impegno analogo previsto per il 2027 di circa 70 miliardi di dollari annui, comprensivo ovviamente degli impegni anche bilaterali di molti paesi, e tutto questo unitamente alla presenza apprezzata di Zelensky ad Ankara e dei suoi buoni contatti anche con il presidente Trump, fa capire come ormai l'Ucraina sia considerata parte della famiglia occidentale, anche per le straordinarie capacità tecnologiche unite ha una ferrea volontà di difendere la propria sovranità che Kiev sta ponendo in atto. Tutto questo mi sembra un dato non irrilevante.
1: Assolutamente, no, da questo punto di vista è essenziale. Prego.
0: In maniera esplicita di ingresso dell'Ucraina nella NATO, diciamo che si passa dalle dichiarazioni di intenti politici, che sono ovviamente obiettivi molto complessi da raggiungere, a un rafforzamento della cooperazione sul terreno con Kiev, che mi sembra poi di fatto rifletta l'interesse prioritario sia della parte ucraina che della NATO e degli stessi Stati Uniti.
1: Indubbiamente in questo momento. Un'ultima domanda però, veramente ho un paio di minuti, ambasciatore, che però ci dia almeno la suggestione, ma per l'inserimento della questione Iran, quindi non accetteremo mai che l'Iran possa dotarsi dell'arma nucleare, è una concessione a Trump o può rientrare veramente anche in un obiettivo, in un orizzonte NATO?
0: Ma io credo che rientri in un orizzonte NATO, in una NATO sempre più con una dimensione geopolitica globale, che non è una NATO globale, ma una NATO con un approccio globale. E l'Iran sappiamo che è un elemento, un tassello fondamentale degli equilibri medio orientali.
1: Ecco.
0: Quindi il mettere in guardia contro il pericolo rappresentato da un Iran nucleare mi sembra che vada nel senso di questa NATO sempre più a vocazione globale, geopolitica, che gli Stati Uniti auspicano, non solo gli Stati Uniti di Trump, è un auspicio antico, ma che Trump ha rilanciato con particolare vigore, così come mi sembra significativo significativa la presenza ad Ankara di delegazioni di politiche di alto livello dei quattro partner dell'Indo-Pacifico, Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud, qui avendo a mente, soprattutto con riferimento al Giappone, alla Corea del Sud, anche il pericolo rappresentato per questi paesi dalla assertività cinese nelle loro aree di appartenenza.
1: Certo.
0: Quindi una NATO sempre più geopolitica, con un forte richiamo ai partenariati con le democrazie asiatiche, che sono quelle che ho appena citato, e che mi sembra deponga per una vitalità perdurante dell'alleanza che taluni fino a qualche anno fa davano in stato
1: comatoso.
0: Per esempio vorrei ricordare il fatto che c'è stato un impegno di Rutte in una bilaterale con la delegazione coreana, sudcoreana,
1: sì,
0: da quello che
1: Mm-hmm.
0: in genere molto ben informati, ad allineare gli standard tra i sistemi d'arma coreani, sudcoreani e quelli NATO e migliorare la interoperabilità. Poi in sostanza un impegno a trasformare l'industria della difesa coreana in un'industria allineata agli standard NATO. Si va dunque in una direzione corretta di una NATO geopolitica con vocazione a prestare attenzione a tutte le sfide che vengono poste all'Occidente e torniamo all'idea della Presidente Meloni di lavorare per l'unità dell'Occidente nel suo complesso, al di là dei rapporti personali più o meno positivi che si possono essere con l'uno o l'altro inquilino della Casa Bianca. Quindi direi che il nostro governo, la nostra Presidente del Consiglio, affiancata naturalmente dal Ministro Vicepresidente Tajani e dal Ministro Crosetto, si è mossa bene e siamo usciti con un'immagine direi rafforzata di credibilità anche come partner atlantico dagli incontri di Ankara.
1: Ah, sicuramente è un buon punto di partenza, poi vedremo gli sviluppi della NATO dei prossimi mesi, perché Trump rappresenta sempre un elemento di destabilizzazione, no? Però sicuramente
0: ormai dobbiamo incorporare
1: esatto
0: intorno al concetto che avevo evocato all'inizio. Trump va preso non alla lettera ma sul serio, quindi va
1: di sì.
0: Le dinamiche profonde che egli esprime, anche espressione della situazione statunitense, non parla sempre a titolo personale estemporaneo, a questa tattica del gioco a rialzo che forse gli viene dalla sua attività di immobiliarista, d'affari pregiudicato, per molti versi cinico, trasferendola sul piano
1: No, assolutamente, ambasciatore, il quadro lo ha dipinto benissimo. Io la ringrazio sempre. Buona giornata, ambasciatore Gabriele Checchia. Vi ricordo, lunga carriera, è stato anche nostro ambasciatore alla NATO. Arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi ancora noi.
2: Buongiorno in Blu 2000. Sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Blu 2000, news.
5: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Golfo Persico, seconda notte di raid americani sull'Iran, in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, il bilancio parla di 14 persone uccise. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Kuwait e Bahrain. Il vertice NATO ad Ankara, che si è chiuso ieri, ha conferma l'impegno incrollabile alla difesa collettiva e nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Intanto il presidente Trump, dopo aver criticato gli alleati nella conferenza stampa finale, ha dichiarato in sala grande amore: i leader sono brave persone. La guerra in Ucraina: nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla regione di Stavropol. Ancora disagi nelle ferrovie italiane, danneggiata in diversi punti la linea in Calabria. Si tratterebbe di un atto volontario e doloso che ha bloccato da questa mattina la circolazione dei treni da Battipaglia, Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione, con ripercussioni, con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Politica: non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni. Così a Napoli, all'iniziativa del Campolargo, la segretaria del PD Schlein. Lo faremo per rendere il paese più giusto, dove tutti hanno le stesse opportunità, ha aggiunto. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di reclusione Antonello Lovato per il reato di omicidio volontario con dolo eventuale, con il riconoscimento delle attenuanti sulla morte del bracciante di origine indiana Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024. Lovato, datore di lavoro, scaricò il bracciante indiano davanti a casa a bordo di un furgone con il braccio amputato, poggiato in una cassetta per la frutta, senza chiamare i soccorsi. E infine Treviso: un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida c'era la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, dopo le news si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Un piacere ritrovare Davide Allegranti, giornalista di Quotidiano Nazionale, per cui cura il podcast Pecore Elettriche, lo leggiamo tra gli altri anche su Public Policy e Il Dubbio, ricercatore all'Università La Sapienza. Per Mimesis ha pubblicato Come parla un populista Donald Trump, i social media e i fatti alternativi. Buongiorno Davide, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, è sempre un piacere, grazie ancora.
0: Allora, solitamente lo faremo anche questa mattina, di dare uno sguardo insieme alla politica italiana, però io ricordo, al di là del tuo libro e quindi anche della tua analisi e studio di Trump e degli Stati Uniti nell'era Trump, ricordo che l'ultima volta che ci siamo sentiti, proprio le ultime battute le abbiamo dedicate a Trump e tu evidenziavi un aspetto di Trump, ovvero Trump il vendicativo, e tutto quello che è successo anche rispetto poi alle accuse e controaccuse nei confronti di Meloni, in parte anche di Sanchez, rinverdite fino alle scorse ore, insomma, mi hanno fatto tornare con la mente a quelle parole. Quanto e perché? E poi, è solo carattere o è secondo te tatticamente vendicativo Trump?
1: È un'ottima domanda, nel senso che forse tutte queste cose Trump, lui usa, Trump usa la strategia dell'insulto, la insult politics, ecco, come la chiama Weinberg, che è uno studioso che ha inventato questa definizione di insult politics. La politica dell'insulto è una strategia per Trump che ha utilizzato per fare campagna negli Stati Uniti e vincere le elezioni presidenziali negli ultimi oltre dieci anni, di politica trampiana. Lui non si è mai, come dire, risparmiato, e non ha risparmiato nessuno, repubblicani, democratici, e questa compagni di partito, giornalisti, analisti di qualsiasi partito, orientamento politico. Lui, se c'è qualcosa, diciamo così, non gli torna, che è abbastanza, quindi, un'espressione difficile da usare per l'uomo più potente del mondo, che tutto sommato, come gli gira, permette di usare espressioni anche poco eleganti nel migliore dei casi. Ecco, questa fa parte della sua strategia comunicativa, e tra l'altro, come dire, è una strategia, c'è un film che è anche discutibile, The Apprentice, in cui quella, come dire, la regola attacca, viene ribadita come parte della strategia trampiana, e effettivamente, vuol dire, effettivamente porta dei risultati dal suo punto di vista. Poi appunto c'è questo elemento che si trovi su dell'essere vendicativo, ma quello è abbastanza, a tratti anche ridicolo, ma è ridicolo perché l'unico modo per non litigare con Trump è compiacerlo. E tra l'altro, come dire, si sottolinea, oggi c'è un'intervista, mi sembra un po' strana, però c'è un'intervista di Charles Kupchan, che è un professore molto serio sul Corriere della Sera, insomma, dove fa i complimenti a Mark Rutte, segretario della NATO, perché tutto sommato dice sa come gestire Trump.
0: Ho capito, però
1: ho capito, gestire Trump bisogna dirgli che è il più bravo del mondo,
0: Daddy, no, paparino, esatto, salvaci, esatto. Sei riuscito a far tirare fuori i soldi a quei 31 tirchioni della NATO.
1: Esatto, cioè, così lo trovo un po' pittoresco, diciamo, come modo per descrivere l'ottimo lavoro di Mark Rutte, che invece mi sembra abbastanza sconcertante. Ho capito che il risultato finale deve essere la NATO non si deve sciogliere. Ora, a parte il fatto che bisogna sempre fare una tara, secondo me, anche ad alcune cose che vengono dette, per cui sembra sempre la NATO scompaia domani, quando poi non è vero, perché non se lo può permettere nessuno, detta male, tagliata con l'accetta.
0: No, ma è assolutamente così, detto, a cominciare dagli Stati Uniti, che hanno tutto interesse a restare nella NATO. Poi altro conto è riequilibrare la presenza delle forze in Europa rispetto allo scenario pacifico. Questo siamo nel razionale, tutto
1: ma,
0: il resto.
1: Ma certo, ma anche ma anche rispetto alle spese, nel senso è una cosa che quando la dice su questo, come dire, Trump ha anche delle ragioni, nel senso che concetti simili, magari espressi in maniera diversa, li aveva espressi anche Barack Obama,
0: cioè, vero.
1: L'invito a gli alleati della NATO a rispettare gli impegni finanziari, questo, come dire, lo spiega sempre molto bene Yascha Mounk, un politologo che ha scritto dei libri molto interessanti, l'ultimo si chiama Identity Trap, lui dice sempre questa espressione, dice che l'Europa è stata in vacanza dalla storia per 80 anni perché c'era il cappello degli Stati Uniti,
0: così,
1: la difesa,
0: ma è vero, è
1: americana.
0: Vero. Ci siamo approfittati di avere le spalle coperte per creare un continente dove spendiamo tanto in welfare, spendiamo tanto in diritti, in rete sociali, e lo abbiamo potuto fare perché avevamo le spalle coperte. Questo è vero, c'è poco da negare.
1: Esatto. Quindi, se tutto sommato si chiede ad alcuni paesi, quasi tutti tra l'altro, di aumentare le spese perché gli accordi non sono stati rispettati, tutto sommato questa non è che è una trampata, fa parte degli accordi. Poi Meloni rivendica degli spazi di agibilità in questo senso, il 5% è una cifra molto elevata, qui però c'è anche da dire che siamo già in campagna elettorale, si sentono anche cose, si sentono anche cose molto strane, e queste cose molto strane arrivavano da piazze napoletane, dove ieri c'è stato una riunione del campo largo. Ci arriviamo, però insomma queste perplessità anche sulle spese militari, poi bisogna sempre stare molto attenti a decrittare subito e a far scattare subito i nostri allarmi antipopulismo, perché la frase che si sente dire adesso che rischiano di dire un po' tutti, seppur in maniera diversa, cioè ma volete spendere i miliardi per le armi e poi non occuparvi di sanità, sono cose non stanno insieme.
0: Volete spendere in carri armati quando ci sono le liste di attesa, che è un po' questo, no? Che torna molto come adagio in questi giorni.
1: Esatto, questa è abbastanza surreale, perché invece è una politica adulta, diciamo questa espressione, che deve poter fare entrambe le cose, nel senso, anche perché, come dire, sono due problemi che valgono alla stessa maniera. Nonostante, scusate se anticipo una cosa che volevo dire dopo, nonostante Beppe Conte ieri abbia detto che la Russia non è un pericolo, è abbastanza sconcertante come dichiarazione. E, insomma, invece di pericoli ne abbiamo subiti, anche se non, come dire, non riguardano i nostri stretti confini.
0: Sì,
1: ma
0: nessuno ci sta invadendo. Sicuramente non abbiamo i russi a Udine, non abbiamo i russi in Trentino che ci vogliono invadere. Questo è un discorso, però ormai dovremmo averlo capito che le sfide e le pressioni che arrivano dalla Russia sono reali, sono quotidiane. Voglio ricordare anche l'arresto l'altro giorno, no? Di due nostri ex 007,
1: certo.
0: Poi c'è tutta quella partita di guerra ibrida, e c'è tutta la partita anche della Russia presente in Libia a condizionare anche i flussi migratori, cioè è fuori dal mondo dire che la Russia non è assolutamente un pericolo.
1: Sì, tra l'altro vorrei ricordare che invece i russi ce li abbiamo avuti quando c'era il Covid, perché vennero a Bergamo, si è capito a fare
0: perché
1: cose.
0: Perché tu sei perfido, sì, è vero, è vero.
1: E Conte forse ci potrebbe spiegare qualcosa, però insomma una vecchia
0: Che erano venuti per aiutarci, no? Addirittura l'allora ministro della difesa Guerrini invece alzò subito le orecchie e fece in modo che i generali russi presenti, poi non si capisce perché i generali invece che medici, comunque i generali russi presenti furono scortati sempre da nostri uomini, questo per volontà di Guerrini, non di Beppe Conte.
1: Sì, infatti, però insomma sono con questa testimonianza di fatto che poi voglio dire ci sono alcune espressioni che andrebbero rivisitate meglio, però adesso tutto acquista un valore molto più importante perché è iniziata la campagna elettorale e anche il duello fra Trump e Meloni, Trump magari non gliene frega nulla perché Trump vive in un altro mondo, che è un mondo di, per tornare un attimo all'argomento di prima, di trattative feroci in cui appunto si insulta l'avversario e poi però si ricompone una presunta armonia. Oggi i giornali danno conto di questa armonia che c'era ad Ankara, più o meno
0: questo
1: poi
0: amore tra i 32 amore, leader, sì, certo, che sono brave persone. Questo
1: esatto, è tutto così. Sì, ma
0: fantastico mondo di Trump.
1: Trump infantilizza sempre la discussione pubblica, questo è molto interessante per chi studia il suo linguaggio. E ora ragiona in questi termini: o sono cattivi gli alleati o i presunti alleati, oppure sono appunto brave persone e c'è questo amore trasversale che va qua e, qua e là. Poi non sono tutti così, perché ieri ce l'aveva con la Spagna, insomma, un po', ce l'ha un po' con tutti a seconda di chi gli fa, lo fa ad onta. Poi forse la strategia migliore è non fingersi morti e non rispondere, ma semplicemente lasciare cadere, come Giorgia Meloni negli ultimi giorni, tempi, giorni soprattutto, ha deciso di fare, nel senso che l'ha detto dopo gli insulti di Trump, i tweet di Trump, l'ordine restrittivo così twittato nel cuore della notte da Trump, che come sappiamo la notte guarda la Fox e twitta come un pazzo, anche come un ossesso, diciamo, anche durante il giorno, quello, però ci sono alcune ore notturne, sono tutte cose studiate sulle abitudini social di Trump, sono usciti molti articoli sulle sue abitudini, sui suoi tweet compulsivi. Benissimo, di fronte a questo Meloni, secondo me, giustamente a un certo punto, che devi fare, voglio dire, la cosa difficile di questa fase storica è che lui comunque è l'uomo più potente del mondo, il capo del mondo libero. Poi, come dire, io poi sono filo americano, adoro gli Stati Uniti, per me sono un paese meraviglioso, però sono anche un paese che contiene Donald Trump, il quale va preso per quello che è, cioè il presidente degli Stati Uniti. Poi il problema è che il presidente degli Stati Uniti è Donald Trump, e questo porta in dose il fatto che e cerca di ridurre gli avversari nelle condizioni che vediamo, umiliandoli, quello che grazie ai signori che hanno assaltato il Campidoglio il 6 gennaio 2021, ora si vorrebbe fare tutto l'elenco di quello che è Trump, però nessuno si può permettere, questo è il punto, di fare a meno degli Stati Uniti, perché per tante ragioni, per ragioni culturali, per ragioni sociologiche, per ragioni politiche, economiche e di relazioni fra stati.
0: Sì, e ancora di difesa e sicurezza, no? Quindi non possiamo
1: anche, certo,
0: proprio...
1: Cioè, quindi tutte queste cose vanno tenute in considerazione, perché anche qui, sempre secondo le logiche della campagna elettorale, adesso diventerà sempre più stressante e pressante, sembra sempre che uno debba rimettere al posto Trump, il quale, come dire, sappiamo chi è, ormai penso tutti l'abbiano saputo. Negli Stati Uniti non si sono stupiti quando Trump ha attaccato la Meloni, perché dice vabbè, sui social ormai lo conosciamo Trump.
0: Esatto. Invece sembra che il caso siamo noi che l'evidenziamo, no? Per gli statunitensi e vabbè, Trump è così, punto.
1: Esatto, ora anche noi lo sappiamo, che, o meglio forse noi altri che studiamo il linguaggio di Trump e stiamo attenti alla sua comunicazione politica, però tutto sommato non è mica accettabile o legittimo, legittimato che il Presidente degli Stati Uniti attacchi i capi di governo così come gli va, quindi tutto sommato siamo in questa netta contraddizione, e per un po' ce la dovremo tenere ancora questa contraddizione, poi magari potrebbe venire anche uno peggio di lui, dico sempre, non è detto, chissà, Vance potrebbe anche rivelarsi peggio di lui se dovesse vincere le elezioni, chi lo sa, però tutto questo ha avuto un riflesso anche sulla la costruzione, mi pare di dire, della campagna elettorale di Meloni, la quale deve come dire, deve tenere tutto insieme, perché allora non si fa propaganda per le elezioni politiche 2027 sul rapporto su Trump, evidentemente può essere un pezzo di un discorso, il fatto che gli Stati Uniti sono amici storicamente, culturalmente, però poi è inaccettabile quello che dice Trump, benissimo, poi però come dire Meloni può avere anche beneficiato del fatto che si siccome i sondaggi ci dicono che in Italia Trump non lo sopporta nessuno, tendenzialmente, a parte qualche frangia, magari il fatto che lei si sia
0: abbia preso le distanze,
1: che abbia tenuto il punto, è questo. Lei non è che si è rivoltata, ha tenuto il punto, che è già un passaggio diverso anche dal punto di vista della comunicazione, cioè, infatti, abbiamo tenuto il punto. Secondo me questa cosa
0: fa punteggio,
1: ha funzionato.
0: Bisogna vedere. Secondo me sì. Bisogna vedere, perché la campagna elettorale è già iniziata, però sappiamo che quest'anno sarà lunghissimo, sia che si voterà leggermente in anticipo ad aprile o a scadenza regolare a ottobre. Sì. Un anno è lungo.
1: Sì, sì, allora teoricamente le elezioni sono alla fine del 2027, sono alla fine del 2027, poi però io penso che ragionevolmente saranno anticipate ad aprile, anche se so che c'è una discussione nel governo, per esempio Giorgetti non è che sia proprio così felice, per esempio, ma vedremo come si evolverà la faccenda. Beh, di certo l'approvazione della nuova legge elettorale, su cui ci sono dei dibattiti in corso, sicuramente rende più semplice poi celebrare il gioco, visto che ci sono le regole del gioco. Poi può essere discutibile il fatto che tutte le volte l'anno prima o sei mesi prima si cambino le regole del gioco, vabbè, e questa è un'altra discussione. Però effettivamente sarà in ogni caso una campagna elettorale molto lunga, anche perché tutto sommato è già partita, in realtà era già partita con il referendum costituzionale, quindi siamo già nel pieno della campagna elettorale, con appunto alcuni eventi e fenomeni che si stanno verificando, appunto compresa questa ricerca, scusami se vengo a uno dei punti, questa mitologica ricerca dell'unità del campo largo,
0: bella fotografia da Napoli, non faremo più alla destra il favore di dividerci. Ha detto Schlein.
1: Esatto. Poi in realtà il campo largo ieri era già diviso, per quanto mi riguarda, nel senso che mancava della gente su quel palco. E poi loro ci spiegano, ma nello specifico mancava Matteo Renzi, che è diventato, anzi è tornato, perché la politica italiana è come quel film con Bill Murray, Ricomincio da capo, sul giorno della marmotta, che ricomincia sempre uguale a se stesso. E effettivamente c'è questo dibattito Renzi sì, Renzi no, che si porta avanti da oltre 10 anni, oltre 15 anni direi, perché appunto la questione è se questo campo largo, che per i leader dei PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verde e Sinistra, è già composto, nel senso, per loro il campo largo è quello
0: sono
1: là,
0: loro.
1: Cioè sono Elly Schlein, Beppe Conte e i sussi e biribissi della politica italiana, cioè Bonelli e Fratelli.
0: Questo omaggio a Collodi, sì.
1: Esatto, e quindi tutto sommato quello è il campo largo. Poi si possono decidere con molta magnanimità, perché c'è sempre questa aria, no? Vi si fa un favore forse. C'è questo tentativo di verificare la possibilità che ci sia un allargamento verso il centro, e quindi al centro non è che c'è rimasto moltissimo, devo essere sincero, perché i presunti centristi, liberal democratici, riformisti, poi sono sfumature, 50 sfumature di area di centro, sono, che ne so, più Europa, oppure i socialisti, oppure Italia Viva, che adesso si chiama Casa Riformista, di Renzi. Calenda credo lo diano già per perso, anche perché lui stesso in
0: si
1: questa modalità
0: fuori,
1: pannelliana, per cui fa contro tutti e tutto più o meno, e quindi adesso c'è questo dibattito su Renzi, che effettivamente vale elettoralmente poco, perché è sempre il 2,5%, tutto sommato, come dire, mi viene da dire che è sempre Renzi, sia nel bene sia nel male, per cui rappresenta anche una modalità di fare campagna elettorale che magari può anche essere utile alla coalizione di sinistra-centro, come la chiamo io. Ora, questo nodo non è stato sciolto ieri, dove tanto ci sono stati un sacco di problemi, ci sono state le contestazioni di disoccupati, poi di potere al popolo, insomma non è stata molto brillante questa trasferta napoletana, mi risulta anche leggere le cronache.
0: No, non ci fosse
1: proprio il pianone, E poi appunto allora, non c- questo campo largo non ha leadership perché non sa come scegliere la primaria, non primarie, prende, prende il candidato, lo fa quello, il partito che ha un voto in più, come si fa? Non l'hanno ancora deciso, non c'è il programma. Non c'è il programma, per cui ok, salario minimo, la difesa della sanità, ok, però non è sufficiente. Sulla politica estera già ci si può, che come dire, compare e non compare secondo le convenienze, ma poi in un eventuale programma elettorale ci dovrebbe essere, e se non ci sarà qualcuno dirà ma di che stiamo parlando. È un grosso problema, forse il problema principale per la soave alleanza del campo largo, che cambia nome anche lì a seconda del protagonista. Allora, per Conte è l'alleanza per la Costituzione, poi non so, la Schlein anche lì sta cambiando nome, l'altro giorno sono andata a sentirla a un'iniziativa sulla sanità pubblica, e ha detto che si chiama Alleanza Progressista, poi credo che qualcuno voglia chiamarla Alleanza per la Difesa dell'Ambiente, insomma no, ognuno la tira da dentro, no, la vede come gli fare, e non lo so, anche questo è un altro tema irrisolto. Per carità, c'è tempo, perché la campagna elettorale è lunga. Non mi sembra che questi problemi avranno una soluzione è pacificata.
0: Questo. È questo, si fa fatica a capire, se no l'avrebbero già trovata, no? L'avrebbero già fatta. Perché l'unico elemento è quello che ha detto ieri Schlein, cioè siamo l'alternativa alla destra, e si continua a essere solo quello.
1: Esatto. Finora l'opposizione è stata l'alleanza TTG, tutti tranne Giorgia, per cui era una cosa contro la Meloni, ma essere contro qualcuno, come ci hanno già spiegato e fatto vedere varie altre coalizioni, per esempio contro Berlusconi, non è che produce grandissimi negli anni passati, non è che produce grandissimi risultati, e mi sembra tra l'altro che in questa fase specifica poi magari qualcuno proverà a fargli cambiare idea. C'è questo desiderio di totale autosufficienza, mi sembra la parte peggiore, cioè l'opposizione e nello specifico questo pezzo del centro-sinistra, dopo il referendum costituzionale, che era un'altra cosa che riuniva forze trasversali anche, che magari si opponevano alla riforma della giustizia, questo centro-sinistra è convinto di aver già ottenuto dei risultati, di aver già vinto le elezioni. E allora, fin quando frequentano molto l'Emilia Romagna, la Toscana, probabilmente possono anche trovare soddisfazione in questa questa consapevolezza, poi però l'Italia è lunga e stretta, ci sono un sacco di problemi, e soprattutto ci sono un sacco di territori che, nonostante molte difficoltà, non sono lì diventati di centro-sinistra in questi quattro anni, perché poi il tema è il governo, il potere logora anche chi ce l'ha, e quindi Meloni come esce da questi quattro anni di governo? Ma secondo me meno peggio di come viene descritta dall'opposizione, che descrive sempre questo disastro nucleare in cui siamo finiti e in cui soprattutto è finito il governo. Io non darei così per scontata la vittoria del centro-sinistra. Cioè, certo, l'avevamo anche un po' forse detto in altre puntate. Cioè, ci sono delle variabili impazzite che effettivamente vanno ancora interpretate. Una è il generale in pensione,
0: Gip Vannacci.
1: Effettivamente. Esatto, il quale Gip Vannacci effettivamente è questa variabile impazzita, perché ora il 6% nei sondaggi pare abbia superato la Lega, c'è chi lo aiuta da sinistra, Repubblica l'ha scoperto, poi Lili Gruber che l'ha ospitata in televisione facendogli un piacere, perché non è neanche riuscita secondo me a arginare le sue quantomeno gli ha dato un palco scenico quindi e viene alimentato perché Vannacci toglie voti alla Meloni, e quindi è un alleato potenziale della sinistra. Poi questa è anche una descrizione un po' divertita che faccio, ma ci sono anche delle ragioni su questo. Ecco, Vannacci non si è ancora capito quanto male possa fare al destra-centro, però mi spiego, cioè Questo è secondo me per ora lo schema, poi magari si scopre che Vannacci si sgonfia, secondo me no, potrebbe ancora salire. Qualche giorno fa ho intervistato Marco Tarchi, che è un politologo,
0: come no, certo.
1: Esperto di populismo,
0: sì sì, uno degli osservatori e analisti più interessanti della Lega fin dai primi tempi, no Tarchi, assolutamente.
1: Esatto, sì, e anche della destra, sì. In generale, il populismo, poi anche un esperto di Francia, e se uno deve sentirlo su Marine Le Pen, per l'appunto è sempre molto lucido, perché è uno studioso di sì. Prima di Front National e poi di Rassemblement National. Però insomma, lui sostiene che la crescita di Vannacci ancora non si sia esaurita, perché i voti alla Lega probabilmente li ha presi tutti quelli che doveva prendere, anche sì. Se nel frattempo magari arriveranno altri eletti, come è ragionevole pensare, specie con l'avvicinarsi delle elezioni, perché Vannacci sembra poter garantire qualcosa che la Lega non potrebbe più garantire, cioè un posto nelle liste parlamentari e magari anche un'elezione, chiaro. Chissà. Però insomma, appunto, adesso sta il prossimo obiettivo ravvicinato, oltre al recupero degli astensionisti, per cui Vannacci effettivamente sta riportando al voto, come succede sempre con questi fenomeni nuovi, no? Richiama al voto quelli che avevano smesso di votare. Questa cosa succede tipicamente anche per altri leader, sì, di sì, altri orientamenti, beh, politici. Ma poi il punto è che altri voti a cui un altro bacino elettorale è quello dei Fratelli d'Italia, che è, come dire, lì c'è ancora un po' da scavare, perché ci sono i delusi della destra, delusi di Meloni, che magari sono quelli che hanno smesso di votare nel frattempo, intendiamoci.
0: Chiaro. Sì, sì, sì.
1: Però da quelle parti politiche c'è ancora margine di crescita. Ora, io non so, nessuno sa quantificarlo, anche se magari
0: anche
1: un sondaggista si divertirebbe.
0: Beh, ora
1: però
0: vediamo.
1: Preferisco i politologi e le analisi di altro tipo. È legittimo pensare che possa continuare a crescere. Questo
0: vedremo,
1: sì, nel senso,
0: vedremo. David, a questo punto vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Questi per noi sono gli ultimi giorni di messa in onda, quindi lasciamo correre l'estate, ci ritroviamo dopo l'estate a settembre-ottobre e vedremo, certo, quale scenario avremo davanti da commentare. Grazie sempre David, sì, Allegranti, sì.
1: Grazie a te, cara Chiara, a presto.
0: Un caro saluto. E a proposito di sondaggisti, si sarà sentito chiamato in causa Livio Gigliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. Guai a chi mi tocca, Livio Gigliuto.
2: Lupus in fabula, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, Livio, abbiamo bisogno invece dei sondaggisti. E come? Perché poco fa parlavamo con Davide Allegranti del Campo Largo ieri, no? Questa foto di gruppo di piazza a Napoli. Però c'è un dubbio. Infatti erano, diciamo, tutti pari grado, no? Della serie, ma tra quelli lì che vedo, Schlein, Conte, Bonelli, Fratoianni, e noi ci mettiamo anche Renzi, anche se non c'era. Ma insomma, si è capito chi sarà il leader di questo Campo Largo, campo progressista, tutti i nuovi definizioni che stanno venendo fuori?
2: Sono tutti pari grado, ma se parlassimo con loro probabilmente non sarebbero d'accordo con questa definizione. Almeno due di loro sappiamo che non sarebbero d'accordo con questa definizione, perché Schlein, legittimamente da leader del partito principale di quella coalizione, immagina di essere lei la candidata premier, Giuseppe Conte da naturalmente curriculum, avendo già svolto quella funzione, immagino possa essere lui, ma noi abbiamo chiesto agli italiani che vogliono votare il Campo Largo chi dovrebbe essere il leader.
0: Esatto, se voi non scegliete
2: coalizione,
0: fate scegliere i vostri elettori.
2: Scegliamo, facciamo scegliere le persone, che poi potrebbe anche essere il percorso delle primarie, che tra l'altro è quello preferito dagli italiani del Campo Largo. Dicono dateci le primarie. Noi ne abbiamo messi cinque, i quattro che ormai conosciamo, Conte, Schlein, Bonelli, Fratoianni e anche Matteo Renzi, perché insomma non si è capito, ma tendenzialmente pure lui dovrebbe far parte di quella compagine. E il preferito dagli elettori del Campo Largo sarebbe Giuseppe Conte, con una quota parecchio più alta rispetto a quella di Elie Schlein, nel nostro sondaggio preferito da quasi un elettore su due dei partiti che compone il Campo Largo. In funzione di che cosa? Perché questa distanza così grande? Perché gli elettori di Movimento 5 Stelle, naturalmente, cosa vuole che mi dicano? Mi dicono che il leader lo deve fare Giuseppe Conte, che è il leader del Movimento 5 Stelle. L'originalità sta nella risposta che mi danno gli elettori del Partito Democratico, perché loro, in maggioranza, per carità, per carità, maggioranza mi dicono Elly Schlein, segretario del PD, la maggioranza dei elettori del PD vanno su Elly Schlein, ma poi si dividono e c'è circa un 30% che mi dice perché no, facciamolo fare a Giuseppe Conte. E questa condizione di divisione porterebbe, poi le primarie sono un'altra cosa, ci sì, sono i gazebo, devi certo, portarci le persone, certo, va bene tutto, ma come si dice in questi casi, diciamo a freddo, a bocce ferme, la sensazione è che Conte partirebbe lievemente in vantaggio e che quel campo veda in questo momento lui come leadership preferita.
0: Anche perché poi c'è la questione che avevamo già detto una volta, no? Che mentre il PD è più disciplinato, una volta che quello è il leader riconosciuto della coalizione lo vota, invece sappiamo che molti 5 Stelle potrebbero non dare il loro voto se non fosse Conte leader della coalizione, quindi anche su questo dovranno fare i conti, vedremo. Però sono troppo curiosa di sapere, Renzi come si piazza?
2: Renzi in questa classifica non si piazza così male come ecco, possiamo immaginare, guardando i voti che prende e che prenderebbe il suo partito, che è sempre quotato, insomma, a balla sul confine del 3%. In questo sondaggio sta un po' sotto Elly Schlein, naturalmente, ma sta a quota 15%. Quindi c'è un pezzo di elettorato, magari l'elettorato più moderato del PD, magari l'elettorato che voterebbe in quel campo perché non vuole votare a destra, ma non voterebbe nessuno dei partiti principali che compongono quel campo, che dice beh, però magari mettiamo lì una leadership più moderata, centrista e comunque con anche lui il in qualche modo il passato di Matteo Renzi, che è stato pure lui presidente del Consiglio, certo, no? Come Giuseppe Conte, e quindi magari vedrebbero lui bene come leadership. Insomma, il tema sembra ancora, diciamocelo, ce lo raccontiamo da qualche anno ormai insieme ogni settimana. Il tema principale in quel campo sembra essere ancora il tema della leadership.
0: Vabbè, attendendo che maturi qualcosa nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, intanto gli italiani come guardano al vertice che si è appena concluso ad Ankara, e più che il vertice, perché credo che poi non in tanti, al di là dei titoli giornali, vadano a cercare i contenuti del documento, ma la fiducia degli italiani rispetto all'Alleanza Atlantica cosa ci racconta?
2: Devo dire che non è particolarmente bassa, perché noi abbiamo un po' una tentazione, no? Da osservatori ma anche da italiani. Pensiamo, beh, gli italiani sono un po' diffidenti rispetto agli organismi sovranazionali, no? Quindi all'Unione Europea, rispetto alla NATO, insomma quelli che stanno sopra e che prendono decisioni per noi. Abbiamo questa percezione che però non è la realtà. In realtà gli italiani, ad avere qualcuno sopra che tenga un po' le fila del contesto internazionale, diciamo, non ci dà troppo fastidio. La fiducia degli italiani nei confronti della NATO non è altissima, capiamoci, siamo intorno a un italiano su due che ha fiducia nella NATO, ma se noi stilassimo una classifica delle istituzioni presso le quali noi abbiamo, verso le quali noi proviamo più fiducia, la NATO sarebbe alle prime posizioni, molto più alta di alcune istituzioni anche locali, anche nazionali, che in questo momento sappiamo purtroppo soffrono un po', pagano un po' un calo di fiducia e di considerazione dell'opinione pubblica.
0: Senti, questo è il nostro ultimo appuntamento prima della pausa estiva, la domanda delle domande che sempre ci ha accompagnato in questi mesi te la faccio. Cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, rispetto alla fiducia degli italiani in Donald Trump?
2: Facciamo un riassuntone finale della fiducia degli italiani in Donald Trump. Giorno del giuramento, non la prendo così lunga, siamo veloci. 34% di fiducia, non bassa, devo dire, non altissima, non è mai stata molto alta, ma è stato il punto più alto da quando è diventato presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Da quel momento calo, soprattutto dopo l'annuncio dei dazi, da lì un crollo di fiducia nei confronti di Trump, vorrei dire, no, naturalmente. Poi c'è stato un momento di cambio segno strano, perché è stato Ferragosto dell'anno scorso, quando Trump incontra Putin, e forse gli italiani pensano, forse ha delle idee, forse sta riuscendo a risolvere, ha un programma, un piano, e quindi forse vuole affrontare quel contesto e risolverlo. Cresce un po' la fiducia, ma cresce molto di più a ottobre, 13 ottobre, la firma del trattato di pace a Sharm el-Sheikh su Gaza, naturalmente. Quello ha fatto crescere molto il sentimento di fiducia in Trump, perché gli italiani hanno pensato queste cose le riesce
0: a portare a casa,
2: gestire, a portare a casa. Ma da lì invece, di nuovo un calo molto importante, calo molto forte ovviamente con l'inizio del conflitto in Iran, ulteriore calo con l'attacco al Papa, che ovviamente gli italiani, diciamo eufemisticamente, non hanno apprezzato, e poi il punto più basso dopo l'ulteriore attacco a Giorgia Meloni, ora sta al 10%, è veramente una quota molto bassa di fiducia.
0: Direi proprio di sì. Livio Giuliuto, grazie per averci accompagnato in questa lunga, lunga stagione. Spero di ritrovarti a settembre, settembre-ottobre, ancora non so quando riprendiamo.
2: Sempre qui, a settembre-ottobre, sempre a disposizione.
0: Un caro abbraccio, un carissimo saluto a Livio Giuliuto, presidente dell'Istituto Piepoli. E abbiamo citato, a proposito degli elementi che sicuramente hanno, come dire, messo in crisi il rapporto degli italiani della fiducia nei confronti di Trump, la questione dei dazi. E i dazi se ne sta parlando meno perché ci sono altre emergenze, no? Un po' perché è ancora da definire la questione delle interlocuzioni tra Stati Uniti e Unione Europea, ma spesso Trump torna anche a ricattare, a fare pressione sulla questione dazi, e poi c'è tutto ovviamente la questione Hormuz. Però stupisce in positivo vedere come, nonostante tutto questo campo minato, in realtà l'export italiano non solo tiene, ma addirittura nello sguardo di previsione registra anche una crescita, quindi dimostra una performance, una capacità di resilienza e di rilancio notevolissimo. Buongiorno, grazie per essere ai nostri microfoni, ad Alessandro Terzulli, capo economista SACE, l'agenzia, il gruppo assicurativo finanziario italiano controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si occupa proprio del sostegno alla crescita delle nostre imprese italiane. Buongiorno, bentrovato.
3: Buongiorno a voi, grazie.
0: Allora, contro ogni aspettativa, ma nel senso di insidie, campo minato in cui si è mosso, è stato costretto a muoversi il nostro export da un anno e qualcosa a questa parte, vediamo invece una grande capacità di tenuta e rilancio.
3: Sì, indubbiamente è così. Lei citava gli shock appunto relativi ai dazi, relativi a Hormuz, è chiaro che sono shock importanti, hanno impatti negativi e li hanno avuti, però insomma dopo un periodo di osservazione soprattutto del tema dei dazi, forse questi impatti sono stati minori a quelli che ci si poteva attendere, e questo dipende da tutta una serie di fattori. Lo abbiamo visto anche nella performance dell'export italiano di beni dello scorso anno, che nonostante tutto, come appunto veniva evidenziato, sono cresciuti del 3,3%. Diversa è la questione di Hormuz, è uno shock un pochino più profondo, la cui capacità veramente un po' di disruption, di interruzione su tutta una serie di flussi è maggiore, nella misura in cui rientrerà, e non è un percorso lineare semplice, siamo nell'ambito di una tregua che pur rimane fragile, rimarrà uno shock temporaneo che di nuovo produrrà impatti negativi ma minori a quelli che ci si potrebbe attendere in caso di uno shock più prolungato. Ciò detto però, al di là quindi un po' di come poi gli shock, gli eventi, quelli sfavorevoli, quelli negativi si dispiegano, c'è anche da dire insomma che ci sono delle avvisaglie di effetti di apprendimento che le imprese italiane, molte delle nostre imprese, insomma i mercati li conoscono, sanno posizionarsi, sanno rivedere le loro strategie velocemente. Diverse le nostre imprese hanno mostrato capacità di adattamento attraverso insomma varie ricette. Diversificazione è quella che le unisce, insomma, ecco, ripeto, abbiamo un avvio che abbiamo iniziato, diciamo, a notare questo. Noi parliamo in alcune nostre analisi recenti di una

0: chiave anche di resilienza, di sicurezza alla luce di tutto ciò che è sotto i nostri occhi. E infine c'è una terza chiave di diversificazione, che è quella delle filiere, cioè non solo chiaramente entrare sempre di più in una logica di un approccio multifiliera nelle filiere domestiche, ma integrarsi nelle filiere internazionali, perché qui c'è un potenziale a nostro avviso per le imprese italiane che è ancora inespresso.
1: Quali sono i mercati più interessanti in prospettiva? Quindi non soltanto una situazione fotografata ad oggi, ma guardando alle dinamiche anche globali e regionali di certi paesi o di certe aree. Quindi la domanda la butterei un po' così: può essere più appetibile per noi, per l'export italiano, Mercosur e quindi area latinoamericana, oppure anche nuovi percorsi e canali interessanti aperti in Asia, vedi India, ma non solo?
0: Sì, sulla diversificazione dei mercati esteri, ecco, forse una precisazione lato nostro, che qui non si deve tanto puntare a un approccio di cercare il nuovo mercato vincente, e il cosiddetto effetto Eldorado, che di per sé insomma non è una cosa negativa. Ci vuole un approccio un pochino più più strutturale, no? Che tra l'altro, diciamo, dovrebbe essere messo a terra anche indipendentemente dai periodi più negativi, perché poi nei periodi più negativi diventa difficile. Ciò detto, e con questa premessa, noi individuiamo 16 mercati che riteniamo strategici e dove la combinazione dell'opportunità ma anche con il rischio, perché andare su questi mercati vuole dire anche gestire il rischio, ci porta insomma a una combinazione appunto di 16 mercati che sono abbastanza ben distribuiti attraverso le diverse aree geografiche a livello globale. Chiaramente c'è l'area asiatica, un'area importante con mercati diversi tra loro, ma tutti insomma poi di relativa importanza, il tutto va visto in base anche al prodotto, al settore in cui l'impresa opera. L'India in primis, lo scorso anno siamo cresciuti più del 9%, ma esistono margini di crescita importanti. La Cina, che insomma è un mercato in cui esportiamo molto, ma negli ultimi due anni non è andato particolarmente bene, nel 2026 si sta riaffacciando, fino, con tutte le dovute proporzioni del caso, alcuni mercati del sud-est asiatico, insomma Singapore, che è un hub ma di per sé anche come destinazione importante, il Vietnam, la Malesia, le Filippine, la Thailandia, o addirittura andando su un mercato insomma geograficamente un pochino più spostato, la Corea del Sud, per tutta una serie di beni. Le nostre previsioni ci dicono insomma che nel 26 l'export italiano in Asia potrà crescere più del 3%, addirittura arrivando a toccare il 3,5% in media nel 27 e 28. Abbiamo anche il mercato medio orientale, chiaramente è normale che il focus nel 26 non sia puntato molto su questo mercato, con lo shock tuttora in corso. Infatti ci attendiamo anche nei paesi del Golfo, che sono stati molto dinamici. Per fare un esempio, lo scorso anno il nostro export verso gli Emirati Arabi Uniti è cresciuto di quasi il 20%. Insomma è chiaro, avremo delle contrazioni nell'export sia verso gli Emirati Arabi Uniti che l'Arabia Saudita quest'anno, però noi riteniamo che di nuovo, proprio perché questo si appresta a essere uno shock temporaneo, già nel 27 potremmo avere un recupero con buoni tassi di crescita in Medio Oriente in generale, ma trainati dall'area del Golfo nel 27 e 28. Bene alcuni mercati nordafricani, noi vediamo in particolare l'Egitto e il Marocco, anche nel Marocco siamo andati molto bene lo scorso anno, e poi muovendoci geograficamente i due principali mercati dell'America Latina, Brasile e Messico, li vediamo dinamici. Ecco, qui come giustamente evidenziava lei, ci sono anche gli effetti di politiche commerciali che l'Europa ha condotto, no? I famosi accordi bilaterali, quelli Mercosur, insomma, con tutto il blocco, quello con l'India, che è un altro mercato strategico che abbiamo appena citato, con l'Australia sostanzialmente, con il Messico. Questi sono accordi molto molto importanti, perché di fronte a un mondo che a livello tariffario si chiude, c'è un mondo un po' che si apre. Questi accordi portano, diciamo, in modo concordato e graduale nel tempo, una riduzione delle barriere tariffarie, per intenderci dazi, ma non solo queste, anche le non tariffarie, che sono quelle che si notano meno, ma a volte sono un vero e proprio ostacolo alle imprese italiane che vanno nei mercati esteri, e sono accordi di ultima generazione perché chiaramente regolano il flusso bilaterale e danno in alcuni casi anche l'accesso a import di particolari minerali, come ad esempio quelli critici, pensiamo all'Australia, ma per alcune cose anche in parte all'India, che diventano in un contesto che si chiude sempre più difficili da reperire.
1: Senza dubbio, ma che bel quadro che ci ha anche in poche parole, in poco tempo, di

0: disegnato e tracciato Alessandro Terzulli, che ringrazio veramente. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Buongiorno. Alessandro Terzulli, vi ricordo, è capo economista SACE. E abbiamo detto, ve lo ripeto, così poi non ci rimanete male lunedì quando non ci trovate più in onda. Questi sono i nostri ultimi giorni di messa in onda prima della pausa estiva. Però assolutamente non volevamo, diciamo così, salutarci prima di tornare a fare un punto anche sulle sorti, il percorso, le interrogative legati all'ex ILVA, anche perché ieri i sindacati FIOM, FIM e UILM, che lo ricordiamo attendono da marzo, non da ieri, ma da marzo, un nuovo vertice a Palazzo Chigi, hanno detto chiaramente che se non verrà convocato un incontro entro il 15 luglio e quindi entro settimana prossima, allora, dicono i sindacati, ci autoconvocheremo a Palazzo Chigi. Buongiorno a Davide Sperti, neo segretario generale della UILM, fresco fresco proprio di elezione il 12 di giugno. Buongiorno Sperti, congratulazioni e buon lavoro.
2: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto ai radioascoltatori.
0: Allora, com'è che non vi contattano, cioè non è che non vi contattino, ma che questo incontro che attendete da marzo non c'è stato modo, maniera, tempo di organizzarlo prima? Cioè, formalmente vi hanno fatto sapere qualcosa, anche a motivazioni poco credibili, però per capire se quantomeno si sono sentiti in dovere di darvela una motivazione per questo mancato incontro.
2: La risposta è assolutamente no, ecco. Noi attendiamo il tavolo, il 5 marzo ci dissero, Urso, anche gli altri ministri competenti, ci dissero al tavolo alla Sala Verde di Palazzo Chigi che ci saremmo rincontrati da allora entro 3 settimane, ma comunque entro marzo, perché avevano avviato la negoziazione esclusiva già da fine 2025, inizio 2026 con Flex Group. E lì avrebbero dovuto darci risposte relativamente alla sostenibilità finanziaria di questo fondo americano, nel senso, per 3 mesi avevano parlato ma non avevano ancora capito se questo avesse i soldi o no, in altre parole.
0: Ecco.
2: E da allora non abbiamo avuto nessuna notizia se non a mezzo stampa, ogni tanto riappare il fantasma Jindal. L'unica cosa vera è che nel disegno di legge infrastrutture PNRR all'articolo 3 il famoso 1,2 miliardi, che era l'unica cosa certa per realizzare l'impianto di DRI con una società pubblica, DRI d'Italia, per cui era stata fatta anche una gara poi diciamo sospesa e annullata per un contenzioso legale tra Danieli e Paul Bjort, quei soldi già erano stati depotenziati e traslati ai fondi di coesione, adesso sono ulteriormente depotenziati, da 1,2 miliardi sono 726 milioni e vengono traslati al MIMIT per altri utilizzi. Allora è chiaro che quello che mi viene da pensare è che siccome loro stanno cercando di dire a qualsiasi privato ti do i soldi e gestisci tu, e allora creano un fondo, una dote per fare una roba del genere. Allora la risposta alla sua domanda, perché non vi convocano, è da porre a loro la domanda naturalmente, ma
0: certo,
2: se vuole il mio pensiero,
0: sì, certo,
2: non ci convoco perché non hanno il coraggio di dire alla comunità, al paese e ai lavoratori soprattutto, che hanno fallito miseramente e non sanno che pesci prendere. E allora, siccome noi non possiamo stare fermi, non saremo certo fermi a guardare, abbiamo detto che ci autoconvocheremo per capire adesso quali sono le soluzioni relativamente a una vicenda vergognosa e atavica.
0: Beh, però l'evitare il confronto, evitare dunque le dichiarazioni, una fotografia della situazione, non è che lo puoi fare più di tanto, cioè prima o poi è ovvio che dovrà arrivare il governo a esprimere una posizione di soluzione o meno, no, rispetto a ILVA. Voglio dire, lo trovo un po' infantile il non vi convoco se no vi devo dire cose che non voglio dire.
2: Ma io lo trovo del tutto irresponsabile, non vorrei forse un tentativo, ma comunque fallimentare, di vivacchiare per arrivare alla campagna elettorale, perché questo è un paese che pensa semplicemente non ai voti e non ai volti delle persone, e quindi di cercare di prendere tempo, cosa non solo non tollerabile, non fattibile, perché è finita anche le ulteriori risorse di liquidità stanziate d'emergenza, ma soprattutto è una mancanza di rispetto, uso un eufemismo, nei confronti di chi soffre di più, cioè migliaia di lavoratori che continuano ad affamarsi, tra stipendi pignorati e cassa integrazione come Bancomat, lavoratori degli appalti che, per cui sono aperte già procedure di licenziamento, restano sempre i lavoratori meno visibili, e lavoratori in amministrazione straordinaria, quelli rimasti in carico alla prima amministrazione straordinaria, per cui l'incertezza è diventata purtroppo l'unica certezza. Quindi questo per noi è una condizione insostenibile e quindi siamo pronti a mobilitarci nel caso in cui non dovessero convocarci, naturalmente.
0: Da ieri, da quando avete dato questa sorta di ultimatum, non avete sentito niente e nessuno?
2: No, da ieri, da quando abbiamo mandato la comunicazione, non c'è stata assolutamente alcuna novità al momento.
0: Attendiamo le novità e vabbè, purtroppo, almeno che non arrivino entro oggi, noi domani chiudiamo i battenti, ma speriamo veramente di salutarci a settembre, ottobre, quando riprenderemo con delle notizie positive, concrete
2: ma
0: e serie.
2: Perché dopo 20 decreti salva noi vorremmo un decreto che tuteli i lavoratori di Taranto, con un futuro occupazionale, un'età media che è molto bassa, che è sotto i 50 anni, vuol dire che c'è chi ne ha di meno e c'è qualcuno che ne ha di più, quindi un sommatore di soluzioni che deve tenere tutto insieme, ma che prevede una corresponsabilità e una serietà che al momento assolutamente non c'è, ed è questa la cosa più vergognosa e preoccupante.
0: Direi proprio di sì. Grazie segretario, buona giornata,
2: grazie,
0: buon lavoro, Davide Esperti. Grazie,
2: a
0: il segretario generale della UILM. Per oggi siamo ai saluti, però i saluti quelli veri, quelli per l'estate ce li facciamo domani, quando ci ritroveremo alle 7 puntuali su Inablu 2000. Io intanto vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie per l'ascolto e grazie a Davide Dedè in regia.

Estate in Blu 2000.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
5: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Seconda notte di raid americani sull'Iran, in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Sono stati distrutti 2 ponti ferroviari e 14 persone risultano uccise. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito basi militari in Bahrain con missili e droni e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Una nuova esplosione, e siamo in Italia, si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casal Bordino, in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta, si è sentita a chilometri di distanza. Oltre ai volontari della protezione civile sono presenti sanitari del 118, vigili del fuoco, ci sarebbero un morto e un ferito. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bertolini nel quartiere Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato alla struttura. Le autorità sanitarie raccomandano, in via precauzionale anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito e tenere le finestre chiuse. È in graduale ripresa dalle 8.20 sulla linea Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibori-Paola e Cosenza-Paola, precedentemente sospesa per danni alle infrastrutture da parte di ignoti, la linea ferroviaria. Lo rende noto un comunicato di Rete Ferroviaria Italiana. Un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. Ancora una notizia, gli USA hanno approvato, è uscita poco fa, la vendita alla Germania dei Tomahawk. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Parlando al Bundestag ha riferito di un accordo con gli americani. I Tomahawk, ha detto, potranno essere stazionati in Germania. Chiudiamo un importante buco nella nostra difesa. E infine Venezuela ha salito al 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Cari amici, benvenuti all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, quotidianamente, dai nostri archivi vi proponiamo
2: Pagine e Fogli.
3: Antologia cristiana di ogni tempo
2: presenta Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Gli alimenti parlano.
1: Giuliano Canevacci incontra il sale. Da voce al sale, Norman Mozzato. Con una introduzione del farmer chef Antonello Colonna.
2: Del sale si possono dire tantissime cose. Intanto è la terra, è il sale della vita. Quindi bisogna non contaminare la terra per far sì che il sale possa esserci sempre di grande rappresentativa. Il sale è l'elemento vitale, il primo gesto di religiosità che si fa in un battesimo di un bambino, il sale in zucca. Oggi il sale è in quello che può essere il mio mondo della cucina. Devo dire che viene un po' troppo esasperato le tipologie, i vari sali. Una volta si conoscevano due sali, quello del tabaccaio e il sale che scioglieva il ghiaccio delle strade. Oggi il sale ha preso un potere, un possesso nei nostri piatti, nelle nostre ricette, molto molto importante. L'unica cosa è stare attenti a quelle che possono essere le mode e le tendenze di certi alimenti che ci rappresentano fin dalla nostra nascita e che hanno avuto, soprattutto in cucina, un elemento portante. Il sale probabilmente è una delle tecniche, delle procedure più importanti, più scientifiche. Io mi ricordo quando mi chiedevano che pane usa, che erbe usa, e io mi rivolgevo a certe interviste e dicevano: perché non mi chiedete che sale usi? Perché probabilmente il sale è l'elemento importante. Mettere il sale oggi per i giovani cuochi non è così facile, fanno fatica. Invece io fin da bambino i miei genitori mi hanno proprio insegnato a salare le cose, perché l'armonia del sale ha una sua completezza. Il sale non si può mettere solo alla fine, solo per salare. Non dà quell'armonia, non dà quel ritmo musicale, quei sussurri che invece riesce a dare un piatto quando ogni sua cosa ha il sale. Anche il più semplice del cacio e pepe romano, che è fatto di una grossa quantità di pecorino, sapido e saporito e salato, l'acqua però ha bisogno del suo sale.
3: Niente è più necessario del sole e del sale. Così ha scritto Isidoro di Siviglia, scrittore proclamato santo nel 1722. Il sale non è stato solo il primo condimento e il primo conservante. Il sale, semplicemente, è l'elemento essenziale all'organismo umano ed è stata la prima merce di commercio tra i popoli. Salve, clarissime sal.
4: Oh! Lei mi saluta in latino. Una carezza per le mie piccole cristalline orecchie.
3: Ma è vero che nell'antica Roma lei era così indispensabile da essere considerato quasi più prezioso dell'oro?
4: Cosa vuole? Oggi siete abituati ad avermi a disposizione ad abbondanza. Io sono legato a un glorioso passato che forse gli uomini non conoscono. E la ringrazio di riportare alla memoria la mia storia, una storia antichissima, molto più antica di quelle dei vari tuberi, piante, cucurbitacee. Da quando, come racconta la Genesi, Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò le acque mare e vide. Ah, che era bello! Ecco, io nasco quel giorno, nasco con gli alberi da frutta, le stelle, gli animali, e da quel momento ho accompagnato l'uomo e lo ha aiutato nella sua evoluzione, dando sapore a insipidi cibi.
3: Se ben da mangiare vuoi dare all'animale, ti raccomando di non dimenticarti il sale.
4: L'Homus erectus aveva scoperto che potevo aiutarlo a conservare la carne, il pesce.
3: Aveva scoperto il frigorifero salino, che costava poi davvero poco a quell'epoca.
4: Conservare è un'arte difficile. Richiede rispetto, attenzione, pazienza. Voi date per scontate troppe cose, caro signore, specialmente oggi. Ora, non vorrei arrogarmi un primato che non ho, ma
3: sì?
4: Credo che e non penso proprio di sbagliare, di aver insegnato io la storia a voi uomini.
3: Come?
4: Perché io conservo, appunto, Io mantengo, proteggo, tutelo. E tutta la storia di Roma si identifica con la mia storia. Ma lo sa che vicino al porto di Ostia i romani avevano ampliato una grande salina di origine etrusca diventata uno dei più importanti impianti sul territorio?
3: Eh sì, i romani avevano una vera e propria industria.
4: No.
3: Anche se questa è una parola moderna. Hanno inventato il monopolio. Lo Stato si riservava la proprietà delle saline e la affittava ai privati.
4: Vero, vero.
3: Anche se nel Vecchio Testamento, molto prima della nascita di Roma, si parlava già della tassa sul sale. Nel primo libro dei Maccabei, Demetrio, re di Siria, manda una lettera a Jonathan per recuperare la sua fiducia e amicizia e nella quale gli promette l'esenzione delle tasse sul sale.
4: Oh, sai, Pia, non faccia l'insipido.
3: Cioè?
4: Cioè, lo stupido, l'insulso. Che mi importa delle tasse, dei conti? Quel che importa è che io mantenevo il cibo. Cioè, ero alleato del futuro, a partire dalla conservazione del presente. Ho insegnato la storia e anche la prudente preveggenza contro i rovesci della sorte, contro raccolti sfortunati. Ti hai mai chiesto perché fossi sempre presente nelle offerte agli dèi?
3: Vuole dirmi dunque che lei si sente una specie di sacerdote?
4: No, sono stato anche medico, anche conciatore e anche moneta sonante, visto che lei ci tiene tanto a questo aspetto. Con me Roma, la grande Roma, pagava i soldati, sale, salario.

0: padre sale. La posso chiamare così?
1: può, in un certo senso deve.
0: Torniamo al suo importantissimo ruolo in cucina. Quali sono i suoi rapporti con il prosciutto?
1: È praticamente il mio figlioccio. Chieda quell'antipatico di Catonicensore che nel suo De Agricoltura mi ha giustamente definito popolare. Lo ritengo un onore. No, anzi sì, perché alcuni al contrario potrebbero arricciare un po' il naso, sa? E dunque è stato lui che ha descritto il procedimento per salare, cioè conservare il prosciutto, che poi non si differenzia molto da quello che praticate oggi.
0: Beh, mi scusi, ma so che anche altri intellettuali a Roma si sono occupati di lei.
1: No, ci mancherebbe. Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, ha scritto testuale: non è possibile concepire una vita civilizzata senza la produzione del sale. Vede? Che dicevo io? Ho insegnato io a questi zoticoni la storia. E anche la civiltà. Ma almeno hanno avuto il buon senso di riconoscermelo.
0: Cum grano salis.
1: Bravo, l'espressione proprio di Plinio, però alludeva a un contraveleno che agiva solo se preso con un grano di me. Oggi per voi significa ben altro, vero?
0: Beh, con intelligenza o con un pizzico di buon senso?
1: E questo non le suggerisce niente?
0: Che lei è importante.
1: Solo? Mi consenta, saggio.
0: Ma allora perché bisogna mangiare molti moggi di sale insieme perché il dono dell'amicizia sia completo?
1: Cicerone, eh? De amicizia.
0: Scusi, ma qui lei sembrerebbe citato come prova di resistenza.
1: E come? E lo sa che un moggio corrispondeva a circa 25 chili?
0: Molte volte 25 kg di sale per dirsi amici? Cioè per dire che bisogna ingoiare tanti bocconi salati.
1: Non posso negarlo, no. Né posso smentire Cicerone sul fatto che i bocconi salati a volte non sono molto piacevoli. Per fortuna Plauto, con quel sottile humor, nella commedia I Persiani mi fa tornare il sorriso e dà questo consiglio. In casa al servo sigilla il sale e l'aglio. Per dire quanto ero appetibile, il sale, la vita.
0: Se non conoscessi le sue virtù, la direi un po' presuntuoso?
1: La falsa modestia non sa di niente. Sebbene possa esistere qualcuno che non desidera l'oro, non è mai esistito nessuno che non abbia desiderato il sale. Marco Aurelio Cassiodoro, anno 523. Mi scusi.
0: Posso chiederle qualcosa delle salse?
1: Le salse? Le salse, le mie figliolette adorate. A Roma la più famosa era il Garum. Sa chi l'ha sponsorizzata? Apicio, il più grande cuoco dell'antichità e autore del famoso libro De Re Culinaria, nel quale consigliava ai suoi lettori di centellinare, di usare il contagocce. C'erano due tipi di garum. Quello comune era ottenuto dalla fermentazione sotto sale delle viscere di pesci cosiddetti poveri. Detto tra di noi, sembra che l'odore fosse meno nauseabondo del sapore. Invece quello doc, era fatto con petto di pesce scelto, evitando le viscere esposto al sole cosparso di me. Dopo 10 giorni veniva spremuto il liquamen, possiamo definirlo un liquore di pesce. Poi lo mettevano nelle anfore e veniva scaricato sulle banchine dell'Emporium, l'antico porto fluviale di Roma. Ha presente? Lì, tra l'Aventino e il rione Testaccio.
0: Oggi, chiamato così per via del monte che si è formato nei secoli con i cocci, cioè le teste delle anfore, messi uno sull'altro.
1: E lei sa perché le anfore non venivano riutilizzate? No, perché non avevano inventato ancora i detersivi. E sa, l'olio e il garum.
0: Non ci dimentichiamo della mola salsa.
1: Quanti ricordi! La mola salsa! una focaccia sacra preparata dalle vestali, sante manine, con farina di farro a cui aggiungevano lamunes. Oh, sapesse, mi trituravano nel mortaio per questo, che dolore! Dandomi poi quel sollievo dell'acqua di fonte perenne, lei non sa quanti sacrifici ci sono dentro, qualcosa che sa di buono. Poi queste focacce cotte al forno venivano messe sul capo degli animali destinati al sacrificio. Mola salsa, immolazione.
0: Scusi, ora non vorrei provocarla, ma molte superstizioni vedono lei protagonista. Il sale versato.
1: Oh, certamente. Era un bene prezioso e non doveva essere sprecato. Nel cenacolo di Leonardo da Vinci, si ricorda? Dove sta seduto Giuda?
0: Alla sinistra di Gesù.
1: Bravo.
0: È agitato. Molto agitato.
1: Tanto agitato da rovesciare la saliera. Si vede poco nel dipinto, ma sulla tavola c'è del sale sparso. E da qui forse nasce la superstizione. Colui che l'ha versato, guardi un po' che fine fa.
0: Beh, anche il sale sulle rovine.
1: Oh, non mi rinnovi questa pena. Volevano che i vinti non risorgessero più. Volevano annientarli. Veniva sparsa come macabra nevicata sui cadaveri, sui ruderi, i resti. Si ricorda Cartagine? Ah, che scempio e che spreco.
0: E la moglie di Lot? Sa quell'episodio della Genesi?
1: Beh, era stata avvertita e lei niente. Si volta e, contravvenendo ai consigli dei due angeli, diventa statua di sale, cristallizzata per l'eternità a conservare se stessa e il suo peccato, mentre zolfo e fuoco cadevano sulla città di Sodoma e Gomorra.
0: Tu proverai, siccome sa di sale lo pan altrui.
1: Posso negare? Posso negare che l'esilio sia salato per chiunque? Salato, ovvero quasi amaro. Vedo folle di esiliati dei vostri tempi che assaggiano l'acqua del mare fino a perirvi dentro. È forse colpa mia.

0: Traversare. Le va di dirmi qualcosa della famosa, vituperata, iniqua gabella del sale che è durata quasi 500 anni?
1: Nessuno aveva mai osato tassare così pesantemente un bene prezioso, un dono della natura, altro che monopolio romano. Oh, per carità, i consoli e gli imperatori furono sempre paternalisti con il popolo. Ci andavano cauti. E quando la situazione era fuori controllo, concedevano subito panem et circenses, panem et circenses. E tutto tornava come prima, quindi non confondiamo la lex romana con la legge di quel re francese, come si chiama? No, Filippo VI, sì.
0: Ricorderà dunque con sollievo e riconoscenza il 1790, quando la gabella del sale fu annullata dall'Assemblea Nazionale Costituente.
1: Viva la rivoluzione! Anche se dopo qualche anno Napoleone ripristinò la tassa.
0: Che durò fino al 1945.
1: Lei però insiste con queste questioni di soldi. Io preferisco parlare di fede, di Dio. Ma lo sa che presso gli ebrei io ero presente in tutti i sacrifici? Nel libro del Levitico della Bibbia si legge: non dimenticate mai di mettere del sale nelle offerte. E poi c'è il prodigio poco conosciuto del profeta Eliseo, discepolo e successore di Elia, che nel secondo libro dei Re, richiesto dagli abitanti di Gerico, versò del sale in una sorgente malsana e pronunciò queste parole: il Signore dice, io rendo pura quest'acqua, non procurerà più né morte né sterilità. Come aveva detto Eliseo, quell'acqua divenne pura e lo è ancora oggi.
0: Pensi se tornasse in vita oggi il profeta Eliseo, nel vedere lo scempio delle acque inquinate, forse desisterebbe.
1: Voi siete il sale del mondo, ma se il sale perde il suo sapore, come si potrà ridarglielo? Ormai non serve più a nulla, non resta che buttarlo via e la gente lo calpesta. Siete voi la luce del mondo.
0: Parole di Gesù nel suo discorso della montagna.
1: Ma ve ne ricordate davvero d'essere il sale della terra?
0: Il Mahatma Gandhi sicuramente lo sapeva.
1: Il Mahatma, la grande anima.
0: 6 aprile 1930. Gandhi inizia la celebre marcia del sale. Una marcia non violenta che terminerà dopo 380 chilometri sulle coste dell'Oceano Indiano con il gesto simbolico di raccogliere un pugno di sale dalle saline su cui vigeva il monopolio imposto dalla Gran Bretagna.
1: Grande anima, io il sale sono di tutti e lui lo sapeva. Il sale è la vita e la vita non si può tassare.
0: Sì, ma in nome del sale quante guerre. Ne voglio ricordare solo una, a simbolo di tutte: la conquista della Palestina per il possesso del sale del Mar Morto.
1: Se ne sarebbero risparmiate se avessero saputo che lontano sull'Himalaya, da 250 milioni di anni, c'è una miniera. Vi attendo lì da così tanti millenni.
0: Padre Sale, lei ci attende anche in un'altra miniera, quella di Zipaquirá, in Colombia, dove è stata costruita addirittura una cattedrale.
1: Un alimento che diventa casa di Dio. Non sa che gioia, che pace per me essere navata, arco, soffitto e colonna e racchiudere preghiere. Non sa che gioia per me venire dal mare, ricordarvi che il pianeta è di tutti, che tutto è di tutti. La saluterò con una dolce favola buddista. Vuole ascoltarla?
0: Certamente.
1: Cum grano salis.

0: Su una remota montagna abitava una bambola di sale. Trascorreva la sua vita tra boschi di pini e abeti che si alternavano a distese di erbe e fiori. Da un vecchio che percorreva antichi sentieri sentì parlare del mare. Non sapeva che cosa fosse e decise di andarlo a cercare. Quando giunse di fronte al mare, rimase a lungo muta. Non riusciva a capire. Allora chiese al mare:
1: chi sei?
0: Chi sei? Sono io, rispose il mare.
1: Non capisco. Non posso conoscerti.
0: È semplice, disse il mare. Avvicinati. La bambola si avvicinò e mise lentamente un piede nell'acqua. Quando ritirò il piede, vide che le dita non c'erano più. Oh, non essere triste, disse il mare. Hai offerto qualcosa per capire. Allora la bambola si immerse nell'acqua sciogliendosi completamente. Scomparendo dentro un'ultima onda, disse:
1: chi sei?
0: E il mare rispose: io sono.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi in studio. Seconda notte di raid americani sull'Iran per rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. Sono state attaccate infrastrutture iraniane. In risposta agli attacchi, Teheran ha colpito basi militari americane in Bahrain e in Kuwait. La guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro infrastrutture petrolifere russe. Fiamme e fumo nero si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mikhailovsk nel territorio di Stavropol. Venezuela è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha chiesto a Ricardo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione. Una nuova esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Casalbordino, Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Una persona risulta morta e un'altra ferita. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bertolini nel quartiere Bovisa Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e poi si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito e di tenere le finestre chiuse. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida sembra ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zerobranco in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse ad intervenire in tempo. Infine, terza ondata di caldo africano, nessuna tregua prima del 20 di luglio, temperature medie sui 35 gradi Celsius con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo, estate bollente in tutta Italia, al nord sole caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo, a Milano 27 gradi la minima e alla 37 la massima, a Roma si toccano i 36. Previsti domani temporali al nord sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Religione e cultura. Incontri e approfondimenti.
3: Buonasera, grazie per la vostra presenza, grazie a Benedetta Marietti per questo invito, grazie a lei e al Festival della Mente. Il filosofo tedesco Klaus Heinrich ci offre un'indicazione, a mio parere, molto interessante per entrare nel tema del festival. Per comprendere una categoria o un concetto, egli scrive, occorre comprendere l'elemento di protesta che in esso si esprime e per mostrare gli effetti di liberazione. Si tratta insomma di rompere il silenzio o l'indifferenza che si sono depositati sopra un concetto o una categoria per mostrarne l'attualità, per mostrarne l'importanza, in modo da tradurli per il tempo presente. E allora mi guida nelle mie considerazioni una domanda. Che forma di protesta incarna l'invisibile? Che forma di resistenza porta avanti un discorso sull'invisibile? Quale forma di critica anche sviluppa nel nostro tempo? Inizierò quindi cercando di avvicinarmi in molti modi all'invisibile, al senso dell'invisibile, attraverso incursioni bibliche e letterarie, ben sapendo che parlare dell'invisibile assomiglia un po' alle tre parole più strane della poesia di Wisława Szymborska. Quando pronuncio la parola futuro, la prima sillaba già va nel passato. Quando pronuncio la parola silenzio, lo distruggo. Quando pronuncio la parola niente, creo qualcosa che non entra in alcun nulla. Ecco, l'invisibile, senza voler profanare la bellezza di questa poesia, potrebbe aggiungersi a questa lista. Nel momento in cui io tento di parlare dell'invisibile, parlo necessariamente del visibile, in qualche modo lo distruggo. Eppure vorrei partire con una forma di protesta, la prima forma di protesta, che la definirei con una protesta contro l'onnipresenza del visibile o lo strapotere della realtà disponibile. Perché noi viviamo nel visibile, ma non dovremmo concedergli tutto lo spazio. Tale onnipotenza sarebbe infatti solo una forma irrimediabile di cecità. E per esprimere questa forma di protesta nei confronti del disponibile o dell'assoluto visibile, faccio riferimento a un sociologo tedesco, Hartmut Rosa, che è una delle voci più autorevoli della sociologia contemporanea e uno delle nuove voci della scuola critica di Francoforte, la scuola classica, la filosofia critica, che ha scritto molto sull'accelerazione, sull'alienazione, sui problemi e sulla domanda della vita buona nel tempo contemporaneo. E partirei da questa citazione. Per i soggetti della tarda modernità, il mondo è diventato a tutti gli effetti un punto di aggressione. Tutto ciò che appare deve essere conosciuto, dominato, conquistato, reso utilizzabile. Formulato in astratto può sembrare banale, ma non lo è. Dietro a ciò si nasconde una trasformazione strisciante del nostro rapporto con il mondo, che affonda le radici storico-culturali ed economico-istituzionali nel passato, ma che nel XXI secolo, non da ultimo, grazie alle possibilità tecniche della digitalizzazione e ai vincoli di crescita e di ottimizzazione del capitalismo finanziario e della competizione deregolata, ha raggiunto una nuova radicalità. La tesi di Hartmut Rosa è molto forte. Il mondo, il nostro mondo, la natura, ma anche noi stessi, il nostro corpo, sono diventati un punto di aggressione del nostro fare e del nostro pensare. Che cosa significa? Significa che la tendenza contemporanea, che però risale già a qualche secolo fa, è fare del mondo e della natura qualche cosa di cui noi possiamo disporre. E questo fare della natura e del mondo un punto di aggressione del nostro fare e del nostro pensare è diventato quasi l'imperativo categorico delle società moderne. Cosa voglio dire? È l'idea che l'ideale di una vita buona per molti soggetti contemporanei corrisponde all'ampliamento della nostra portata cognitiva, tecnica, economica, sociale e anche politica. Ampliare il nostro raggio d'azione a tutti i livelli è in qualche modo il nostro obiettivo esistenziale. Scrive Rosa, agisci il nuovo imperativo categorico. Agisci sempre in modo da aumentare ciò di cui puoi disporre, il dominio, l'utilizzo, la conquista. Secondo questo principio dell'incessante aumento del nostro raggio d'azione, rappresentano, secondo il sociologo Hartmut Rosa, la modalità fondamentale del nostro incontro con il mondo, appunto nel senso della crescita economica, dell'accelerazione tecnica, ma anche dell'innovazione culturale. Nell'ansia costante, le sue ricerche lo mostrano a molti livelli, della regressione e dell'impoverimento. Abbiamo paura di scendere nella scala sociale, quindi dobbiamo continuamente, secondo la logica dell'accelerazione, aumentare il nostro viaggio d'azione. Accettare questa logica di escalation in tutti gli ambiti, nel lavoro, nel tempo libero, anche nell'istruzione, nella politica, nelle relazioni sociali e anche emotive, significa da una parte un grande azzardo, dall'altra una vera e propria impossibilità esistenziale. Non a caso uno dei pochi libri tradotti in italiano di Rosa ha come titolo Accelerazione e alienazione. Cioè, entro questa continua logica di acceleramento e di escalation nel fare e nel pensare, fondamentalmente il mondo diventa per noi qualcosa di estraneo, in cui non ci sentiamo più a casa. E vorrei leggere un'altra piccola citazione. Il mondo reso accessibile dalla scienza e dalla tecnica, dall'economia e dalla politica, ci appare paradossalmente come se si ritraesse e si chiudesse in se stesso. Diventa illeggibile, tace e insieme si mostra al tempo stesso minacciato e minaccioso, costitutivamente indisponibile. Cioè un mondo che alla fine non ci parla più, dove tutto è disponibile. Il mondo non ha più nulla da dirci. E Hartmut Rosa ritiene che questa idea, questa paura di fronte a un mondo che diventa silenzioso, senza colore, un mondo grigio, che non ha più nulla da dirci, rappresenti davvero la Grundangst, l'angoscia fondamentale del nostro tempo. La perdita del mondo, nel senso appunto del suo diventare muto, del suo diventare grigio. Un mondo completamente conosciuto, luminoso, pianificato e controllato, diviene un mondo morto, un mondo reso oggetto, un mondo che non ha più vita, che non tocca, non parla e con cui noi non ci sentiamo a casa. E questa è una traduzione contemporanea del senso classico della parola alienazione, di questo senso di estraneità, in cui nulla appunto ci parla più, in nessun luogo ci sentiamo a casa. Come scrive Calvino, più le nostre case sono illuminate e prospere, più le loro mura grondano fantasmi. I sogni del progresso e della razionalità sono visitati da incubi. Non è un testo nuovo quello di Calvino, ma credo che ci faccia entrare in questo processo di reificazione del mondo. Eppure, ed è questa la grande innovazione del filosofo Hartmut Rosa, è una sua posizione, come dire, antropologica, esistenziale di base, dice: la vita umana e sia ricerca di risonanza, sia impegno per evitare un'alienazione duratura. Ecco, lui contrappone questo senso di alienazione, di estraneità, di grigiore nella nostra modalità di incontro con il mondo, all'esperienza che per lui è l'esperienza fondamentale dell'essere umani, cioè provare relazioni di entrare in risonanza, risuonare insieme al mondo e alle cose che ci circondano. La risonanza è per lui la relazione primaria degli uomini con il mondo, e nel suo grande libro Resonance, di tante pagine, lo dimostra anche sostenendosi con ricerche neurobiologiche, antropologiche, addirittura etnologiche, l'idea che appunto noi siamo esseri che cerchiamo di entrare in risonanza, non sfuggiamo all'alienazione, non desideriamo vivere in un mondo di cose, di oggetti che non ci parlano. La risonanza si manifesta quando ci lasciamo emozionare o toccare da qualcosa, ed è qui il punto, che sfugge alla nostra presa e al nostro controllo, eppure si rivolge a noi come in una forma di appello. Cioè, la risonanza scaturisce, quasi esplode, si manifesta sempre e necessariamente quando incontriamo, veniamo a contatto con qualcosa che non sta del tutto nel nostro controllo, sotto il nostro controllo, non riusciamo a dominarlo. Risonante, ad esempio, è lo stato d'animo che ci riempie quando usciamo da una sala di cinema o da una sala di concerto. È come se guardando un determinato film o ascoltando una determinata musica si fossero aperti dei cassetti dentro di noi che non sapevamo di avere, ed è come se la nostra visione, il nostro modo di incontrare il mondo avesse improvvisamente conosciuto una nuova dimensione. Risonante può essere anche un paesaggio, è un paesaggio in cui noi ci sentiamo in qualche modo nel nostro elemento e che smuove qualcosa dentro di noi, rendendo immaginabile un futuro mai concepito prima. Oppure una pagina di un libro che sembra, quando la leggiamo, sia stata scritta apposta per noi, che come se lo scrittore avesse in mente la nostra condizione psichica esistenziale nel momento in cui ha partorito quelle righe. Al mondo, quindi al modo aggressivo, appunto il mondo come punto di aggressione, al modo aggressivo di entrare in relazione con il mondo, Rosa contrappone la possibilità di una relazione responsiva, recettiva e imprevedibile con esso, in cui Rosa dice: noi facciamo esperienza dell'indisponibile. E io qui tradurrei proprio con l'invisibile. Risonanza avviene sempre con qualcosa o qualcuno, con un testo, con un'esperienza che alla fine resta in qualche modo enigmatica e ci continua a interrogare, ci continua a toccare. E l'esempio con cui si apre questo bel libro appena uscito dall'editore Queriniana, Indisponibilità, è uscito in tedesco nel 2018 e ora in italiano, si apre con l'esempio più forte per Rosa dell'indisponibilità, che è la nevicata. La nevicata è una manifestazione dell'indisponibile nella forma più pura, perché non possiamo produrla, non possiamo forzarla, in qualche modo possiamo prevederla, ma non possiamo generarla, e non possiamo afferrare la neve. Nel momento in cui cerchiamo di toccarla, si scioglie nelle nostre mani. È come se appunto è l'idea di qualcosa che ci emoziona ma di cui noi non potremo mai appropriarci. Nelle relazioni di risonanza, un qualsiasi frammento di mondo può essere un oggetto con una risonanza solo finché non l'ho completamente colto, compreso ed elaborato, soltanto finché è qualcosa che mi tiene occupato e mi sembra celare ancora qualcosa, che è un po' è il destino dei classici anche, della lettura, della letteratura e della storia dell'arte, che continuano a esercitare il loro fascino perché non sono mai stati completamente compresi, completamente tradotti, vengono sempre riletti e ritradotti perché sono una riserva infinita di risonanze, perché appunto non ancora sono i classici, cioè sono proprio quelle opere che ancora non riusciamo a dominare completamente, né del tutto indisponibile, perché qualcosa di del tutto indisponibile non ci può toccare, resta un mistero assoluto e quindi non può avere nemmeno un effetto su di noi, appunto altrimenti non sarebbe possibile alcun rapporto, né totalmente disponibile, appunto il mondo come punto di aggressione, altrimenti non sarebbe possibile alcuna risonanza. Ecco, il resto, questa tensione fra disponibile e indisponibile è davvero il luogo dei nostri desideri più profondi e noi possiamo entrare davvero in una relazione di risonanza col nostro lavoro, col nostro tempo, con i nostri figli, nelle nostre relazioni, quando i nostri figli, il nostro lavoro, i nostri spazi di vita non sono dominati, non sono del tutto indisponibili, ma mantengono in qualche modo il loro mistero e da loro traspare qualche cosa d'altro. E non si tratta di un'intuizione metafisica, ma di un'esperienza, io credo, molto quotidiana. La vita si svolge sempre come un intreccio fra ciò che è accessibile e ciò che è inaccessibile, fra ciò che è indisponibile e ciò che è disponibile, tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, tra il conosciuto e lo sconosciuto. E credo che questo riguardi le esperienze fondamentali della vita, in cui viviamo spesso anche un po' il dramma del rapporto fra disponibilità e indisponibilità, come la nascita, la procreazione, le relazioni familiari, le relazioni d'amore, il lavoro, l'educazione dei figli. È come se in queste esperienze fondamentali esplodesse sempre questa tensione fra il mondo che noi tendiamo a dominare, a controllare, a rendere in qualche modo chiaro e luminoso, e invece la tendenza di un mondo che si ritrae nel momento in cui diventa appunto il nostro punto di aggressione. L'invisibile può essere allora in primo luogo, ecco il primo punto, immaginato come una forma di protesta contro il regime della disponibilità, come l'apparire e l'accadere di qualcosa che sfugge al nostro dominio e comunque riesce davvero a raggiungerci e a trasformarci. E quindi questo per me è il primo significato dell'invisibile. La vita risplende, diviene più viva e anche più carnale quando teniamo in conto le sue ombre. E lo impariamo ad esempio da Caravaggio, no? Quali quadri più carnali e quali quadri più pieni di ombre e di mistero. Una vita capace di risonanza è quella che si mantiene in contatto con questa zona, questa sfera di non conoscenza e di impotenza, perché è proprio in questa sfera di non conoscenza e di impotenza che può darsi qualcosa come la risonanza, che è un nome della grazia, è un dono di qualcosa che appunto che non è prodotto interamente da noi. Certo, noi siamo chiamati a essere recettivi, a essere attenti, a sviluppare questo sguardo più sensibile nei confronti del mondo, ma la risonanza non potremmo mai generarla da noi. E nello stesso tempo, e questo concludendo la prima parte, parlare di invisibile, appunto in questo intreccio fra visibile e invisibile, non significa parlare di un al di là metafisico, di un mondo oltre il mondo, quel Hinterwelt, quel mondo appunto delle idee che ad esempio Nietzsche ha davvero distrutto e criticato fin dalla sua prima opera. Come dire, l'invisibile è qualcosa che di trascendente, il visibile è qualcosa invece che si rivela, che traspare all'interno del visibile e che, come dire, rende giustizia del visibile stesso. Quindi non è qualcosa che denigra il corpo, che denigra il terreno, che denigra la materialità. L'invisibile è quella dimensione che dà a tutte queste realtà in qualche modo la loro profondità. E quindi restare fedeli alla terra, per citare Nietzsche, dire di sì alla vita, significa rispettare il suo mistero, accoglie anche gli imprevisti e restare coscienti del fatto che sempre qualcosa ci sfugge. E secondo me questo è la prima forma, come dire, di spiritualità che noi incontriamo nella vita. Cioè una coscienza quasi non descrivibile del fatto che qualcosa manca, che qualcosa ci sfugge, che c'è dell'altro. Che forse la realtà non esaurisce tutto. E arrivo al secondo punto e alla seconda forma di protesta. Contro l'onnipotenza della realtà. elogio della possibilità, e faccio riferimento a un autore, vengo da Vienna, un autore austriaco, uno dei più grandi autori austriaci da rileggere e leggere sempre, perché appunto è inesauribile, è Robert Musil, l'uomo senza qualità. In un passaggio all'inizio del primo volume, con la solita ironia che appunto che attraversa ogni riga, scrive: se esiste il senso della realtà, deve esistere anche il senso della possibilità. Il senso della possibilità si potrebbe anche definire come la capacità di pensare che tutto quello che potrebbe ugualmente, di pensare tutto quello che potrebbe ugualmente essere, e di non dare maggiore importanza a quello che è che a quello che non è. Ecco la seconda forma di protesta. Contro l'onnipotenza della realtà, Musil fa l'elogio della possibilità. Non è tutto questo, c'è dell'altro, c'è un altro mondo è possibile. È il desiderio di far uscire la vita dalle sue fissazioni, dalle sue rigidità, dagli schemi fissi, anche dalle prigioni che noi stessi ci costruiamo, alla luce o come dire, nel desiderio di, o nella fiducia di sempre possibili nuove creazioni. Come dire, questo può essere davvero inteso come una forma di diffidenza nei confronti del gioco delle forze che normalmente governa tutte le relazioni umane. Noi sottostiamo a un regime di forze, di poteri, però come dice Simone Weil, entro questo enorme gioco di forze che ci influenza, ci guida, per lo più non consciamente, c'è sempre una possibilità che appunto che ci permette di, fondamentalmente di essere liberi, ma di sfuggire a questo gioco delle forze. Lei lo chiama il possibile o addirittura il soprannaturale. Cioè c'è qualcosa che può fuoriuscire dalla gabbia. Chi ha il senso del possibile vive, si potrebbe dire, in una tessitura più sottile, più trasparente, una tessitura di immaginazioni, sogni e congiuntivi, che è la grande differenza fra gli austriaci e i tedeschi, se posso dire una cosa che tende al razzismo, ma in Austria si usa quasi solo il congiuntivo, mentre in Germania usano tutti l'indicativo. Quindi ciò è inteso come una forma di dissidenza nei confronti degli indicativi troppo forti, e chi ha il senso del possibile vive appunto all'interno di sogni congiuntivi, in un atteggiamento che non vede soltanto ciò che c'è, ma immagina anche ciò che potrebbe essere. E per questo una poesia di Rilke, che io amo tanto, che è molto dura, ma che secondo me dice tante cose vere. Io temo tanto la parola degli uomini. Dicono tutto sempre così chiaro. Questo si chiama cane e quello casa. E qui è l'inizio e là è la fine. E mi spaura il modo, lo schernire per gioco, che sappiano tutto ciò che fu e sarà. Non c'è montagna che li meravigli? Le loro terre e i giardini confinano con Dio. Vorrei ammonirli, fermarli. State lontani. A me piace sentire le cose cantare. Voi le toccate, diventano rigide e mute. Voi mi uccidete le cose. Io credo che forse i bambini e i mistici sono i più vicini a questo modo, come dire, creativo, immaginativo, del possibile nel loro modo di incontrare il mondo, perché soprattutto se penso ai bambini nel loro gioco fuggono ogni istante alla gravità e alla rigidità delle definizioni, delle cose, tutto si trasforma nel gioco dei bambini, vivono fondamentalmente in una dimensione di totale anarchia, per cui il letto diventa nave, per cui lo smartphone non serve a comunicare ma è luminoso, per cui un legnetto storto diventa il principio di innumerevoli storie. È come se i bambini, per usare un'espressione di Giorgio Agamben, fossero sempre in grado di fare un nuovo uso delle cose, tolgono le cose dalla loro utilità e dal loro senso originario per usarle come a loro piace, senza in qualche modo preoccuparsi appunto delle cose adatte e adeguate allo scopo. I bambini sembrano aperti per questo a un'esperienza di felicità che agli adulti abitati in un mondo o abitatori di un regno segnato dalla maledizione di essere utili sembra ormai precluso. E i bambini hanno capito la relazione fondamentale che c'è fra magia e felicità. Serve sempre un talismano, sembra un amuleto, serve un filo blu, basta una coda di lucertola su una scala per trasformare la realtà e vivere una vera esperienza di gioia. Ecco, noi abbiamo perso questo senso magico delle cose, ma io lo tradurrei in modo forse più semplice, questa modalità del possibile dentro il reale. E Però ci sono adulti che invece vivono nel mondo del possibile e hanno ancora questo occhio magico nei confronti della realtà. E uno per me degli autori che hanno conservato e anzi che ci insegnano questo quinto senso, no, della possibilità, senz'altro Italo Calvino, già dal titolo, no, Le città invisibili. Per lui ciò che conta non sono, anche nelle città, le apparenze superficiali o ingannevoli, bensì le qualità e le potenzialità nascoste, soprattutto nelle città, non nelle sue città immaginarie. Una città non è solo quello che si vede, ma anche ciò che si accinge a divenire. Le città nascoste sono come piccoli frammenti di utopie che davvero, a mio parere, sono mosse da un profondo senso della possibilità. Così Marozia, ve ne cito solo due delle tante città invisibili che descrive e immagina, Marozia, in cui la Sibilla ha ravvisato due città. Una del topo, in cui tutti corrono in cunicoli di piombo come branchi di animaletti impauriti, e una in cui sta covando lo slancio delle rondini, cito, che puntano verso l'aria trasparente con un agile colpo di coda. Quindi due città in una, bisogna saperla vedere però quella che cova dentro. E entrambe cambiano nel tempo, ma non cambia il loro rapporto. La seconda è quella che sta per sprigionarsi dalla prima, con il senso del possibile, avere il senso del possibile. Vivere in questa tessitura sottile della realtà significa avere questi occhi capaci di non vedere solo il reale, ma il potenziale. Potenziale in un senso profondo. È un po' lungo, scusate, ma mi piace molto. Le città invisibili, Calvino. Succede pure, è Marozia, che rasentando i compatti muri di Marozia, quando meno te l'aspetti, vedi, ecco, compatti muri, vedi aprirsi uno spiraglio e apparire una città diversa, che dopo un istante è già sparita. Forse tutto sta a sapere quali parole pronunciare, quali gesti compiere e in quali ordine e ritmo. Oppure basta lo sguardo, la risposta, il cenno di qualcuno. Basta che qualcuno faccia qualcosa per il solo piacere di farla e perché il suo piacere diventi piacere altrui. Basta pochissimo per cambiare una città topo e farla diventare città rondine. In quel momento tutti gli spazi cambiano, le altezze, le distanze, la città si trasfigura, diventa cristallina, trasparente come una libellula. Ma bisogna, ecco anche l'indisponibilità, che tutti capiti come per caso, senza dargli troppa importanza, senza la pretesa di star compiendo un'operazione decisiva, tenendo ben presente che da un momento all'altro la Marozia di prima tornerà a saldare il suo soffitto di pietra, ragnatele e muffa sulle teste. Allora sono naturalmente piccole apocalissi, fragili utopie, non è il grande pensiero, adesso trasformo, rivoluziono la città. Non è questo il senso del possibile. Il senso del possibile sta nei piccoli gesti fatti per strada, nella parola giusta, anche questa idea del fare il piacere altrui per trasformare davvero l'identità, il corpo di una città, attraverso anche gesti di cura, perché l'invisibile, appunto, senza troppe pretese, non si cerca, è lui che ti trova. Oppure, seconda città, Berenice. Berenice, città, sempre questo afflato politico di Calvino, non evidente, ma sicuramente attivo nei suoi testi. Berenice, una città ingiusta, con i suoi macchinari tritacarne, che però contiene una Berenice nascosta, invisibile. Città giusta, nei retrobottega e sottoscala, in cui ci sono semi o in cui crescono semi di una città giusta, che si insinua come una pianta rampicante sulle pietre della sua sorella, appunto, meno simpatica. Dal mio discorso avrei tratto la conclusione che la vera Berenice è una successione nel tempo di città diverse, alternativamente giuste e ingiuste. Ma la cosa di cui volevo avvertirti è un'altra, che tutte le Berenici future sono già presenti in questo istante, avvolte l'una dentro l'altra, strette, pigiate, indistricabili. Anche qui, come dire, il possibile, il potenziale, le possibilità stanno già tutte lì, non sono un altro mondo, no? Ma sono dentro come piante rampicanti che devono solo trovare aria e spazio per crescere, o persone che attraverso i loro gesti e le loro parole le annaffiano volta a volta. Vedere la possibilità nella realtà e avere i gesti di cura e ammirazione per tutto ciò che si dischiude significa, a mio parere, mantenersi in contatto con l'invisibile, avere antenne per l'invisibile, per le potenze gioiose che stanno covando, per ciò che vuole prendere il volo ma ancora non ci riesce. E non a caso Musil, quando appunto parla del senso della realtà, del senso della possibilità, parla del senso della possibilità come qualcosa di divino in sé, un fuoco, uno slancio, una volontà di costruire che non si preoccupa, non si sgomenta di fronte alla realtà di pietra, dei topi o di ruggine, ma la tratta, questo mi piace molto, come un compito e un'invenzione che realizza le non ancora compiute intenzioni di Dio. Questo non è Calvino, questo è Musil. Però l'idea che sapere essere affezionati al senso della possibilità significa davvero trattare la realtà, come diceva Rilke, non come qualcosa di fisso, di rigido, fondamentalmente di perduto, ma qualcosa che è un compito perenne, un luogo di molteplici invenzioni. E per dire per descrivere in modo forse un po' più con un'immagine, forse appunto più artistica, più forte, questa idea, questo senso della possibilità nella realtà, ho pensato ai concetti spaziali attese di Lucio Fontana. I suoi tagli non sono strappi, sono tagli furiosi ma molto meditati. I tagli nelle tele, nelle sue varie versioni cromatiche, sono davvero delle opere d'arte studiate al millimetro, con anche tecniche molto difficili affinché appunto questi tagli non si slabrino e che la tela fondamentalmente non si distrugga. Ma il suo gesto così rivoluzionario, così assoluto, è un gesto della possibilità, cioè questo desiderio di andare oltre la superficie della tela, questo taglio, questo logorare la pelle del quadro nella fede o nella fiducia che ci sia qualcosa, non una fiducia religiosa, ma una fiducia nella realtà che non è solo questa delle superfici. Posso andare oltre lo spazio della tela in nome di un'attesa che io non so nominare, non so descrivere, non vi so dire che cosa. Lui stesso non ha nominato questa attesa, ma è qualcosa che va oltre, qualcosa di invisibile, no? che si, in qualche modo si intravede oltre la superficie della tela. Mi è venuta l'associazione alle tele di Lucio Fontana con i nostri telefoni, con i nostri schermi, con i nostri smartphone, che noi cerchiamo di rendere in tutti i modi inscalfibili, no? Quelle sono l'elogio del levigato, l'elogio del riflettente, l'elogio di una superficie che non ti fa andare oltre. Anzi, sono vetri infrangibili, quelli dei nostri smartphone. E forse Fontana, ogni tanto guardare le sue tele, ci ricorda che c'è dell'altro, c'è una dimensione altra, che anche ci ferisce, ma anche dal ferire in qualche modo impariamo qualcosa. Comunque l'idea, Lucio Fontana, di una possibilità nuova delle cose. Terzo momento di protesta, perché secondo me un discorso sull'invisibile può rappresentare un gesto in generale di protesta nei confronti di una visione riduttiva della realtà, e anche che si traduce anche nella pretesa di credere che quello che noi vediamo dalla nostra finestra sia la realtà, sia l'unica realtà, cioè che la finestra non ci sia, che appunto quello che noi vediamo, che la storia che noi raccontiamo sia l'unica storia possibile. E a questo proposito voglio fare riferimento a un'attrice che in questo momento amo moltissimo, che è Chimamanda Ngozi Adichie, la più importante scrittrice nigeriana, però oggi una voce autorevolissima della letteratura internazionale. E Adichie ci mostra, ci dà un'allerta in quello che lui chiama un'esperienza, un'espressione per me bellissima, contro il pericolo di un'unica storia. Quindi terza forma di protesta, che a mio parere ha a che fare con l'invisibile. Cosa vuol dire? È il pericolo delle narrazioni totalizzanti, semplificanti, quando riduciamo una persona, un popolo, un'esperienza a una sola narrazione o a una sola visione, perdendo la complessità, perdendo i lati in ombra, come quando appunto vediamo solo un lato del cubo, ma ce ne sono molti altri che non vengono allo scoperto. Con il pericolo dell'unica storia, lei lo riferisce in particolare alla sua esperienza in Nigeria, soprattutto nel momento in cui si è trasferita negli Stati Uniti, ma è un pericolo che ha a che fare con tutte le storie di tutti i soggetti viventi. È il pericolo dello stereotipo. Il problema degli stereotipi, lei scrive appunto in questo piccolissimo libro che era una TED lecture, è il problema degli stereotipi non è che siano veri, che non siano veritieri, c'è sempre un lato di verità negli stereotipi, ma che sono incompleti, fanno diventare una storia la sola storia. Abbiamo bisogno di quello che un altro scrittore nigeriano, Chinua Achebe, chiama un equilibrio di storie, una molteplicità di storie che tenga conto dell'altro, di ciò che non viene raccontato e quindi resta invisibile. senza nome e senza storia. Le storie sono sempre molteplici. Solo riconoscendone la pluralità restituiamo dignità e verità alla realtà. E quindi per me leggere la storia alla luce di questa pluralità significa anche riconoscere l'invisibile che ogni racconto che noi facciamo della realtà porta sempre con sé. E mi è piaciuto la conclusione del suo testo, scrive: quando rifiutiamo l'unica storia, quando ci rendiamo conto che non c'è mai un'unica storia per nessun luogo, riconquistiamo una sorta di paradiso. E come ultimo percorso in questo intervento, vorrei inoltrarmi nei testi sacri. E forse vi sembrerà un paradosso, no? Per descrivere il pericolo di un'unica storia faccio riferimento alla Bibbia, ma anche al Corano. Pensate ai 99 nomi di Dio, per dire che non c'è nessuno che lo possa descrivere, nessuno che lo possa dire, tanto è grande la sua misericordia. È vero che il nome della misericordia nel Corano è più grande di tutti i nomi, ma misericordia significa appunto anche accettare che sia Dio molto più grande, perché noi non sappiamo bene cosa sia questa misericordia. Ma in ogni caso, al di là dei singoli testi, vorrei mostrarvi, attraversandone due, uno in modo, o tre, un, due in modo molto breve e uno in maniera un po' più analitica, come nella Bibbia non sia possibile ridurre la verità di Dio, la verità del popolo, la verità della fede a un'unica storia. Anzi, se pensiamo ad esempio il famoso mito di Babele, il racconto del torre di Babele, non è da interpretare appunto quando Nimrod vuole fare una grande torre per avere una sola lingua, una sola nazione, un solo popolo. Il suo progetto viene interrotto da Dio, appunto Dio scese e distrusse questo progetto, ed è sempre stato interpretato come una sorta di punizione per l'orgoglio, la superbia. In realtà gli esegeti mostrano che, come dire, prima Babele era già unica, era già plurale, Nimrod la vuole rendere unica. E quindi la Torre di Babele, il racconto della Torre di Babele deve essere interpretato come una benedizione della pluralità. La dispersione delle lingue è ciò che Dio ha voluto contro questa omogeneità, un elogio della pluralità e della differenza contro questo ripetersi della stessa lingua. Se si legge la versione ebraica di questo brano, addirittura le parole vengono ripetute. Quando Nimrod, col suo sogno dell'unica torre, le parole sono come tautologiche, continuano a ripetersi, dire sempre la stessa cosa, dire sempre la stessa storia. E Dio nel racconto distrugge questa unicità della storia. Ma pensiamo anche a tutti i racconti dei profeti, che il loro unico compito fondamentalmente è quello di fare in modo che il nome di Dio non venga ridotto a un idolo. E l'idolo è l'idea di qualcosa che si possa indicare con il dito, come un oggetto che fondamentalmente è a servizio di chi se ne serve, no? Quindi il lavoro profetico è sempre questo lavoro di distruzione delle fissazioni, delle oggettificazioni di Dio. Ma il terzo esempio, molto, molto chiaro, nel Nuovo Testamento, se ci pensate, questo pericolo dell'unica storia si vede già dalla sua struttura. Abbiamo quattro Vangeli, quattro modi di raccontare la vita, la parola, i gesti del protagonista, Gesù di Nazareth. Come dire che non c'è niente, non c'è un racconto, ci sono quattro modi, può essere solo così. Quattro modi che fra loro si contraddicono, che non dicono tutto e che in qualche modo capiscono il pericolo dell'unica storia. Quattro forme per dire la stessa cosa. Ma non sono ancora arrivata forse al tema dell'invisibile. Il pensiero fondamentale del paesaggio biblico è che Dio resta e resterà sempre lo sconosciuto, resta colui che noi non conosciamo, anche se crediamo in Lui, rimane l'estraneo. Nell'Apocalisse dice: io vengo come un ladro, vengo come qualcuno che vi sorprenderà, qualcuno che alla fine non si può quasi attendere, è qualcuno che rompe i vostri programmi, che vi dice quello che non vorreste mai sentire su voi stessi. Un brano famosissimo per dire questo modo, come dire, di rispettare l'invisibile di Dio. È uno dei brani centrali del Primo Testamento, il libro dell'Esodo. Dice Dio a Mosè: soggiunse, ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe, quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere. Ecco come la Bibbia parla dell'invisibile senza farlo vedere, senza ferirlo, nel suo linguaggio naturalmente simbolico, anche molto antropomorfico, no? Le spalle di Dio. Ma qui la cosa importante è il suo passare, no? Il suo passare, non, l'impossibilità di un incontro diretto. Dio resta il mistero, no? Chi lo vede muore. È il luogo, è il posto vuoto, l'invisibile. E la presenza di Dio è innanzitutto un passare. E passò. Secondo brano, in cui questo passaggio diventa, anche a mio parere, poeticamente bellissimo, un libro forse non molto conosciuto, il primo libro dei Re, ma il suo protagonista è conosciuto, che è il profeta Elia. E Elia ha combattuto tutta la sua vita contro, che viene da Canaan, un luogo in cui viene venerato il dio Baal, quindi il dio pagano, l'idolo. Ha passato tutta la vita a combattere questa riduzione idolatrica di Dio. Cioè, Dio non può essere questo, Dio non può essere venerato in un animale, nel senso anche dei sacrifici, nel senso dell'oggettificazione, nel senso Dio resta l'invisibile. Ha lottato tutta la sua vita contro questa immagine di Dio reso idolo, oggetto da dominare, di cui appropriarsi. Tanto che è arrivato a distruggere i templi del dio Baal e addirittura ad uccidere i suoi sacerdoti, un profeta biblico. E dopo aver ucciso gli ultimi sacerdoti, ovviamente fugge, no? È disperato, è distrutto, sa di essere sotto la più assoluta minaccia e quindi fugge nel deserto, fondamentalmente depresso, senza forze, esausto, chiede a Dio di essere di farlo morire. Ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. È la sua notte oscura, è la notte della più profonda disperazione. Non vuole più vivere. E qui arriva la cosiddetta teofania, per me la più bella della Bibbia. Quando ecco il Signore, in questo momento di totale disperazione, gli compare il Signore, che gli dice: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ecco, il Signore passò. Sempre questo movimento, no? Dio, più che essere un sostantivo, è quasi un verbo. Ci fu un vento grande e forte che spaccava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco, la voce di un silenzio sottile. Quando l'udì, Elia si coprì il volto col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Questo piccolo brano riprende come una sorta di repertorio condensato di tutti i modi in cui il mondo antico, anche la Bibbia, interpretava la presenza di Dio: fuoco, terremoti, tempeste, per capovolgerlo. Cioè, il profeta Elia in qualche modo qui esprime una sorta di critica religiosa alla religione del suo tempo. Dio non può essere nel vento, non può essere nel terremoto, non può essere nel fuoco. Quindi mentre gli dei dei popoli vicini si manifestavano in questi fenomeni naturali molto violenti, Elia mostra che Dio non è lì. La rivelazione non sta in una potenza che sconvolge, in un turbine che fa saltare tutto o in un fuoco che distrugge, ma in un soffio leggero di vento. Si aspettava il fragore, lo sconvolgimento, ma proprio questo viene smentito. Qui la rivelazione di Dio, la presenza di Dio, si fa così discreta, così delicata, così silenziosa, da risultare quasi impercettibile. Ci sono stati scritti non sapete quanti commentari su questa espressione, col de mamma d'acca, tantissime traduzioni, appunto voce di silenzio sottile è una delle possibili, ma come si debba tradurre questa espressione, appunto, non si può dire con esattezza. Si sa che può far riferimento alla sottigliezza dei capelli, questa sottigliezza, questa dakà, oppure faccia riferimento alle vacche magre del faraone, quindi qualcosa che è davvero di smagrito, di leggero, quasi di invisibile. Senz'altro è più da udire che da vedere, è una voce di silenzio, un paradosso. Quindi la manifestazione di Dio per il profeta Elia in questa scena avviene nel paradosso di una voce che è un silenzio e di un silenzio che è una voce, come fosse l'ultima nota di un brano musicale, oppure quel sussurro che certe volte le madri appunto soffiano sul volto dei bambini per farli addormentare. È come dire, quando una persona è così disperata, così depressa come lo era Elia, questo è il suo modo di parlare, non certo metterlo a confronto con una verità che urla. Questo comunque non va bene a nessuno, quando la religione

da un'esperienza all'altra, da un fenomeno naturale all'altro, no? Come dire, sempre un passare, non si può identificare, non si può fissare, non è qualcosa che sta fermo, perché appunto qualcosa che è fermo è qualcosa di, poi che si rende disponibile, dominabile, controllabile, oggetto del nostro potere, no? Quindi la prima cosa è questa forma di metonimia che i linguisti appunto riconoscono in questo brano, ma la seconda cosa per me è ancora più interessante, perché questa metonimia non è nel vento, non è nel terremoto, non è nel fuoco, in realtà non si ferma, perché quando Elia sente dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco, e dopo il fuoco la voce di un silenzio sottile, ma il testo non dice che Dio era lì. Evita persino di identificare la presenza di Dio con la cosa, come dire, il punto minimo di espressione che sarebbe adatto alla sua discrezione, la voce del silenzio. Dio non è detto, il brano ha così timore di Dio, così rispetto nei confronti del nome, che non dice è il Signore, era lì. Noi capiamo, intuiamo che si tratta di una teofania, di una rivelazione di Dio, dalla reazione di Elia. Elia si copre il volto col suo mantello e esce dalla caverna, come dire, si rimette in piedi, come dire, la presenza di Dio è sempre legata a un gesto di liberazione, dalla disperazione. Però per dire l'invisibile, qui è nominato e non nominato, è presente ma anche non presente, è visibile ma in realtà no, forse è un po' udibile ma non ne siamo neanche sicuri che si tratti davvero Dio. Quindi il testo evita ogni affermazione diretta rispetto a Dio, ogni corrispondenza diretta fra la leggerezza di questo soffio e la presenza divina, lascia come uno spazio vuoto. Elia si coprì il volto. E io credo che rispettare questo spazio vuoto, cioè non nominare Dio davvero, non volerlo identificare, non volere appropriarci del suo nome, sia l'unica via possibile per qualsiasi tipo di dialogo fra le religioni, ma io credo anche per qualsiasi via della pace. Che nessuno abbia la pretesa di fare della propria l'unica storia, anche nell'ambito della religione, proprio in nome del rispetto di questo silenzio sottile che comunque, come dire, sfugge a sua volta a ogni identificazione. Ultimo pensiero, ultimissimo. Visibile e invisibile si contendono allora gli spazi della nostra coscienza, anche della nostra coscienza religiosa, che più si allena allo sguardo, più forse si allena anche all'ascolto, più sente l'urgere di qualcosa che si sottrae, qualcosa che manca. Questo per me è il senso dell'invisibile, quasi un senso negativo, come dire, non è tutto quello che è disponibile, è visibile, c'è dell'altro. Però vorrei concludere con una scena maestosa e anche molto inquietante, quasi alla fine del Vangelo di Matteo, capitolo 25, il famoso giudizio universale, una scena inquietante perché parla del figlio dell'uomo che alla fine dei tempi tornerà sulla terra e giudicherà i buoni dai cattivi, dividerà i capri dalle pecore. Quindi il giudizio finale, il giudizio universale, un'immagine che come dire, noi soggetti secolari neanche possiamo immaginarci nel suo senso mitologico, no? Eppure nell'inquietudine di questa scena credo che qui, almeno questo è il mio pensiero, ci sia il segreto dell'invisibile, almeno per quel che riguarda l'esperienza religiosa, ma forse non solo religiosa, anche l'esperienza etica per il nostro tempo, ancora per il nostro tempo. Quindi il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria alla fine dei giorni, insieme a tutti i suoi angeli, sul trono, e separerà gli uni dagli altri, i benedetti dai maledetti. E questo ovviamente è la figura anche di Gesù, no? Che separerà i maledetti dai benedetti. E così si legge, solo una parte. Così dice il figlio dell'uomo, Gesù. Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno, Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il re dirà loro, in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose, a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ecco come opera l'invisibile nel visibile, ecco come si ama l'invisibile nel visibile. L'invisibile non è, come dicevo, l'aldilà metafisico, un regno luperuranio, ma si incarna nel visibile. E qui non solo

0: si incarna nel visibile, ma si incarna negli invisibili della storia. Secondo Matteo sono gli affamati, gli assetati, i malati, i carcerati, io aggiungerei per molti secoli anche le donne. Cioè questi invisibili sono il luogo dove si fa trovare l'invisibile, o meglio, dove l'invisibile si può amare senza tradire il visibile, amando il visibile. Quindi parlare dell'invisibile significa parlare anche degli invisibili fra di noi, ce ne sono molti. Non significa soltanto, come per Rosa, parlare dell'indisponibile contro questo dominio della disponibilità, non significa con Musil o con Calvino parlare solo del possibile dentro la realtà, non significa neanche ferire, come fa Lucio Fontana, una tela, lacerare la tela, ma anche magari guardare quello che ci sta ai suoi margini, avvicinarsi anche ai dettagli, dettagli che non si impongono perché non hanno alcun tipo di potere per imporsi, e forse iniziare ad ascoltare mentre raccontano anche la loro storia, come protesta anche contro un'unica visione, anche in questo caso contro il pericolo di un'unica storia. Grazie.
1: Avete ascoltato Religione e Cultura, incontri e approfondimenti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Ancora una notte di raid americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Ora il traffico marittimo nello stretto è quasi completamente bloccato. Distrutti i due ponti ferroviari, 14 persone sono rimaste uccise. In risposta agli attacchi USA, Teheran ha colpito con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Colpito un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mykhailovsk nel territorio di Stavropol. Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile, dice. Arrestati, ve lo ricordiamo, i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nel deposito Bovisa della Bertolini a Milano. È ancora impossibile riuscire a spegnere i due mezzi carichi di bici elettriche. Ci limitiamo a raffreddare, ma il 95% del fuoco è stato spento, lo dicono i vigili del fuoco. Comunque la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta e il comune avverte chi abita nel raggio di 2 chilometri non apra ancora le finestre. Una esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino nel Chietino. Un bimbo di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia, la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. La rete ferroviaria italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo. Comunque treni fermi questa mattina da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario, sempre questa mattina, in tutta la regione, con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Il giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Lo ha registrato il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La tua parola è per me più che ricchezza d'oro e d'argento.
1: Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. Insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti. Torbido come il grasso è il loro cuore, ma io mi diletto della tua legge. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. La legge della tua bocca mi è preziosa, più di 1.000 pezzi d'oro e d'argento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: La tua parola è per me più che ricchezza d'oro e d'argento.
3: Gloria alla tua parola, o Dio. Confido in te, non ho timore.
4: Pietà di me, o Dio, perché l'uomo mi calpesta. Un aggressore sempre mi opprime. Mi calpestano sempre i miei nemici. Molti sono quelli che mi combattono. Nell'ora della paura, io in te confido. In Dio, di cui lodo la parola. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Travisano sempre le mie parole, non pensano che a farmi del male. Suscitano contese e tendono insidie, osservano i miei passi per attentare alla mia vita. I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Non sono forse scritte nel tuo libro? Allora ripiegheranno i miei nemici quando ti avrò invocato. So che Dio è in mio favore. Lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore, in Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché mi hai liberato dalla morte. Hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza, nella luce dei viventi, o Dio.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria alla tua parola, o Dio. Confido in te, non ho timore.
0: Grande sino ai cieli il tuo amore, o Dio.
5: Pietà di me, o Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, Svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra la tua gloria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Grande sino ai cieli il tuo amore, o Dio.
3: Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Buono sei tu, Signore, e fonte di ogni bene.
1: Insegnami il tuo volere.
6: Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, in cui non è oscurità né tenebre, fa risplendere su di noi la tua luce, perché illuminati dalla tua parola camminiamo verso di te con cuore generoso e fedele. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
6: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 9 luglio.
2: Sono le 12 e 20 minuti.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È giovedì 9 luglio.
2: Sono le 12 e 54 minuti.
3: La realtà è aumentata a tal punto da rendere esigua la fantasia. E ora che non ho più niente da inventare,
4: divento uno

di tutto questo. Dalla ragione, dalla regione provincia, lontano dal torto e dalla torta di compleanno che tanto aspettavo da piccolo, lontano dal corpo, dall'anima, dall'esperienza. Non c'è limite, non c'è confine alla mia conoscenza. Sono un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico. Un giovane illuminato da una realtà, risparmio energetico come un

tremendamente solo. Uno come tanti giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Giovani illuminati da una realtà, risparmio energetico. Noi siamo giovani.

candela, tu porti il silenzio quando il vento grida, raggi di sole se il mio corpo gela, tu porti sorrisi ad una depressione, lo scudo ad un bimbo in manifestazione, tu porti il profumo ma senza indossarlo, la pelle che vibra se mi cammini accanto,

0: News.
1: Seconda notte di raid americani sull'Iran, distrutti due ponti, 14 persone uccise, 78 ferite. Teheran colpisce con missili e droni basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. La guerra in Ucraina, nella notte Kiev attacca le infrastrutture petrolifere russe prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. 4 morti ieri sera a Odessa per missili balistici russi. Domato il vasto incendio a Milano, da ieri sera divampato nel deposito Bovisa della Bertolini, la Procura di Milano apre un'inchiesta, precauzioni suggerite dal Comune per chi abita nel raggio di 500 metri. Buongiorno da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Seconda notte, come avete sentito, di raid americani sull'Iran, insomma ancora guerra tra Stati Uniti e Iran. 14 le persone che sarebbero rimaste uccise secondo il Ministero della Salute iraniano, e l'Iran risponde attaccando basi militari in Bahrain, Kuwait e Qatar. Ce ne parla Massimiliano Cocchi.
2: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'Ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Nella notte Kiev ha attaccato infrastrutture petrolifere russe, mentre ieri sera a Odessa 4 sono rimasti uccisi per un attacco missilistico russo. Ce ne parla Marco Burini.
3: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati sistemi antimissile Patriot. «Vi concederemo la licenza per produrli», gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. «Vi mostreremo come si fanno, così non potrete lamentarvi», ha aggiunto il boss della Casa Bianca, che continua a oscillare tra il leader ucraino e il boss del Cremlino. Sono come due bambini al parco che non si piacciono e cominciano a fare a botte. Ad Ankara Trump ha sfoderato il solito repertorio di battute e banalità, ma la realtà della guerra in Ucraina è complicata. Certo, l'infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni irresponsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia, ma invece di mettersi seriamente a negoziare, tutti si mettono ad armare gli eserciti, le coscienze. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari russi responsabili di attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Lo scrive sul social X il vice premier e ministro degli esteri Tajani, che denuncia: Mosca continua a utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, è un'ingerenza inaccettabile. Ed ora la pagina politica. Dopo il vertice NATO di Ankara, Palazzo Chigi, rimangono vivi temi legati ai dossier esteri. Ieri sera anche manifestazione a Napoli dei leader del campo largo, in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno Franco. Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal ministro della difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna, le spese per il riarmo diverso quella intromattina di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
1: Facciamo un passo indietro, vediamo come è andato il vertice NATO ad Ankara. Secondo l'ambasciatore Gabriele Checchia, già ambasciatore alla NATO, intervistato questa mattina da Chiara Placenti, il vertice è andato bene, ascoltiamolo.
0: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante. No. Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata. C'è stato l'atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana, di attestamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice si è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale russo.
1: Questa è l'opinione dell'ambasciatore Checchia sul vertice NATO. Chiudiamo questa pagina, apriamo la pagina della cronaca. Non risultano persone coinvolte nel vasto rogo che si è sviluppato ieri in un centro smistamento a Milano. Precauzioni per la popolazione ancora in un'area di 500 metri intorno allo stabilimento andato in fiamme. Elena Seno.
5: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa, Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. È morta una persona e un'altra è rimasta ferita. È accaduto a Casal Bordino in provincia di Chieti. Danni in diversi punti alla linea ferroviaria in Calabria. Rete Ferroviaria Italiana informa comunque che la circolazione sta gradualmente riprendendo da questa mattina. Treni fermi comunque da Battipaglia, provincia di Salerno, a Paola, in provincia di Cosenza. Sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi che si sia trattato di un atto doloso. La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato ieri a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine. Ieri c'è stato un presidio davanti al Tribunale della CGIL. Sentiamo il segretario Maurizio Landini.
6: Siamo costituiti parti civile nel processo proprio perché pensiamo che sia assolutamente necessario non solo che si faccia giustizia ma che emerga con chiarezza che non siamo di fronte a un caso individuale, siamo di fronte ad un sistema, ad un modello di fare impresa che secondo noi va contrastato e va contrastato applicando le leggi che nel nostro paese esistono a partire dalla legge contro il caporalato e soprattutto c'è bisogno che anche sul piano politico e culturale molta ipocrisia venga superata, perché che esista il lavoro nero, che esista il caporalato, lo sanno tutti. E tutti sanno che purtroppo in molti casi questa è la condizione per poter far funzionare il nostro paese. Quindi bisogna che ognuno, per la parte, per la responsabilità che ha, la faccia fino in fondo. Esserci costituiti parte civile vuol proprio dire che quello che è avvenuto non è solo un danno verso una persona, ma è un danno verso tutti i lavoratori, tutte le lavoratrici del nostro paese e, per quello che ci riguarda, anche contro i valori e i principi della nostra Costituzione.
1: Un'ultima notizia: la presidenza della CEI, profondamente vicina alle sofferenze della popolazione del Venezuela, colpito il 24 giugno da terremoti di vaste proporzioni, ha deciso di indire attraverso Caritas Italiana una colletta nazionale in tutte le chiese italiane domenica 26 luglio. Lo rende noto una nota diffusa questa mattina. È tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:18.
2: È giovedì 9 luglio.

L'ultima volta che hai saltato a scuola per sentir l'odore del pane. L'ultima volta che ti sei fidato delle luci delle lampare. L'ultima volta che hai detto basta. L'ultima volta che hai detto ancora un po'. L'ultima volta che hai pensato bene, ora c'è bisogno di uno stop.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È giovedì 9 luglio.
2: Sono le 13:35.

0: dal tuo cuore.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
2: Sono le 13:50.
3: È giovedì 9 luglio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le due, le notizie della Radio Vaticana, i titoli: nuovi attacchi americani contro l'Iran, bloccato lo stretto di Hormuz, concluso il vertice NATO in Turchia per l'Alleanza Atlantica, la Russia è una minaccia a lungo termine per la NATO, il Papa ai giovani iracheni, siate luce di pace in un tempo di guerra e instabilità. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Seconda notte di attacchi americani sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, tre persone sono morte, quasi completamente fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Fino ad ora 14 le vittime degli attacchi, i particolari nel servizio di Marina Tomarro.
3: Nuovo ordine da parte del presidente americano Trump per la seconda notte di seguito di un pesante raid sull'Iran per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. La mobilitazione delle forze aeree e navali americane si è tradotta in un massiccio bombardamento che ha preso di mira la fascia costiera dell'Iran e alcune infrastrutture interne. Secondo Teheran, due giorni di attacchi hanno causato la morte di 14 persone e il trasferimento di altre 78. Quasi completamente fermo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. Le forze armate americane hanno dichiarato di aver completato con successo attacchi mirati contro oltre 90 obiettivi militari iraniani, dislocati prevalentemente lungo le province costiere meridionali. In risposta agli attacchi USA, Teheran ha colpito basi militari americane in Kuwait e in Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Le sirene sono risuonate anche in Giordania a causa del lancio di un missile dall'Iran.
2: La nuova escalation tra Stati Uniti e Iran ha portato ad un immediato rialzo del costo del petrolio e del gas. Intanto Trump ha accusato la leadership iraniana di essere bugiarda e di considerare il cessato il fuoco finito, pur lasciando aperta la possibilità che i colloqui possano proseguire. Per capire le ragioni di questa nuova fiammata di guerra, Marco Guerra ha intervistato Luigi Toninelli del desk Medio Oriente dell'ISPI.
4: Da una parte gli Stati Uniti pensavano che attraverso il memorandum d'intesa sarebbero riusciti a ridurre il controllo degli iraniani sullo stretto di Hormuz e provano a farlo nuovamente con questi bombardamenti. Dall'altra parte l'Iran sa che non potrà prescindere dal controllo dello stretto, quindi la divergenza di posizione su quello che dovrà essere il futuro dello stretto ha portato ancora una volta a questa escalation.
5: Tutto questo avviene mentre sono proprio in corso i negoziati. A questo punto cosa dobbiamo aspettarci?
4: Dobbiamo fare una netta distinzione tra quelle che sono le solite dichiarazioni roboanti di Donald Trump e poi quello che avviene nella realtà. Quindi sicuramente è una nuova fase di tensione molto alta, ma dall'altra parte sappiamo che ci sono gli attori regionali che stanno continuando a fare tentativi di mediazione, sforzi di mediazione tra le parti, e i mediatori probabilmente torneranno ad incontrarsi.
2: La situazione in Iran presenta notevoli complicazioni per Washington, ma la Russia spera che gli Stati Uniti riescano a risolverla in tempi rapidi per tornare a fare da mediatori per il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Intanto, nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture del petrolio russe, prendendo di mira depositi in diverse regioni della Russia. E si è concluso ieri l'atteso vertice della NATO in Turchia, ma cosa è emerso davvero da Ankara? Andrea De Angelis lo ha chiesto a Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio sul Mediterraneo, Istituti di Studi Politici San Pio V.
6: Diciamo che è un risultato in chiaroscuro, perché gli attacchi di Trump, soprattutto agli alleati, sono stati numerosi anche durante il vertice. Alla fine si è ricondotto il tutto a una sorta di ricerca di unità, rivendicando il ruolo dell'articolo 5 dello stesso statuto della NATO, soprattutto prendendo una posizione in favore dell'Ucraina che gli alleati europei hanno fortemente sostenuto. Quindi si può dire che è andata bene, ma è andata bene soprattutto per l'Europa.
7: Europa e Canada pronte a investire di più, quasi a volersi parzialmente emancipare dagli Stati Uniti?
6: C'è una volontà di creare una sorta di maggiore collaborazione all'interno di singole realtà nazionali e stato nazionali, in favore, diciamo così, di una produzione, di una capacità difensiva e militare maggiormente autonoma o capace di potersi immaginare anche un po' più autonoma rispetto ovviamente agli Stati Uniti.
2: E ora andiamo a Caracas, dove è salito a oltre 3.800 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento. La presidente ad interim del Venezuela, Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro del Venezuela custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. E ora andiamo in Francia, dove Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi dell'anno prossimo. È quanto emerge da un sondaggio realizzato in Francia, secondo cui la leader di destra francese raccoglierebbe il 36% delle preferenze, con un più 4% negli ultimi 15 giorni, malgrado la condanna in secondo grado sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo. Ed ora la pagina ecclesiale. Siate luce in una oscurità che può sembrare travolgente. In un videomessaggio per il meeting dei giovani in Iraq, il Papa li ha esortati a scoprire una viva relazione con Dio per illuminare ed essere illuminati. Il Papa si rivolge a quanti sono riuniti fino a sabato in un evento organizzato a Erbil che riunisce i giovani cristiani del paese medio orientale. Sentiamo la sua voce nel servizio di Edoardo Giribaldi.
8: Siete giunti da diverse regioni dell'Iraq per ritrovarvi in un clima di fede e di comunione e prego affinché questo incontro sia per ciascuno di voi un'occasione per crescere nell'amicizia con Gesù e gli uni con gli altri. È questo l'auspicio offerto dal Papa in un videomessaggio per l'evento organizzato dall'Arcieparchia di Erbil che riunisce i giovani cristiani iracheni. Guardo a voi con fiducia perché contribuirete a plasmare la Chiesa e il mondo negli anni a venire. Come ho già avuto modo di dire, i giovani non sono soltanto il futuro della Chiesa, ma anche il suo presente. Non è sempre facile portare luce nel mondo, riconosce il Papa, specialmente nella realtà odierna, segnata da guerre e instabilità. Siate la luce di Cristo, in mezzo a un'oscurità che talvolta può sembrare travolgente. Non abbiate paura e non pensate di essere soli in questo compito. Io sono con voi, la Chiesa è con voi. Riponete la vostra fiducia in Gesù, ascoltatelo nella preghiera e attraverso la guida degli altri e lasciatevi condurre da Lui.
2: Il mese scorso è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo mese più caldo a livello globale. Ha registrato temperature record trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese. Lo afferma il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. La pagina della cultura. L'intelligenza artificiale può rafforzare i nostri errori di giudizio e alimentare la convinzione di sapere ciò che in realtà non conosciamo. È l'analisi di Walter Quattrociocchi, professore ordinario di informatica all'Università Sapienza di Roma, che alla Radio Vaticana e a Vatican News commenta l'enciclica Magnifica Humanitas. Ce ne parla Fabio Colagrande.
9: Più che gli errori delle macchine, il pericolo è la nostra crescente tendenza a delegare loro il giudizio. Secondo Walter Quattrociocchi, l'enciclica di Papa Leone XIV richiama l'attenzione su un fenomeno sempre più diffuso, l'epistemia, cioè l'illusione di possedere una conoscenza certa alimentata anche dai chatbot.
10: È aumentato impressionantemente il numero di persone che parlano di argomenti che non conoscono e cadono proprio vittime dell'epistemia, no? La malattia della conoscenza certa.
9: L'intelligenza artificiale, spiega il docente della Sapienza, può inoltre amplificare i nostri bias cognitivi, spingendoci ad accettare come vere certe informazioni solo perché ben confezionate e plausibili.
10: Stiamo rischiando veramente di rendere quasi insignificante la differenza tra conoscere e non conoscere.
9: Perché il rischio, conclude Quattrociocchi, non è soltanto affidarsi all'intelligenza artificiale, ma smettere di esercitare la nostra.
2: Un'ultima ora di servizio, veniamo in Italia. La circolazione dei treni sta gradualmente riprendendo sulla linea tirrenica in Calabria. Dai primi accertamenti emerge l'ipotesi di un atto doloso con danni da taglio dei cavi elettrici, rubati anche cavi in fibra ottica per le comunicazioni ferroviarie. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Bruno Orti, da Luca Collodi. Grazie per l'ascolto. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3.
11: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

canzone premio Oscar direttamente da Arturo, Arthur Steam, Christopher Cross, e nel pomeriggio parliamo anche di animali, i nostri amici animali, gli animali italiani che pare che siano i più fuggitivi d'Europa. C'è questa strana classifica dei cani che a sorpresa scappano di più dalle proprie case, dove magari si trovano anche bene, no? La famiglia li accoglie in maniera eccellente, sono i più amati anche della casa, forse più degli esseri umani, però i cani si allontanano spesso dal loro ambiente domestico, cioè tendono a fuggire, e tra loro ci sono particolari razze di cani che si trovano sul podio di questa indagine, e spunta un dato inaspettato, cioè i cani amano la fuga molto più dei gatti. Di solito potrebbe essere una prerogativa del gatto andarsene in giro, abbandonare la casa, però secondo me il gatto sempre torna poi per mangiare, perché sa dove trovare la pappa e quindi ritorna spesso a casa. Però i cani scappano dal proprio ambiente domestico per il 43% in più rispetto ai gatti, e il 50% degli smarrimenti accidentali di tutta Europa viene proprio nel nostro paese. A confermarlo è questa ricerca che ha analizzato i dati reali di migliaia di pet che sono stati tracciati in tutta Europa tra marzo e maggio di quest'anno, registrando oltre 4.000 uscite dalla zona sicura di casa. Di queste ben 2.000 sono avvenute nella nostra bella penisola, seguono Francia al 30% e Germania 8%. Allora, parliamo dello stile di vita e delle razze dei pet in fuga in particolare. Quello che emerge da questa ricerca, da un'azienda specializzata nello sviluppo di microchip per il monitoraggio e la sicurezza dei nostri amici cani e gatti, è un ritratto inaspettato che smonta poi alcuni luoghi comuni. Ad esempio, ciò che decreta la propensione alla fuga non sono l'età o il sesso dell'animale, ma il suo stile di vita, nel caso dei cani anche la taglia. Gli animali abituati a vivere principalmente all'aperto tendono a superare i confini 3 volte più spesso rispetto a quelli da appartamento, e registrano una media di oltre 8 allarmi contro in meno di 3 di chi vive tra le mura di casa. Tra i cani poi la taglia conta molto, perché gli esemplari che superano i 20 kg, quelli dalla grossa stazza praticamente, fanno registrare una media di allarmi 4 volte superiore ai cani mini sotto i 5 kg. Anche l'eterna sfida tra cane e gatto riserva questa controtendenza di solito, perché i cani scappano il 43% in più, l'abbiamo detto, rispetto ai gatti, e dimostrano decisamente di essere più irrequieti nel gestire il perimetro dello spazio domestico. Vediamo le razze più fuggitive. Pare che tutto dipenda direttamente dal DNA, dalle abitudini degli animali in maniera innata. In cima alla lista dei più dinamici, cioè quelli che sono un po' più dispettosi in quanto tendono a scappare, sono i cani da pastore o da lavoro, come il Border Collie, il Jack Russell e il Siberian Husky, guidati da questo bisogno appunto di esplorare, di andare in movimento, di indipendenza, quindi magari anche in un recinto, comunque in un giardino, pur se ampio, hanno la tendenza, diciamo, a scappare da casa, a andarsene via. Sul fronte felino le medaglie d'oro della fuga vanno al siamese e al Maine Coon, che sono gli aristocratici del mondo animale con questa identità territoriale molto marcata, che sono impegnati anche a difendere e ampliare i confini del proprio perimetro di casa. Allora, ci sono anche gli orari, questa è una curiosa indagine anche sugli orari in cui i cani, attenzione, i gatti scappano di più. Il dato sull'orario è quello che sorprende di più, anche se si potrebbe pensare che le fughe avvengono maggiormente di notte durante la confusione del weekend, i dati raccontano il contrario, cioè i cani amano la stabilità notturna. Appena il 7% degli allarmi scatta tra le 22 e le 6 del mattino, cioè quando dormono non li schioda nessuno. Si muovono soprattutto di giorno, con un picco alle 8 del mattino e una seconda ondata all'ora di pranzo. La fuga è dunque una questione di routine domestica legata a quei momenti in cui la vita di famiglia si mette in moto e la guardia degli umani magari cala, e quindi, non vedendo il cane o il gatto impegnato in qualcosa, loro ne approfittano per fuggire. Gli smarrimenti più frequenti, allora, a livello geografico in Italia la mappa delle fughe si concentra al nord, che da solo copre la metà delle segnalazioni del nostro paese, con il Veneto in testa, seguito da Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Liguria. Insieme alla Francia, lo dicevamo, il nostro paese rappresenta l'80% degli allarmi europei. Tra poco vi daremo anche delle dritte, grazie anche a questa azienda di microchip, su cosa fare se il nostro amico domestico a quattro zampe si allontana, perché poi magari inevitabilmente ci facciamo prendere dal panico e nell'immediato non sappiamo come agire. Ve lo spieghiamo tra poco. Intanto la canzone di Conan Gray in arrivo si intitola The Best.

0: col mio DNA.
1: Gabri Ponte Giovanotti su Blu 2000, DNA, proprio come il DNA che porterebbe gli animali, l'abbiamo detto, in particolare i cani, a scappare dal proprio recinto domestico, dalla propria abitazione. Allora, cosa fare nelle prime ore se il proprio amico a quattro zampe si allontana? Beh, non facciamoci prendere dal panico, perché le prime ore diventano davvero una corsa contro il tempo in cui la lucidità manca da parte del proprietario, anche la gestione del panico sono molto importanti. La prima regola è mantenere la calma assoluta. So che non è facile, però anch'io ho avuto un cane, quindi so cosa vuol dire, insomma, gestire le situazioni di emergenza dei nostri amici animali. Evitare di rincorrere comunque l'animale correndo o urlando, perché è un errore comune che evoca nell'animale stesso, proprio cane o gatto che sia, l'idea di un gioco, un senso di forte panico, spingendolo ancora ad allontanarsi anche di più se insomma si presenta l'occasione. Decisamente più utile invece cercare di ricordare il punto esatto dell'ultimo avvistamento, magari qualcuno potrebbe aiutarvi nel quartiere o qualche vicino per fare diciamo una sorta di punto delle ricerche, lasciando sul posto anche un capo d'abbigliamento o un gioco familiare che possa fare da faro olfattivo se l'animale decidesse di tornare sui propri passi. Infine, mentre si pattuglia la zona, è fondamentale allertare immediatamente i canili, i gatti e i veterinari della zona, ma poi la cosa principale è che il cane abbia il microchip per poter essere individuato in qualsiasi modo e circostanza, quindi anche lì si va sul sicuro con la mappatura del proprio pet, del proprio amico a quattro zampe. Questo è quanto anche per quanto riguarda questa indagine molto curiosa che vi abbiamo riportato nel pomeriggio di Blu 2000. Buon giovedì a tutti voi, naturalmente scriveteci a diretta @radioinblu.it, e adesso la canzone dei The Script.

questa canzone dei The Script siamo ritornati al 2011. Tra poco parleremo invece di novità discografiche, un disco che poi farà parte della nostra, vostra vita musicale su Blu 2000 la prossima settimana e di cui circola anche il video nelle ultime ore. Attenzione, abbiamo parlato di lui proprio ieri alle parole dell'estate, Justin Bieber, che è stato contattato per essere protagonista dell'intervallo dei mondiali dell'ultima partita nell'Halftime.

Questa è la mia vita, Luciano Ligabue su Blu 2000, nel pomeriggio in cui parliamo anche di U2. Sono loro in primo piano in questo periodo con la nuova, uscita discografica. Nelle scorse settimane sono circolate alcune immagini che li ritraevano proprio in Città del Messico per le riprese del videoclip del nuovo brano della band. È un singolo dal titolo Street of Dreams che finalmente è stato pubblicato insieme al video ufficiale. Si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album in studio. Il titolo non è ancora stato annunciato dell'album completo e sarà il primo album dopo 9 anni, la cui pubblicazione è prevista nel corso di quest'anno. Videoclip del brano che è stato girato, come dicevamo in precedenza, quindi date un occhio a questo videoclip a Città del Messico lo scorso maggio. Le riprese vicino a Plaza Santo Domingo che hanno attirato una grande folla di fan, ovviamente nonostante il maltempo imminente. C'è una piccola curiosità legata proprio alle riprese del videoclip, perché tuoni e pioggia hanno inaspettatamente causato il guasto di un generatore e una famiglia del posto ha accolto i 4 membri della band nel proprio appartamento per consentire loro di finire le riprese dal loro balcone di casa. E c'è grande attesa ovviamente per scoprire la nuova bella musica degli U2. Qui su Blu 2000 ne sentiremo parlare, ovviamente la ascolteremo questa canzone già dalla prossima settimana, come se non ci fosse un domani, direi. Quindi insomma, le belle novità non ve le facciamo mai mancare per quanto riguarda questi grandi artisti internazionali. Allora, buttando un occhio sulla nostra scaletta, c'è una cosa importante per avere un po' di ombra nella vita e anche nelle nostre città, ovvero gli alberi. Ne parliamo tra poco.

Decisamente ci portiamo avanti verso la prossima ora in cui parleremo di classifiche, anticipando il tutto con una classifica molto particolare che ha a che fare con le nostre città italiane, quelle con più alberi fondamentali, i polmoni verdi nelle nostre città, anche per respirare meglio, per avere un po' di ombra, per ripararsi dalla calura estiva. Allora, ci siamo accorti tutti che le estati, ovviamente come quella che stiamo vivendo, sono sempre più calde, che stare magari sotto gli alberi ci dà un leggero sollievo grazie all'ombra e alla umidità. In realtà gli alberi sono più importanti di tutto ciò ed è stata stilata anche una classifica delle città con più alberi nel nostro paese. Si è notato che secondo i dati dell'Istat sul verde urbano, le città con più alberi accumulano meno calore, riescono a limitare il caldo estremo, risultando anche più vivibili e attrattive. Quindi vediamo insieme quali sono le città con più alberi nel nostro paese. È Modena a detenere il record con 117 alberi ogni 100 abitanti, seguono Trieste e Cremona, le altre due città dove gli alberi sono di più degli abitanti praticamente. Gli alberi censiti sono stati quelli dei parchi, delle strade, dei giardini, ma anche delle aree verdi comunali cittadine. Tutte le altre città in questa classifica speciale purtroppo hanno meno di un albero per abitante. Al quarto posto troviamo Mantova con 94 alberi ogni 100 abitanti, seguita da Brescia e da Cosenza. Tutte le grandi città hanno meno di mezzo albero a testa, decima in classifica. In questa classifica troviamo Torino, che è la più alta tra le metropoli, con quasi 43 alberi ogni 100 abitanti. E poi attenzione, perché seguono Bologna in 42esima posizione, Milano che è 51esima, Roma, Genova, Napoli al 98esimo, addirittura penultima con poco più di 4 alberi ogni 100 abitanti. L'ultima in classifica, quella dove non trovi praticamente un albero neanche a pagarlo, è Siracusa. Purtroppo con meno alberi si accumula più calore in città, quindi il cemento e l'asfalto è di più la situazione, quindi trasformano le nostre strade in grandi batterie termiche che rilasciano questo calore anche la sera, lo sappiamo, dove non c'è più sole. Questo è il motivo per cui tra notte e giorno non c'è più questa forte escursione termica prevista. Sicuramente i condizionatori non aiutano a rinfrescare l'aria e i palazzi alti causano questo cosiddetto effetto canyon, che riduce anche le correnti e quindi il vento che potrebbe disperdere il calore anche lì latita. Inoltre gli alberi, lo sappiamo, rilasciano ossigeno, assorbono dall'aria diversi inquinanti, tra cui il particolato, gli ossidi di azoto, l'ozono, il biossido di zolfo. Quindi questo porta benefici sia sul piano respiratorio che su quello cardiovascolare, però diciamo che non tutte le città purtroppo sono attrezzate per questo lato green del verde urbano. Però ripetiamo che ci sono delle città virtuose in questo senso. La prima in assoluta, dove domina diciamo con i suoi alberi, è Modena.

0: canzone di Texas, Inner Smile, del 2000, era l'estate se non sbaglio. A proposito di canzoni a tema estivo, mi ricordavo quella di Negramaro dal titolo Estate, però mi era sfuggita effettivamente nella mia memoria, queste le vibrazioni. In una notte d'estate, era il 2003.
1: Baciami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dell'Air Force One, che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice di Ankara. La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe, intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione da l'Italia di due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio.
2: La scorsa notte l'esercito di Kiev ha preso di mira raffinerie e depositi di carburante nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Invece i comandi militari di Mosca bombardano le città. Ieri sera almeno 4 morti e 6 feriti a Odessa per un attacco con missili balistici, per difendersi dai quali Zelensky chiede agli alleati i sistemi antimissile Patriot. Vi concederemo la licenza per produrli, gli ha detto ieri Trump al vertice NATO. Infornata di aiuti miliardari a Kiev decisa dalla NATO non è piaciuta a Mosca. Sono decisioni responsabili. L'Europa si prepara a un conflitto armato con la Russia. Marco Burini, linea allo studio.
1: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno. Un'iniziativa realizzata da Caritas Italiana per mostrare solidarietà a chi ha perso tutto, ma anche un momento di preghiera comune, dice il presidente della CEI, il cardinale Zuppi. È ormai domato il vasto incendio che ieri sera è divampato nel deposito Bovisa di BRT a Milano. Cautela ancora per oggi per la popolazione che vive nell'area interessata dal rogo nel raggio di 500 metri.
3: È di fatto domato il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa Milano. Sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area interessata dal rogo. Due mezzi carichi di bici elettriche bruciano ancora, fanno sapere i vigili del fuoco, ma vengono tenuti sotto controllo. Dai primi rilevamenti sulla qualità dell'aria effettuati da ARPA Lombardia sul posto non si evidenziano valori critici per gli inquinanti e dopo ulteriori analisi il Comune di Milano nell'ultimo aggiornamento ha ristretto da 2 km a 500 metri l'area interessata da precauzioni. Si chiede di non utilizzare spazi verdi pubblici, di evitare attività fisica all'aperto, di non consumare verdura coltivata su balconi negli orti e per le scuole di evitare l'utilizzo di spazi all'aperto. La procura ha intanto aperto un'inchiesta da chiarire le cause delle fiamme che secondo le prime informazioni sarebbero partite da un container e si sarebbero poi propagate alla struttura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,74% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: dritte al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori del nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni, in questo pomeriggio giovedì, e oggi vogliamo parlare di un libro dedicato alla Vergine Maria dal titolo Il Mistero di Maria, il cui autore è Don Fabrizio De Toni, sacerdote, studioso e un appassionato divulgatore, e proprio con lui vogliamo vedere e spiegare questo libro, che è un'opera che ci invita a guardare oltre i colori e le forme per scoprire come i grandi artisti abbiano saputo raccontare attraverso la bellezza il mistero della Madre di Gesù e il suo ruolo nella storia della salvezza. Benvenuto Don Fabrizio.
2: Carissimo Suor Emanuela, eccomi qua. Chiedo scusa di questa voce, ma è la mia, non è proprio artistica, ma è una bellezza strepitosa, ma è la mia. Prego.
1: Ecco, grazie Don Fabrizio per aver accettato l'invito. Spiegaci un po' com'è nata l'idea di scrivere Il Mistero di Maria nell'arte.
2: Dunque, diciamo che non è una cosa nata a tavolino, quindi è stato commissionato dall'AVE, che è la casa editrice dell'Azione Cattolica, per la quale ho lavorato 6 anni, non solo per la casa editrice ma per la CI nazionale. Quindi abbiamo fatto un modulo formativo Arte e Catechesi, ricordo alcuni anni fa, nella casa San Girolamo a Sbello, che è un polmone, una sorta di polmone spirituale per l'Azione Cattolica. Ho condotto questa 3-4 giorni formativa con Veronica Rossi, che è un'associativa, una perugina laureata in beni culturali, e quindi abbiamo sistemato degli appunti secondo le richieste della casa editrice. Ne è venuto fuori un testo meditativo, ecco, formativo.
1: C'è stato un episodio, un'opera che vi ha ispirato particolarmente?
2: Io faccio fatica, insomma, a trovare, come dire, delle preferenze, no? Andare delle gerarchie, ma una delle opere che mi stanno proprio nel cuore è La Visitazione del Pontormo, che è un capolavoro del Rinascimento, no? Che trascende, secondo me, i tempi. Poi ha un colore, un blu petrolio che è inimitabile. Quindi i contenuti e poi la fattura, ecco, dell'opera d'arte del Pontormo, ubriaca letteralmente di bellezza.
1: Titolo Il Mistero di Maria, questa parola mistero, qual è secondo lei il mistero più profondo di Maria che l'arte riesce a raccontare?
2: Dunque, ci sono tante facce, no, di questo mistero, che ne so, la donna dell'ascolto, la madre, la serva libera e obbediente, l'umile. Sono infinite, no, le facce del mistero. Per me il mistero lo prendo come lo presenta Odo Kaser, che è un grande liturgista, un benedettino, uno dei padri, no, della riforma liturgica. Il mistero è Dio, è Gesù Cristo, è la bellezza, lo stato puro, il mistero, la santità. Perciò il mistero è Maria, ecco. Se posso aggiungere qualcosa, i padri, soprattutto Sant'Agostino, nei Vangeli evince, come dire, la generatività di Maria, la generatività che nasce dall'ascolto, ecco, il mistero dell'ascolto, il mistero generativo, proprio perché Maria ospita il cuore nella mente, ospita il Logos, ospita il Verbo, la parola. Questo, come dire, questo Verbo si trova tanto a suo agio che prende, possiamo dire, esprimendosi così in termini un po' poetici, un po' teologici, prende dimora, no? Prende carne da questo grembo. E quindi Maria, da uditrice, ecco, donna dell'ascolto, vedi come si combinano, no? Le facce del mistero, diventa generatrice della parola e madre.
1: Lungo i secoli tanti artisti hanno sentito il bisogno di rappresentare la Vergine Maria. Secondo lei perché e che cosa cercavano nella Vergine?
2: Dunque, cercavano appunto il mistero, ecco, la sua relazione con il mistero e con la bellezza. Perciò quello che ti ho detto appunto dell'uditrice, della generatrice, è uno dei punti, come dire, che maggiormente li ha attratti, che hanno cercato di raccontare, no? pensate che non so, San Bernardo, ma che un po' sostiene l'ispirazione degli artisti, dice tutto il cosmo, no? Gli artisti compresi, potremmo parafrasare noi, no? È in attesa di questo sì, di questo ascolto che diventa un ascolto obbediente, obaudire, no? Ascolto e poi un ascolto, come dire, pratico, che arriva all'adesione, no? E questo mistero di Maria poi è imitabile in qualche modo per grazia, no? Chiunque ascolta le mie parole e le mette in pratica diventerà per me fratello, sorella e madre, come Maria.
1: C'è un'immagine tra quelle che lei analizza nel libro che ogni volta che la contempla è motivo di commozione, per quale motivo?
2: Dunque, direi che una delle immagini che mi colpisce di più è Le Soleil au Ventre del 1984 di Jean-Marie Pirot, conosciuto come Arcabas, questo grande artista francese che ha lavorato anche in Italia, no? E mi commuove perché in realtà questa immagine, lui non l'ha pensato come un'immagine mariana, rappresenta la figlia che dopo una serie di aborti spontanei è riuscita a rimanere incinta. Questo l'ho saputo proprio per vie dirette dalla figlia stessa, no? Dice via via via andiamo nell'atelier e ti raffiguro, no? Mi fai da modella. E diciamo che questa ne viene fuori una giovane donna in una specie di casta nudità davanti alla quale qualcuno anche si scandalizza, eretta, no? E appoggia con tanta dolcezza, con un sorriso sulle labbra, le sue mani in questo grembo, no? Che è gravido di luce dorata. E questa immagine, ripeto, che come dire, un'immagine che viene fuori dal mondo familiare, della relazione stretta di Jean-Marie Pirot, viene utilizzata spesso, insomma, nei percorsi di arte e catechesi in questa chiave mariana. Qui non c'è niente da scandalizzarsi, anzi è il mistero dell'incarnazione che esplode.
1: Allora, Don Fabrizio, noi viviamo in un'epoca che, come sai, è un'epoca veloce, molte volte distratta, non ci soffermiamo bene a guardare le cose, nemmeno a meditarle, a contemplarle. Cosa può dire Maria all'uomo contemporaneo attraverso l'arte?
2: Ecco, io un po', se mi permetti, proverei a ribaltare e modificare la tua domanda, no? Perché in realtà la domanda che adesso faccio è un po' come dire anche la tua, credo, no? Cioè, direi così, cosa può dire Dio, ecco, comunicare, rivelare attraverso la bellezza del volto, della storia, anche delle rappresentazioni artistiche di Maria, no? Che cosa può dire? E dietro tutta questa domanda, diciamo, c'è quello che io chiamo, ecco, qui faccio un po' più il teologo che il divulgatore, che chiamo, che insomma sono altri ben teologi più, come dire, ragguardevoli e autorevoli di me, che chiamo incarnazione collettiva, no? Cioè il figlio, oltre che assumere la sua natura, la natura umana, il verbo assume il tempo, assume la storia, assume il cosmo, assume l'umanità di sempre, quindi tutto diviene, come dire, via, vettore per comunicare la sua bellezza, il suo mistero, compreso questa strada, no, della bellezza, via pulcritudinis, e quindi le forme, i colori, la presentazione, la luce, e tutte queste narrazioni artistiche di Maria diventano spettacolo, insomma, la teofania di Dio. E penso che questa cosa, uno scenario, tu dici, veloce, certamente, ma anche inselvatichito, homo homini lupus, no? Questo genere di raffigurazione non sono cose solo museali, no? Possono diventare una protesta, un contributo importante per aprire, riaprire uno sguardo di speranza, una prospettiva di fraternità, no? Ecco, questa in qualche modo la madre continua a essere madre che riconcilia i suoi figli.
1: C'è un messaggio mariano che lei ritiene particolarmente urgente per le famiglie e soprattutto per i giovani oggi?
2: Appunto, questa postura, come ti dicevo, no? di ascolto, qui chiaramente occorre rallentare, imparare l'arte dello stupore, di un occhio intelligente, di un cuore anche intelligente, no? Che va in profondità, mettere in moto tutti i sensi, perché l'arte, Maria compresa nell'arte, cioè comunica il senso, la verità. Non c'è niente di più attraente, di più erotico, di più convincente, di affascinante del senso, della bellezza con la B maiuscola. E chiaramente qui diventa una festa per i sensi, no? E riparte la vita, riparte con fiducia, con orientamento, con bellezza, appunto.
1: Don Fabrizio, durante la stesura del libro ha scoperto qualcosa di nuovo su Maria che ha toccato anche la sua vita personale e sacerdotale?
2: Dunque, se qui mi parli appunto di un messaggio, direi che in qualche modo mi piace, ecco, io sono un po' un tipo perfezionistico, sai, un po', come dire, devo tenere sotto, tutto sotto controllo. Mi incanto, perché ho questa sensibilità per l'arte, quindi mi stupisco, rallento anch'io, no? Divento meno predatorio con la mia attività pastorale, sempre superattivo, eccetera, eccetera, no? Quindi vien fuori che c'è, come dire, nelle raffigurazioni di Maria, c'è questa madre che loda, che ringrazia, no? Che canta il suo Magnificat, e qui mi piace davanti a questa raffigurazione imparare la gratitudine, e imparando la gratitudine imparo anche, come dire, la gratuità, ecco, quindi il mio servizio pastorale diventa meno così frenetico, diventa più autentico, no? E anche più libero e liberante.
1: Grazie. Don Fabrizio, ultima domanda prima di salutarci. Se Maria, secondo te, potesse rivolgere una parola al cuore di ciascuno di noi questa sera, quale pensi che sarebbe?
2: Allora, entro in alleanza un po' con Maria, no? E lascio agli ascoltatori e poi chi avrà curiosità e voglia, insomma, di fare questi percorsi, lascio a loro di cogliere Tra le tantissime parole che Maria consegna nell'arte, no? Di cogliere quella che fa per loro. E se mi permette, un po' venale, non so, acquistate questo libro, leggetelo, entrate nelle chiese, frequentate i musei, in queste gallerie d'arte, di bellezza, no? Perché Dio, o meglio, la madre, appunto, Maria, che duetta, che danza con Dio, che coopera con Dio, vi incuriosisce, vi trascina dentro questa bellezza, tant'è che poi la vita, come dice Guardini, a un certo punto incomincia ad essere una vera opera d'arte. Quindi lo lascio a chi ascolta, insomma, di indovinare, di cogliere, di catturare la parola mariana che è più, come dire, che è più benefica, più preziosa.
1: Don Fabrizio, ti faccio una provocazione, o meglio ti chiedo. Santa Teresa di Gesù Bambino diceva che Maria era più madre che regina. Ma secondo te cosa vedi in Maria attraverso l'arte? Una madre, una regina, una donna di fede, o semplicemente una presenza che continua ad accompagnare l'umanità e continua ad accompagnare ogni uomo, ogni donna singolarmente?
2: Sì, appunto, io ho un po' una visione, cioè, un po' che inglobante, no? Più che gerarchica, eccetera. Certo che questa radice della madre, che sotto una radice un po' di ascolto, mi affascina sempre di più. Chiaro, Maria, secondo il testamento, no? Di Gesù sulla croce, Maria è madre per tante ragioni, madre anche perché lì proprio gli allarga il grembo, no? Giovanni ci rappresenta, quindi ci sono un sacco di raffigurazioni, per esempio, di Maria col grembo, ancora prima di diventare madre, col grembo gonfio, o comunque con un manto, per esempio, ampio, con questo, con quello, come dire, noi siamo sotto la sua compagnia, no? Lei apre la strada, ci accompagna, addolcisce un po' lo scambio, no? Relazionale, ci riconsegna il figlio.
1: Allora io ti ringrazio, Don Fabrizio, per questo momento, per averci veramente fatto assaporare la bellezza della Vergine Maria attraverso l'arte e ad averci incuriosito. Anche io invito i nostri radioascoltatori a leggere questo libro, che è un volume davvero piccolo ma veramente molto profondo. È disponibile in tutte le librerie digitali e anche nelle librerie. E questo libro, dal titolo Il mistero di Maria, un dialogo tra arte e sacra scrittura, edizioni Ave. Grazie Don Fabrizio per essere stato con noi.
2: Figurati, grazie a te, cara.

E dopo questa piccola pausa musicale, anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento di Dritti al Cuore, il programma della Radio Vaticana dedicato all'arte, alla cultura e alla spiritualità, ma il viaggio continua e lo fa attraverso la musica. Nell'anno dell'ottocentenario francescano ho scelto di lasciarvi con una playlist di brani ispirato a San Francesco, patrono d'Italia, e ai suoi scritti. Parole diventate musica, capaci ancora oggi di parlare al cuore, di seminare pace, speranza e fraternità. Vi auguro che queste melodie possano accompagnarvi lungo la giornata, o meglio lungo il pomeriggio, regalando un momento di serenità e invitandoci tutti a riscoprire la bellezza di un cuore aperto a Dio, agli altri e al creato. Grazie per avermi fatto compagnia anche oggi. È sempre una gioia entrare nelle vostre case, nelle vostre automobili, nei vostri luoghi di lavoro e condividere con voi questo tempo di riflessione, di ascolto, tempo di amicizia. Io vi aspetto martedì prossimo con una nuova puntata di Dritti al Cuore. Fino ad allora continuate a seguire la programmazione di Radio Vaticana e restate sintonizzati con noi. Da parte mia vi lascio un abbraccio e un saluto e l'augurio di custodire sempre la pace nel cuore e di essere testimoni di pace e di speranza. Buon pomeriggio!

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Tirachille Dolfini. Ancora raid degli Stati Uniti sull'Iran, almeno 14 morti nel mirino, due ponti ferroviari, e non si è fatta attendere la risposta di Teheran, che ha colpito basi militari americane in Bahrain, Kuwait e Qatar.
2: Abbiamo ridotto la capacità militare iraniana di minacciare il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano giustifica così in una nota i raid aerei che in due notti hanno colpito decine di obiettivi nelle città costiere del sud e fatto, secondo il Ministero della Salute, 14 morti e 78 feriti. Se colpite, sarete colpiti, aveva scritto sui social il presidente del Parlamento Ghalibaf, poco prima che Pasdaran sparassero i loro missili contro le basi americane in Bahrain e in Kuwait. Non è chiaro però se abbiano centrato i bersagli o siano stati abbattuti. Ora bisognerà capire se quella che seguirà sarà una nuova escalation e la fine di ogni negoziato di pace come minacciato da Trump, o se invece la diplomazia prevarrà e i negoziatori torneranno a trattare. Questo mentre nella città santa di Mashhad, dopo un funerale durato 6 giorni, è stato sepolto il corpo dell'ayatollah Ali Khamenei. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe. Intanto Mosca si scaglia contro l'espulsione dall'Italia di due addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Dibattito aperto sull'esito del vertice NATO di Ankara, con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina e su che tipo di armi inviare a Kiev, a soddisfazione di Gabriele Checchia, già ambasciatore presso l'Alleanza Atlantica e il Libano.
3: Nel complesso mi è sembrato un vertice positivo, anche se è partito con un'atmosfera non incoraggiante.
4: No.
3: Le prime esternazioni del presidente Trump all'arrivo ad Ankara non lasciavano spazio a particolare ottimismo. Invece poi nel corso della giornata la situazione è migliorata. C'è stato l'atteggiamento, diciamo, del vertice dell'amministrazione americana di apprezzamento per l'alleanza in quanto tale, un ribadito impegno americano a restare nell'alleanza. Questo vertice si è andato bene per l'impegno congiunto di tutti gli alleati, ovviamente per il ruolo, diciamo, di facilitatore che ha svolto il segretario generale russo.
1: La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto dello scorso 24 giugno, un'iniziativa che sarà curata da Caritas Italiana. Danni riconducibili ad un atto doloso in diversi punti della linea ferroviaria in Calabria. Stamani treni fermi da Battipaglia a Paola, disagi sul traffico su rotaia in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limitazioni della percorrenza. La circolazione sta gradualmente riprendendo, problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,91%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
6: La bellezza del nostro cristianesimo sta nel fatto che ovunque c'è il cristianesimo, in qualche maniera ci sono case di Maria. Luoghi speciali, luoghi mariani, santuari, luoghi dove si manifesta in maniera forte non soltanto la devozione della gente, ma misteriosamente la presenza della Madonna, che dispensa grazie, dice di essere lì presente. E tutte le storie che costellano un po' la tradizione di tanti santuari, di tanti luoghi, perché è nata questa devozione, come è arrivata questa statua qui, o come un quadro a un certo punto diventa il punto di riferimento di un popolo, eccetera. In realtà, se noi andiamo a cercare la vera motivazione, dovremmo dire che ovunque ci sono i figli, inevitabilmente c'è la madre. Ecco perché ognuno di noi ha sempre avvertito in maniera forte la presenza di Maria come una presenza materna. E questa sera vorrei partire proprio da questo, cioè cercare di dire ad alta voce qual è la grande differenza, cioè lì dove c'è Maria, lì dove noi sperimentiamo la presenza di Maria, come in questo luogo, che cosa c'è di diverso? E soprattutto i Vangeli ci aiutano a capire che cosa c'è di diverso, anche perché questa sera non vorrei annunciarvi nulla di mio, nessuna mia idea. Ho pensato però che il Vangelo potesse venirci in aiuto, potesse aiutarci a illuminare un po' questa domanda. Se Maria è qui e noi sappiamo che misteriosamente opera in questo luogo, in che modo opera Maria? Qual è la sua grande particolarità rispetto a qualsiasi altro luogo, a qualsiasi altra devozione, a qualsiasi altro affetto che noi possiamo sperimentare nella nostra vita e nella nostra esperienza di fede? Ecco, per poter rispondere a questa domanda, in realtà, dobbiamo andare al Vangelo di Giovanni. Ed è proprio all'inizio della vita pubblica di Gesù, in quel famosissimo brano delle nozze di Cana, che noi capiamo in qualche modo come agisce Maria e qual è la sua presenza da quel momento in poi in mezzo alla gente, in mezzo al popolo, in mezzo ai suoi figli. In quella particolare scena del Vangelo di Giovanni, in realtà nessuno ancora sapeva chi era Gesù. Gesù va a questo matrimonio, va insieme ai suoi discepoli, è presente anche Maria, ma in realtà tutti percepiscono che Gesù è semplicemente il figlio di Giuseppe a quella festa. Nessuno di loro può immaginare che in realtà stava per cominciare la sua esperienza di vita pubblica, colui che tutti poi avrebbero riconosciuto come il figlio di Dio. La genialità del Vangelo di Giovanni sta nel fatto che, collocando quel miracolo all'inizio della vita pubblica di Gesù, fa sì che poi l'ultimo miracolo sia sotto la croce, dove ritroviamo di nuovo Maria, a chiudere tutta la parabola della vita pubblica di Gesù. E pensate a come Giovanni costruisce tutto il suo racconto, ad esempio iniziando con il dire che il primo miracolo che Gesù opera è l'acqua che viene cambiata in vino. Qual è l'ultimo miracolo che Gesù opera? Il vino che viene cambiato in sangue, cioè l'Eucaristia. Allora, in mezzo a questi due miracoli c'è tutta la vicenda di Gesù. E in mezzo a questi due miracoli noi troviamo, misteriosamente, anche la presenza di Maria. La troviamo all'inizio e la troviamo sotto la croce, ma ci arriveremo. Perché è importante questo racconto? E perché è importante per capire anche la preziosità di questo santuario, del vostro riunirvi come popolo a festeggiare Maria? Perché la gente sente affetto, non semplicemente nei confronti di una statua, ma in ciò che ricorda quella statua, cosa rappresenta quella statua, che è un po' il segno tangibile di una maternità che è in mezzo, di una madre che è in mezzo al suo popolo, di una madre a cui possiamo rivolgerci, di una madre a cui possiamo chiedere aiuto, di una madre che sappiamo esserci soprattutto quando abbiamo più bisogno. In quel particolare episodio del Vangelo, in realtà le persone presenti non domandano nessuna grazia a Maria, perché la festa si sta svolgendo e tutti sono presi dalla festa. Che cosa rappresenta la festa? Rappresenta la vita. E certe volte noi siamo presi dalla vita e non ci accorgiamo nient'altro se non di che cosa, delle preoccupazioni di ogni giorno, di quello che viviamo, di come dobbiamo arrivare alla fine del mese, dei nostri litigi, delle nostre gioie, delle nostre speranze. I nostri occhi sono occhi che vedono in questo momento della nostra esistenza, non hanno profondità. A volte noi ci lasciamo prendere la nostra vita, l'attenzione della nostra vita, soprattutto da quello che stiamo vivendo in questo momento. E non ci facciamo domande più grandi, ad esempio se abbiamo le forze di andare avanti, se stiamo perdendo le motivazioni, se ad esempio quel modo particolare di essere famiglia ci condurrà lontano oppure metterà in crisi quella famiglia. Perché noi siamo degli esseri che a volte si stancano, perdono la strada, cadono, sono incoerenti, tradiscono, falliscono. A volte noi non ci accorgiamo di essere delle persone che finiscono le scorte di motivazioni, le scorte di speranza. E sapete, quando una persona non ha più speranza, non riesce ad andare avanti. Peggio ancora, quando una persona non avverte più gioia in quello che sta vivendo, non riesce più a vivere bene quello che c'ha davanti. E in quel momento, mentre tutti hanno gli occhi attenti alla festa, Maria è l'unica ad accorgersi che sta per scoppiare una tragedia, e cioè che quella festa sta per essere rovinata dal fatto che il vino è finito. Nessuno si accorge di questo, solo Maria se ne accorge. Come possiamo definire questa sua attenzione? La possiamo definire un amore preventivo. Maria si preoccupa prima che succeda una tragedia, prima che succeda un problema, prima che le cose possano diventare drammatiche. Noi siamo abituati a pensare: ho un problema e vado da Maria, ho un problema e chiedo l'intercessione di Maria. No, amici, questo è sbagliato. In realtà, prima ancora che noi ci accorgiamo di questo problema, abbiamo già gli occhi suoi su di noi. E questo, anche se non riusciamo a dirlo così come lo sto dicendo io questa sera, se non lo diciamo ad alta voce, tutti abbiamo la sensazione di essere amati con un amore preventivo. Questa è la prima grande differenza che rende Maria unica nel suo genere. Cioè, anche quando noi ci mettiamo a pregare e non sappiamo che cosa domandare, o domandiamo delle cose che sono banali e che non sono le cose essenziali, siamo certi che Maria è l'unica che riesce a vedere nella nostra vita che cosa davvero noi abbiamo bisogno. E prima ancora che noi glielo domandiamo, lei già sta intrallazzando con Gesù per risolvere i nostri problemi. Infatti, la scena del Vangelo è questa. Si accorge che non c'è più vino, immediatamente si rivolge a suo figlio e gli dice: non hanno più vino. La reazione di Gesù in realtà non è delle migliori. Cioè, ci saremmo aspettati: ah, non hanno vino, facciamogli un bel miracolo. Magari ci sarebbe piaciuto che la storia fosse avvenuta in questo modo. In realtà, invece, c'è una sorta di resistenza da parte di Gesù nel concedere questo primo miracolo. Si rivolge a Maria dicendole: donna, non è ancora giunta la mia ora. Ricordatevi questo termine, perché sarà lo stesso termine che Gesù pronuncerà sulla croce, quando prima di morire guarderà sua madre e dirà: donna, ecco tuo figlio, indicando Giovanni, e poi guarderà Giovanni e gli dirà: ecco tua madre. Vedete come l'evangelista tiene insieme questi episodi. Noi non dobbiamo mai semplicemente fermarci a un'unica scena del Vangelo, dobbiamo imparare anche a collegarle, le diverse scene del Vangelo. Ma torniamo a questo miracolo delle nozze di Cana. In quel momento, quando Maria si rivolge a Gesù, Gesù sembra fare resistenza, sembra non voler concedere questa grazia, sembra non voler dare questo miracolo. Se dovessimo tradurlo a livello esistenziale, dovremmo dire che è un'esperienza che tutti noi abbiamo fatto, soprattutto quando siamo nella prova e soprattutto quando siamo in un'esperienza di fatica. Ci capita, penso che succeda anche qui, che preghiamo soprattutto quando stiamo male, che cerchiamo il Signore soprattutto quando le cose non vanno bene, perché quando le cose vanno bene un po' ci dimentichiamo di Lui, ma quando le cose precipitano, subito ci ricordiamo che dobbiamo pregare, subito sentiamo l'urgenza di affidarci a qualcuno, di chiedere a qualcuno. Non è un male, la tragedia sarebbe se noi non pregassimo proprio nel momento in cui abbiamo più bisogno. Ma proprio in quelle circostanze può succedere che tu hai la sensazione che stai pregando ma che nessuno ti sta ascoltando, che stai pregando ma che nessuno sta prendendo sul serio la tua preghiera. E lì subentra una sorta di scoraggiamento da parte nostra. Quando Gesù sembra non esaudire le nostre preghiere, la sensazione che noi abbiamo è una sensazione di smarrimento. Mentre venivo con il treno per partecipare a questo incontro, mi è tornato subito alla mente la provvidenza di questo giorno. Oggi è anche l'anniversario della nascita al cielo di Don Dolindo Ruotolo, questo straordinario sacerdote di Napoli, servo di Dio, che speriamo al più presto la Chiesa lo elevi agli onori degli altari. Ecco, Don Dolindo Ruotolo, nell'atto di abbandono, dice una cosa interessante. Dice che proprio quando preghiamo, certe volte le cose, invece di migliorare, sembra che peggiorino. Noi stiamo pregando e sembra che invece che le cose possano prendere una via buona, sembra che si complicano ancora di più. Quindi la prima cosa che ci viene da fare è mollare la preghiera, smettere di stare in relazione con il Signore. Invece è proprio in quel momento in cui noi dobbiamo fidarci di più. Quello è il momento in cui noi non abbiamo nessuna sicurezza esteriore, ma in quel momento il Signore trova un modo di agire dentro la nostra vita. Il modo ordinario attraverso cui il Signore agisce dentro la nostra vita molto spesso è l'amore di Maria, l'amore della Madonna. Ecco perché davanti a quella resistenza di Gesù, Maria sembra invece che ha ricevuto un sì. Perché? come se avesse ottenuto il permesso, si rivolge ai servi presenti e dice: qualunque cosa vi dica, fatela. Questo è un punto importantissimo. Quei servi siamo noi. Maria non è soltanto una che si rivolge a Gesù per salvarci la festa. Non è semplicemente una che intrallazza miracoli per venirci in incontro, soprattutto nelle cose più drammatiche che viviamo dentro la nostra vita. L'esperienza della fede è sapere che non siamo da soli, che c'è qualcuno che agisce dentro la nostra esistenza. Ma questo qualcuno non agisce semplicemente rivolto a Dio, ma rivolto anche a ciascuno di noi. Maria si rivolge a ciascuno di noi, così come si è rivolta a Gesù, e dice: qualunque cosa vi dica, voi fatela. La traduzione concreta di questo versetto del Vangelo, fate quello che vi dirà, è la cosa più semplice e che tante volte noi dimentichiamo nella nostra esperienza di fede. Se io vi dicessi: dov'è che ci parla il Signore? Cioè, quale cosa dovremmo ascoltare dal Signore per metterlo in pratica? La risposta dovrebbe essere: il Vangelo. Allora, attenti che stiamo costruendo man mano un percorso. Stiamo dicendo che questa è una casa di Maria e sappiamo che è una casa di Maria perché Dio agisce, l'amore di Dio agisce in una maniera speciale, in maniera preventiva. Chi viene qui a pregare sa che Maria conosce già quello di cui noi abbiamo bisogno e prima ancora che noi varchiamo la porta di questo santuario, lei già ha iniziato a fare qualcosa per ciascuno di noi. Ma allo stesso tempo, quella stessa donna dice a ciascuno di noi che entriamo in questo luogo benedetto, dice: qualunque cosa vi dice il Vangelo, voi fatela. Qualunque cosa vi dice Gesù, voi fatela. Ora, se i servi non avessero ascoltato questa indicazione di Maria, non ci sarebbe stato nessun miracolo. Perché i servi, in realtà, seguono esattamente le istruzioni che Gesù dà, che sono molto semplici. Dice: avete dei recipienti di acqua, quelli che si usano per lavare le mani, per le abluzioni, prima di partecipare a un banchetto, riempitele di acqua. Allora i servi vanno e le riempiono fino all'orlo. E poi dice: conducete adesso questi contenitori al maestro di tavola. E portano questi contenitori al maestro di tavola, che va per bere e si accorge in realtà che non è più acqua, ma che è un vino buonissimo. Ora, il miracolo, la grazia, è stata ottenuta perché qualcuno si è accorto prima di noi, qualcuno ha fatto per noi già qualcosa, ma qualcuno ci ha chiesto di fare qualcosa. Chi si fa pellegrino e figlio di Maria e non prende sul serio il Vangelo, come può pretendere un miracolo? Le nozze di Cana avvengono perché i servi fanno quello che dice Gesù. Ora, la grande domanda questa sera non è se Maria ci ama, perché questo è già certo. Non è se Maria ha gli occhi fissi sulle nostre vite, questo è già certo. La grande domanda non è se il problema che nemmeno io so dire nella mia vita qualcuno lo conosce. È già sicuro che nostra madre conosce noi prima ancora che apriamo la bocca. La grande domanda che questa sera voglio porre a me e a ciascuno di voi è se noi abbiamo preso sul serio l'indicazione di Maria, fare quello che ci dice Gesù, cioè prendere sul serio il Vangelo. Questa è la linea di demarcazione che ci rende cristiani o pagani, eh? Perché noi possiamo pensare di avere molta devozione a Maria, ma in realtà noi ci comportiamo come i pagani, cioè pensiamo di convincere Dio o Maria attraverso le nostre performance, preghiere particolari, quella bellissima processione, quella candela messa in quel modo, quella festa organizzata in maniera straordinaria. Non è questo che ci ottiene la grazia di Dio. La grazia di Dio viene ottenuta nella nostra vita se noi prendiamo sul serio le parole di Maria, cioè di prendere sul serio il Vangelo. Allora vanno bene anche feste e processioni, perché sono il segno della gratitudine di un miracolo, della gratitudine dell'incontro di un amore che ci ha salvati, che si è fatto presente, che ci ha sostenuti. Perché, apro e chiudo una parentesi, i miracoli a volte non sono semplicemente la soluzione dei nostri problemi, Molto spesso il miracolo è che il Signore ci dà la forza di affrontare i nostri problemi, anche quando quei problemi hanno una brutta fine, anche quando quei problemi ci conducono alla fine, anche quando quei problemi diventano un fallimento. Ma dove troviamo noi la forza di vivere quel momento? Dove troviamo noi la forza di vivere la croce, di vivere qualcosa di brutto dentro la nostra vita, se non perché il Signore ci dà la grazia di reggere quel problema, di reggere quella salita, di attraversare quel buio? Quindi vi prego di non chiamare i miracoli soltanto le soluzioni, perché in realtà il più grande miracolo è che il Signore ci sostiene, il Signore si fa presente, il Signore è proprio un punto d'appoggio dentro la nostra vita. L'amore del Signore a volte ci fa accettare quello che non vorremmo accettare, ci fa riconciliare con delle ferite che ormai sono insanabili. Immagino che anche in mezzo a voi, nelle vostre famiglie, ci siano delle storie drammatiche, che ci siano momenti di sofferenza che non si possono più aggiustare umanamente, capite? Non possiamo tornare indietro, non possiamo riempire quella ferita, però possiamo farci santi con tutto quello, possiamo farci santi con quella prova. Allora veniamo qui per avere la grazia di farci santi con quella croce, non semplicemente di risolvere la nostra croce, ma a patto che noi prendiamo sul serio il Vangelo. Per me questa sera ovviamente sarebbe troppo lungo annunciarvi tutto il Vangelo, ripetere ad alta voce tutte le cose che ci insegna il Vangelo. Allora ho pensato di scegliere qualcosa che possa essere assolutamente essenziale, e che quando uno dice che cosa significa prendere sul serio le parole di Gesù, uno tornando a casa possa avere sinteticamente nella propria testa almeno una strada, un'indicazione. E il punto di partenza è questo: il Vangelo ragiona in maniera completamente diversa di come ragiona il mondo. Il mondo va in una direzione, il Vangelo molto spesso va in direzione contraria. Molto spesso la strada del mondo è quello di aggiustiamo, facciamo, rimaniamo a galla, troviamo noi le nostre soluzioni. Invece il Vangelo molto spesso ci invita alla testimonianza, a fare quello che gli altri non fanno. Volete un esempio? Se guardate tutta la storia della Chiesa, noi abbiamo più di 2000 anni di storia del cristianesimo, e se vedete soprattutto la storia dei santi, vi accorgerete che i santi portano il Vangelo nella storia perché fanno quello che il mondo non fa. Ad esempio, ci sono dei malati. I malati in tutte le società vengono emarginati, e lo si fa per due motivi. Il primo è un motivo di comodità, perché in quel modo se tu non vedi che c'è qualcuno che ha bisogno non te ne devi nemmeno prendere la responsabilità. La seconda cosa è che una persona che vive una sofferenza, una malattia, se tu ce l'hai davanti agli occhi ti ricorda che anche tu sei umano, e a noi non ci piace ricordarci che siamo umani. Non ci piace ricordarci che prima o poi dobbiamo morire tutti. Non ci piace ricordarci che qui siamo in viaggio. Cosa fanno questi santi? Si occupano degli invisibili. Allora diventano la testimonianza di una mentalità che va controcorrente. Che cosa fa la società? Dimentica i carcerati. I cristiani invece cosa fanno? Assistono i carcerati. Cosa fa la società? Sfrutta delle persone, pensate alle prostitute, le sfrutta. Cosa fa un cristiano invece? Le aiuta a riscattarsi dalla loro condizione di ingiustizia. Insomma, il mondo va in una direzione, il Vangelo va sempre in direzione contraria, e tutte le volte che c'è un cristiano che va in direzione contraria, noi sappiamo che cos'è la santità. I santi sono state persone che sono andate controcorrente. Sì, poi dopo gli costruiamo le chiese, andiamo in pellegrinaggio da loro, ma molto spesso quelle persone durante la loro vita non erano accettati, erano contestati, oppure erano fraintesi. Andavano da queste persone per prendersi qualche grazia, ma mai per prendere sul serio la loro testimonianza, le loro parole, il loro modo di vivere. Allora, se il Vangelo è una mentalità completamente diversa rispetto a quella del mondo, come possiamo tradurla? Cioè, qual è la cosa che più Gesù ci tiene a dire in tutto il Vangelo? A un certo punto egli dice ai suoi discepoli, attenti perché un pio israelita, cioè una persona che fa parte del popolo in cui Gesù è nato, era tenuto a seguire circa 626 precetti. Aveva 626 comandamenti da seguire, che è una roba infinita. Ma se noi dovessimo fare una sintesi, Gesù fa questa sintesi mirabile, dice: amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze e il prossimo tuo come te stesso. Qui, dice Gesù, c'è tutta la sintesi dei comandamenti, che in una parola significa che tutto il Vangelo si racchiude nella parola amare, nel verbo amare. Tu devi imparare ad amare. Allora, tu prendi sul serio il Vangelo quando tu, uscendo da questo luogo, dici: io devo imparare ad amare. Non devo imparare semplicemente a campare, devo imparare ad amare. E che cos'è l'amore? Ecco, forse ci aiuta a capire che cos'è il contrario dell'amore. Noi pensiamo che il contrario dell'amore sia l'odio. No, fratelli, il contrario dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza. Perché l'odio, scusate se ve lo dico, è ancora una forma di amore. Violenta, capovolta, perversa, ma è ancora amore, perché significa che c'è ancora relazione. Se tu odi qualcuno, c'hai ancora legame con quella persona. Dopo ne parleremo come si supera un odio nei confronti di qualcuno, ma il contrario dell'amore è l'indifferenza. Gesù, per spiegarci che cos'è l'indifferenza, racconta nel Vangelo di Luca la parabola del buon samaritano. Tutti la conosciamo, no? Quest'uomo poveretto passa per una strada pericolosa. Non so se anche da queste parti ci sono delle strade pericolose, è meglio non andarci in alcuni orari, no? Ecco, quest'uomo invece fa esattamente questo tragitto, il tragitto che va da Gerusalemme a Gerico. In quel tratto di deserto tutti sapevano che c'erano briganti e ladri, e lui incappa esattamente in dei malviventi che gli rubano tutto, lo gonfiano di botte e lo lasciano morto a terra. Ecco, quest'uomo che è in fin di vita e che si trova al margine della strada vede passare vicino a sé tre personaggi. Due sono un sacerdote e un levita, che lo vedono, dice il Vangelo, ma passano oltre. Questa è l'indifferenza. L'indifferenza è non occuparsi di quello che il Signore ci mette davanti agli occhi. L'indifferenza è vivere la nostra vita scegliendo che cosa vogliamo vedere e ignorando tutto il resto. L'indifferenza è il più grande male del mondo, diceva Madre Teresa, perché l'indifferenza non ci fa più vedere la sofferenza degli altri, non ci fa più vedere la vita concreta degli altri. Molto spesso è la nostra indifferenza che condanna le persone alla solitudine, è la nostra indifferenza che condanna le persone a vivere delle ingiustizie che non riescono più a sopportare. Poi ci ricordiamo delle persone soltanto quando c'è qualche tragedia. Ma in mezzo a voi ho incontrato qualcuno prima, pensate agli amici che hanno perso il posto di lavoro e che lottano per trovare di nuovo dignità nel trovare un posto di lavoro. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a queste persone, non possiamo rimanere indifferenti se c'è qualcuno che ha fame, ma non possiamo rimanere indifferenti nemmeno davanti all'infelicità di una persona, perché certe volte uno c'ha la macchina, c'ha lo stipendio, ma non è felice. Ora, se uno vuole prendere sul serio il Vangelo, la prima forma di declinazione dell'amore è bandire ogni forma di indifferenza. Se tu vuoi ascoltare Gesù, devi tornare ad essere come Gesù. E Gesù com'era? Era, ci dice l'Evangelista Luca, compassionevole, cioè sentiva la vita delle persone. E lui stesso Gesù, si raffigura nella parabola del buon samaritano come un extracomunitario, come il samaritano appunto, che è uno straniero, che è l'unico che vede e si fa vicino a quell'uomo. Si fa vicino, lo accudisce, gli mette olio e vino sulle ferite, poi lo prende in braccio, lo carica sul suo cavallo, lo porta in un albergo e paga di tasca sua perché quell'uomo possa essere curato. Il contrario dell'indifferenza è l'impegno, è la passione, è il metterci la faccia, è partecipare con protagonismo. Per carità, non credo che capiti anche qua, però in tante parti del mondo, in tante esperienze di chiesa, noi abbiamo un sacco di spettatori, non di fedeli, cioè di persone che vengono, guardano, prendono quello che gli serve e se ne vanno, ma non persone che dicono: voglio fare la mia parte, voglio impegnarmi. E guardate, non significa fare cose straordinarie, perché alla fine fare la propria parte significa a volte prendersi quello che è possibile prendersi con le proprie forze, con le proprie capacità, con il proprio talento, con il proprio carisma. Allora, è bello pensare che prendere sul serio le parole di Gesù significa bandire dalla nostra vita l'indifferenza. Maria ci dice: se volete vivere la grazia di Dio, quella che io vi ottengo, vi prego, fate quello che vi dice Gesù. Smettete di essere persone indifferenti. Cominciate di nuovo a coltivare compassione nella vostra vita. Perché a noi non piace la compassione? Primo, perché diciamo: c'ho già i problemi miei, mi devo caricare di quelli degli altri. Secondaria cosa, non ci piace sentire la sofferenza delle persone non avendo soluzioni. Noi vorremmo sempre risolvere i problemi, ma non sempre noi possiamo risolvere i problemi, ma a volte noi possiamo condividere i problemi. A noi non piace l'impotenza. Eppure la cosa più grande che il Signore ci domanda non è quella di sfamare tutti gli affamati del mondo, di rendere giustizia a tutti gli oppressi, no, ma di accorgerci di queste persone, di essere presenti dentro la loro vita, di fare qualcosa per ognuno di loro. Qui credo che ci sia un altro episodio della vita di Maria che ci fa comprendere che cos'è questa dinamica. Vi ricordate quando Maria riceve l'annuncio dell'angelo Gabriele? Aveva tutto il diritto di dire: per favore lasciatemi in pace, ho il verbo che si è fatto carne dentro di me, sto per mettere al mondo il Messia. Invece, sapete qual è la prima reazione che ha Maria davanti all'annuncio dell'angelo? Andare a quasi 100 km di distanza da casa sua, è incinta, attenzione, le donne che sono presenti sanno che i primi mesi di gravidanza sono i più terribili, questa donna si mette in cammino per andare a casa di Elisabetta a mettersi a servizio di questa sua parente. Ora, quando io vi dico che il contrario dell'amore è l'indifferenza, e se noi vogliamo rompere con l'indifferenza dobbiamo imparare a fare la nostra parte, che cosa significa? Significa che dobbiamo imparare a fare quello che fa Maria. E che cosa fa Maria? Attenti, vi faccio una domanda e vi prego di capire bene dove voglio andare a parare con questa domanda. Vi pare che nel Vangelo Maria compia qualche miracolo? Mai. Nel Vangelo i miracoli li fa Gesù. In realtà anche adesso li fa Gesù. Li fa per intercessione di Maria, ma è sempre Gesù a operare quei miracoli. Ma non ci sono effetti speciali nel Vangelo che girano attorno a Maria. Il miracolo di questa donna, lo sapete qual è? È il miracolo del suo possibile. Che cosa posso fare io? Aiutare mia cugina. Bene, vado e aiuto mia cugina. Noi non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo, ma qualcuno sì. Cioè, noi possiamo fare il nostro possibile. La carità, amici, non consiste nel fare cose straordinarie, nell'inventarsi chissà che cosa. La carità che ci insegna il Vangelo, la compassione che ci insegna il Vangelo è dire: tu cosa puoi fare? Fallo. Io vivo in un quartiere dove ci sono tantissime persone anziane sole. Beh, è ovvio che non puoi occuparti di tutti, ma della signora che abita al pianerottolo di fronte al tuo, sì. A quella persona puoi suonare il campanello, a quella persona puoi dire: passiamo mezz'ora insieme. A qualcuno puoi telefonare, non puoi telefonare a tutti, ma a qualcuno sì. Il nostro possibile, capite? Il Vangelo non ci chiede cose straordinarie, non ci chiede di fare miracoli, non ci chiede eroismi, ci chiede di imparare a fare il nostro possibile. Tu prendi sul serio il Vangelo, cominci ad amare, quando tu dici: cosa posso fare? Questo, bene, lo faccio. Ma noi ci siamo mai fatta questa domanda? Cioè, venendo in chiesa, ci siamo mai domandati: Signore, quando uscirò da qui, quando uscirò dalla casa di Maria, qual è il mio possibile? Piccolo, piccolissimo, ma qual è? E lo sto facendo? Cosa posso fare io? Sono studente. Da studente cosa posso fare? Cosa posso fare io se sono un malato? Da malato cosa posso fare? Cosa posso fare io se sono un papà, una mamma? Non importa che cosa stiamo facendo nella vita, ognuno di noi ha il suo possibile. Siamo o no capaci di questo possibile? Eccola la prima grande indicazione di Maria. Seconda declinazione dell'amore. Ecco, se la prima formula è quella della carità, del servizio, il secondo modo di declinare l'amore è il perdono. Nessuno può venire qui a pregare Maria e non interrogarsi su quello che ci insegna il Vangelo. Una volta Pietro disse a Gesù: Signore, quante volte devo perdonare mio fratello che pecca? 7 volte? E Gesù dice: non 7 volte, ma 70 volte 7. Nel Vangelo Gesù fa dei discorsi così esigenti sul perdono che ci sono dei momenti in cui gli stessi discepoli gli manca l'aria e dicono: aumenta la nostra fede. Eppure, vedete, qui si gioca la vera differenza cristiana. Dice Gesù a un certo punto del Vangelo: se amate coloro che vi amano, che merito ne avete? Fanno così anche i pagani. E dice invece in che cosa noi dovremmo essere diversi. Dice: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno soffrire. Chi di noi vive così? Chi di noi comprende la logica del porgi l'altra guancia? Guardate che come frase del Vangelo è bellissima: porgi l'altra guancia finché non è tua la guancia, perché quando è tua non ti viene di porgere l'altra guancia, ma di reagire. Ora, io non lo so perché Gesù ci ha chiesto questo, ma ce l'ha chiesto. E se noi non ci esercitiamo a prendere sul serio questa richiesta di Gesù, se noi continuiamo a fomentare rancori, risentimenti, odio tra di noi, ma come possiamo dire di aver preso sul serio le parole di Gesù? A volte noi viviamo in famiglie che sono famiglie squartate, divise, per rancori che durano anni e a volte che sono nati da stupidaggini e poi sono diventati delle voragini. Ma che cosa ci autorizza ad essere figli di Maria, di venire qui a pregare la Madonna, se non dire: io la devo smettere di tenere dentro di me sto rancore, io non posso continuare ad odiare, non posso continuare a vivere questa distanza, questa sofferenza, perché in fondo l'odio è una forma di sofferenza che una persona vive. Il problema del demonio, lo sapete qual è? Che fa in modo tale che più cresce la tua ragione e più cresce la distanza, più passano gli anni e più tu ti indurisci, ti raffreddi. Se questo non parte da casa nostra, come possiamo pretenderlo di portarlo nella società? Come possiamo essere autorizzati a pregare per la pace in Ucraina quando noi la guerra ce l'abbiamo in casa? Noi che non siamo capaci di togliere tutti quei semi di rancore che ci portiamo nel cuore, come possiamo chiedere la conversione dei grandi della terra che scatenano le guerre tra popoli? Capite che noi possiamo essere ascoltati solo e soltanto se diciamo: devo partire da me, da casa mia, dalla mia parrocchia, dalla mia comunità. Quante volte ci sono divisioni, partiti, scontri, persino nelle comunità cristiane? Io lo so che sono parole scomode, ma il Vangelo vuole essere scomodo, vuole dirci delle cose scomode. E se qualcuno in mezzo a voi dice: non ci riesco, sappia che Maria può tutto e può farci la grazia di farci riuscire invece a perdonare, di farci riuscire a liberarci di questo rancore. Il punto di partenza, lo sapete qual è? Imparare a pregare per i nostri nemici. Dice: io ancora non sono in grado di colmare la distanza, ma da oggi dirò un Ave Maria per questa persona, per la mia famiglia, sperando che quella preghiera a un certo punto diventi perdono, dentro di me innanzitutto. Perché noi non dobbiamo convincere gli altri del perdono, noi dobbiamo imparare a perdonare. Vi prego, non fate come quelli che dicono: io prego sempre per i miei nemici che muoiano. È una forma di preghiera, ma non era quella giusta, capite? Allora, io credo che questa sia una seconda cosa molto esigente. Se la prima era la compassione, cioè bandire l'indifferenza, la seconda cosa che noi dovremmo allontanare dalla nostra vita è l'odio, è il rancore, è la divisione, è lo scontro, è la guerra, ma quella che c'è dentro di noi prima della guerra, che poi c'è intorno a noi e che purtroppo devasta il mondo e che in questo momento fa molto male a tantissime persone. Anche qui noi possiamo rivolgerci a un episodio della vita di Maria per capire che cos'è il perdono. Ora, se tu vedi davanti ai tuoi occhi qualcuno che sta ammazzando tuo figlio, sei autorizzato o no ad odiare quelle persone? Ma a me non sembra che il Vangelo parli di odio di Maria sotto la croce. Anzi, Maria assiste all'ultima grande testimonianza di suo figlio, che è perdonare le persone che lo stanno uccidendo. Padre, dice, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ora, certe volte noi abbiamo dei validi motivi per cui portare rancore, capite? Abbiamo dei validi motivi per cui giustificare l'odio. Ma se Gesù perdona sulla croce, ma se Maria rimane sotto la croce senza inveire contro gli uccisori, senza farsi giustizia da sola, senza coltivare sentimenti di vendetta, beh, questa è la grande sfida per ciascuno di noi. Non è detto che ci riusciamo da domani mattina, ma da domani, anzi no, fratelli, da stasera dobbiamo provarci. Provare a vivere secondo questa logica, fare quello che ci insegna Gesù, imparare a perdonare. Qui apro e chiudo velocemente una parentesi per poi passare agli ultimi due passi. Il perdono, in realtà, amici, è un affare. Perché se voi vi volete liberare veramente dai vostri nemici, dovete smettere di odiarli. Perché se li odiate, sono ancora troppo presenti. Il perdono è una forma di liberazione interiore. La persona che ha perdonato è libera finalmente. Non vive più col fantasma o con il ricordo di queste persone addosso. Riconciliandosi, si è ripreso uno spazio di libertà. Maria è una donna completamente libera. Gesù è veramente l'uomo più libero che sia mai esistito, perché Gesù ha perdonato sempre. E quando il Papa ci dice che bisogna perdonare sempre, sempre, costantemente, non ci sta chiedendo qualcosa di diverso dal Vangelo. È il Vangelo che ci insegna questo. Noi che frequentiamo questa casa, la casa di Maria, possiamo essere uomini e donne di rancore, di odio e di divisione, o gente che vuole imparare il perdono? Amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi fanno del male. Terza tappa. Dice Gesù a un certo punto del Vangelo: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. E cioè ci indica che l'amore vero è sempre un dono. Questo lo sanno bene i genitori. Normalmente un buon genitore sa che se deve scegliere tra sé e il figlio, sceglie il figlio. E che se deve mangiare lui o il figlio, fa mangiare il figlio, non lui. L'amore è sempre dare tutto a chi stai amando e donare, non è prendere. Questo non è sempre vero nella nostra vita, perché certe volte noi chiamiamo amore ciò che amore non è. Perché a volte i nostri amori non sono amori come ci ha insegnato Gesù. Non è il dono di noi stessi, è il prendere gli altri per riempire i nostri vuoti. Voglio farvi un esempio molto concreto. Da che cosa ti accorgi che una persona sta amando donando? Una persona che dona, ad esempio, non si aspetta nulla in contraccambio. Volete che esagero? Nemmeno il grazie. Perché tu stai donando, punto, e non presenti il conto. Invece molto spesso le divisioni tra di noi partono dal fatto che noi amiamo, dice, è la contropartita, e adesso tu mi tocca qualcosa. Dopo che mi sono sacrificato tanto, qualcuno mi dovrà ringraziare, no? No, perché l'esperienza più bella dell'amore è la gratuità, fare le cose in maniera gratuita, senza accampare diritti. Se tu fai una cosa invece e accampi diritti, quello non è un amore cristiano, stai usando di quel qualcosa per te. anche soltanto per star meglio, per sentirti importante, per darti un tono, per riempire un vuoto, non so che fare, vado in Caritas. Ma uno non è che va in Caritas perché non sa che cosa fare, capite? O faccio questo servizio in parrocchia perché, perché cosa? Le cose le devi fare per il Signore. Le vuoi fare per Maria? Non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Il nascondimento, amici. Le persone che amano davvero donano senza rinfacciare, senza presentare il conto. Le persone che amano sono persone profondamente gratuite. Noi prendiamo sul serio la parola di Gesù quando diciamo devo imparare ad amare così. Attenti però. Dove troviamo la forza di far questo? Cioè, a dare, dare, dare, a un certo punto una persona si svuota, si esaurisce. Ma noi dove dovremmo prendere la forza di amare in questo modo? Sapete in che cosa? Il Signore ci chiede di amare donando, ma perché Lui si è donato a noi. Noi possiamo occuparci di Lui, nei fratelli, nelle situazioni, nelle cose, ma noi siamo certi che Lui si occupa di noi. Quindi non è vero che se tuo figlio non ti dice grazie significa che sei inutile, perché il Signore a te provvede. Non è vero che tutto quello, i sacrifici che hai fatto in una comunità, nessuno te l'ha mai riconosciuto e ti hanno messo dietro una porta, perché le cose non le hai fatte perché la gente ti dicesse bravo, o non lo so, il prete di turno ti mettesse in qualche maniera una medaglia. Non si vive così l'amore. Il Signore ha cura di noi. Lui sì che ripaga, e ripaga in un modo, credetemi, che è sempre molto meglio delle cose umane, perché l'amore del Signore è la forza che spinge la vita in avanti. Ma la domanda è: ma noi sentiamo che il Signore ha cura di noi? Ci sentiamo voluti bene da Lui? Sentiamo di essere in braccio a Lui? Perché se non sentiamo di essere in braccio a Lui, ci è difficile donare. Allora ci aspettiamo il contraccambio. No, non abbiamo bisogno di nessun

sia piena dell'amore di Dio. Se tu non preghi, ti senti soltanto svuotato o svuotata ed esaurito o esaurita. Se preghi, fai l'esperienza di quanto tu sei amato o amata. Per questo trovi la forza di donarti. Allora puoi passare sopra tutto. Non ti importa di nulla. Non sentirai più che la tua vita è inutile nel senso mondano. È inutile nel senso del Vangelo. Cioè non ha un utile. Non ha un guadagno. Cioè è gratuito. L'amore inutile del Vangelo è questo: siamo servi inutili, abbiamo fatto soltanto quello che dovevamo fare. Mi è già capitato da queste parti di fare una catechesi su un personaggio del Vangelo a cui io sono legatissimo e che è un capolavoro di come lo stile di come si vive un amore così, e che è San Giuseppe. Amici, San Giuseppe ha fatto quello che doveva fare e si è tolto di mezzo. Io non lo so se noi siamo così capaci di fare quello che dobbiamo fare e toglierci di mezzo. Eppure non c'è un ambito della nostra vita in cui noi non facciamo questo tipo di esperienza, non facciamo l'esperienza di saperci talmente tanto amati dal Signore da poterci donare completamente in tutte le altre situazioni della nostra vita. Ecco, arriviamo un po' alla fine del nostro percorso. Anche Maria ci insegna questo, e ce lo insegna in due episodi. Il primo episodio, la fuga in Egitto. Cerco di raccontarvi questo episodio nella maniera più umana possibile. Tu, Signore, mi hai mandato un angelo a portarmi un annuncio. Lo Spirito Santo si è incarnato nel mio seno e io ho messo al mondo un bambino che è tuo figlio, Signore. Ok? Erode, che è il padrone in quel momento di quel territorio, scatena una guerra per uccidere Gesù. Minimamente Maria avrebbe potuto dire: scusa, è tuo figlio. 3-4 carabinieri dal cielo, mandali, un po' di soldati, un esercito per... No. Sapete come si risolve quel problema? Scappano, come profughi in Egitto. Perché Maria non pretende che Dio intervenga in quel modo? Perché Maria sa che il Signore ha cura di lei, di Giuseppe e del bambino, e che la prima maniera che Dio ha di prendersi cura di lei e del bambino si chiama Giuseppe, e che il Signore non le avrebbe mai abbandonati. Ma non le avrebbe mai abbandonati, lasciando però che loro possano fare quello che era nelle loro forze di fare. E quindi non pretende da Dio qualcosa, vive completamente questo abbandono nel Signore, anche nell'ora tragica della fuga in Egitto. Amici, sono emigrati. Io vengo da una famiglia dove i miei nonni, per poter campare la famiglia, hanno dovuto lasciare un po' di figli al paese, un po' di figli se li sono portati in Germania per lavorare. E so che cosa significa qualcuno che deve andare da un'altra parte dove non sei nessuno, dove non conosci nemmeno la lingua e dove sei sfruttato per pochi soldi, ma perché hai bisogno dei soldi per far campare la tua vita, la tua famiglia. Noi siamo stati migranti. Noi siamo andati in tante parti del mondo perché avevamo bisogno. Tanti fratelli e sorelle che oggi fanno la stessa cosa vivono il nostro stesso dramma, capite? Non possiamo rimanere indifferenti davanti a questa cosa. Siamo stati i primi noi a vivere questo dramma. Ora, perché questo paragone? Perché il Signore aiuta Maria concretamente con la presenza di Giuseppe in una maniera umana. Siamo noi oggi un'umanità che deve aiutarsi vicendevolmente, che dobbiamo prendere sul serio anche questa cosa, ma a patto che invece di pretendere qualcosa da Dio ci doniamo completamente a Lui, facendo tutto quanto noi possiamo fare con le nostre forze. Secondo episodio che ci

0: spiega la gratuità è quando Gesù ha 12 anni e durante una festa di Gerusalemme, vi ricordate, che rimane a Gerusalemme mentre la madre e il padre se ne tornano a casa convinti che in realtà Maria pensava che fosse con Giuseppe e Giuseppe che fosse con Maria. In realtà non c'era con nessuno dei due. Tornano indietro, lo cercano, lo trovano e, sapete, da genitori si ritrovano un figlio adolescente che gli risponde, capite? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? È la vita mia, eh? Voglio i miei spazi, sono i discorsi di un adolescente. Sì, noi ci abbiamo messo la teologia sopra, tutte le spiegazioni, ma è un dodicenne che sta cominciando a dire, fin qua. Quante volte nelle nostre famiglie ci sentiamo frustrati? Perché pensiamo di aver dato tutto e riceviamo ingratitudine. Possiamo donare anche davanti all'ingratitudine, perché il Signore ha cura di noi. E quindi possiamo sopportare anche quella sofferenza. Tanto poi si ravvedono, non vi preoccupate. C'è tempo. Accade anche questo. Insomma, abbiamo fatto tutto un viaggio questa sera per cercare di dire ad alta voce che cosa significa essere devoti di Maria, entrare nell'esperienza dell'amore di Maria. E abbiamo detto che in questa casa si sperimenta il miracolo dell'amore preventivo. Non c'è bisogno nemmeno che apriamo la bocca quando entriamo qua dentro. Maria sa già di che cosa abbiamo bisogno, ma ci rivolge certamente lei una parola e ci dice: qualunque cosa vi dice mio figlio, fatela. Allora questo è il luogo dove qualcuno si prende cura di noi, ma quello stesso qualcuno dice a noi: prendete sul serio il Vangelo e vivetelo. Credo che non ci sia gioia più grande in Maria nel vedere che ci siano delle persone che prendono sul serio le parole di suo figlio. Solo così accade il miracolo delle nozze di Cana. Solo così si salva la festa. Solo così torna la gioia. Solo così si sprecano i complimenti del maestro di tavola che dice: ma tutti usano il vino buono all'inizio e voi l'avete lasciato alla fine. Quanto siete bravi! Noi non siamo bravi. Siamo amati e abbiamo preso sul serio il Vangelo. Questo ci fa essere diversi. Fratelli, noi non siamo migliori degli altri. È proprio perché non siamo migliori degli altri che abbiamo bisogno di essere amati e di prendere sul serio il Vangelo. Sapete, quando ci dicono che dobbiamo diventare testimoni, non significa che uscendo dalla chiesa dobbiamo metterci a gridare il catechismo, ma dobbiamo mostrare con la nostra vita che quello che dice il Vangelo si può vivere, con difficoltà, con fatica, con le cadute, con le nostre incoerenze, ma si può vivere. Ora, noi crediamo che Maria ci ama e che il Signore non nega mai una grazia alla Madonna. Possiamo dire di essere innegabilmente dei discepoli del Vangelo anche noi, di essere delle persone che prendono sul serio la parola di Gesù e tentano di metterla in pratica nella vita. Possa Maria farci tornare a casa questa sera con questa consapevolezza, che siamo amati e che il Vangelo lo possiamo vivere. E proprio perché, ecco il miracolo, se ognuno di noi tornasse a casa con la decisione di vivere il Vangelo, questa sarà una festa meravigliosa di Maria, perché ha lasciato il segno, non nei botti, non so se ci saranno, ma in una luce che cambierà tutto, non solo quello che ci portiamo nel cuore, ma tutto, nei luoghi dove andremo, in quello che faremo. E anche la pioggia che vedo che batte fuori dalla chiesa diventerà una benedizione. Sapete perché? Perché quando una persona è felice vede il bene ovunque e dà benedizione persino alla pioggia. Ma se una persona non c'ha il bene dentro, ma le dice qualunque cosa, anche le cose belle che ci sono dentro la propria vita. Ecco, vi auguro di sperimentare di essere amati, di sentire che il Signore è dalla vostra parte e vi auguro di prendere la decisione di prendere sul serio le parole di Gesù, allora riempirete il mondo di benedizione, perché tutti voi sarete una grande benedizione. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: pomeriggio da Piracchile Dolfini, l'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. L'annuncio del ministro degli esteri italiani che definisce la vicenda grave e inaccettabile. Immediata la replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramonov, convocato alla Farnesina, attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. La politica, si discute dell'esito del vertice NATO di Ankara con le divergenze tra Italia e Stati Uniti sull'Ucraina, dibattito interno anche sulla legge elettorale, mentre sono piovute contestazioni sui leader del centro-sinistra in comizio a Napoli.
1: Lo strappo sull'Ucraina resta il punto centrale del disaccordo tra Washington e Roma. La Presidente del Consiglio Meloni, in linea con quanto detto dal Ministro della Difesa Crosetto nel vertice NATO, ha ribadito la posizione italiana. Le armi che verranno inviate a Kiev saranno prodotte in Italia e Francia e non negli Stati Uniti. La distanza tra Roma e Washington resta evidente, come emerge anche dalle parole della Premier Meloni. Effetti di politica estera che si incrociano con quelli di politica interna. Le spese per il riarmo diventano materia di confronto anche nel centro-sinistra. La manifestazione del Campo Largo a Napoli non è andata troppo bene, anche per le contestazioni subite dai leader da parte di Potere al Popolo, che tuttavia rilancia una battaglia per il salario minimo. Sullo sfondo resta la nuova legge elettorale, attesa in aula alla Camera la prossima settimana, tra divisioni anche all'interno della stessa maggioranza. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi.
0: Per Silvio Berlusconi, difendere la Premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, detto presentando i programmi Mediaset per quanto riguarda l'ascesa di Futuro Nazionale, sostiene incoerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra. Per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto la propaganda, un conto sono i programmi, aspettiamo di vederli. Mentre il traffico aereo sta arrivando al picco più intenso dell'estate, il Parlamento europeo approva un nuovo pacchetto di norme sui diritti dei passeggeri dei voli, un accordo raggiunto quasi all'unanimità che ora dovrà avere il via libera del Consiglio europeo.
2: Tutele rafforzate per i viaggiatori contro ritardi e cancellazioni, procedure più snelle per i rimborsi, maggiore trasparenza. Sono i punti chiave della revisione del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei a cui il Parlamento europeo ha dato il via libera. Tra le novità c'è il fatto che le famiglie non dovranno più sostenere costi aggiuntivi per far sedere accanto a loro il figlio minore di 14 anni. Secondo quanto previsto, inoltre, si avrà la possibilità al rimborso o alla riprotezione, ossia la possibilità di ottenere un volo alternativo o una nuova prenotazione senza costi aggiuntivi in caso di volo cancellato. Non solo, sarà anche possibile continuare a chiedere di essere risarciti in caso di ritardo superiore alle 3 ore, cancellazione con meno di 14 giorni di anticipo e negato imbarco. La quota continuerà a dipendere dalla distanza, si va dai 250 ai 600 euro per gli itinerari più lunghi, quote che le associazioni dei consumatori chiedono di aggiornare alla luce dell'inflazione che colpisce i viaggiatori dal 2024. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Tornata lentamente alla normalità la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti ad anni alle infrastrutture riconducibili ad atti dolosi. Prosegue il terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,99%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Ti ho voluto come luce delle nazioni. Tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
1: Dio dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia. Regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. Le montagne portino pace al popolo e le colline giustizia. Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l'oppressore. Il suo regno durerà quanto il sole, quanto la luna per tutti i secoli. Scenderà come pioggia sull'erba, come acqua che irrora la terra. Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, finché non si spenga la luna, e dominerà da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, lambiranno la polvere i suoi nemici. I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, i re degli arabi e di Saba offriranno tributi. A lui tutti i re si prostreranno, lo serviranno tutte le nazioni.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ti ho voluto come luce delle nazioni, tu porterai la salvezza ai confini del mondo.
0: Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.
4: Egli libererà il povero che invoca e il misero che non trova aiuto. Avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri. Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso. Sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia. Si pregherà per lui ogni giorno. Sarà benedetto per sempre. Abbonderà il frumento nel paese, ondeggerà sulle cime dei monti, il suo frutto fiorirà come il Libano, la sua messe come l'erba della terra. Il suo nome duri in eterno, davanti al sole persista il suo nome, in lui saranno benedette tutte le stirpi della terra, e tutti i popoli lo diranno beato. Benedetto il Signore, Dio di Israele, egli solo compie prodigi, e benedetto il suo nome glorioso per sempre, della sua gloria sia piena tutta la terra. Amen. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Dio farà giustizia per i poveri, li salverà dall'oppressione.
0: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.

0: Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.
1: Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna.

0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: In pascoli erbosi mi fa riposare.
1: Non manco di nulla.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
2: Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni.

0: Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni.
1: Ricordiamo con gioia che il nostro Salvatore ha benedetto il suo popolo con ogni benedizione spirituale e pieni di speranza chiediamo:
0: benedici la tua Chiesa, Signore.
2: Custodisci, Dio misericordioso, il nostro Papa e il nostro Vescovo. Dona loro serenità e salute.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
2: Proteggi il nostro Paese. Fa che progredisca nella giustizia e nella pace.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
2: Convoca i figli di Dio intorno alla tua mensa. Fa che anime buone e generose ti seguano nella via della castità, povertà e obbedienza.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
2: Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate, perché ti servano con animo ardente e fedele.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
2: Dona il riposo eterno ai nostri defunti. Fa che li sentiamo vicini a noi nella comunione dei santi.
0: Benedici la tua Chiesa, Signore.
1: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli, Signore misericordioso, la nostra lode della sera. Fa che il nostro cuore non si stanchi mai di meditare la tua legge, perché otteniamo il premio promesso ai tuoi fedeli nella vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio.
0: Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo».
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

0: regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della luce. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Tra Raid e Speranze mi ha chiamato Teheran, vogliono l'accordo. Il presidente americano Trump parla così dopo la ripresa degli attacchi statunitensi sull'Iran. Non si è fatta attendere la risposta del regime. Espulse le spie, l'Italia caccia due addetti militari dell'ambasciata russa colpevoli di attività di spionaggio. La replica di Mosca: risponderemo, l'ambasciatore attacca l'Italia, non ha esponenti della levatura di Putin. Una colletta per il Venezuela, la conferenza episcopale italiana indice per domenica 26 luglio una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto. Solidarietà e preghiera, dice il cardinale Zuppi. Torna il caldo, riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco nel fine settimana. FOE sul Leone almeno fino al 20 luglio. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Mi ha chiamato l'Iran, vogliono fortemente un accordo, dice il presidente americano Trump dall'Air Force One che lo riporta negli Stati Uniti dal vertice NATO di Ankara. Dichiarazioni che arrivano dopo la seconda giornata di attacchi degli Stati Uniti sull'Iran, ai quali Teheran non ha esitato a rispondere. Resta chiuso lo stretto di Hormuz. Antonio Soviero.
2: 14 morti, tra cui 3 pasdaran e almeno 70 feriti. È il bilancio provvisorio della seconda notte di attacchi statunitensi all'Iran ordinati da Trump dopo i raid di Teheran su 3 mercantili nello stretto di Hormuz, colpiti circa 90 obiettivi militari e ponti civili in 5 province. Il regime ha risposto lanciando missili e droni contro le basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, minacciando il blocco totale delle rotte petrolifere. E secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, dopo i raid statunitensi, il traffico navale a Hormuz è quasi fermo, come lo è il processo di pace. Il presidente USA ha dichiarato che l'intesa è finita, ma nonostante la retorica bellica è confermato il bilaterale di mercoledì prossimo in Pakistan. La ripresa della guerra non ha fermato gli iraniani. Grande folla a Mashhad nel nord-est per la tumulazione nel santuario dell'imam Reza, luogo sciita più sacro del paese, della bara col corpo di Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra lo scorso 28 febbraio. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E resta sempre tesa la situazione in Medio Oriente, nuovi attacchi di Tel Aviv su Gaza, mentre il presidente Mahmoud Abbas ha convocato per il 28 novembre le elezioni palestinesi, le prime dopo 20 anni. Maurizio Dischino.
3: Si continua a morire nella striscia di Gaza nonostante il cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre 2025. 3 i palestinesi uccisi oggi durante attacchi israeliani messi a segno con i droni. 2 a Khan Yunis e 1 a Gaza City durante un raid contro un veicolo, ha riferito l'agenzia palestinese Wafa. Dai territori palestinesi oggi è arrivato anche un segnale politico importante. L'agenzia Wafa ha riferito che il presidente Mahmoud Abbas ha emesso un decreto presidenziale che fissa sabato 28 novembre 2026 come data per le elezioni legislative a Gerusalemme Est, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza. Altro fronte caldo è Libano. Non abbiamo chiesto l'approvazione di nessuno per entrare in Libano e non abbiamo bisogno dell'approvazione per rimanervi, ha dichiarato oggi il ministro israeliano della difesa Israel Katz, rispondendo al presidente americano Donald Trump, secondo il quale i militari di Tel Aviv sono in fase di ritiro dal Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, nel mirino di Kiev ancora infrastrutture energetiche russe. Intanto si continua a discutere sull'esito del vertice NATO di Ankara. Vito De Torre.
4: Il vertice NATO potrebbe aver aperto una nuova fase della guerra tra Russia e Ucraina, sempre più legata alla difesa aerea. Donald Trump ha annunciato il via libera alla produzione in Ucraina dei missili Patriot, una decisione che rafforza le capacità di Kiev contro i missili balistici russi, ma restano molte incognite. Non è chiaro quali intercettori potranno essere prodotti né quando inizierà la fabbricazione. Il presidente americano ha inoltre escluso l'invio di missili dai depositi statunitensi, spiegando che anche gli Stati Uniti hanno scorte limitate da Mosca. Il Cremlino conferma che Washington continua a fornire armi a Kiev, ma sostiene che stia ancora cercando una soluzione negoziale. Intanto l'Ucraina rivendica un attacco nel Mar d'Azov contro 12 petroliere russe e altre navi utilizzate per il rifornimento delle truppe e per il trasporto di petrolio. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La politica ad accendere il dibattito è la crisi tra Mosca e Roma dopo l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata russa sospettati di spionaggio. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Pier Achille, nuova crisi diplomatica tra Roma e Mosca con l'ambasciatore russo convocato ancora una volta alla Farnesina. In questo caso si è di fronte ad una vera e propria spy story con l'ordine di espulsione arrivato dal governo per due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia che dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. L'accusa è quella di ingerenza grave e inaccettabile, ma immediata è giunta la reazione di Mosca che si dice pronta ad espellere a sua volta funzionari italiani, una vera e propria ritorsione per il ministro degli esteri italiani. Rapporti con Mosca che continuano a peggiorare anche per il rinnovato sostegno del governo a Kiev, come emerso nel vertice NATO. La questione ucraina sarebbe anche una delle ragioni del disaccordo tra Trump e Meloni. Il governo avrebbe sottolineato come le armi da inviare a Kiev sarebbero prodotte in Italia e Francia e non dagli Stati Uniti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
1: Pier Silvio Berlusconi difende la premier Meloni dagli attacchi di Trump. Mi sono sentito offeso da italiano, ha detto alla presentazione della programmazione Mediaset. Per quanto riguarda invece l'ascesa di Futuro Nazionale, sostiene in coerenza con il mio pensiero di ciò che deve essere il centrodestra, per la sua propaganda direi no a Vannacci, ma un conto è la propaganda, un conto sono i programmi, aspettiamo di vederli. La conferenza episcopale italiana ha indetto per domenica 26 luglio una colletta nazionale per raccogliere fondi da destinare tramite Caritas alle popolazioni del Venezuela colpite dal terremoto del 24 giugno. Intanto i morti sono oltre 3.800. Clara Iatosti.
6: I soccorritori, giunti da tutto il mondo e ostacolati sin dalla prima ora dal regime chavista, continuano ad aiutare chi ha perso tutto nelle oltre 1.000 scosse di assestamento. Quasi 18.000 sfollati, oltre 16.700 i feriti, in un paese che, pur ricchissimo di oro e petrolio, era già alla fame. La Chiesa italiana ha disposto un primo stanziamento di 500.000 euro ed ora lancia una raccolta fondi nazionale per domenica 26 luglio nelle nostre parrocchie, attraverso Caritas Italiana. Nelle prossime settimane, evidenzia il direttore Don Marco Pagnello, una nostra delegazione sarà in Venezuela per distribuire acqua, cibo e supporto sanitario, psicosociale e spirituale. Notizie ed aggiornamenti sulla situazione e sulle donazioni sul sito www.caritas.it. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Tornata lentamente alla normalità, la circolazione ferroviaria in Calabria dopo gli stop forzati dovuti a danni alle infrastrutture riconducibili ad un atto doloso. Problemi che arrivano mentre il nodo di Firenze è ancora interessato dai lavori che allungano e modificano le tratte dei treni. Beatrice Bossi.
7: Sono partito da Lamezia a mezzanotte con l'Intercity, a Sapri c'è stato un blocco, ci siamo fermati alle 7 di mattina, siamo ripartiti cambiando treno, passando sull'Intercity per Torino 794, dovevo essere al lavoro, sono qui sparso per l'Italia con 40 gradi, nessuna assistenza.
8: L'odissea di un pendolare nell'ennesima giornata di disagi ferroviari, stavolta ad essere stata colpita è la Calabria. La rete regionale sarebbe stata danneggiata in diversi punti, sia sul versante ionico che su quello tirrenico, costringendo alla cancellazione di numerose corse e all'accumulo fino anche a 9 ore di ritardo. Dai primi accertamenti prevale l'ipotesi di un atto doloso. Quasi un quarto dei disagi ferroviari è causato da un attentato, ha detto il ministro Salvini commentando la giornata di caos e annunciando per lunedì una nuova squadra a capo delle Ferrovie dello Stato. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni, lo scrive lo Spiegel. Secondo il magazine, entro il 2034 chiuderanno i battenti 4 impianti dove lavorano 40.000 dipendenti. L'amministratore delegato Bume vorrebbe anche tagliare fino a 50.000 posti entro il 2030. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,09% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Riprende vigore l'anticiclone africano sull'Italia, termometri di nuovo in salita con un primo picco di caldo nel fine settimana, afa e solleone almeno fino al 20 luglio. Federico Plotti.
9: Siamo nel pieno di un'altra ondata di caldo torrido di questo inizio estate, la terza nelle ultime settimane, con temperature che sono schizzate vicine e anche oltre i 40 gradi in diverse città italiane. 41 quelli registrati oggi nella provincia di Cremona, con la Lombardia che resta al momento tra le regioni italiane più bollenti insieme al Veneto. Temporali che arriveranno soprattutto nel nord e nel nord-est, ma che non dureranno molto, soprattutto l'effetto mitigatore sulle temperature destinate a rialzarsi all'inizio della prossima settimana il capitano Valentina Rosati del servizio meteorologico dell'aeronautica militare.
10: Temporali nel pomeriggio sui monti che saranno più diffusi tra venerdì notte e sabato per le regioni settentrionali, consentendo un ribasso delle temperature. Sarà però una diminuzione temporanea la prossima settimana, attesa un'onda di calore che interesserà soprattutto le zone interne delle due isole maggiori della Sardegna, con temperature al di sopra dei 40 gradi.
9: Federico Plotti, in linea allo studio.
1: Presentato alla Camera dei Deputati il rapporto annuale dell'INPS, stabile in Italia il numero dei pensionati, sono oltre 16 milioni. Elena Sino.
11: Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di 7 anni e 3 mesi per i dipendenti privati, salendo 64 anni e 10 mesi. Lo rileva il 25esimo rapporto annuale dell'INPS, che fotografa un numero complessivo di pensionati sostanzialmente stabile in Italia. Sono 16,4 milioni, 1.906 euro l'assegno mensile medio lordo. E non manca nell'indagine presentata a Montecitorio un'attenzione al lavoro femminile e alle misure per la cura dei figli. Gli incentivi alle famiglie, come l'assegno unico universale e altri bonus alla natalità, possono favorire un aumento delle nascite, seppur contenuto, evidenzia l'Istituto di Previdenza Nazionale, ma avverte ancora l'INPS, rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Al contrario, strumenti come il bonus per l'asilo nido e lo smart working si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legati alla gestione dei figli. Elena Seno, linea allo studio.
1: Custodire l'umano nella trasformazione tecnologica. La CISL dedica una giornata di studio alla Magnifica Humanitas di Papa Leone a Roma, un convegno incentrato sull'enciclica del Pontefice per riflettere sul protagonismo della persona nel lavoro e nella società. Paolo Fucili.
12: L'intelligenza artificiale è una rivoluzione con potenziali innovazioni positive sul lavoro, purché non subita con paura. Riflessioni del seminario organizzato a Roma dalla CISL sull'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, custodire l'umano nella trasformazione tecnologica. La segretaria generale Daniela Fumarola.
13: A noi che cosa viene chiesto? Viene chiesto intanto di leggere i nuovi bisogni del mercato del lavoro alla luce di questa nuova sfida, ma ci viene anche richiesto un impegno non solo dal punto di vista contrattuale e della partecipazione, ma anche della formazione, perché le competenze aiutano a gestire meglio questa transizione.
12: L'economista Leonardo Becchetti spiega le ragioni del suo ottimismo.
14: Ogni volta che c'è un'innovazione tecnologica, questa rende possibile nuovi beni e nuovi servizi che prima non potevamo neanche immaginare. Già adesso il lavoro sta aumentando, il problema è un altro, è la qualità del lavoro. C'è tanto lavoro povero, tanto lavoro precario.
12: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Lo sport e il calcio. Iniziano i quarti di finale dei mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Oggi in campo Francia, Marocco. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro Radio Giornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Ringraziamo Don Antonio Cascone per aver accettato il nostro invito a presiedere questa Eucaristia insieme a una parte della comunità parrocchiale di San Paolo Apostolo qui presenti. Vi ringraziamo per essere qui con noi per condividere questo momento e ringraziamo in anticipo Don Antonio perché certamente spezzerà la parola per noi e ci aiuterà ancora una volta a prepararci per la solennità che vivremo il giorno 12 e poi il giorno 16 per la Madonna del Carmine.
0: Ringraziamo il Signore per questo appuntamento che ci ha donato. Per noi tutto è un caso, ma nell'ottica di Dio tutto rientra nel suo progetto di amore per noi. Se siamo qui è perché Lui dall'eternità ha previsto per noi questo incontro in questo luogo attorno alla sua mensa. E allora ci mettiamo alla sua presenza e con umiltà, ma anche con fiducia, chiediamo ora perdono al Signore per i nostri peccati. E diciamo insieme, confesso a Dio Onnipotente e a voi, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Preghiamo. Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita e per l'intercessione materna della Beata Vergine Maria, Madre e Maestra, fa che giungiamo felicemente al tuo santo monte, Cristo Gesù, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli.

0: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: quando Israele era fanciullo io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me. Immolavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio.
1: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
2: Noi saremo salvi.
1: Tu, pastore di Israele, ascolta, seduto sui cherubini, risplendi, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci.
2: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
1: Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi, e visita questa vigna, proteggi quello che la tua destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te hai reso forte.
2: Fa splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi.
1: Alleluia, alleluia.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi apostoli, strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né denaro nelle vostre cinture, né sacca da viaggio, né due tuniche, né sandali, né bastone, perché chi lavora ha diritto al suo nutrimento. In qualunque città o villaggio entriate, domandate chi là sia degno e rimanetevi finché non sarete partiti. Entrando nella casa, rivolgetele il saluto. Se quella casa ne è degna, la vostra pace scenda su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorna a voi. Se qualcuno poi non vi accoglie e non dà ascolto alle vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dei vostri piedi. In verità io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma e Gomorra sarà trattata meno duramente di quella città. Parola del Signore.
2: In questi giorni siamo invitati a guardare a Maria, ma siamo invitati a guardare Maria non come una meta irraggiungibile, siamo invitati a guardare Maria come un modello da imitare. Maria non è, ripeto, una meta irraggiungibile. Maria, creatura umana come noi, è un modello da imitare. E oggi la parola di Dio ascoltata ci introduce in questo modello da imitare, Maria. Perché, come abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo e nella prima lettura, Maria è la prima donna missionaria. Nel Vangelo abbiamo ascoltato questo mandato, questo invito che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Andate, annunciate, andate, predicate. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ma cosa dobbiamo dare? Cosa dobbiamo annunciare? Cosa gratuitamente abbiamo ricevuto? Maria risponde a queste domande dicendo l'amore di Dio. Tu sei chiamato ad annunciare l'amore di Dio. Tu hai ricevuto gratuitamente l'amore di Dio. Tu devi testimoniare e annunciare con la tua vita questo amore di Dio. Amore gratuito, amore immeritato, amore che trasforma la vita. È quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura. La storia di un Dio che ama un popolo, ma da questo popolo non è ricambiato. Ma ciò nonostante, Dio continua ad amare il popolo di Israele. Ecco, oggi siamo chiamati a guardare a Maria in questa chiave, in questa ottica. Maria è la prima che vive, accoglie, testimonia, annuncia questo amore di Dio. E questo amore di Dio trasforma la sua vita. Ma noi in tutto questo a che punto siamo? Un rischio possiamo correre, e questo rischio è sempre più avvalorato dalla logica, dalla cultura di questo mondo. Questo mondo, la nostra cultura, parla e chiama merito, parla di un qualcosa da ottenere perché te lo sei guadagnato. Maria, con la sua vita, con la sua missione, ci ricorda invece che tutto è grazia, tutto è dono. Dio non ci ama perché lo meritiamo. Dio ci ama così come siamo, per puro amore. Ripeto, oggi la parola di Dio ascoltata, oggi il nostro guardare a Maria deve portare tutti noi in questa direzione. Lasciarci trasformare dall'amore di Dio, accogliere questo amore nella nostra vita, permettere a Dio di amarci così come siamo. Se facciamo questo, tutto questo trasforma la nostra vita, e la nostra vita, essendo trasformata, anche se non ce ne accorgiamo, diventa una vita missionaria. Perché non saranno le nostre parole a parlare, sarà il nostro modo di vivere, sarà il nostro stile di vita, saranno i lineamenti del nostro corpo che diranno agli altri: io ho incontrato Dio e questo incontro ha cambiato la mia vita. Oggi la parola di Dio invita a questo a ciascuno di noi. Oggi la parola di Dio offre questo a ciascuno di noi. Alla luce di questa parola esaminiamo la nostra vita e, se vogliamo, decidiamo di cambiare.

0: Fratelli e sorelle, Dio Padre dei poveri e degli umili ha scelto Maria come tempio santo della sua gloria. A lui rivolgiamo la nostra fiduciosa preghiera.
1: Diciamo insieme: donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito.
0: Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito.
1: Ti preghiamo per i pastori della Chiesa, perché formati alla scuola di Maria, Regina degli Apostoli, siano fedeli messaggeri della tua parola e dispensatori instancabili della tua consolazione. Preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito.
1: Ti preghiamo per i popoli lacerati dalla guerra e dalle calamità, perché ogni uomo creda che la pace inizia con la conversione del cuore, per passare dall'egoismo alla generosità e dalla violenza al rispetto del prossimo. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito.
1: Ti preghiamo per tutti i cristiani e in particolare per le persone consacrate, perché trovano in Maria la sorgente della pura gioia, vivono in maniera sempre più autentica la propria vocazione, dando al mondo testimonianza di assoluta fedeltà al comandamento dell'amore. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito.
1: Ti preghiamo per gli ammalati, perché Maria trovino aiuto e conforto nel portare la croce della sofferenza senza venir meno nella speranza. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito.
1: Ti preghiamo per noi qui riuniti, perché custodendo la parola che abbiamo ascoltato diventiamo fedeli servi e testimoni del tuo regno. Noi ti preghiamo.
0: Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito. Per i nostri fratelli Carmelo e Giuseppa e per tutti i nostri cari defunti, il Signore della vita li accolga nel suo regno di pace e di gioia. Preghiamo.
2: Donaci, o Padre, il tuo Santo Spirito.
0: Padre misericordioso, tu che conosci il nostro cuore, vieni in aiuto all'umana debolezza e per intercessione di Maria, Vergine orante, esaudisci le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva le tue mani di questo sacrificio.
0: Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo e per l'intercessione della Vergine Maria che ci illumina con il suo esempio e ci protegge con il suo aiuto, fa che i fedeli agli impegni del battesimo serviamo con tutto il cuore te e i fratelli, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della beata e sempre Vergine Maria, intimamente associata al mistero di Cristo Redentore, continua a generare con la Chiesa nuovi figli, che attira a te con il suo esempio e con la forza del suo amore conduce alla carità perfetta. Alla sua scuola riscopriamo il modello della vita evangelica, impariamo ad amarti sopra ogni cosa con il suo cuore e a contemplare con il suo spirito il tuo Verbo fatto uomo, per servirla con la stessa sollecitudine nei fratelli. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo esultanti l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

0: Upadaka Giam. Upadaka che alla mensa dei santi misteri ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo figlio, fa che nella fedele imitazione delle virtù di Maria viviamo in continua comunione con te per testimoniare al mondo le meraviglie del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede in questi giorni la festa di Santa Maria del Monte Carmelo, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: in Pantheon, in
6: semblance di
7: San Cirillo,
8: la maniera restita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Buon pomeriggio cari ascoltatori, allora di che cosa parleremo in questi 25 minuti del mondo alla radio? Il meeting di Rimini si appresta a ricevere il Papa a metà agosto, un evento che entrerà probabilmente e pienamente nella storia della kermesse di CL in un momento, lo sappiamo, segnato da grosse crisi internazionali. Poi sempre in questi 25 minuti parleremo di efficienza energetica perché le alte temperature che stanno attanagliando oggettivamente tutta l'Europa ci inducono ad efficientare le reti e gli impianti. Infine la lotta alla sclerosi multipla, una malattia subdola in crescita ma comunque può essere sempre più curata e c'è bisogno anche di informazione. Allora, io appunto sono Alessandro Guarasci, vi invito dunque a rimanere all'ascolto con noi. Prima un breve aggiornamento su quanto sta succedendo in Iran. Alcune esplosioni sono state udite nella provincia iraniana di Bushehr, sede di una centrale nucleare proprio in Iran. Gli attacchi a navi nello stretto di Hormuz denunciati agli USA sono, dicono le autorità iraniane, un falso pretesto utilizzato da Washington per giustificare i raid delle ore scorse. Intanto l'aereo con a bordo la bara del leader supremo iraniano Ali Khamenei è atterrato nella città santa di Mashhad in vista appunto della sua sepoltura. L'agenzia di stampa ufficiale IRNA ha mostrato le immagini del volo della Mahan Air in fase di rullaggio all'aeroporto dopo l'atterraggio nella città natale di Khamenei. Il feretro è stato trasferito dall'Iraq, dove si sono svolte cerimonie nelle città sante di Najaf e Karbala con la partecipazione di milioni di persone. Il problema è che comunque a livello della guerra la situazione è pesante, perché a Manama, la capitale Bahrain, si sono udite delle esplosioni e sono state attivate per la seconda volta le sirene di allarme aereo poco ora dopo gli attacchi iraniani avvenuti durante la notte, e sirene sono risuonate anche in Giordania. Insomma, come avrete capito, un po' tutta la regione purtroppo in questo momento, la regione del Medio Oriente, è in preda a falsi o veri allarmi di bombardamenti, e questo è davvero preoccupante, perché insomma non sembra esserci una soluzione almeno a lunga durata di questo conflitto.

0: Ora parliamo del meeting di Rimini, perché al centro del meeting 2026 ci sarà la visita del Papa, la sua partecipazione fonte di gioia. L'annuncio arriva appunto dal presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz, che ha presentato l'edizione di quest'anno, la 47esima, dal 21 al 26 agosto. Il Papa sarà il 22 agosto. Il titolo sarà L'amor che muove, il sole e l'altre stelle, che è un verso conclusivo della Divina Commedia. Il calendario degli eventi vedrà dibattiti, mostre, performance artistiche, attività culturali, tornei sportivi e appuntamenti per i più giovani, con dirette streaming trasmesse su piattaforme web e in varie lingue. Per la precisione, ci saranno più di 150 convegni partecipati e circa 500 relatori, sia italiani sia internazionali. L'offerta culturale comprende inoltre 13 mostre e 13 spettacoli. In sostanza, una macchina organizzativa che fa leva anche sugli oltre 3.000 volontari che arrivano sia dall'Italia sia dall'estero, una forza davvero giovane, composta per il 58% da ragazzi under 30. Sarà anche grazie a loro se la kermesse di CL mette appunto in evidenza numeri di tutto rispetto. Alla Fiera di Rimini sarà allestita un'area complessiva di oltre 140.000 metri quadrati. Allora, vi dicevamo, l'abbraccio con il Papa sarà il 22 agosto dalle ore 15. Per l'occasione è stato allestito un ulteriore auditorium da oltre 10.000 posti, all'interno del quale il Papa prenderà la parola alle 16, e così ci ha detto anche il presidente del meeting di Rimini, Bernard Scholz.
1: Bernard Scholz, importantissima sarà la presenza del Papa al meeting di Rimini. Che cosa vi aspettate?
2: Siamo sicuri che questa visita lascerà una traccia profonda nella storia del meeting e anche di tutti i suoi partecipanti. In tanti incontri del meeting riprenderemo la sua grande enciclica Magnifica Humanitas, un testo fondativo molto importante per comprendere la situazione culturale, economica e politica nella quale ci troviamo, che ci invita a custodire l'umano per evitare affidamenti anche illusorici alla tecnocrazia.
1: C'è un messaggio che però dal meeting si vuole lanciare per anche una concordia nazionale e internazionale?
2: Uscire da una estrema polarizzazione. Dobbiamo essere coscienti che i problemi sono importanti, che c'è la tendenza a terribili semplificazioni, a slogan, a contrapposizioni dove io mi chiudo nel mio pensiero e non parlo più con l'altro. Queste tendenze ci sono, dobbiamo superarli. Io sono molto grato che il meeting possa rendere presente che è possibile confrontarsi, come detto prima, in un modo sereno, sincero, uscendo da contrapposizioni che non aiutano nessuno.
1: Andrea Della Bianca, presidente della Compagnia delle Opere, e in questo momento terzo settore, Stato centrale, come possono collaborare per rafforzare il welfare?
3: Sì, riteniamo che il tema del welfare sia un tema centrale nel nostro dibattito, perché l'aumento dell'età media, la fragilità e la diminuzione della capacità dei governi e Stato di sostenere questo bisogno debba introdurre un rapporto con opere e aziende che hanno nella loro traiettoria la costruzione di un bene anche del proprio territorio e delle proprie persone. Occorre valorizzare questo binomio, cioè occorre partire dal fatto che il terzo settore e le imprese hanno occorre ridare fiducia al fatto che la loro costruzione è una costruzione di bene. Oggi ci sono realtà aziendali o del terzo settore che intervengono sui bisogni del territorio in maniera spontanea o con un'attenzione che è, diciamo, molto efficace. Occorre che si formino degli equilibri fra servizi che si erogano e o tassazione o altri contributi che possono trovare sistemi di compensazione in modo che il sistema del welfare possa essere garantito. E dall'altro, per noi, tutto il tema dell'ESG, cioè tutto il tema del valore sociale dell'impresa, che è stato nel DNA della CDO di sempre, è un qualcosa non che mette a posto le coscienze degli imprenditori, ma è un qualcosa che ha a che fare con la ricchezza anche economica di un'impresa, perché un'impresa che lavora in un territorio positivo, che lavora con persone che sono aiutate nel vivere i propri bisogni, le proprie condizioni, i propri interessi, sono persone che lavorano meglio, partecipano alla costruzione più sana di un'impresa e vivono in un territorio più interessante anche per il contesto dei figli, delle famiglie e di tutto ciò che sta intorno alle persone. Questo genera una positività in chi lavora nel territorio che favorisce anche la crescita delle imprese.
1: Ecco, il meeting di Rimini come affronterà questi temi e soprattutto la Compagnia delle Opere quale ruolo avrà all'interno del meeting di Rimini, sapendo che comunque poi ci sono problemi relativi alla fiscalità, agli incentivi e così via?
3: Allora, noi avremo un'area centrale, un'area nel meeting molto ampia, quasi un intero padiglione, suddivisa in un'arena di incontri CDO, appunto dove si affronteranno temi legati al terzo settore, al mondo profit, alle opere educative, che è, diciamo, la natura stessa della CDO. Una mostra su Leon Armel, che è un esempio, che è un imprenditore di fine Ottocento, che nel dialogo con Leone XIII capì come l'ideale incideva nel pensare, nel costruire l'impresa, quindi introdusse gli assegni familiari, costruì le case per i propri dipendenti, smise di far lavorare gli under 12, cioè il contesto ideale entra nel modo di pensare l'impresa. Questo è quello che noi vogliamo porre. E la traiettoria ideale, che per noi è legata alla dottrina sociale della Chiesa, ma per tutti quelli che incontriamo è legata a una traiettoria di ideale positivo che uno ha nel costruire, possa veramente incidere sul percorso. E questo lo faremo raccontando esempi, mostrando cioè esempi sia di mostre che di incontri, raccontando iniziative, che in Italia ce ne sono tante. Occorre anche raccontare iniziative positive, per cui anche il legislatore può prendere esempio per costruire delle regole, delle leggi che partono da questa reciproca fiducia che bisogna rimettere a tema.
4: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo la casa. La casa di piedi in questa spianata.
0: Ora appunto voltiamo pagina perché lo sapete, bollino rosso per il caldo in mezzo Europa, dunque dobbiamo consumare di meno proprio per minimizzare le emissioni di inquinanti, dobbiamo efficientare i nostri impianti per riuscire a consumare di meno. Di questo parla il 15° rapporto annuale Enea sull'efficienza energetica, che ci dice che in Italia tra il 2021 e il 2025 il risparmio energetico conseguito attraverso le misure di efficienza è stato simile ai consumi elettrici annuali di due regioni industriali come l'Emilia-Romagna e il Veneto. Il dato corrisponde in sostanza all'85% dell'obiettivo intermedio del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Gli incentivi in questi anni sono stati fondamentali, ma la loro spinta in qualche modo si sta esaurendo, ci ha detto la direttrice del Dipartimento Enea di efficienza energetica, Ilaria Bertini.
5: La fotografia che è apparsa dai dati del rapporto annuale efficienza energetica hanno evidenziato un progressivo miglioramento e quindi di quelli che sono gli obiettivi del Piano Nazionale Energia e Clima. Siamo arrivati all'85% dell'obiettivo e naturalmente si sono notati nei particolari, nei dettagli, alcune particolarità. Sicuramente le detrazioni fiscali che hanno avuto una flessione. Tuttavia invece nel campo che riguarda per esempio le diagnosi energetiche e quindi l'industria ci manteniamo sempre molto a un livello elevato, quindi molto positivo. È chiaro che siamo in un momento delicato, un momento in cui abbiamo nuovi provvedimenti da realizzare, nuovi sfidanti obiettivi, è un momento di riflessione e proprio la giornata di oggi è servita proprio per capire quali sono le criticità che dobbiamo risolvere per poter mettere in campo il recepimento dei nuovi provvedimenti delle direttive efficienza energetica e prestazione degli edifici. Credo quindi un appuntamento come sempre molto atteso ma anche molto interessante e proficuo.
0: Ecco appunto, una volta finiti gli incentivi il problema si pone, allora come efficientare meglio il sistema energetico, considerato che col caldo aumentano sicuramente i consumi,
1: però bisogna continuare sul fronte della transizione climatica. Le due cose non sono un po' in contrapposizione?
5: Direi di no, bisogna trovare delle strategie corrette. Per esempio l'idea che da sempre anche l'Enea promuove e siamo impegnati in attività in tal senso, è necessario stabilire dei nuovi strumenti finanziari che vanno a mobilitare anche capitali privati, che pensiamo a fondi pensioni e in generale fondi di investimento, e che insieme a una base più contenuta di incentivi dovrebbe risolvere il problema. Poi naturalmente c'è la parte dedicata alla pubblica amministrazione, che quella ovviamente è dedicata alla finanza pubblica e anche per quanto riguarda le categorie vulnerabili.
1: Ecco, le comunità energetiche rinnovabili possono essere una soluzione anche in questa prospettiva, secondo lei?
5: Tutte le tecnologie sono un strumento utile, tuttavia dobbiamo sempre ricordare che la cosa principale è ridurre i consumi, prioritario e principale. Prima riduciamo i consumi e poi tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione, sempre in una logica di mix, cioè di selezione a seconda della situazione, andranno utilizzate e daranno la loro efficacia. Però sempre prima energy efficiency first, cioè prima la riduzione dei consumi e poi le tecnologie sicuramente ci daranno il boost per la decarbonizzazione.
1: Senta, per chiudere, c'è qualche altro paese europeo da cui possiamo imparare in questo momento?
5: Guardi, io mi sento di dire, noi abbiamo un osservatorio abbastanza che in questa situazione sono tutti molto in un atteggiamento di cautela, perché per tutti a questi obiettivi, anche a causa di tutti gli eventi geopolitici che si sono, una cosa importante, una sfida importante. Certamente le posso fare l'esempio della Spagna, che ha un mix energetico nazionale meno fossile del nostro, perché ha una componente più importante di nucleare, una componente più importante di rinnovabili, si trova in una situazione un pochino più agevole, però diciamo che per tutti quanti il problema è un problema serio che però stiamo affrontando con grande attenzione.

0: Ora parliamo di sanità, perché pensate, in Italia sono oltre 140.000 le persone colpite da sclerosi multipla, una malattia autoimmune cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce in modo prevalente giovani adulti tra i 20 e i 40 anni, in particolare le donne. La malattia varia notevolmente da paziente a paziente. La sclerosi multipla è una malattia autoimmune. Il sistema immunitario, che normalmente difende l'organismo da virus e batteri, attacca per errore alcuni componenti del sistema nervoso centrale, scambiandoli per agenti estranei. I sintomi più evidenti sono disturbi della vista, fatica, difficoltà di equilibrio e deambulazione, deficit di forza. Ora nasce Vita Smisurata, una guida per chi vuole costruire l'itinerario del proprio viaggio, diciamo, con la sclerosi multipla, diciamo una guida per chi vuole costruire appunto una vita migliore, un percorso dunque che inizia online tra informazioni, esperienze, ispirazioni e consigli, e che continuerà sul territorio attraverso iniziative dedicate con la consapevolezza che ogni viaggio, diciamo, porta con sé. È un progetto promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, che sarebbe l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e SIN, poi la Società Italiana di Neurologia. Allora, di questo noi abbiamo voluto parlare con la dottoressa Marinella Clerico, neurologa, professoressa associata dell'Università degli Studi di Torino, che appunto in qualche modo ci delinea le potenzialità appunto di Vita Smisurata.
1: La necessità di comunicare meglio la malattia nasce dal fatto principalmente che negli ultimi anni l'avanzamento farmacologico, l'avanzamento tecnologico ha fatto sì che noi riuscissimo a compensare la malattia stessa, quindi i nostri pazienti, a curare i nostri pazienti molto meglio e in modo molto più adeguato. Quindi ci siamo resi conto ad un certo punto che dovevamo andare oltre i sintomi della malattia, le terapie della malattia, occuparci anche della qualità di vita dei nostri pazienti e quindi affrontare anche temi differenti. Quindi rendendoci conto di questa cosa è nata la domanda da parte nostra: come possiamo educare i nostri pazienti alla malattia e come possiamo educare i nostri pazienti a vivere la malattia anche al di fuori dell'ospedale. Questo è diciamo un po' il riassunto del processo proprio di necessità che ci ha portati fino qui.
0: Ecco, e questo percorso essenzialmente come si svilupperà?
1: Allora, è un percorso che è già iniziato, esistono diverse possibilità per aiutare i pazienti a comprendere la malattia. Personalmente penso che il primo momento debba essere un momento che definirei intimo, ovvero nel momento in cui viene fatta la diagnosi bisogna dare ai pazienti le coordinate più importanti e bisogna farlo in una relazione uno a uno, anche perché il paziente vuole conoscere la malattia se prima si instaura un rapporto di fiducia con la persona che gliela comunica. Dopo questo, dopo che il paziente entra nel vivo, quindi iniziamo i trattamenti della malattia, il paziente sta meglio, è utile il fatto di indirizzare le persone a rivolgersi per esempio all'associazione pazienti, dove esistono appunto numerose iniziative, non solo lì ma soprattutto lì, che ci coinvolgono invece in una comunicazione più corale e quindi nell'affrontare tutto ciò che riguarda la malattia, sia ciò che è clinico, quindi i sintomi, le terapie, la potenziale progressione, cioè quello che potenzialmente mi capiterà quando le terapie non funzionano, che cosa facciamo, cosa succede, quali sono le possibilità che abbiamo, sia, come ho detto prima, il vivere la malattia. Quindi nel momento in cui sto bene perché i miei clinici hanno pensato alla terapia, come questa malattia si colloca all'interno della mia vita, e quindi qui noi affrontiamo con loro temi importanti quali per esempio la genitorialità, l'alimentazione, l'attività fisica e quindi tutto ciò, il lavoro che riguarda la quotidianità di giovani persone, perché nella maggior parte dei casi sono giovani persone.
0: Ecco, appunto, lei lo ha detto, giovani persone, sappiamo che in Italia circa 150.000 persone convivono con la sclerosi multipla, ma a che punto siamo nelle terapie? Quali passi in avanti ha fatto la ricerca scientifica?
1: Allora, la ricerca scientifica ha fatto dei passi in avanti enormi, e parlo degli ultimi 20 anni, che sembrano tanti, in realtà appunto in una storia di una malattia cronica sono pochissimi. Noi abbiamo ad oggi 22, 23 e alcune appunto in arrivo terapie che vengono definite come terapie modificanti il decorso, ovvero terapie che iniziate il più precocemente possibile, quindi potenzialmente al momento della diagnosi, sono in grado di modificare il decorso della malattia, quindi far sì che la malattia o si fermi o diciamo si manifesti nel minimo potenziale possibile, quindi meno attività infiammatoria, meno attività di progressione.
0: Ecco, dunque possiamo dire che in parte questa malattia può essere sotto controllo, secondo lei?
1: Assolutamente sì, nel senso che utilizzando appunto queste terapie, il loro nome stesso, quindi terapie modificanti il decorso, fanno sì che noi per un lungo periodo di tempo, potenzialmente anche per la durata della vita del paziente, riusciamo a tenerla sotto controllo, e soprattutto in quello che è l'aspetto infiammatorio, cioè delle ricadute e quindi delle manifestazioni neurologiche più gravi, ma soprattutto più acute. Quindi la risposta è assolutamente sì.
0: Allora, cari amici, io mi fermo qua. Ora Lina regia per un brano musicale, però vi invito a rimanere all'ascolto appunto di Radio Vaticana, perché il mondo della radio continua.

0: Il mondo alla radio.
1: 100 anni fa nasceva la televisione. L'inventore scozzese John Bird ne diede la prima dimostrazione pubblica il 26 gennaio 1926 davanti a scienziati e stampa alla Royal Institution. Anche se sono varie le tappe della storia di questa invenzione, molti considerano questa la data di nascita ufficiale della televisione come tecnologia funzionante. Per approfondire come è cambiato il racconto televisivo nel corso degli anni e analizzare il ruolo della televisione come strumento di cambiamento sociale, abbiamo in collegamento Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo per anni, volto del programma Rai TV Talk. Massimo, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Ecco, abbiamo detto 100 anni dello strumento televisivo, 100 anni in cui la tecnologia si è evoluta, ma si è evoluto e cambiato anche un po' il ruolo stesso della televisione. Così, Massimo?
2: Ma insomma, in fondo possiamo partire, ha avuto tanti passaggi la televisione, no? In fondo, se però ci pensiamo, è nata negli anni 50, quindi più o meno a una decina, parlo proprio come diffusione,

0: cominciato a capire che c'era un nuovo mezzo pronto a lanciarsi, come dire, sul piano delle comunicazioni di massa, cioè la televisione, ci si interrogò, soprattutto i paesi europei si interrogarono, perché l'America ha avuto un altro percorso, su come fare in modo che questo nuovo mezzo non diventasse di nuovo potenziale preda di nuovi dittatori o di nuovi terribili scenari. Non per niente, pensateci, la televisione nasce pubblica in tutta Europa. All'inizio è un monopolio pubblico di tutti i paesi europei, che si liberalizzerà molti anni dopo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nasce come strumento democratico la televisione, come un modo per far, lo sappiamo bene noi in Italia, uno strumento pedagogico, cioè la televisione degli inizi vuole far crescere il pubblico e fare in modo che sia pluralista. Io vorrei ricordare che la televisione italiana è la prima in Europa, forse anche nel mondo, a creare tribuna politica, cioè un pluralismo politico di presenze di maggioranza e opposizione. È stata la prima, certo. Quindi, come dire, c'è una vocazione democratica nella televisione italiana. Poi naturalmente con la fine del monopolio, che era inevitabile, questo bisogna dirlo, con la fine del monopolio cambia tutto, perché cambia anche in qualche modo, secondo me, la natura del servizio pubblico, perché improvvisamente gli si è chiesto di, come dire, di essere competitiva. E lì la scelta, io sono molto critico su questo, a distanza di molti anni noi forse ci dobbiamo interrogare se la scelta fu quella di competere con i nuovi soggetti televisivi sul piano, sul loro piano, quello della popolarità più che massimizzava al massimo gli ascolti, oppure quella sul compito del servizio pubblico su cui, come dicevo prima, è nata la televisione, certo, in Europa.
1: Per cui uno strumento pedagogico, allora oggi mantiene ancora un po' quella funzione o è cambiata tanto la televisione?
0: Beh, io faccio un esempio riguardo alla politica, ma possiamo parlare di molti altri argomenti, però per dire, noi stessi abbiamo potuto, grazie alla televisione, farci un'idea diretta di quel che, per esempio, attraverso la grande conferenza stampa annuale che il nostro Premier fa con la stampa, trasmessa in diretta a televisione, oppure l'altro giorno la lunga diretta di Trump a Davos. Come dire, ognuno di noi attraverso la televisione, per esempio, si può fare un'idea precisa dei propri leader, e questo è ancora, lo rende ancora uno strumento formidabile, no?
1: Certo.
0: Cioè non solo, dice, anche la radio potrebbe farlo, certo, ma la televisione vuol dire guardare in faccia Trump o il nostro Premier Meloni per un'ora e mezza, sentire i toni, le facce, il modo con cui risponde, cioè ti fai un'idea da cittadino, ti fai una, ecco, in questo la televisione è ancora insostituibile, per esempio.
1: Ad oggi, Massimo, è più la televisione che influenza le abitudini dei cittadini, dei telespettatori, o al contrario, gli spettatori che in qualche modo influenzano le scelte televisive?
0: Ecco, questa fa parte delle deformazioni, come dire, che la competizione ha portato anche al servizio pubblico italiano, cioè dalla cultura postmoderna del reality in avanti è partita l'idea che chiunque andasse in televisione per ciò stesso aveva qualcosa da dire, insomma, per il solo fatto di essere in televisione, no? E questo ha modificato molto, è un po' come la cultura dei social, cioè io parlo, io mi esprimo, quindi davvero qualcosa da dire, però purtroppo anche chi non ha niente da dire parla sia in televisione che sui social. Questo è il dramma della nostra epoca, insomma.
1: Ecco, invece il ruolo dei social network insieme alle nuove tecnologie, anche il nuovo modo di fruire della televisione oggi, il concetto di televisione si è allargato, perché con l'avvento delle smart TV ad esempio, ma anche tante piattaforme che ci consentono anche di personalizzare la nostra televisione, manca forse un po' quella che era la maglia anche sociale che riuniva in qualche modo anche le persone davanti a una TV.
0: Ma guarda, c'è il tema anche della sintesi. Cioè adesso siamo tutti ammalati della brevità, tutto deve essere brevissimo, no? Per esempio, il consumo che si sa ormai che fa le giovani generazioni.

0: trasmissioni, anche di televisione, è tutto a piccoli frammenti decontestualizzati, che non è proprio lo strumento. Prima citavo due esempi lunghissimi, no? Cioè, Trump ha parlato per un'ora e venti, credo la Meloni ha fatto la conferenza stampa per quasi due ore e mezza, insomma, quindi, come dire, tempi lunghissimi e che niente hanno a che vedere con la velocità a cui siamo abituati oggi. Però mi chiedo anche se la corsa al breve non è anche la corsa alla fuga dalla complessità, perché forse c'è bisogno per alcuni racconti di complessità e di lunghezza. Quindi, insomma, c'è quello che guadagniamo e quello che perdiamo insieme da, certo, da questo nuovo modo di essere dei media.
1: Hai citato, Massimo, appunto Trump, la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, le conferenze stampa, il vedere anche, non solo l'ascoltare, il contenuto. Ecco, in questi anni, partendo anche da quella che può essere un'analisi anche politica del mezzo, cioè quello che viene trasmesso, ma ecco, effettivamente è cambiato il racconto televisivo, anche come si raccontano le cose in TV?
0: Eh beh, è cambiato radicalmente, cioè, per esempio, citavo prima Tribuna Politica come uno dei primi esempi all'inizio degli anni 60 del pluralismo politico in televisione, e mo siamo invece alle prese con l'anomalia italiana dei 100.000 talk show settimanali, no? Che è un'anomalia tutta nostra, fra l'altro basta andare oltre il confine di Chiasso e improvvisamente mi ricordo che le televisioni degli altri paesi non hanno questa pletora infinita di talk show pieni di politica e di come dire, e di presenze politiche come la nostra televisione. Quindi questo è già un cambiamento radicale che nel passato non c'era. Per esempio, tante cose sono cambiate anche a livello di generi. Cioè, un tempo era centrale in varietà dentro il palinsesto televisivo, adesso è molto più centrale la fiction, per esempio. Questo è un cambiamento molto radicale, ha cambiato veramente le proporzioni anche degli investimenti, perché un tempo, si sa, si investiva tantissimo negli show del sabato sera, per esempio. Adesso non c'è più una visione che investirebbe tanto quanto, per esempio, si investe in una fiction di prima serata.
1: Certo. Grazie.
0: Quindi i cambiamenti sono tanti, i telegiornali sono radicalmente cambiati.
1: Esatto, l'informazione, insomma, di l'informazione. Quella che noi facciamo.
0: Le news, per esempio, nate negli, esatto, anni 90, hanno radicalmente cambiato il panorama del racconto televisivo.
1: Grazie Massimo Bernardini per questa disamina. Il tempo sarebbe, insomma, avremmo avuto bisogno di tanto più tempo per poterne parlare, però intanto grazie Massimo Bernardini, giornalista e conduttore
0: grazie
1: televisivo.
0: A voi.
1: Grazie.
0: Grazie a voi dell'occasione.
1: Le nuove tecnologie, lo dicevamo poco fa con Massimo Bernardini, come le smart TV, più in generale le varie piattaforme online che consentono di fruire dei servizi televisivi ovunque siamo e negli orari a noi più comodi, hanno fatto però in qualche modo perdere il senso del tempo anche televisivo. Potremmo dire che oggi l'ultimo evento, uno dei pochi eventi che ancora in qualche modo ci obbligano a metterci di fronte alla televisione a un determinato orario, ci costringe a seguire in qualche modo i tempi televisivi anziché piegare questi tempi alla nostra volontà, è l'evento sportivo. Facciamo un esempio, un posticipo, parliamo di calcio, domenicale della Serie A, inizia alle 20.45, finisce alle 20.30, difficilmente un tifoso riuscirà a vedere quell'evento sportivo il giorno dopo in differita. Per fare una riflessione anche su questo aspetto della televisione abbiamo in collegamento Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, nonché collaboratore e amico della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco Tommaso, è così, cioè i tempi della televisione rispetto ai nostri tempi, cioè adattiamo questi tempi a nostro piacimento, però ecco, lo sport è uno di quegli eventi invece che ci obbliga ancora ad adattare noi stessi all'evento e quindi anche alla televisione.
2: Sì, guarda, la narrativa sportiva è cambiata completamente, direi in più di 100 anni. Perché dico questa data? Perché la Gazzetta dello Sport, che è stato il primo quotidiano sportivo, pubblicò il suo primo numero nel 1896, quindi tra poco festeggerà 130 anni. E quindi lì siamo passati da un linguaggio di tipo tecnico a un giornale completamente nuovo con l'avvento di Gino Palumbo alla sua direzione, quando lui inventò un giornalismo meno tecnicistico e un giornalismo più votato diciamo all'interesse, all'aspetto umano dello sport, quindi più spazio alle interviste, meno spazio invece agli aspetti tecnici, tattici dello sport che magari il lettore più popolare non comprendeva. Lo sport in televisione ha sicuramente cambiato tanto il racconto con l'avvento della TV a pagamento, perché la TV a pagamento nasce per trasmettere gli eventi in diretta, soprattutto per trasmettere il calcio in diretta. Telepiù, di cui io ho fatto parte dalla sua nascita nel 1991, nacque per trasmettere il campionato di Serie A, e questo diciamo poi ha cambiato anche lo stesso contenuto dei giornali, che si sono dovuti adattare a questo, perché con il racconto in diretta di tutte le partite i giornali non aveva più senso che raccontassero la cronaca della partita, e quindi anche loro hanno dovuto in questo senso cambiare il racconto. E la televisione sì, incolla tantissimo i telespettatori, perché se vuoi godere di un evento sportivo devi vederlo dall'inizio alla fine, però questo riguarda diciamo non tutte le generazioni, perché proprio ultimamente è stata fatta un'indagine molto interessante che ha dimostrato che questo è vero per quanto riguarda le generazioni, dico tra virgolette, più anziane, perché la generazione Z, la generazione alfa, cioè delle persone che sono nate dopo il 1997, in realtà non sono fruitori di tutto l'evento sportivo dall'inizio alla fine, ma tendono invece, siccome fruiscono soprattutto dei social e quindi delle nuove tecnologie, preferiscono magari non vedere l'intero evento sportivo ma vedere gli highlights di una partita. E quindi anche sotto questo punto di vista diciamo lo sport in TV sta cambiando, e quindi anche le televisioni si stanno attrezzando in questo, creando appunto delle aree social dove vengono caricate non per intero gli eventi sportivi ma appunto gli highlights, le azioni più importanti riassunte in pochi minuti.
1: Certo, in qualche modo l'abitudine anche insomma dell'utilizzo degli smartphone, dei cellulari in questo senso, ci porta anche, o comunque le generazioni più giovani a fruire dei servizi anche in questo modo, per cui contenuti più brevi appunto, che non sono legati in questo caso alla diretta in sé. Però Tommaso, mi viene in mente comunque che se io volessi vedere un evento sportivo, una partita di calcio, ma un qualsiasi evento sportivo, ancora oggi la televisione domina sugli altri mezzi, penso appunto a uno smartphone o ai tablet, insomma io una partita di calcio me la guardo alla TV.
2: Assolutamente sì, secondo me se uno vuol vedere un evento e diciamo vederlo bene lo vedi in televisione, soprattutto se hai una televisione come ormai oggi molte persone dispongono, la televisione cosiddette 4K, cioè che sono quelle di ultima generazione, tu lì l'evento lo vedi benissimo. Faccio l'esempio dell'erba del campo,
1: esatto.
2: Tu proprio riesci a vedere nel dettaglio proprio i fili dell'erba, ma c'è anche l'aspetto sonoro. Noi quando per esempio prepariamo le partite abbiamo tutta una serie di microfoni predisposti nel perimetro del campo, e tu senti proprio il tocco del piede sul pallone, sia per quanto riguarda le partite di calcio ma anche quelle di rugby, nella pallacanestro stessa puoi beneficiare di queste cose qua. Se vedi la partita sullo smartphone, io per esempio non guardo mai queste cose qui degli eventi sportivi sullo smartphone, sul telefonino, preferisco guardarli in televisione, perché lo schermo grande ti immerge, certo, direttamente nel campo, è come se tu fossi allo stadio.
1: Sì, oramai sì. Per quanto riguarda Tommaso invece il racconto sportivo, prima analizzavamo il fatto che in qualche modo il racconto anche televisivo sia cambiato, ecco, negli ultimi anni è cambiato anche il racconto di un evento sportivo, o si seguono un po' sempre gli stessi format, e in qualche modo poi il racconto sportivo diventa anche parte della vita di chi segue lo sport? Mi viene in mente, senza fare riferimenti particolari, al tè caldo alla fine del primo tempo delle partite di calcio, ad esempio.
2: è una frase celebre questa di Fabio, no? Fabio Caressa. Guarda, allora il rischio dei telecronisti è quello di fare la radiocronaca, e spesso in redazione parliamo di questo, perché è inutile nominare tutti i giocatori che toccano un pallone, questo soprattutto è una tendenza che viene fatta nel calcio, questo te lo consente in una telecronaca di pallavolo, di pallacanestro, già questo è più difficile per un telecronista perché la rapidità delle azioni non ti consente di nominare tutti coloro che toccano un pallone, però questa è una tendenza appunto che hanno soprattutto i telecronisti di calcio. Il rischio è appunto quello di fare la radiocronaca, che ha poco senso perché comunque chi è a casa vede il giocatore che tocca il pallone, per cui il retropassaggio al portiere e nominare il portiere in effetti è qualche volta è superfluo. Questo è il rischio. Certo, il racconto è cambiato perché oggi con tutte le telecamere, ma soprattutto la cosa che ha trasformato il racconto sportivo è la seconda voce e anche gli interventi a bordo campo dei colleghi, per cui oggi è impensabile una telecronaca a una voce. Oggi la telecronaca è un evento di squadra, no? Che coinvolge la voce tecnica che sta accanto, ma coinvolge anche quei colleghi che stanno a bordo campo e che hanno il privilegio di sentire da vicino i consigli tecnici degli allenatori o anche l'incoraggiamento dei calciatori, e quindi loro vedono la partita da un'altra prospettiva. E quindi la narrativa, il racconto sportivo di una telecronaca, secondo me, diventa più bello proprio per questo. Una volta c'era la voce di Nando Martellini o di Bruno Pizzul, quando tu forse non eri ancora nato, si trasmetteva soltanto la sintesi del secondo tempo, e ti parlo dei tempi storici della Rai, in cui appunto c'era la storica programma di 90° minuto, oppure la prima rubrica, la domenica sportiva. Tra l'altro il primo presentatore fu Enzo Tortora, e fu la domenica sportiva a inventare la moviola, appunto la possibilità di rivedere le azioni di discusse. Quindi l'introduzione della seconda voce del bordocampista sotto questo punto di vista, ma anche l'introduzione di tante camere. Oggi abbiamo delle cosiddette partite importanti, hanno più di 24 telecamere di ripresa più il drone, per cui con tutti questi punti di ripresa e non più la monocamera come appunto avveniva un tempo, dà la possibilità di poter raccontare la partita anche in un altro modo.
1: Certo, di immergersi, come dicevi prima Tommaso, siamo quasi allo stadio anche noi guardando un evento a casa, sì, dalla TV. Grazie Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, grazie per questa analisi sul racconto sportivo, soprattutto del ruolo che continua a mantenere, diciamolo Tommaso, la televisione nel racconto sportivo, nel racconto degli eventi sportivi.
2: Grazie a voi, grazie di avermi invitato.
1: Grazie, a presto. Noi Ciao. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio, grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie a chi ci ha seguito sulla Radio Vaticana. State con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano, ma intanto io vi saluto, un saluto da Gianmarco Murroni.

0: Il meglio di
1: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
0: Il meglio di
1: Effetto Notte.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo tornati in un luogo di grande bellezza e fascino, oltre che ricchissimo di passione per il cinema, la Fondazione Zeffirelli a Firenze. I più fedeli di questo programma ricorderanno la visita che abbiamo fatto di questa fondazione insieme a Pippo Zeffirelli, che è il figlio adottivo di Franco. Un luogo che raccoglie bozzetti, costumi, ricordi di un cinema che resta intramontabile. E quest'anno siamo alla prima edizione di un premio in memoria di Franco Zeffirelli, un premio che subito ha avuto la medaglia da parte del Presidente della Repubblica, questo riconoscimento per il suo importantissimo valore culturale. Chi sono i premiati di quest'anno? Robert Powell, che interpretò Gesù di Nazareth, premio speciale, insieme a Placido Domingo, che è un direttore d'orchestra ed è uno dei più stretti collaboratori di Franco Zeffirelli, e poi Marco Bellocchio come regista. Marco Bellocchio è forse il regista che nel cinema di oggi in qualche modo ha la stessa statura che aveva Franco Zeffirelli, ma noi andiamo subito a incontrare Robert Powell, l'indimenticato Gesù di Nazareth.

0: E allora, ben trovato a Robert Powell qui a Firenze, premio speciale, lo vediamo accanto a lei, dedicato a Franco Zeffirelli. Ma insomma, lei per il pubblico di tutto il mondo è Gesù di Nazareth, perché questo film lungo 6 ore, quando uscì, venne visto da un numero impressionante di spettatori, 400 milioni, 700 milioni, però resta molto attuale anche oggi. Perché?
1: When Franco and I started filming.
2: Quando abbiamo iniziato a girare con Franco, non ci conoscevamo, eravamo due estranei. Lui aveva scelto un attore e io avevo davanti a me un regista. All'inizio abbiamo cercato di portare in scena Gesù con la sua umanità. Abbiamo lavorato così per 2 settimane. Ma dopo queste 2 settimane, eravamo in Marocco, quando sono arrivati i girati, allora non si vedevano tutti i giorni ma una volta a settimana, Franco mi ha chiamato e mi ha detto: che ne pensi? E abbiamo capito entrambi che non funzionava. Concentrandoci su Gesù come uomo, l'immagine che veniva fuori era troppo ordinaria, era quella di un altro uomo. Ma Gesù era il figlio di Dio e quindi dovevamo trovare il divino ma senza sovraccaricarlo con la recitazione. E l'abbiamo fatto. I ruoli che ho interpretato nella mia carriera sono sempre stati una versione di me. Ho interpretato centinaia di personaggi, ma in questo caso non funzionava. Serviva qualcosa di diverso. Non ho fatto nulla, non ho aggiunto nulla di me, se non grazie al supporto di truccatori e costumisti. Ho utilizzato la mia voce, ma in scena ci sono Gesù e le sue parole. Quando il film è terminato, circa 50 anni fa, mi sono arrivate qualcosa come 10.000 lettere, solo per me, e tutte dicevano la stessa cosa. Non ho potuto rispondere una per una, ma le ho lette e dicevano tutte la stessa cosa. Dicevano che il Gesù del film era esattamente come lo avevano immaginato. Non ho portato in scena niente di me, ma mi sono fatto da parte e ho lasciato spazio al divino.
3: Fede in me attraverso loro. Io sono la via, la verità e la vita.
0: Allora, lei ha vissuto, ce lo sta raccontando, un periodo di grandissima popolarità. Praticamente non poteva camminare perché veniva affermato non solo in Italia ma in tutto il mondo, come se fosse stato Gesù. Sicuramente è stato un grosso privilegio questo, però avrà avuto anche il suo risvolto, non voglio dire negativo, ma insomma forse di peso per lei.
2: Appena ho finito di girare sono tornato in Inghilterra, mi sono fatto la barba, mi sono tagliato i capelli che erano lunghi. Ma sono scappato da questo personaggio, temevo davvero che mi sarei portato dietro quella immagine per sempre. Quando il film è uscito, la reazione è stata enorme. Per i primi 2, 3, 4 anni ho cercato di fare altro. Io non ero Gesù, l'avevo interpretato, ma nel tempo ho capito l'importanza di quello che Franco aveva fatto, la forza delle immagini che aveva creato. Magari io ho sofferto anche un po', ma quello che Franco ha fatto ha funzionato alla grande.
0: Ma Franco Zeffirelli chi era davvero? Le chiederei un ricordo personale. Tra l'altro, Franco Zeffirelli è stato anche il padrino dei suoi figli, quindi siete rimasti sicuramente in buoni rapporti e in contatto. Chi era per lei?
2: Gridava molto sul set per tante ragioni, perché non facevo quello che voleva, ma anch'io gridavo e gli dicevo: dimmi chiaramente cosa vuoi. Ci sono state scene, come quella della crocifissione, che sono state difficilissime. Ci abbiamo messo 4 mesi. Purtroppo, spesso in Tunisia in quei giorni era bel tempo, ma serviva che il cielo si coprisse e quindi eravamo sempre lì pronti. Quando finalmente la luce è stata giusta, Franco mi ha detto: Robert, dimenticati tutto, dimenticati dove siamo, ora dobbiamo mettere in scena la morte di Gesù. Pensa solo a questo. E quando la luce è stata giusta mi ha detto: adesso devi morire. Ma per un attore non funziona così, non si muore di colpo. Lui stava dietro di me, la luce era buona e lui non si dava pace. Dovevo morire in quell'esatto momento.
4: Grazie a Dio.
2: Grazie a Dio, da qualche parte il girato di quei giorni esiste, ma io non l'ho più visto. Da allora nessuno ha mai osato utilizzarlo. anche per rispetto a quello che abbiamo fatto, ma è passato tanto tempo. Adesso possiamo raccontarlo sorridendo. In fondo ci siamo capiti e abbiamo lavorato duro per portare a casa il risultato migliore.
0: Le riprese poi sono durate 9 mesi, insomma è stata come una gravidanza tra Tunisia e Marocco. In questo periodo lei l'ha passato sempre insieme a sua moglie. Insomma, siete diventati amici di qualcuno delle grandi star che c'erano nel cast? Come sono andate quelle settimane?
1: My wife was still working.
2: In quegli anni mia moglie lavorava, era una ballerina. Sarei dovuto stare via 9 mesi e lei mi sarebbe dovuta venire a trovare, ma quando è arrivata in Marocco non è più tornata a casa. E senza di lei non ce l'avrei mai fatta. Era la mia roccia. Il ruolo era difficilissimo e io avevo bisogno di lei.
1: In Tunisia, in the spring.
2: Gli attori più importanti hanno preso parte alle riprese in Tunisia nella primavera del 1976. Laurence Olivier, Rod Steiger, Anthony Quinn, James Mason. Mia moglie era sul set e Franco le ha dato un lavoro. Quando arrivavano questi attori, si sarebbe presa cura di loro. Devo dire che era anche molto bella. E così lei si è occupata di loro e delle loro necessità. In particolare Laurence Olivier era già anziano. Aveva dei grossi problemi di pelle sulle braccia e Franco le ha chiesto di curarlo. E Laurence era felice, la adorava. È stata la sua infermiera per 2 settimane. E poi ho giocato a tennis con Rod Steiger la domenica mattina, unico giorno in cui non giravamo. Ma soprattutto Franco non voleva che fossi sopraffatto da questo grandissimo cast. Lui mi diceva: più loro sono enormi, più tu sarai bravo. Perché la recitazione è fatta di reazione.
4: Il meglio di
5: Effetto Notte. Effetto Notte. Due atti, 5 ore di film. 900 è un'opera di un'ambizione folle. Raccontare mezzo secolo di storia d'Italia, da inizio Novecento fino al 25 aprile 1945, attraverso i destini paralleli dei due protagonisti. Un cast di star, l'uso pittorico della luce di Vittorio Storaro, la musica di grande intensità di Ennio Morricone, un investimento produttivo all'epoca davvero imponente.
6: There's a lady who's sure all that glitters is gold.
5: A rendere omaggio a un'opera che 50 anni dopo mantiene intatta la potenza di un racconto epico e allo stesso tempo estremamente intimo e personale, la mostra a Parma Bernardo Bertolucci Il Novecento, curata dal docente di letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Gabriele Pedullà.
6: There's a sign on the wall, but she wants to be sure.
5: Per la prima volta si sono aperti gli archivi e sono state esposte centinaia di foto mai viste scattate durante la lavorazione del film, testimonianze video, appunti e scritti di Bertolucci e persino la sceneggiatura originale. Nel percorso della mostra anche opere di artisti dal quarto stato che Bertolucci aveva scelto per introdurre il film, a opere di Lucio Fontana, Mario Schifano e Renato Guttuso. In Novecento Bertolucci ha basato tutto sul rapporto tra Olmo, Gérard Depardieu, e Alfredo, Robert De Niro. Il contadino e il padrone, due amici nati lo stesso giorno, il giorno in cui muore Giuseppe Verdi. Il loro diventare prima adolescenti, infine uomini, nel corso delle 4 stagioni, l'estate dell'infanzia, l'autunno e l'inverno, quando si impone il regime fascista, la primavera del 1945. La loro vita si intreccia con gli avvenimenti storici e con quella di altri personaggi, alcuni immemorabili, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Dominique Sandat, Donald Sutherland. Bertolucci, quando girò il film, era fresco dell'inatteso e straordinario successo e scandalo al box office di Ultimo Tango a Parigi. L'uscita di Novecento provocò una marea di reazioni, dall'entusiasmo al totale rifiuto. Quando qualche anno fa il film tornò nelle sale restaurato, Bertolucci ebbe a dire: «Mi sembra sempre più un esperimento produttivo, umano, ma soprattutto per me estetico. Un film in cui ci sono delle pagine molto belle, che ha ancora molto da dire nel mondo di oggi».

0: siamo nel 1987 ed è in corso il maxi processo di Palermo. 8 giurati, 4 uomini e 4 donne, chiusi, pensate, per 36 giorni in una camera di consiglio blindata, devono decidere condanne e assoluzioni di 460 imputati. Popolizio e Rubini sono il presidente e il giudice *a latere*. Questa è una storia per non dimenticare. Sentite.
1: Sarà una lunga convivenza durante la quale saremo reclusi.
2: Insomma, per un poco di tempo saremo come una grande famiglia. Dormiamo sotto lo stesso tetto, mangiamo allo stesso tavolo. Speriamo anche di esserci simpatici.
3: Questo fatto non se lo ricordano tutti, quindi secondo me è importante che sia stato fatto questo film, perché quello che è successo in quegli anni, sì, perché è importante oggi tornarci su questo e raccontarlo in questa maniera.
4: Intanto penso nessuno lo conosce in realtà questo episodio, e molti giovani non sanno del maxi processo, tantissimi. Sì, si sa Falcone, Borsellino, ci sono, ma del maxi processo non si sa, ormai è passato tanto tempo, no? Ancor meno si sa della Camera di Consiglio. La Camera di Consiglio è quella che poi ha fatto le 460 sentenze.
5: Prima di dare un ergastolo bisogna pensarci 100 volte. Si rinchiude una persona in carcere per tutta la vita.
6: Questo processo è stato fatto apposta a Palermo perché la città partecipasse, e tu lo vuoi concludere di notte come se fossimo noi a doverci vergognare.
7: Stiamo dando 19 ergastoli e non so nemmeno io quanti migliaia d'anni di prigione.
8: Ma che cosa sta succedendo?
9: Che dobbiamo fare, signor presidente?
10: Questo è un allarme, ma lo capisci o no?
9: Fateci uscire!
11: Mamma, Luigi!
8: Hai paura anche tu ora?
3: Che cosa prevale, appunto, la paura oppure la... insomma, invece il desiderio di far bene, no? Di fare in modo che la vicenda si chiuda.
12: Il senso del dovere e anche il bene comune. L'idea che esista il bene comune, no? In qualche modo, e che ci siano delle regole che vanno rispettate. Mi sembra un film importante, in un momento in cui le regole ormai sono stracciate, non esistono più, lì siamo invece tutti quanti insieme per ricordarci che le regole esistono e come. E questo penso che ci conforti tantissimo e sia una bellissima lezione.
13: Ma può essere penalmente rilevante il modo in cui hanno fatto questi soldi e tutti questi appoggi? Prima dalla vecchia mafia, Bontade e Buscetta, e adesso dall'alleanza con i corleonesi.
10: Ma Lidia, infatti è proprio su questo che li abbiamo condannati per associazione mafiosa.
13: Qualcuno ha detto che i Salvo sono il tramite tra la mafia e la politica. E forse bisognava approfondire. Sono sempre stati inquisiti, ma mai condannati. Perché li trattano sempre con i guanti bianchi a questi?
10: Io penso che dietro il furore del personaggio che interpreto, Pietro Grasso, che anche lui, fra l'altro, che mi ha spiegato molto, ci sia come sempre la competenza, perché ognuna di queste 460 sentenze sono state analizzate, lavorate, controlavorate, dibattute. Quindi, diciamo, forse la cosa più bella che mi riguarda in questa scena è la mancanza di superficialità, che è quello che invece ci inonda in questo momento.
13: Potrebbe andare proprio così, che usciamo e ci fanno secche.
14: Appena usciamo mia figlia mi fa secca, questo è sicuro.
9: È vero, si sposa tua figlia, ma quando?
14: Domani, ti rendi conto? Ce l'avrei fatta precisa. Peccato.
4: Loro erano scortati, se non hanno fatto tutto il maxi processo, avevano dei doppi perché avevano paura che li potessero uccidere, sia il presidente, sia il giudice e tutti quelli del maxi processo. Quindi, così... è una iniezione, non so come dire, per ricordare e anche per vedere che ci sono persone semplici e coraggiose che fanno per il bene comune.
10: E adesso? Signore, potete uscire.
14: Uscire?
10: Non è grandissimo, ma almeno respiriamo.
2: È una sorpresa bellissima.
14: Ma non sarà pericoloso stare fuori?
9: Sì, perciò ora ci bombardano dall'alto.
14: Le pareti dell'aula bunker le hanno costruite a prova di missile. Vuol dire che qualche rischio c'era.
10: È vero, ma siamo all'interno del carcere del Lucertone. E da quando abbiamo iniziato il processo, questo è il posto più sicuro d'Italia.
3: C'è una scena in cui poi loro escono, no? Perché sono blindati, poi vedono la luna, e comunque anche in una situazione di e respirano un attimo, non so, magari una banalità detta così, però ci dimostra che anche in quella situazione di tensione e di costrizione anche per loro, no? Comunque quella cosa rimane, non si cancella, anche di fronte a questa grande responsabilità che avevano.
11: Penso che fosse proprio la scintilla che ha mosso Fiorella, la voglia di raccontare che appunto queste persone non erano degli

0: La mafia, ancora c'erano quelli che dicevano la mafia non esiste.
1: Il meglio di
2: Effetto Notte.
3: Esiste un cinema necessario, capace di raccontare la realtà ma senza rinunciare a cuore e sentimenti. Adesso andiamo a raccontare le storie di cinque giovanissime. Tutte hanno in comune un rapporto difficile con le famiglie di provenienza, in particolare con le loro madri. Tutte si trovano ad affrontare da sole una gravidanza imprevista e tutte accettano in maniera diversa di dire sì alla vita. È il nuovo film dei fratelli Dardenne, Beniamini dei Festival. Hanno vinto per questa pellicola il premio per la migliore sceneggiatura all'ultimo Festival di Cannes e pensate, questo film l'hanno girato all'interno di una vera casa famiglia per giovani madri.
4: Lo senti?
5: Batte veloce, mi fa paura.
4: Te l'ho detto, è normale coi neonati.
6: Qui c'è la cameretta del bambino con vista sulla Mosa.
5: Potrà vedere le barche, la nostra prima casa. Ce la faremo.
7: Ce la faremo.
5: Perché mi hai abbandonato?
4: A che cosa ti serve saperlo?
5: Ne ho bisogno. Quando vedremo tua madre?
7: Non lo so.
4: Non ci si deve illudere che un figlio metta a posto le cose. Deve essere noi che piange, non lo prendi?
5: Anch'io sto piangendo.
8: Quando sono arrivata, mi vergognavo di essere una ragazza madre.
3: Tutte queste ragazze, la gravidanza sembrerebbe un errore, però nessuna vuole rinunciare a questa vita, no? A far nascere questa vita. E questo è il cuore del film?
9: Sì. Tu liberi di qualcosa.
10: In definitiva, tutte queste ragazze si liberano di qualche cosa del loro passato e del loro presente per arrivare a una nuova luce, a qualcosa di nuovo. Ogni percorso singolo apre a una nuova possibilità di vita.
5: Oggi era il primo giorno che uscivo da sola. Domani andrà meglio.
11: Ma certo. Dylan mi ha fatto vedere le foto della piccola, è bellissima.
5: Beh, lei ora dorme.
11: È troppo bella.
12: No. Abbiamo cercato di fare un film semplice, la semplicità è tutta lì, come queste cinque ragazze dicano in maniera diversa sì alla vita. Quando abbiamo visitato la casa famiglia che ospita queste ragazze, che nella realtà esiste davvero, abbiamo visto un gruppo di donne e di bambini che dice sì alla vita, ed è questo che abbiamo cercato di raccontare.
13: Ma ho il sussidio mensile, giuro che ti rimborso. Ti do 100 euro al mese.
4: Non per rinfacciare, ma soldi te ne ho già prestati.
13: Hai detto che potevo tenerli.
4: Eri nella merda e non volevo peggiorare le cose, ma tu mi hai fregata.
13: Non ti ho fregata, io volevo abortire. Non ci avevo ancora ripensato.
14: L'enjeu è l'intérêt de l'enfant et de la jeune mère.
10: La sfida è la tutela dell'interesse del bambino, ma anche delle giovani madri. Come fare in modo che la giovane donna trovi un vero legame con il bambino? Come fare in modo che la giovane madre diventi responsabile verso suo figlio? Questo ci ha sedotto. Certo, non mancano le difficoltà e abbiamo voluto raccontare anche queste.
14: Con delle possibilità.
10: Ma quello che ci ha colpito è questo mondo, le educatrici, la psicologa, la direttrice, tutto il personale della casa e le giovani madri, tutte impegnate intorno alla sfida di fare crescere questi bambini.
14: Autour de ces enfants qui doivent grandir.
5: Ecco qua.
4: Perché sei così fredda con me?
5: Non sono fredda, mamma.
4: Dimmi cosa hai da dire, Arianna. Cosa ti ha messo in testa quella stronza di psicologa?
5: Nessuno mi ha detto niente. Sono stata io a decidere.
4: A decidere cosa? Perché la porti via? Non deve sentire?
3: Voi fate un cinema sociale, se vi va la definizione, col cuore, ma che offre una specifica visione della realtà. È difficile per voi fare il vostro cinema oggi?
14: Strictement pour nous.
12: Per noi, in senso stretto, no. O forse le difficoltà le avevamo anche anni fa. Per registi più giovani oggi è davvero difficile, non solo per reperire i fondi, ma anche perché è cambiato l'interesse del pubblico. Siamo in un'epoca che cerca lo stordimento e questo cinema va in una direzione tutta diversa.
5: Per favore, abbracciami, mamma. Mamma. Jessica.
3: Sono tanti i bambini, ma non solo loro, anche le loro famiglie, che si sono appassionati e sono cresciuti con la saga di Toy Story, che compie 30 anni. Il primo capitolo di Toy Story in America arrivava al cinema il 22 novembre del 1995, grazie alla Pixar. È il primo film che è stato realizzato interamente al computer ed è stato un grandissimo

0: Successo in tutto il mondo e naturalmente anche in Italia. Nella versione originale la voce di Woody era di Tom Hanks e in Italia del nostro Fabrizio Frizzi. Poi ci sono molti personaggi che restano nel cuore del pubblico: Buzz Lightyear, Mr. Potato, ognuno ha il suo preferito. Questa settimana ci salutiamo con le immagini in anteprima del nuovo capitolo di Toy Story, il quinto, che arriverà al cinema soltanto il prossimo anno, in cui ritroviamo i personaggi che conosciamo e uno nuovo, che diciamo così ha a che fare con la tecnologia.
1: Sono i miei amici.
2: Tutto ok, amici.
3: Conosci quelle forme di vita?
1: Sì, sono amici, i giocattoli di Andy.
4: Tutto a posto, gente, venite fuori. Sono Buzz Lightyear e vengo in pace.
2: Oh, sapessi come sono contento che non sei un dinosauro.
4: Beh, ciao a tutti. Grazie di cuore, amici, per il caldo.

E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
1: Un saluto a tutti voi. La Quaresima non è solo l'occasione, ma è addirittura il sacramento, come la chiama la liturgia, cioè quella realtà che vissuta ci porta ad essere autentici in ciò che noi ci esercitiamo. Il tema che ho scelto di questo ritiro è di commentare con voi il Padre Nostro, la preghiera del Signore. Ed è la prima volta che io commento interamente il Padre Nostro. Sono stato più volte invitato a farlo, potete immaginare quante volte mi è stato richiesto, ma non ho mai accettato. Ho preferito sempre, durante tutti gli anni che ormai mi vedono impegnato nella lettura e nella predicazione della parola, commentare volta per volta una domanda del Padre Nostro. Quindi sì, ho fatto parecchie riflessioni, lezioni divine, sulle varie domande del Padre Nostro, una per una, ma un commento completo ho voluto solo farlo quando avevo esaurito il commento alle singole domande. E ormai i commenti più precisi sono stati fatti e mi sento di fare un commento al Padre Nostro riassuntivo. Questa mattina vorrei dunque farvi un'introduzione al Padre Nostro e commentare perlomeno la prima esclamazione, Padre, Padre Nostro. Nel pomeriggio poi invece fare il commento delle 7 richieste secondo Matteo o delle 5 richieste secondo Luca che il Padre Nostro contiene. Cominciamo a introdurre la nostra riflessione. Gesù apparteneva a un popolo che sapeva pregare, un popolo che ha creato addirittura un libro di preghiere, i Salmi, 150 preghiere, e che nei vari libri che compongono la Bibbia ci ha lasciato la testimonianza di diverse forme di preghiera e diversi modi di rivolgersi al Signore Dio. Anche nel tempo intertestamentario, cioè nel tempo in cui l'Antico Testamento era ormai concluso e doveva ancora aprirsi il Nuovo Testamento, si è avuta una grande produzione di preghiere, di inni, di salmi, di suppliche, come ci testimoniano gli scritti di Qumran, le odi di Salomone, ma tanti altri testi che contengono preghiere. Gesù ai suoi discepoli ha lasciato solo una brevissima preghiera, di poche righe, una preghiera che non spreca parole, una preghiera essenziale, senza alcuna retorica così facile nelle preghiere. Il Padre Nostro è una preghiera frutto certamente della matrice di Israele, ed effettivamente è una preghiera, non so se ci avete mai pensato, che anche un ebreo potrebbe recitare, pregare. È conforme alla fede e all'attesa di Israele, e in essa non c'è neanche una menzione precisa riguardo a Gesù, che è ciò che indubbiamente lega i cristiani a Israele, ma è anche ciò che divide, separa Israele dalla Chiesa. Potrebbe addirittura il Padre Nostro essere pregato da un musulmano, anche da un credente in Dio di un'altra tradizione religiosa, perché è una preghiera rivolta a Dio con fiducia, un Dio sentito come padre, perché le domande fatte a Dio sono possibili a ogni credente: pane, perdono, liberazione dalla prova e dal male. Ecco, forse bisognerebbe meditare di più, non si è fatto, credo finora, su questa qualità universale della preghiera del Padre Nostro. È una preghiera che rivela ciò di cui veramente ha bisogno l'uomo, ciò che veramente è decisivo e importante per la sua vita, dunque ciò che noi dobbiamo chiedere a Dio pregando. Io penso che in qualche misura tutti gli uomini, ciascuno e tutti insieme, possono esprimersi con il Padre Nostro. E questo mi fa sentire sempre come scandaloso che i cristiani oggi cristiani di diversa confessione sovente rifiutano di pregare insieme il Padre nostro, pregare insieme le parole lasciateci da Gesù. Io non so se avete mai pensato a questo terribile scandalo. Una preghiera che Gesù ci ha insegnato, una preghiera che addirittura potremmo pregare con gli ebrei, perché raccoglie tutta la speranza e la fede di Israele. Una preghiera che potremmo pregare con molti altri uomini credenti, sovente non è pregata tra i cristiani che si ritrovano insieme. È qualcosa che dice lo scandalo dello scandalo e vi dice anche la miseria delle chiese, la miseria delle chiese. Non si riesce a capire come possono dirsi, affermarsi, a volte addirittura come pretesa di essere corpo di Cristo, e poi si rifiutano di dire insieme questa preghiera. Per noi cristiani il Padre nostro è veramente, secondo l'espressione di Tertulliano, breviarium totius evangelii. È la sintesi, il breviario di tutto il Vangelo. Oserei dire è la regola, il canone della preghiera tutta presente nel Nuovo Testamento, ma è anche la sintesi di tutto l'insegnamento e dell'azione di Gesù. Il Padre nostro è stato chiamato preghiera domenicale, e significa come il giorno domenicale, preghiera del Signore, preghiera del Kyrios, ed è l'unica preghiera che Gesù ci ha consegnato, l'unica. Pensate che nella tradizione di Israele Davide ha scritto parecchi salmi, Salomone ha scritto parecchi cantici, in tutti i profeti, quasi tutti noi abbiamo dei cantici, dei salmi, degli inni. Gesù ci ha consegnato questa breve preghiera, l'unica. Ma in questa preghiera c'è il richiamo delle sue preghiere al Padre, testimoniate nei Vangeli. C'è la sua fede vissuta in un rapporto particolarissimo con Dio. C'è la sua attesa del regno e c'è anche però la sua vita quotidiana segnata dalla semplicità. C'è la sua conoscenza di Dio e del mondo. C'è la sua partecipazione alla vita fraterna. C'è l'esperienza della lotta contro il male. La preghiera del Padre nostro risale certamente a Gesù e ne è prova il fatto che in essa non ci sono tracce di fede post-pasquale. Anche questo dovrebbe dirci come questa preghiera risale a Gesù. La Chiesa ha aggiunto nulla. Si aggiungeva qualcosa ormai nell'esperienza post-pasquale del Cristo risorto, con la sua fede plasmata completamente dall'evento della resurrezione di Gesù, avrebbe lasciato qualche traccia. Invece questa preghiera è stata ricevuta da Gesù, conservata anche nelle diverse comunità, certamente nelle comunità greche, che sono poi quelle che hanno dato origine al Nuovo Testamento. Questa preghiera che Gesù aveva consegnato in aramaico è stata tradotta in greco, e in questa ricezione, in questo echeggiare della parola stessa di Gesù, certamente si sono avute delle modifiche di parole ed espressioni. Negli esegeti c'è chi pensa che il Padre nostro sia stato dato da Gesù ma soltanto come una traccia, un canovaccio. C'è chi lo giudica semplicemente come regola di ogni preghiera liturgica cristiana. C'è chi considera che magari una delle due versioni in cui c'è giunto è la più antica. Chi pensa che Luca, versione più breve, sia la versione antica, più vicina a quella di Gesù, e che Matteo abbia poi specificato, vedremo, due richieste in più. Ma c'è anche chi pensa al contrario, che in realtà la formula detta da Gesù sia quella che troviamo in Matteo e che poi invece in Luca sia stata in qualche senso semplificata. Alla fin fine tutte queste ipotesi non toccano nulla al Padre nostro. Padre nostro è una parola di Gesù caduta in diversi terreni, i diversi terreni sono le diverse comunità cristiane, ha dato un frutto assolutamente autentico sia in Matteo che in Luca, ma a seconda del terreno voi sapete che un chicco di grano può produrre una spiga più grande, più rigogliosa, con delle tinte, dei colori diversi, ma il grano è sempre grano, non cambia. Le parole dette da Gesù come preghiera al Padre erano una realtà viva. È chiaro che subendo la traduzione in greco, pregate in nuovi contesti, potevano essere ordinate diversamente, arricchite, semplificate, a seconda della comunità cristiana. Tertulliano, ad esempio, nel suo commento al Padre Nostro, Tertulliano è un padre del secondo secolo, Tertulliano ha un ordine diverso delle domande. Di conseguenza questo ci dice che con ogni probabilità in alcune chiese, in alcune tradizioni, la formula del Padre Nostro non era così cristallizzata come noi la impariamo. Ma noi stessi, rispetto a quando eravamo piccoli, abbiamo visto la formula del Padre Nostro cambiata a un certo punto per adeguamento della traduzione. Noi stiamo aspettando la nuova traduzione del Padre Nostro, voi sapete, è stata fatta, ma due volte è stata ritirata per la stupidità di molti, compresi non credenti, che hanno sui giornali e col potere dei mass media, dicendo: non toccateci il Padre Nostro, abbiamo troppa nostalgia e la preghiera che abbiamo imparato così fin da piccoli, non vogliamo cambiarla. E attenzione, a costo di capirla male, perché l'ultima espressione la vedremo oggi, e non ci indurre in tentazione, il testo non dice la verità, perché Dio, secondo questa formula, è pregato di non tentarci. Dio invece non può mai tentarci, Dio non ci tenta mai, mai. E il significato vero sarebbe non ci abbandonare nella tentazione, non lasciarci preda della tentazione. Ancora un'altra variante molto significativa, ve la faccio notare, è nella versione di Luca, perché nella versione di Luca più semplice si dice: quando pregate dice: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ma in alcuni padri della Chiesa, come Gregorio di Nissa, quindi un grande padre del IV secolo, non si ha venga il tuo regno, ma si ha venga il tuo Spirito Santo su di noi e ci purifichi. Espressione molto bella. E quindi vedete, ancora nel IV secolo, il Padre Nostro resta lo stesso, ma con alcune varianti testimoniate da chiese e da grandi padri. Dell'unica preghiera insegnata da Gesù ai discepoli, noi possediamo dunque, l'avete capito, delle versioni diverse, quella di Matteo, quella di Luca, e attenzione, ne abbiamo anche un'altra versione nella Didache. La Didache è un libro estremamente importante, non è entrato nel canone, dunque non fa parte del Nuovo Testamento, ma oggi viene datato tra gli anni 60 e gli anni 100-110. Di conseguenza è un libro che è stato scritto prima di altri libri del Nuovo Testamento. Il libro della Didache, Didache significa dottrina, vorrebbe essere una dottrina degli apostoli. Anche questo testo alla preghiera del Padre Nostro è secondo la versione di Matteo, ma quel che è importante è che ormai si dice in questo libro che il Padre Nostro deve essere pregato 3 volte al giorno dal cristiano. Pensate, dunque, a pochi decenni dalla morte di Gesù, è la preghiera del cristiano, è la preghiera canonica della Chiesa, addirittura ormai è la preghiera fatta al mattino, a mezzogiorno, alla sera nella comunità cristiana. Certamente la formulazione di Matteo, più lunga, più ampia, lo si capisce, è stata quella assunta nella preghiera di tutte le chiese, di tutti i tempi, diventando per eccellenza la preghiera della Chiesa. Ambrogio dirà: orazione breve, ma piena di tutte le virtù, preghiera perfettissima, dirà San Tommaso. di Aquino. E in tutte le chiese questa preghiera davvero è sentita come la sintesi del Vangelo, il cuore, la regola della preghiera cristiana. Attenzione, nel Vangelo di Matteo il Padre Nostro è collocato nel discorso della montagna, inserito esattamente nella sezione in cui Gesù indica quale sia la giustizia che i discepoli devono praticare. La giustizia dei cristiani deve trascendere quella degli scribi e dei farisei, Matteo 5:20, andare oltre a costo di contraddire la giustizia degli scribi e dei farisei. Ripeto, andare oltre a costo di contraddire la giustizia degli scribi e dei farisei. E soprattutto questa giustizia deve essere praticata in uno stile diverso. E proprio dopo aver chiesto ai discepoli uno stile di preghiera diverso da quello di molti uomini religiosi ebrei, diverso anche dai pagani, Gesù dice: voi dunque pregate così, e consegna il Padre Nostro. Gesù, vedete, è preoccupato di un certo modo di pregare, tipico degli uomini religiosi. Gli uomini pii, devoti, hanno la tendenza a ostentare, a mostrare il loro pregare. Dicono di pregare davanti a Dio, ma sono soprattutto preoccupati di pregare davanti agli uomini. Certo, si danno da se stessi molto giustificazioni. Pregano così perché bisogna pregare sempre, quindi anche in mezzo agli altri, di fronte agli altri. Pregano così per dare buon esempio e non si accorgono che pregano così per costruire la propria immagine di uomini credenti, virtuosi, devoti. Guardate, gli uomini religiosi è così, è un vizio che è quasi non sradicabile. Gesù dice semplicemente: hanno già ricevuto un salario qui sulla terra e non possono ottenerlo da Dio. I giudei avevano questa tendenza. Gesù la stigmatizza e dice: no, quando tu preghi, non pregare sulle piazze, non pregare contro i muri, non pregare in piedi e non portare strumenti di preghiera addosso. No, quando tu preghi, prega nella tua camera, chiusa la porta, prega di nascosto, nel segreto, e il Padre che vede nel segreto, allora lui ti darà il salario. Ma per Gesù c'è un'altra maniera terribile di pregare, che anche quella l'hanno gli uomini religiosi, ma al suo tempo era tipica dei pagani. Pregare moltiplicando le parole, fare lunghe preghiere moltiplicando le parole. Lucrezio, il grande autore latino, diceva che tutte le volte che vedeva gli uomini pregare gli sembrava che il loro esercizio era affaticare Deus, affaticare gli dèi a forza di parole. Ne traeva che gli dèi dovevano essere fastidiosamente stanchi a forza di sentir parole degli uomini. Ecco perché Gesù allora dice: e quando pregate voi, non moltiplicate le parole come fanno i pagani, che credono di essere esauditi a forza di parlare, perché in realtà il Padre vostro celeste sa ciò di cui voi avete bisogno. E allora, dice Gesù, voi dunque pregate invece così.
0: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È giovedì 9 luglio.
2: Sono le 22:24.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
2: Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
1: Si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
2: Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
1: Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare.
2: Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
2: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio, anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Dio di verità, tu mi hai redento.
5: Nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.

0: Preghiamo, Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Libro del profeta Isaia al capo 29. Fermatevi e stupitevi, accecatevi e rimanete ciechi, ubriacatevi ma non di vino, barcollate ma non per effetto di bevande inebrianti, poiché il Signore ha versato su di voi uno spirito di torpore, ha chiuso i vostri occhi, cioè i profeti, e ha velato i vostri capi, cioè i veggenti. Per voi ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato. Si dà a uno che sappia leggere dicendogli: per favore, leggilo. Ma quegli risponde: non posso, perché è sigillato. Oppure si dà il libro a chi non sa leggere dicendogli: per favore, leggilo. Ma quegli risponde: non so leggere. Dice il Signore: poiché questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani, perciò eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo, perirà la sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà l'intelligenza dei suoi intelligenti. Guai a quanti vogliono sottrarsi alla vista del Signore per dissimulare i loro piani, a coloro che agiscono nelle tenebre dicendo: chi ci vede, chi ci conosce? È parola di Dio.

sorelle e fratelli, la parola di Dio parla. Il Signore ripropone parole anche già ascoltate. Quante volte continua a farlo anche con noi, che cerchiamo di ascoltarlo ogni giorno leggendo la Bibbia e radunandoci per la preghiera. Lo aveva fatto anche con il suo popolo Israele, quel profeta che ne aveva condiviso i tempi bui delle minacce di guerra e altri illuminati dalla speranza che vedeva in Dio protezione e salvezza, un futuro di pace. Sì, la sua parola parlava al cuore, apriva gli occhi, rendeva le labbra capaci di comunicare con lo stesso alfabeto di Dio. Il brano che abbiamo ascoltato ci aiuta a capire quanto la parola di Dio può toccare la nostra umanità. Occhi, bocca, labbra, cuore sono parole che ritornano proprio per indurci quasi a ricordarci la forza di quella parola per la nostra umanità. La parola di Dio chiede di essere accolta in quello che siamo, nell'umana fragilità di ognuno, perché le sia la sua forza. Non rimane all'esterno di noi, non è una parola vuota che si dice o si scrive e poi passa perché ne arriva subito un'altra. Il nostro mondo è pieno di parole dette e scritte che passano, si dimenticano, che non costruiscono legami, non cambiano, anzi a volte creano divisioni, inimicizie, umiliano, perché sono urlate, dette con arroganza, parole contro invece di aprire al dialogo. Per questo il profeta inizia chiedendo di fermarsi e stupirsi. Non tutto è scontato, quanto il Signore dice non è ripetizione vuota. Il mondo abitua alla fretta, ma senza sosta e senza stupore tutto diventa abitudine, ripetizione. Per questo ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato. Si dà a uno che sappia leggere dicendogli «per favore leggilo», ma quegli risponde «non posso perché è sigillato». Oppure si dà il libro a chi non sa leggere dicendo «per favore leggilo», ma quegli risponde «non so leggere». Qualche volta il libro della parola di Dio sembra davvero sigillato, lontano dalla vita, sigillato perché non si è aperto il cuore all'ascolto, e allora la sua ricchezza rimane lontana. Sigillato perché viene letto poco, e quando lo si legge diventa lontano, incomprensibile, perché la parola di Dio cresce con chi la legge, come dice Gregorio Magno. Quando la leggiamo, essa cresce in noi e diventa parte della nostra vita, del nostro pensiero, persino del nostro linguaggio, opera nelle nostre scelte. Poi, quando la comunichiamo, essa cresce in noi e noi ne diventiamo testimoni, mentre gli altri attraverso le nostre parole imparano il linguaggio di Dio, quella lingua che tutti possono capire, come tutti riuscirono a capire gli apostoli quando a Pentecoste con coraggio e franchezza parlarono alla folla riunita a Gerusalemme. E dicono gli Atti degli Apostoli per ben due volte che quelli che li ascoltavano erano stupiti e meravigliati, perché tutti sentivano parlare nella loro lingua. Così avvenne anche ad Antiochia, quando coloro che erano stati dispersi cominciarono a parlare di Gesù e del Vangelo anche ai greci, ai lontani, ai pagani. E la comunità nacque, e allora la Chiesa di Gerusalemme mandò Barnaba, di cui oggi celebriamo la festa con la Chiesa, mandò Barnaba che andò e si rallegrò, perché la parola di Dio diventava davvero per tutti, e lì si chiamarono per la prima volta cristiani. Sorelle e fratelli, il mondo in cui siamo,
nel quale sembra sempre più difficile capirsi, perché ognuno parla la sua lingua, quella delle sue ragioni, e fatica a parlare anche quella degli altri, riducendo tutto a se stessi, comprendiamo che davvero la parola di Dio, il Vangelo di Gesù, è per tutti e tutti, proprio tutti, come quei greci ad Antiochia la possono capire. Ma essa ha bisogno di donne e uomini, di profeti, che ascoltandola con il cuore sappiano aprire i suoi sigilli perché sia comunicata nella storia del proprio tempo. Perché sia efficace è necessario lasciarsi trafiggere il cuore, come coloro che ascoltavano Pietro a Pentecoste, perché non succeda anche a noi di muovere la bocca e gli occhi parlando e vedendo senza capire, perché il cuore rimane lontano dal Signore, come già Isaia rimproverava al suo popolo. Sorelle e fratelli, la parola del profeta sembra a tratti dura, eppure essa intende aprire il cuore di ognuno. Per questo rimprovera anche l'incredulità del suo popolo, ma insieme apre a tutti la possibilità di ascoltare la parola di Dio con il cuore, perché possa portare frutto in noi e nella storia, come avvenne quel giorno ad Antiochia a tutti.

0: intero per la pace in Ucraina, in Oriente, in Myanmar, in Sudan, ovunque la guerra e la violenza rendono precaria la vita di tutti, preghiamo il Signore. Preghiamo per la nostra Chiesa, per Papa Leone, per tutte le chiese cristiane, perché come ad Antiochia possiamo continuare a comunicare la forza e la gioia del Vangelo a tutti, preghiamo il Signore. Per i piccoli, i giovani, perché crescano non nell'oppressione alla scuola della violenza e del proprio interesse, ma maturino sensi di pace e di giustizia, preghiamo il Signore. Per ogni cuore provato e abbattuto, per chi ha bisogno di pace e di soccorso, per il ritorno di chi è smarrito, la guarigione dei malati, la libertà dei prigionieri, il riposo nella pace di chi dorme il sonno della fine, per i malati e gli anziani preghiamo il Signore. Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, conceda a noi e al mondo la sua benedizione e la sua pace.
1: Amen.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a proclamé
5: il Pantheon in
6: semblance de son.
7: La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Buon pomeriggio cari ascoltatori, allora di che cosa parleremo in questi 25 minuti del mondo alla radio? Il meeting di Rimini si appresta a ricevere il Papa a metà agosto, un evento che entrerà probabilmente e pienamente nella storia della kermesse di CL in un momento, lo sappiamo, segnato da grosse crisi internazionali. Poi sempre in questi 25 minuti parleremo di efficienza energetica perché le alte temperature che stanno attanagliando oggettivamente tutta l'Europa ci inducono ad efficientare le reti e gli impianti. Infine la lotta alla sclerosi multipla, una malattia subdola in crescita ma comunque può essere sempre più curata e c'è bisogno anche di informazione. Allora, io appunto sono Alessandro Guarasci, vi invito dunque a rimanere all'ascolto con noi. Prima un breve aggiornamento su quanto sta succedendo in Iran. Alcune esplosioni sono state udite nella provincia iraniana di Bushehr, sede di una centrale nucleare proprio in Iran. Gli attacchi a navi nello stretto di Hormuz denunciati agli USA sono, dicono le autorità iraniane, un falso pretesto utilizzato da Washington per giustificare i raid delle ore scorse. Intanto l'aereo con a bordo la bara del leader supremo iraniano Ali Khamenei è atterrato nella città santa di Mashhad in vista appunto della sua sepoltura. L'agenzia di stampa ufficiale IRNA ha mostrato le immagini del volo della Mahan Air in fase di rullaggio all'aeroporto dopo l'atterraggio nella città natale di Khamenei. Il feretro è stato trasferito dall'Iraq, dove si sono svolte cerimonie nelle città sante di Najaf e Karbala con la partecipazione di milioni di persone. Il problema è che comunque a livello della guerra la situazione è pesante, perché a Manama, la capitale Bahrain, si sono udite delle esplosioni e sono state attivate per la seconda volta le sirene di allarme aereo poco ora dopo gli attacchi iraniani avvenuti durante la notte, e sirene sono risuonate anche in Giordania. Insomma, come avrete capito, un po' tutta la regione purtroppo in questo momento, la regione del Medio Oriente, è in preda a falsi o veri allarme di bombardamenti, e questo è davvero preoccupante, perché insomma non sembra esserci una soluzione almeno a lunga durata di questo conflitto.

0: E ora parliamo del meeting di Rimini, perché al centro del meeting 2026 ci sarà la visita del Papa, la sua partecipazione fonte di gioia. L'annuncio arriva appunto dal presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz, che ha presentato l'edizione di quest'anno, la 47esima, dal 21 al 26 agosto. Il Papa sarà il 22 agosto. Il titolo sarà L'amor che muove, il sole e l'altre stelle, che è un verso conclusivo della Divina Commedia. Il calendario degli eventi vedrà dibattiti, mostre, performance artistiche, attività culturali, tornei sportivi e appuntamenti per i più giovani, con dirette streaming trasmesse su piattaforme web e in varie lingue. Per la precisione, ci saranno più di 150 convegni partecipati a circa 500 relatori, sia italiani sia internazionali. L'offerta culturale comprende inoltre 13 mostre e 13 spettacoli. In sostanza, una macchina organizzativa che fa leva anche sugli oltre 3.000 volontari che arrivano sia dall'Italia sia dall'estero, una forza davvero giovane, composta per il 58% da ragazzi under 30. Sarà anche grazie a loro se la kermesse di CL mette appunto in evidenza numeri di tutto rispetto. Alla Fiera di Rimini sarà allestita un'area complessiva di oltre 140.000 metri quadrati. Allora, vi dicevamo, l'abbraccio con il Papa sarà il 22 agosto dalle ore 15. Per l'occasione è stato allestito un ulteriore auditorium da oltre 10.000 posti, all'interno del quale il Papa prenderà la parola alle 16, e così ci ha detto anche il presidente del meeting di Rimini, Bernard Scholz.
1: Bernard Scholz, importantissima sarà la presenza del Papa al meeting di Rimini. Che cosa vi aspettate?
2: Siamo sicuri che questa visita lascerà una traccia profonda nella storia del meeting e anche di tutti i suoi partecipanti. In tanti incontri del meeting riprenderemo la sua grande enciclica Magnifica Humanitas, un testo fondativo molto importante per comprendere la situazione culturale, economica e politica nella quale ci troviamo, che ci invita a custodire l'umano per evitare affidamenti anche illusorici alla tecnocrazia.
1: C'è un messaggio che però dal meeting si vuole lanciare per anche una concordia nazionale e internazionale?
2: Uscire da una estrema polarizzazione, dobbiamo essere coscienti che i problemi sono importanti, che c'è la tendenza a terribili semplificazioni, a slogan, a contrapposizioni dove io mi chiudo nel mio pensiero e non parlo più con l'altro. Queste tendenze ci sono, dobbiamo superarli. Io sono molto grato che il meeting possa rendere presente che è possibile confrontarsi, come detto prima, in un modo sereno, sincero, uscendo da contrapposizioni che non aiutano nessuno.
1: Andrea Della Bianca, presidente della Compagnia delle Opere, e in questo momento terzo settore, Stato centrale, come possono collaborare per rafforzare il welfare?
3: Sì, riteniamo che il tema del welfare sia un tema centrale nel nostro dibattito, perché l'aumento dell'età media, la fragilità e la diminuzione della capacità dei governi e Stato di sostenere questo bisogno debba introdurre un rapporto con opere e aziende che hanno nella loro traiettoria la costruzione di un bene anche del proprio territorio e delle proprie persone. Occorre valorizzare questo binomio, cioè occorre partire dal fatto che il terzo settore e le imprese hanno occorre ridare fiducia al fatto che la loro costruzione è una costruzione di bene. Oggi ci sono realtà aziendali o del terzo settore che intervengono sui bisogni del territorio in maniera spontanea o con un'attenzione che è, diciamo, molto efficace. Occorre che si formino degli equilibri fra servizi che si erogano e o tassazione o altri contributi che possono trovare sistemi di compensazione in modo che il sistema del welfare possa essere garantito. E dall'altro, per noi, tutto il tema dell'ESG, cioè tutto il tema del valore sociale dell'impresa, che è stato nel DNA della CDO di sempre, è un qualcosa non che mette a posto le coscienze degli imprenditori, ma è un qualcosa che ha a che fare con la ricchezza anche economica di un'impresa, perché un'impresa che lavora in un territorio positivo, che lavora con persone che sono aiutate nel vivere i propri bisogni, le proprie condizioni, i propri interessi, sono persone che lavorano meglio, partecipano alla costruzione più sana di un'impresa e vivono in un territorio più interessante anche per il contesto dei figli, delle famiglie e di tutto ciò che sta intorno alle persone. Questo genera una positività in chi lavora nel territorio che favorisce anche la crescita delle imprese.
0: Ecco, il meeting di Rimini come affronterà questi temi e soprattutto la Compagnia delle Opere quale ruolo avrà all'interno del meeting di Rimini, sapendo che comunque poi ci sono problemi relativi alla fiscalità, agli incentivi e così via?
3: Allora, noi avremo un'area centrale, un'area nel meeting molto ampia, quasi un intero padiglione, suddivisa in un'arena di incontri CDO, appunto, dove si affronteranno temi legati al terzo settore, al mondo profit, alle opere educative, che è, diciamo, la natura stessa della CDO. Una mostra su Leon Armel, che è un esempio, che è un imprenditore di fine Ottocento, che nel dialogo con Leone XIII capì come l'ideale incideva nel pensare nel costruire l'impresa, quindi introdusse gli assegni familiari, costruì le case per i propri dipendenti, smise di far lavorare gli under 12, cioè il contesto ideale entra nel modo di pensare l'impresa. Questo è quello che noi vogliamo porre. E la traiettoria ideale, che per noi è legata alla dottrina sociale della Chiesa, ma per tutti quelli che incontriamo è legata a una traiettoria di ideale positivo che uno ha nel costruire, possa veramente incidere sul percorso. E questo lo faremo raccontando esempi, mostrando cioè esempi sia di mostre che di incontri, raccontando iniziative che in Italia ce ne sono tante. Occorre anche raccontare iniziative positive, per cui anche il legislatore può prendere esempio per costruire delle regole, delle leggi che partono da questa reciproca fiducia che bisogna rimettere a tema.
4: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso, abbiamo casa, la casa di piedi in questa spianata.
0: Ora appunto voltiamo pagina perché lo sapete, bollino rosso per il caldo in mezzo Europa, dunque dobbiamo consumare di meno proprio per minimizzare le emissioni di inquinanti, dobbiamo efficientare i nostri impianti per riuscire a consumare di meno. Di questo parla il 15° rapporto annuale Enea sull'efficienza energetica che ci dice che in Italia tra il 2021 e il 2025 il risparmio energetico conseguito attraverso le misure di efficienza è stato simile ai consumi elettrici annuali di due regioni industriali come l'Emilia-Romagna e il Veneto. Il dato corrisponde in sostanza all'85% dell'obiettivo intermedio del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima. Gli incentivi in questi anni sono stati fondamentali, ma la loro spinta in qualche modo si sta esaurendo, ci ha detto la direttrice del Dipartimento Enea di efficienza energetica Ilaria Bertini.
5: La fotografia che è apparsa dai dati del rapporto annuale efficienza energetica hanno evidenziato un progressivo miglioramento e quindi di quelli che sono gli obiettivi del Piano Nazionale Energia e Clima. Siamo arrivati all'85% dell'obiettivo e naturalmente si sono notati nei particolari, nei dettagli, alcune particolarità. Sicuramente le detrazioni fiscali che hanno avuto una flessione. Tuttavia invece nel campo che riguarda per esempio le diagnosi energetiche e quindi l'industria ci manteniamo sempre molto a un livello elevato, quindi molto positivo. È chiaro che siamo in un momento delicato, un momento in cui abbiamo nuovi provvedimenti da realizzare, nuovi sfidanti obiettivi, è un momento di riflessione e proprio la giornata di oggi è servita proprio per capire quali sono le criticità che dobbiamo risolvere per poter mettere in campo il recepimento dei nuovi provvedimenti, delle direttive efficienza energetica e prestazione degli edifici. Credo quindi un appuntamento come sempre molto atteso ma anche molto interessante e proficuo.
0: Ecco appunto, una volta finiti gli incentivi il problema si pone, allora come efficientare meglio il sistema energetico considerato che col caldo aumentano sicuramente i consumi.
1: però bisogna continuare sul fronte della transizione climatica. Le due cose non sono un po' in contrapposizione?
5: Direi di no, bisogna trovare delle strategie corrette. Per esempio l'idea che da sempre anche l'Enea promuove, e siamo impegnati in attività in tal senso, è necessario stabilire dei nuovi strumenti finanziari che vanno a mobilitare anche capitali privati, che pensiamo a fondi pensione, in generale fondi di investimento, e che insieme a una base più contenuta di incentivi dovrebbe risolvere il problema. Poi naturalmente c'è la parte dedicata alla pubblica amministrazione, che quella ovviamente è dedicata alla finanza pubblica, e anche per quanto riguarda le categorie vulnerabili.
1: Ecco, le comunità energetiche rinnovabili possono essere una soluzione anche in questa prospettiva, secondo lei?
5: Tutte le tecnologie sono un strumento utile, tuttavia dobbiamo sempre ricordare che la cosa principale è ridurre i consumi, prioritario e principale. Prima riduciamo i consumi e poi tutte le tecnologie che abbiamo a disposizione, sempre in una logica di mix, cioè di selezione a seconda della situazione, andranno utilizzate e daranno la loro efficacia. Però sempre prima energy efficiency first, cioè prima la riduzione dei consumi, e poi le tecnologie sicuramente ci daranno il boost per la decarbonizzazione.
1: Senta, per chiudere, c'è qualche altro paese europeo da cui possiamo imparare in questo momento?
5: Guardi, io mi sento di dire, noi abbiamo un osservatorio abbastanza che in questa situazione sono tutti molto in un atteggiamento di cautela, perché per tutti questi obiettivi, anche a causa di tutti gli eventi geopolitici che si sono, una cosa importante, una sfida importante. Certamente le posso fare l'esempio della Spagna, che ha un mix energetico nazionale più meno fossile del nostro, perché ha una componente più importante di nucleare, una componente più importante di rinnovabili, si trova in una situazione un pochino più agevole, però diciamo che per tutti quanti il problema è un problema serio, che però stiamo affrontando con grande attenzione.

0: Ora parliamo di sanità, perché pensate, in Italia sono oltre 140.000 le persone colpite da sclerosi multipla, una malattia autoimmune cronica del sistema nervoso centrale. Colpisce in modo prevalente giovani adulti tra i 20 e i 40 anni, in particolare le donne. La malattia varia notevolmente da paziente a paziente. La sclerosi multipla è una malattia autoimmune. Il sistema immunitario, che normalmente difende l'organismo da virus e batteri, attacca per errore alcuni componenti del sistema nervoso centrale, scambiandoli per agenti estranei. I sintomi più evidenti sono disturbi della vista, fatica, difficoltà di equilibrio e deambulazione, deficit di forza. Ora nasce Vita Smisurata, una guida per chi vuole costruire l'itinerario del proprio viaggio, diciamo, con la sclerosi multipla, diciamo una guida per chi vuole costruire appunto una vita migliore, un percorso dunque che inizia online tra informazioni, esperienze, ispirazioni e consigli, e che continuerà sul territorio attraverso iniziative dedicate con la consapevolezza che ogni viaggio, diciamo, porta con sé. È un progetto promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM, che sarebbe l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e SIN, poi la Società Italiana di Neurologia. Allora, di questo noi abbiamo voluto parlare con la dottoressa Marinella Clerico, neurologa, professoressa associata dell'Università degli Studi di Torino, che appunto in qualche modo ci delinea le potenzialità appunto di Vita Smisurata.
1: La necessità di comunicare meglio la malattia nasce dal fatto principalmente che negli ultimi anni l'avanzamento farmacologico, l'avanzamento tecnologico ha fatto sì che noi riuscissimo a compensare la malattia stessa, quindi i nostri pazienti, a curare i nostri pazienti molto meglio e in modo molto più adeguato. Quindi ci siamo resi conto ad un certo punto che dovevamo andare oltre i sintomi della malattia, le terapie della malattia, occuparci anche della qualità di vita dei nostri pazienti e quindi affrontare anche temi differenti. Quindi rendendoci conto di questa cosa è nata la domanda da parte nostra: come possiamo educare i nostri pazienti alla malattia e come possiamo educare i nostri pazienti a vivere la malattia anche al di fuori dell'ospedale. Questo è diciamo un po' il riassunto del processo proprio di necessità che ci ha portati fino qui.
0: Ecco, e questo percorso essenzialmente come si svilupperà?
1: Allora, è un percorso che è già iniziato, esistono diverse possibilità per aiutare i pazienti a comprendere la malattia. Personalmente penso che il primo momento debba essere un momento che definirei intimo, ovvero nel momento in cui viene fatta la diagnosi bisogna dare ai pazienti le coordinate più importanti e bisogna farlo in una relazione uno a uno, anche perché il paziente vuole conoscere la malattia se prima si instaura un rapporto di fiducia con la persona che gliela comunica. Dopo questo, dopo che il paziente entra nel vivo, quindi iniziamo i trattamenti della malattia, il paziente sta meglio, è utile il fatto di indirizzare le persone a rivolgersi per esempio all'associazione pazienti, dove esistono appunto numerose iniziative, non solo lì ma soprattutto lì, che ci coinvolgono invece in una comunicazione più corale e quindi nell'affrontare tutto ciò che riguarda la malattia, sia ciò che è clinico, quindi i sintomi, le terapie, la potenziale progressione, cioè quello che potenzialmente mi capiterà quando le terapie non funzionano, che cosa facciamo, cosa succede, quali sono le possibilità che abbiamo, sia, come ho detto prima, il vivere la malattia. Quindi nel momento in cui sto bene perché i miei clinici hanno pensato alla terapia, come questa malattia si colloca all'interno della mia vita, e quindi qui noi affrontiamo con loro temi importanti quali per esempio la genitorialità, l'alimentazione, l'attività fisica e quindi tutto ciò, il lavoro che riguarda la quotidianità di giovani persone, perché nella maggior parte dei casi sono giovani persone.
0: Ecco, appunto, lei lo ha detto, giovani persone, sappiamo che in Italia circa 150.000 persone convivono con la sclerosi multipla, ma a che punto siamo nelle terapie? Quali passi in avanti ha fatto la ricerca scientifica?
1: Allora, la ricerca scientifica ha fatto dei passi in avanti enormi, e parlo degli ultimi 20 anni, che sembrano tanti, in realtà appunto in una storia di una malattia cronica sono pochissimi. Noi abbiamo ad oggi 22, 23 e alcune appunto in arrivo, terapie che vengono definite come terapie modificanti il decorso, ovvero terapie che iniziate il più precocemente possibile, quindi potenzialmente al momento della diagnosi, sono in grado di modificare il decorso della malattia, quindi far sì che la malattia o si fermi o diciamo si manifesti nel minimo potenziale possibile, quindi meno attività infiammatoria, meno attività di progressione.
0: Ecco, dunque possiamo dire che in parte questa malattia può essere sotto controllo, secondo lei?
1: Assolutamente sì, nel senso che utilizzando appunto queste terapie, il loro nome stesso, quindi terapie modificanti il decorso, fanno sì che noi per un lungo periodo di tempo, potenzialmente anche per la durata della vita del paziente, riusciamo a tenerla sotto controllo, e soprattutto in quello che è l'aspetto infiammatorio, cioè delle ricadute e quindi delle manifestazioni neurologiche più gravi, ma soprattutto più acute. Quindi la risposta è assolutamente sì.
0: Allora, cari amici, io mi fermo qua. Ora Lina regia per un brano musicale, però vi invito a rimanere all'ascolto appunto di Radio Vaticana, perché il mondo della radio continua.

0: Il mondo alla radio.
1: 100 anni fa nasceva la televisione. L'inventore scozzese John Bird ne diede la prima dimostrazione pubblica il 26 gennaio 1926 davanti a scienziati e stampa alla Royal Institution. Anche se sono varie le tappe della storia di questa invenzione, molti considerano questa la data di nascita ufficiale della televisione come tecnologia funzionante. Per approfondire come è cambiato il racconto televisivo nel corso degli anni e analizzare il ruolo della televisione come strumento di cambiamento sociale, abbiamo in collegamento Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo per anni, volto del programma Rai TV Talk. Massimo, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Ecco, abbiamo detto 100 anni dello strumento televisivo, 100 anni in cui la tecnologia si è evoluta, ma si è evoluto e cambiato anche un po' il ruolo stesso della televisione. Così, Massimo?
2: Ma insomma, in fondo possiamo partire, ha avuto tanti passaggi la televisione, no? In fondo, se però ci pensiamo, è nata negli anni 50, quindi più o meno a una decina, parlo proprio come diffusione popolare, no? È stata una crescita lenta ma inesorabile, nata a 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Cosa vuol dire? Nata 10 anni dopo che i popoli d'Europa e del mondo avevano visto l'uso, terribile che le dittature avevano fatto della radio. La radio è stato il grande strumento di propaganda degli anni 30, no? Quindi, finita la guerra, quando si è cominciato a capire che c'era un nuovo mezzo pronto a lanciarsi, come dire, sul piano delle comunicazioni di massa, cioè la televisione, ci si interrogò, soprattutto i paesi europei si interrogarono, perché l'America ha avuto un altro percorso, su come fare in modo che questo nuovo mezzo non diventasse di nuovo potenziale preda di nuovi dittatori o di nuovi terribili scenari. Non per niente, pensateci, la televisione nasce pubblica in tutta Europa. All'inizio è un monopolio pubblico di tutti i paesi europei, che si liberalizzerà molti anni dopo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che nasce come strumento democratico la televisione, come un modo per far, lo sappiamo bene noi in Italia, uno strumento pedagogico, cioè la televisione degli inizi vuole far crescere il pubblico e fare in modo che sia pluralista. Io vorrei ricordare che la televisione italiana è la prima in Europa, forse anche nel mondo, a creare tribuna politica, cioè un pluralismo politico di presenze di maggioranza e opposizione. È stata la prima, certo. Quindi, come dire, c'è una vocazione democratica nella televisione italiana. Poi naturalmente con la fine del monopolio, che era inevitabile, questo bisogna dirlo, con la fine del monopolio cambia tutto, perché cambia anche in qualche modo, secondo me, la natura del servizio pubblico, perché improvvisamente gli si è chiesto di essere competitiva, e lì la scelta, io sono molto critico su questo, a distanza di molti anni noi forse ci dobbiamo interrogare se la scelta fu quella di competere con i nuovi soggetti televisivi sul piano, sul loro piano, quello della popolarità più che massimizzava al massimo gli ascolti, oppure quella sul compito del servizio pubblico su cui, come dicevo prima, è nata la televisione, certo, in Europa.
1: Per cui uno strumento pedagogico, allora, oggi mantiene ancora un po' quella funzione o è cambiata tanto la televisione?
2: Beh, io faccio un esempio riguardo la politica, ma possiamo parlare di molti altri argomenti, però per dire, noi stessi abbiamo potuto, grazie alla televisione, farci un'idea diretta di quel che, per esempio, attraverso la grande conferenza stampa annuale che il nostro Premier fa con la stampa, trasmessa in diretta a televisione, oppure l'altro giorno la lunga diretta di Trump a Davos. Come dire, ognuno di noi attraverso la televisione, per esempio, si può fare un'idea precisa dei propri leader, e questo è ancora, lo rende ancora uno strumento formidabile, no?
1: Certo.
2: Cioè non solo, dice, anche la radio potrebbe farlo, certo, ma televisione vuol dire guardare in faccia Trump o il nostro Premier Meloni per un'ora e mezza, sentire i toni, le facce, il modo con cui risponde, cioè ti fai un'idea da cittadino, ti fai una… ecco, in questo la televisione è ancora insostituibile, per esempio.
1: Ad oggi, Massimo, è più la televisione che influenza le abitudini dei cittadini, dei telespettatori, o al contrario, gli spettatori che in qualche modo influenzano le scelte televisive?
2: Ecco, questa fa parte delle deformazioni, come dire, che la competizione ha portato anche al servizio pubblico italiano, cioè dalla cultura postmoderna del reality in avanti è partita l'idea che chiunque andasse in televisione per ciò stesso aveva qualcosa da dire, insomma, per il solo fatto di essere in televisione, no? E questo ha modificato molto, è un po' come la cultura dei social, cioè io parlo, io mi esprimo, quindi davvero qualcosa da dire, però purtroppo anche chi non ha niente da dire parla sia in televisione che sui social. Questo è il dramma della nostra epoca, insomma.
1: Ecco, invece il ruolo dei social network insieme alle nuove tecnologie, anche il nuovo modo di fruire della televisione oggi, il concetto di televisione si è allargato, perché con l'avvento delle smart TV ad esempio, ma anche tante piattaforme che ci consentono anche di personalizzare la nostra televisione, manca forse un po' quella che era la maglia anche sociale che riuniva in qualche modo anche le persone davanti a una TV.
2: Ma guarda, c'è il tema anche della sintesi, cioè adesso siamo tutti ammalati della brevità, tutto deve essere brevissimo, no? Per esempio il consumo, che si sa ormai che fa le giornate

0: vantaggi. Però mi chiedo anche se la corsa al breve non è anche la corsa alla fuga dalla complessità, perché forse c'è bisogno per alcuni racconti di complessità e di lunghezza. Quindi insomma c'è quello che guadagniamo e quello che perdiamo insieme da, certo, da questo nuovo modo di essere dei media.
1: Hai citato, Massimo, appunto Trump, la Presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, le conferenze stampa, il vedere anche, non solo l'ascoltare, il contenuto. Ecco, in questi anni, partendo anche da quella che può essere un'analisi anche politica del mezzo, cioè quello che viene trasmesso, ma ecco, effettivamente è cambiato il racconto televisivo, anche come si raccontano le cose in TV?
0: Eh beh, è cambiato radicalmente, cioè per esempio davo prima Tribuna Politica come uno dei primi esempi all'inizio degli anni 60 del pluralismo politico in televisione, e mo siamo invece alle prese con l'anomalia italiana dei 100.000 talk show settimanali, no? Che è un'anomalia tutta nostra, fra l'altro basta andare oltre il confine di Chiasso e improvvisamente ti rendi conto che le televisioni degli altri paesi non hanno questa pletora infinita di talk show pieni di politica e di come dire, e di presenze politiche come la nostra televisione. Quindi questo è già un cambiamento radicale che nel passato non c'era. Per esempio tante cose sono cambiate anche a livello di generi. Cioè, un tempo era centrale in varietà dentro il palinsesto televisivo, adesso è molto più centrale la fiction, per esempio. Questo è un cambiamento molto radicale, ha cambiato veramente le proporzioni anche degli investimenti, perché un tempo si sa, si investiva tantissimo negli show del sabato sera, per esempio. Adesso non c'è più una visione che investirebbe tanto quanto, per esempio, si investe in una fiction di prima serata.
1: Certo. Grazie.
0: Quindi i cambiamenti sono tanti, i telegiornali sono radicalmente cambiati.
1: Esatto, l'informazione, insomma, di l'informazione. Quella che noi facciamo.
0: Le All News, per esempio, nate negli anni 90, hanno radicalmente cambiato il panorama del racconto televisivo.
1: Grazie Massimo Bernardini per questa disamina. Il tempo sarebbe, insomma, avremmo avuto bisogno di tanto più tempo per poterne parlare, però intanto grazie Massimo Bernardini, giornalista e conduttore televisivo. Grazie.
0: Grazie a voi dell'occasione.
1: Le nuove tecnologie, lo dicevamo poco fa con Massimo Bernardini, come le smart TV, più in generale le varie piattaforme online che consentono di fruire dei servizi televisivi ovunque siamo e negli orari a noi più comodi, hanno fatto però in qualche modo perdere il senso del tempo anche televisivo. Potremmo dire che oggi l'ultimo evento, uno dei pochi eventi che ancora in qualche modo ci obbligano a metterci di fronte alla televisione a un determinato orario, ci costringe a seguire in qualche modo i tempi televisivi anziché piegare questi tempi alla nostra volontà, è l'evento sportivo. Facciamo un esempio, un posticipo, parliamo di calcio, domenicale della Serie A, inizia alle 20:45, finisce alle 20:30, difficilmente un tifoso riuscirà a vedere quell'evento sportivo il giorno dopo in differita. Per fare una riflessione anche su questo aspetto della televisione abbiamo in collegamento Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, nonché collaboratore e amico della Radio Vaticana in quanto accolito istituito. Tommaso, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco Tommaso, è così, cioè i tempi della televisione rispetto ai nostri tempi, cioè adattiamo questi tempi a nostro piacimento, però ecco, lo sport è uno di quegli eventi invece che ci obbliga ancora ad adattare noi stessi all'evento e quindi anche alla televisione.
2: Sì, guarda, la narrativa sportiva è cambiata completamente, direi in più di 100 anni. Perché dico questa data? Perché la Gazzetta dello Sport, che è stato il primo quotidiano sportivo, pubblicò il suo primo numero nel 1896, quindi tra poco festeggerà 130 anni. E quindi lì siamo passati da un linguaggio di tipo tecnico a un giornale completamente nuovo con l'avvento di Gino Palumbo alla sua direzione, quando lui inventò un giornalismo meno tecnicistico e un giornalismo più votato diciamo all'interesse, all'aspetto umano dello sport, quindi più spazio alle interviste, meno spazio invece agli aspetti tecnici, tattici dello sport che magari il lettore più popolare non comprendeva. Lo sport in televisione ha sicuramente cambiato tanto il racconto con l'avvento

0: la TV a pagamento, perché la TV a pagamento nasce per trasmettere gli eventi in diretta, soprattutto per trasmettere il calcio in diretta. Telepiù, di cui io ho fatto parte dalla sua nascita nel 1991, nacque per trasmettere il campionato di Serie A, e questo diciamo poi ha cambiato anche lo stesso contenuto dei giornali, che si sono dovuti adattare a questo, perché con il racconto in diretta di tutte le partite i giornali non aveva più senso che raccontassero la cronaca della partita, e quindi anche loro hanno dovuto in questo senso cambiare il racconto. E la televisione sì, incolla tantissimo i telespettatori, perché se vuoi godere di un evento sportivo devi vederlo dall'inizio alla fine, però questo riguarda diciamo non tutte le generazioni, perché proprio ultimamente è stata fatta un'indagine molto interessante che ha dimostrato che questo è vero per quanto riguarda le generazioni, dico tra virgolette, più anziane, perché la generazione Z, la generazione alfa, cioè delle persone che sono nate dopo il 1997, in realtà non sono fruitori di tutto l'evento sportivo dall'inizio alla fine, ma tendono invece, siccome fruiscono soprattutto dei social e quindi delle nuove tecnologie, preferiscono magari non vedere l'intero evento sportivo ma vedere gli highlights di una partita. E quindi anche sotto questo punto di vista diciamo lo sport in TV sta cambiando, e quindi anche le televisioni si stanno attrezzando in questo, creando appunto delle aree social dove vengono caricate non per intero gli eventi sportivi ma appunto gli highlights, le azioni più importanti, riassunte in pochi minuti.
1: Certo, in qualche modo l'abitudine anche insomma dell'utilizzo degli smartphone, dei cellulari in questo senso, ci porta anche, o comunque le generazioni più giovani a fruire dei servizi anche in questo modo, per cui contenuti più brevi appunto, che non sono legati in questo caso alla diretta in sé. Però Tommaso, mi viene in mente comunque che se io volessi vedere un evento sportivo, una partita di calcio, ma un qualsiasi evento sportivo, ancora oggi la televisione domina sugli altri mezzi. Penso appunto a uno smartphone o ai tablet, insomma io una partita di calcio me la guardo alla TV.
0: Assolutamente sì, secondo me se uno vuol vedere un evento e diciamo vederlo bene, lo vedi in televisione, soprattutto se hai una televisione come ormai oggi molte persone dispongono, la televisione cosiddette 4K, cioè che sono quelle di ultima generazione, tu lì l'evento lo vedi benissimo. Faccio l'esempio dell'erba del campo,
1: esatto.
0: Tu proprio riesci a vedere nel dettaglio proprio i fili dell'erba, ma c'è anche l'aspetto sonoro. Noi quando per esempio prepariamo le partite abbiamo tutta una serie di microfoni predisposti nel perimetro del campo, e tu senti proprio il tocco del piede sul pallone, sia per quanto riguarda le partite di calcio ma anche quelle di rugby. Nella pallacanestro stessa puoi beneficiare di queste cose qua. Se vedi la partita sullo smartphone, io per esempio non guardo mai queste cose qui degli eventi sportivi sullo smartphone, sul telefonino, preferisco guardarli in televisione, perché lo schermo grande ti immerge, certo, direttamente nel campo, è come se tu fossi allo stadio.
1: Sì, oramai sì. Per quanto riguarda Tommaso invece il racconto sportivo, prima analizzavamo il fatto che in qualche modo il racconto anche televisivo sia cambiato, ecco, negli ultimi anni è cambiato anche il racconto di un evento sportivo, o si seguono un po' sempre gli stessi format, e in qualche modo poi il racconto sportivo diventa anche parte della vita di chi segue lo sport? Mi viene in mente, senza fare riferimenti particolari, al tè caldo alla fine del primo tempo delle partite di calcio, ad esempio.
0: È una frase celebre questa di Fabio, no? Fabio Caressa. Guarda, allora il rischio dei telecronisti è quello di fare la radiocronaca, e spesso in redazione parliamo di questo, perché è inutile nominare tutti i giocatori che toccano un pallone, questo soprattutto è una tendenza che viene fatta nel calcio, questo te lo consente in una telecronaca di pallavolo, di pallacanestro, già questo è più difficile per un telecronista perché la rapidità delle azioni non ti consente di nominare tutti coloro che toccano un pallone, però questa è una tendenza appunto che hanno soprattutto i telecronisti di calcio. Il rischio è appunto quello di fare la radiocronaca, che ha poco senso perché comunque chi è a casa vede il giocatore che tocca il pallone, per cui il retropassaggio al portiere e nominare il portiere in effetti è qualche volta è superfluo. Questo è il rischio. Certo, il racconto è cambiato perché oggi con tutte le telecamere, ma soprattutto la cosa che ha trasformato il racconto sportivo è la seconda voce e anche gli interventi a bordo campo dei colleghi. Per cui oggi è impensabile una telecronaca a una voce, oggi la telecronaca è un evento di squadra, no? Che coinvolge la voce tecnica che sta accanto, ma coinvolge anche quei colleghi che stanno a bordo campo e che hanno il privilegio di sentire da vicino i consigli tecnici degli allenatori o anche l'incoraggiamento dei calciatori, e quindi loro vedono la partita da un'altra prospettiva. E quindi la narrativa, il racconto sportivo di una telecronaca, secondo me, diventa più bello proprio per questo. Una volta c'era la voce di Nando Martellini o di Bruno Pizzul, quando tu forse non eri ancora nato, si trasmetteva soltanto la sintesi del secondo tempo, e ti parlo dei tempi storici della Rai, in cui appunto c'era la storica programma di 90° minuto, oppure la prima rubrica, la domenica sportiva. Tra l'altro il primo presentatore fu Enzo Tortora fu la domenica sportiva a inventare la moviola, appunto la possibilità di rivedere le azioni di discusse. Quindi l'introduzione della seconda voce del bordocampista sotto questo punto di vista, ma anche l'introduzione di tante camere. Oggi esatto. Oggi abbiamo appunto delle cosiddette partite importanti, hanno più di 24 telecamere di ripresa più il drone, per cui con tutti questi punti di ripresa e non più la monocamera come appunto avveniva un tempo, dà la possibilità di poter raccontare la partita anche in un altro modo.
1: Certo, di immergersi, come dicevi prima Tommaso, siamo quasi allo stadio anche noi guardando un evento a casa, sì, dalla TV. Grazie Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport, grazie per questa analisi sul racconto sportivo, soprattutto del ruolo che continua a mantenere, diciamolo Tommaso, la televisione nel racconto sportivo, nel racconto degli eventi sportivi.
0: Grazie a voi, grazie di avermi invitato.
1: Grazie, a presto. Noi Ciao. Chiudiamo qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie dall'altra parte del vetro ad Alberto Giovannetti, grazie a chi ci ha seguito sulla Radio Vaticana. State con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano, ma intanto io vi saluto. Un saluto da Gianmarco Murroni.

dentro il respiro. Quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa.

Mi hanno detto che l'amore si riconosce affacciandosi dagli occhi fino alle cosce. M'hanno detto, mi è sembrato di capire, che facciamo allora qui, così lontani? Ho pensato che l'amore ci dà il coraggio di sorridere di un anno che perde maggio, e ho già letto una rosa.

0: San Benedetto ieri e oggi. Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
1: Sono padre Lorenzo Mauri, vengo da Lombardia come nascita, ho fatto esperienza pastorale nella diocesi di Milano quando era cardinale l'arcivescovo Martini, quindi ho assorbito un po' anche la sua pastorale, la sua caratteristica di uomo di Dio. E una delle cose interessanti che lui ha proposto subito quando è arrivato in diocesi, una cosa che ha sorpreso tutti noi preti, e che ha detto: bisogna sottolineare la dimensione contemplativa della vita. È stata una lettera pastorale che ha suscitato, diciamo, del malumore o dello scetticismo. E invece Martini ha proprio indovinato in qualche modo a rintracciare le motivazioni anche della vita pastorale dei sacerdoti e dei comuni laici, delle religiose e dei religiosi. Se non si parte da lì, da questa dimensione contemplativa, che pesca il suo riferimento, il suo motivo, soprattutto in colui che ci dà questa possibilità, che è il Signore, anche la pastorale più moderna, la pastorale più organizzativa, ha il suo fallimento. Dicevo questo perché appunto ho lavorato con lui diversi anni, ho insegnato nelle scuole e ho diretto anche dei centri giovanili, a contatto anche con i bambini, con i ragazzi, a contatto con le famiglie. Per me è stata un'esperienza davvero importante. Però a un certo punto, anzi devo dire onestamente che già in seminario mi ero posto il problema: ma mi vuole veramente il Signore prete o per me in qualche modo ha in riserva qualche cos'altro? E mi sono posto la domanda che ho rivolto sempre negli anni in cui ho frequentato il seminario, 10 anni, ai miei superiori, i quali, dicendo loro: ma io sentirei anche di vivere una vita più attaccata al Signore, più, come dire, legata a Lui, profondamente a Lui, non impegnato direttamente nella pastorale, ecco, devo dire che mi hanno sempre dissuaso. Mi hanno detto sempre di no, lascia perdere, quindi non tenere conto neanche di questa idea. Va bene, io ho obbedito, giustamente ogni prete deve fare il suo vescovo, credo. Ho obbedito, però a un certo punto della mia vita è rispuntato questo desiderio o questa vocazione nella vocazione. E devo dire che lui stesso, Martini, che mi ha dato la possibilità di incontrarmi con lui diverse volte, mi ha dato la possibilità di sperimentare per 10 mesi un tipo di vita monastica che era sorta già in quegli anni nella diocesi. È stato un prete diocesano della diocesi appunto di Milano che ha aperto un tipo di monastero, diciamo così, diocesano, e mi ha mandato da lui per dissodarmi, cioè di vedere un po', di capire che se veramente questo tuo desiderio, questa tua chiamata è valida. E ho fatto 10 mesi con questo sacerdote. Ma durante questi 10 mesi l'entusiasmo che mi ha in qualche modo aperto questa strada, ogni mattina dopo il 5° mese ha cominciato a creare in me un'angoscia, un timore, una paura, e mi ha fatto anche dimagrire parecchio. Allora, parlando con l'arcivescovo, mi ha detto: cosa è successo? Ma ho detto a Eminenza: sì, io mi sembra che questa strada sia per me, però il mio fisico non risponde, ha qualche problema. Allora mi ha detto: va bene, sospendi questa tua esperienza, torna in diocesi. E mi ha dato l'incarico di vice direttore di una casa di esercizi spirituali vicino a Monza, in Brianza. E per 1 anno e mezzo sono rimasto in questa casa. La cosa interessante che l'arcivescovo appunto mi ha detto nel presentarmi questo impegno, mi ha detto: ma tieni conto anche di questo tuo desiderio, perché no? Avrai tempo di pregare molto in questa casa di esercizi, dedicherai tempo anche alle persone che vengono per la direzione spirituale, per le confessioni, per seguire i gruppi. Mi ha dato da studiare 2 libri ed erano due libri però del campo gesuitico. Il primo libro che mi è dato da studiare è il suo commento al Vangelo di Marco, 8 giorni di esercizi spirituali che lui aveva tenuto ai preti, e l'altro libro è sugli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Io, obbedendo ovviamente al mio vescovo, ho cominciato a leggerli tutti e due, sono arrivato a pagina 10 e tutti e due ho smesso di leggerli. Ho detto no, non fa per me, non è questo. Allora ho scoperto invece un altro libro di Carlo Carretto che aveva fatto più o meno la mia stessa esperienza, che a 40 anni ha deciso, dopo l'impegno dell'Azione Cattolica, di farsi piccolo fratello del Vangelo, ha cambiato radicalmente vita. Bene, questo libro giungeva alla mia stessa età e mi ha dato un respiro, mi ha dato una spinta per chiedere al vescovo: io vorrei provare ancora a vivere in un monastero. Dopo vari colloqui, alla fine dell'ultimo colloquio, era presente lui stesso in quella casa di esercizi dove io appunto svolgevo il ministero di vice direttore. L'ultimo colloquio sono entrato da lui e gli ho riformulato questa domanda: posso andare in monastero? E lui mi fa: se Dio vuole così, io non posso oppormi a Dio. Ed è stata la chiave di lettura della mia nuova esperienza, che non ho abbandonato di per sé il ministero sacerdotale, non più certamente impegnato in maniera diretta con la in parrocchia o con i gruppi, ma appunto andando in monastero, e ancora adesso sto esercitando il mio ministero nella predicazione, nell'accoglienza degli ospiti, nella confessione, nella direzione spirituale. E sono 28 anni che sono in monastero. Questo monastero, che è appunto vicino a un paese chiamato Germanio, che è sul lago d'Orta in Piemonte, nella diocesi di Novara, provincia di Verbania. È un piccolo monastero costruito negli anni 90 come un prefabbricato. Chi venisse a visitarci si trova di fronte a un tipo chalet, praticamente con diverse case dislocate. C'è un centro intorno a cui gravitano i vari luoghi di vita della comunità. Il centro è un giardino con una fontana in mezzo. Perché un giardino in mezzo? È una tradizione non benedettina, ma cistercense, e cioè è il contatto tra la terra e il cielo. I lati di questo giardino ci sono i nostri momenti di vita, c'è la sala da pranzo, la cappella, la chiesa, la biblioteca e i nostri alloggi. Allora, perché tornare a riflettere su Benedetto? E ripeto, un'occasione che per me è stata di ristudiare questa figura, rileggendo la vita scritta su di lui da parte di Gregorio Magno e poi anche la regola di San Benedetto. Perché è importante ancora oggi San Benedetto? Certo, non va rispolverato, tirato fuori dalla naftalina perché è in vista la sua festa. Dice ancora qualcosa a noi Benedetto oggi, sia a noi monaci benedettini, gli altri monaci, alle monache benedettine? Dice ancora qualcosa ai cristiani di oggi? È vero, c'è il fenomeno, non da noi perché il nostro piccolo monastero non ha visita turistica che normalmente hanno gli altri monasteri. Perché la gente si muove, va verso i monasteri? Questi misteriosi luoghi affascinanti. Forse perché hanno letto Il nome della rosa. Lo conoscete il romanzo, no? Anche se era un romanzo non prevalentemente sulla vita benedettina, aveva tutt'altra intenzione, no? Chi l'ha scritto. Perché vanno a vedere i monasteri? Perché vanno in monastero? Beh, due motivi. Turisticamente sono affascinanti, quindi denota anche l'idea della costruzione del monastero come luogo in cui ritrovarsi delle persone, uomini o donne, per vivere la dimensione contemplativa della vita in rapporto a Dio. Quindi è una sfida ancora oggi, però dal punto di vista turistico ci sta, quindi porta anche dei contributi economici, però c'è molta gente ancora oggi, ringraziando il Signore, che frequenta i monasteri per tutt'altro motivo, per sperimentare per pochi giorni, per qualche giorno, una settimana, come viviamo noi, come vivono le monache. abbiamo appunto un po' di accoglienza. Noi, una piccola realtà, abbiamo soltanto 5-6 camere, i monasteri più grandi hanno più possibilità. Ecco, l'idea che queste persone, toccate dalla grazia, mi sembra, possano sperimentare per qualche giorno che cosa vuol dire staccare tutto, immergersi in un altro tipo di dimensione, ancora appetibile oggi, ancora possibile oggi, vuol dire desiderarla. Perché non vivere a contatto con Dio attraverso questi fratelli, queste sorelle? E molta gente rimane affascinata, nonostante tutto. Beh, se conoscessero veramente chi siamo, forse un po' di idealismo che rimane in loro sta bene. Facciamo fatica a vivere insieme perché siamo uomini e donne, con i nostri motivi di litigio, i nostri motivi anche di gratitudine per la presenza delle sorelle o dei fratelli, così che questa gente, appunto, sperimentando per qualche giorno questa esperienza di Dio, a contatto con Dio, ma attraverso i fratelli e le sorelle, dicono: ah, è possibile vivere in comunità, vivere in fraternità. Ecco perché dunque Benedetto può dire qualcosa ancora oggi a noi, sia appunto monaci scelti, monache che mi hanno scelto questa vita, ma anche a voi cristiani, anche a chi non è cristiano, non è praticante. Da noi sono giunte parecchie persone in ricerca. Quindi qualche cosa può dire ancora oggi San Benedetto. Questo è il motivo fondamentale per cui possiamo con gioia e gratitudine appunto celebrare la sua festa, che sarà l'11 di luglio. Avevo preparato anche una specie di diapositive, ma non ho fatto in tempo a preparare, ma domani, parlando un po' più diffusamente della regola, posso preparare un po' queste diapositive, così da avere un po' visivamente l'idea della, di cosa vuol dire conoscere e tirare fuori, raccogliere qualche cosa della regola di San Benedetto. Oggi volevo soltanto accennare alla vita di San Benedetto scritta da San Gregorio Magno. Voi sapete che è un papa molto importante e significativo, soltanto perché ha aperto un mondo, il mondo di San Benedetto. Ma San Benedetto, al suo tempo, vive già, quando poi ha scelto comunque di vivere da monaco, un'esperienza. Erano presenti già in Italia dei monaci di altre tradizioni. Pensate ad esempio agli agostiniani, o a San Basilio, presente anche, non so, in Sicilia o qualche gruppo c'era, comunque al centro c'erano dei monasteri iniziati dai monaci di San Basilio, tant'è che San Benedetto, in finale della sua regola, accenna proprio a San Basilio. Ma chi ha dato motivo per la conoscenza di questo tipo di vita è stato Sant'Atanasio, vissuto nel secondo secolo, un vescovo quasi sempre in esilio, perché non era mai d'accordo con l'imperatore. Lo mandava in esilio spesso, tra un esilio è venuto anche in Italia presentando la figura di Sant'Antonio nel deserto. È un po' il capostipite, in maniera esemplare, della vita monastica, anche se lui di per sé è stato un monaco eremita, non un monaco cinevita. Pacomio invece, dopo di lui, sarà quello che ha ideato la vita cenobitica ed è quella che praticamente, prevalentemente, i monaci che non si chiamavano ancora benedettini, si chiameranno poi da San Benedetto in avanti, ma tutti gli altri che poi seguiranno la regola, cistercensi, camaldolesi e tanti altri di questo tipo sorti successivamente nei secoli successivi, prenderanno spunto di vivere una dimensione prevalentemente cenobitica, cioè di fraternità. Anche se, a dire la verità, domani leggeremo la regola di San Benedetto e descrive quattro tipi di monaci presenti al suo tempo. Quattro tipi sono questi: i girovaghi, cioè gente monaci, che sempre in ricerca di un tetto e di mangiare. Giravano 3 giorni qui, una settimana là, quindi gente sfaccendata purtroppo, e quindi girovaghi. Poi sarabaiti, un secondo gruppo, questo gruppo di cui parla appunto San Benedetto. Peggio ancora dei girovaghi, dice Benedetto, perché senza legge, senza regola, badando soltanto a se stessi, senza un responsabile, uno o due, tre insieme, ma anche questi qua per di giorno, potremmo dire. Quindi anche allora la cosa era molto, praticamente è riuscita bene. C'era anche chi sfruttava queste posizioni. Poi c'è un terzo tipo di monaci, che è appunto il monaco eremita, e tra l'altro Benedetto, nella sua esperienza, farà proprio il primo tentativo di vivere nella solitudine quando abbandonerà Roma per andare a Subiaco, vivrà 3 anni in solitudine. E ne parla proprio bene dei monaci eremiti, però mette una clausola, dice ai suoi monaci: potete anche a un certo punto scegliere di vivere da soli, quindi come eremiti, però prima dovete sperimentare di vivere tanti anni in comunità, tanti anni a gomito, per temprare la vostra vita, per temprare il vostro cuore, per essere poi capaci di vivere in solitudine, di vivere da soli. A me capita a volte, abbiamo anche un piccolo eremo in monastero, era una specie di baita che era distrutta, l'abbiamo edificata in legno ed serve anche a noi durante l'anno per fare qualche giorno di ritiro nostro personale. Ecco, a me capita quando faccio 3 giorni, per esempio, il primo giorno sono disorientato, non so cosa fare, come organizzarmi. Di qua, di là, faccio da mangiare, prego, dormo, leggo. Perché il ritmo della vita ordinaria mi ha talmente formato che devo in qualche modo riabituarmi di me stesso, riappropriarmi di me stesso in un'altra dimensione, che è quella più intima, più personale con il Signore. E questo è molto importante. Dopo il secondo giorno va un pochino meglio, ma al terzo devo scendere. Però mi è servito per misurare me stesso e tornare alla mia quotidianità in maniera più convinta, più bella, più pacifica, anche più, come dire, più contenta, più felice di rincontrarmi con i miei fratelli per riprendere appunto la vita comunitaria, la vita fraterna. Poi il quarto gruppo di monaci sono i monaci cenobiti, quindi le monache cenobite, quelle che vivono in comunità, in fraternità. E secondo lui sono i migliori. Adesso un po' gasato, se volete, ma non so se siete d'accordo. Comunque cerchiamo di fare il nostro dovere. Ebbene, ecco, questo modo di vivere in comunità è fondata su 2 testi evangelici, no, un testo evangelico e il libro degli Atti degli Apostoli. Il primo testo evangelico è molto significativo perché determina che cosa vuol dire scegliere di stare sempre con Dio, non che gli altri che sono fuori, appunto come voi, non siate in contatto con Dio, non abbiate Dio nel vostro cuore, ci mancherebbe. Però vivere a contatto con Dio in maniera particolare occorre una chiamata che non tutti in qualche modo rispondono positivamente perché non sono in qualche modo chiamati, perché fanno altro nel nome di Dio. Qual è questo testo? Che però coinvolge comunque, secondo me, ogni cristiano. È il testo del Vangelo di Giovanni, quando Battista sta passeggiando con alcuni suoi discepoli e vede in lontananza Gesù. Gesù si sta avvicinando e Giovanni Battista dice: ecco l'agnello di Dio. Cosa succede? Non so se vi ricordate questa scena. I discepoli di Giovanni Battista fermano Gesù e gli dicono: dove abiti? E lui cosa risponde? Venite e vedete. Non ha risposto: sono io, sono Gesù, sono il Messia. Ecco, sì, no, no. Dove abiti? Venite e vedete. Ecco, questa è la prima risposta che uno chiamato, un religioso, un sacerdote, una religiosa, una monaca, ma anche voi, dove abiti, Signore? Ecco, dice anche a voi: venite e vedete. Questo venire e vedere non ha un luogo, se non nel cuore. Perché ho detto che tutti possono rispondere in maniera diversa a questa chiamata. E la risposta della chiamata del Signore non si può fare attendere. Il secondo testo, invece, è tratto dagli Atti degli Apostoli. Il famoso testo del capitolo 2, versetti 43-47, dove appunto Luca, che ha scritto gli Atti, parla di questa comunità, questa fraternità stranissima in cui si ritrovano persone di diversa origine, ma che mettono in comune i loro beni, mettono in comune, vendono i loro terreni, li danno agli apostoli perché possano in qualche modo di aiuto a chi ne ha bisogno. E chi faceva parte di questa comunità non si sentiva solo, non era abbandonato. Ecco, questi due aspetti, queste due esperienze, sono la base della nostra risposta di monaci e di monache. Dove abiti, Signore? Vengo, abiti nel mio cuore, posso raggiungerti, sì. Vuoi vivere una vita anche di fraternità? Ebbene, vai in monastero, vai nella vita religiosa, altri fratelli, altre sorelle saranno con te. E allora potete cantare, sperando tutti i giorni, come il Salmo che dice, come bello e dolce vivere come fratelli. Ma questo essere fratelli e sorelle, questa dolcezza dell'essere fratelli e sorelle, riguarda ciascuno di noi che vive in comunità, come gruppi parrocchiali, come le famiglie, come i gruppi giovanili. Questo è l'apice della vita cristiana, della vita monastica e della vita di ogni cristiano. Ecco perché San Benedetto, nella sua regola, ha tre punti fondamentali, che però sono un po' dei capisaldi, con un'unica frase che dice all'inizio del capitolo 4 e poi al capitolo 73, mi sembra, nulla anteporre all'amore di Cristo. Quindi questo andare a trovare Gesù dove abita, dentro di me, è dettato soltanto dall'amore, non c'è nessun altro interesse. E dall'amore fondamentale, quindi nulla devo anteporre all'amore di Cristo. Lo richiama appunto in questo capitolo 4 della regola, lo richiama quando parla degli ospiti, che dice accogliete gli ospiti come Cristo. Quando noi accogliamo le persone, tra l'altro c'è un rito che San Benedetto propone all'abate e ai monaci quando vengono gli ospiti, di lavare loro i piedi, di pregare con loro, perché accolgono Cristo. L'ospite è Cristo, accolgono i poveri, i disagiati, i bisognosi, i ricercatori di Dio. Ecco, il monastero ha anche questa qualifica di accogliere l'ospite perché è Cristo che accogliamo. Ed è un dono grande. Certo, tutti gli ospiti magari sono un po', come dire, normali. A volte sono anche persone che magari eccedono un po' come caratteristica, persone che magari anche dei grossi problemi. Per esempio abbiamo ospitato per 2 anni una persona che ha avuto dei problemi di carcere e questa persona è rimasta con noi 2 anni, ovviamente mandata al tribunale. Finiti questi 2 anni, la sentenza definitiva lo condannava a 10 anni di carcere. Bene, gli mancavano 8 anni. È andato in un carcere del Piemonte, però cosa è successo? Grazie alla conoscenza che io avevo del cappellano di questo carcere, abbiamo organizzato ogni mese per 8 anni di fila di visitare questa persona tutti i mesi. 2 di noi si incaricavano di fargli visita. E la cosa interessante che poi è successa durante gli anni, abbiamo fatto amicizia anche con gli altri carcerati che potevamo intravedere in qualche modo, perché un maestro pittore della città dove era appunto presente questo carcere ha organizzato dei laboratori di pittura e andava con la sua squadra in carcere a organizzare anche là un laboratorio di pittura. A un certo punto negli anni hanno realizzato una serie di quadri, 7 quadri enormi, grazie a loro, e non sapevano dove metterli questi quadri. Il maestro pittore era venuto a trovarci con questa persona, era un giorno che poteva essere un congedo, quindi libero, ha visto la sala da pranzo, c'era una parete vuota, ma qui starebbe bene questa serie di quadri. Cosa rappresentavano? Nelle scene stupende, la genesi di questa opera è interessantissima. Cosa è successo? Questo maestro pittore era anche un amante della musica e ha scoperto che il compositore Gustav Mahler ha scritto una 4ª sinfonia. L'ultimo movimento di questa sinfonia è un movimento che ha un canto, un soprano che canta una canzone dedicata a dei bambini che nella vita non hanno avuto niente, i poveri, affamati. E ha immaginato, lui stesso Gustav Mahler ha scritto questa canzone, ha immaginato un paradiso in cui questi bambini potessero finalmente mangiare, finalmente divertirsi. Allora la scena che ha rappresentato questo pittore, sono 7 quadri, la scena è questa. 2 ragazzi e una ragazza per quadro si danno la mano e danzano fino alla fine del 7° quadro. In centro c'è una famiglia, papà e mamma e un bambino. Ma ha legato questa danza anche con un filo, questo filo rosso che collega tutti questi quadri. Ecco, questo è il regalo, per esempio, che abbiamo ricevuto da questa persona, che è stata con noi. Quando poi è stato rilasciato, io non ho smesso di non vederlo, telefono spesso, a volte mi capita di andare a Novara a trovarlo, ci ringrazia e ci dice: quei 2 anni che ho passato con voi, per me siete stati dei fratelli. E quando lo dice si commuove ancora adesso. Per dire che l'ospitalità è fondamentale. Voi sapete, conoscete il detto attribuito a Benedetto, ma non è vero, ora et labora. Bisogna aggiungere anche qualche altra cosa. Ora labora, legge e ospita. Sono le 4 colonne della vita monastica che Benedetto ha scritto e ha sperimentato nella sua vita. Benedetto è anche grande, descritto dalla parte di San Gregorio Magno, e lo scrive dando un modello. Ma il modello che San Gregorio pone come Benedetto ha un trucco. Benedetto è rappresentato in varie scene che compie miracoli, che converte qualche personaggio importante, però dietro di lui ci sono le figure bibliche. Quindi Benedetto è sì un modello, ma perché dietro di sé ha Mosè, ha Abramo, ha il Battista, ha i profeti. Quindi vuol dire che San Gregorio non ha scritto una biografia di Benedetto, ma ha scritto una bioteologia di Benedetto, perché vuole riportarci all'essenzialità della vita credente e della vita cristiana. Il modello è vero, è Benedetto. Il modello è vero, sono i profeti, sono Mosè, eccetera, ma il modello autentico è Gesù. Ecco perché appunto Benedetto, vi dicevo, nulla anteporre all'amore di Cristo, Cristo gli ospiti, e anche alla fine dirà la stessa cosa: niente anteporre all'amore di Cristo. Quindi allora, in sostanza, è l'amore di Cristo che deve spingerci a una scelta. Ecco perché allora la spiritualità di Benedetto si fonda semplicemente sull'amore. E infatti, quando prende spunto per scrivere la sua regola, tra l'altro, appunto, ripeto, c'erano già tante regole e tanti monaci di altre tradizioni, prende spunto dall'inizio della regola di Sant'Agostino, che inizia proprio così: amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, il prossimo tuo come te stesso. Quindi rileggere la figura di Benedetto presentata da San Gregorio Magno, tipologico, cioè modello, ma alla fine la sostanza è questa: devo leggere la figura di Benedetto alla luce del Vangelo, alla luce di Gesù, e mettermi in quest'ottica. Ecco perché la sua spiritualità è valida ancora oggi. Ecco, io finirei qui. Grazie.
0: Avete ascoltato San Benedetto ieri e oggi? Meditazione del monaco benedettino Don Lorenzo Giovanni Mauri, del Priorato di Germagno, Verbania. Incontro organizzato dalle Monache Benedettine dell'Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, nella Chiesa di San Giuseppe di Ragusa.
2: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: stringimi ora, perché ho seri dubbi di essere eterno.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: La vita cristiana non bisogna mai cadere nella tentazione di misurarla con le statistiche umane, perché quelle sono statistiche umane, appunto. Una manciata di santi può fermentare un popolo intero. Quindi la vera cosa a cui noi dobbiamo aspirare è la santità. E questa forse è la più grande vocazione che dobbiamo riscoprire. E attraverso la santità poi ci accorgiamo che è la santità stessa che diventa, diciamo così, quel motore che fa ripartire anche la missione, che ci rimette di nuovo in cammino, che ci dà l'esperienza di poter vedere questa novità che il Signore sta preparando. Perché, ecco, lo sguardo cristiano dovrebbe sempre essere così. Se da una parte abbiamo la sensazione che un mondo sta finendo, e in un certo senso è vero, sta finendo un mondo, un'epoca, sta iniziando qualcos'altro. Non è la fine, ma è l'inizio di qualcosa. Se dovessimo usare un'immagine presa dalla campagna, quando un seme germoglia, in realtà quello che noi vediamo all'inizio